0: Comando, Alex Farolfi.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Stai ascoltando
3: Legend.
4: My DJ Aladdin.
3: Ogni weekend su Radio DJ.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.
7: Legend con Alex Farolfi.

Miss it a light,

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ chiama Italia.
3: Siete in onda fra 3 minuti.

0: troppo gentili. Grazie. Troppo gentili, grazie. Dove vate? Grazie. Sì, cos'è? Fa sempre piacere. Cioè.
1: Cos'è Linus? Cosa
0: fai? Un po' di complimenti per la scelta della canzone.
1: Ah, grazie.
0: Fade to Grey, dice Francesco, la più bella canzone degli anni Ottanta. Grazie,
1: buona.
0: Beh, una delle più rappresentative,
1: sì,
0: magari non delle più popolari, ma proprio il condensato dell'inizio degli anni Ottanta.
1: Per quanto?
0: I Visage.
1: Mad Desire di Denaro.

0: è Taste of Love di Denaro.
1: Ragazzi, che musica questa mattina, complimenti, non che gli altri giorni sia brutta, ma oggi vi state superando e non hai ancora sentito quello che sta per arrivare. Quando senti quello che arriva.
0: Ma cosa c'entra? Ma quello che arriva è Radio DJ al 1000 per 1000, è l'Ivan Cattaneo del 2026.
1: Il destino ha voluto che la prossima fosse un po' bizzarra.
0: È molto bizzarra, ma è un genere del porno, il bizzarro.
2: Certamente.
1: Sono 3 anni da quando non c'è più Silvio Berlusconi.
0: Ah, cazzo.
1: Se non ricordo male, il 12 giugno del 23.
0: Sì.
1: Se n'è andato, insomma. E la casualità vuole che proprio in questi giorni, in questo periodo di celebrazioni, vengono pubblicate su un sito di un broker di case internazionali americano le fotografie di Villa Certosa.
0: Sì,
1: ovviamente per raccontare com'è Villa Certosa non basta una gallery con 10 scatti, 20
0: no.
1: scatti. Qui ce ne sono 100. Ci sono 100 fotografie che raccontano di questo paradiso, praticamente.
0: Sì, non è facile da piazzare, non è facile. Siamo sui 500 milioni.
1: Sì, si dice fra i 350 e i 500.
0: Tra certo, che se arriva uno con
3: 600.000 euro in
0: contanti.
3: Incredibile, 600.000 euro. 600.000 euro in contanti.
0: Questi li dai
3: 600.000 euro.
0: Questi li dai come acconto al broker, come acconto al broker. Se arriva uno con, guardami, 400 milioni di euro
1: fra i denti.
0: In bocca, soldi in bocca, che brutta espressione.
1: Sì.
0: 400 glielo dai.
1: No, è incredibile innanzitutto perché non è una casa, è una tenuta, è un parco.
0: Sì.
1: No? Poi i numeri non rendono abbastanza le idee, le immagini sono molto più efficaci. La superficie è 580.000 metri quadri, però per dire c'è un campo da calcio regolamentare da 11, ma il campo da calcio è al centro di un bosco praticamente.
0: Sì. Devo dire, la vegetazione è bellissima, è impressionante.
1: Molto curata, sempre.
0: Bellissima.
1: C'è un anfiteatro nel quale fare degli spettacoli, ma sembra, che ne so, di essere a Siracusa.
0: Sì, sì,
1: In qualche modo. C'è un po' tutto quello che uno si può chiedere. C'è al centro la villa, la famosa Villa Certosa, e poi ci sono all'interno del perimetro altre 7 ville. Ognuna delle ville c'ha la piscina.
0: Ok, perché lui nel frattempo ha a mano acquistato proprietà adiacenti.
1: Sì, per due motivi. Uno per ospitare gli ospiti e uno per non avere vicini sgraditi. Diciamo
0: una
1: così,
0: delle proprietà
1: curiosi.
0: Mi aveva colpito, chissà perché, era della editore di Le Ore e di Playman, di cui più volte abbiamo parlato.
1: Era una donna, no?
0: Una donna.
1: Adelina
0: della
1: Tattilo.
0: Editore, sì, di Adelina Tattilo.
1: Gliel'ha venduta.
0: Gliel'ha venduta. Beh, o lei o
1: gli rimasto qualcosa.
0: Non lo so, o lei o gli eredi.
1: Non lo buttiamo mica via, Cribbio.
0: Per carità.
1: Allora chiedono se è già arredata, perché per quella cifra lì
0: viene,
1: farebbe la differenza.
0: È ammobiliata.
1: È molto bella la sala.
0: Potrebbero essere.
1: Beh, con tutti quelli che hai messo via.
2: Se la stanno mettendo gli occhi su Villa Certosa.
0: Vedi, caro Matteo, sono Piero Pierotto e siamo qua. Buongiorno, con Fabio Vercellone. Noi siamo due umili rappresentanti di Tappetini. Effettivamente la capacità di risparmio del mio socio è
1: gli
0: importante.
1: Permette di avere una certa liquidità.
0: Tuttavia, abbiamo letto sulla stampa, perché io leggo solo la stampa, abbiamo letto che il costo di gestione
1: è in corrente
0: è 1.000.000 al mese
1: anche di più forse
0: 1.000.000 al mese no l'ho letto io
1: 1.000.000
0: 1.000.000 al mese 1.000.000 al mese
1: di gestione ho capito, ma devi gestire un villaggio,
0: un milione al mese,
1: devi gestire un paese praticamente,
0: 1.000.000 al mese di gestione,
1: e che mica la vorrai fare andare in rovina, cioè,
0: no.
1: Tu pensa soltanto di giardinieri quanto
0: sì,
1: può
0: tantissimo,
1: costare
0: tantissimo.
1: No, a me piace molto la sala degustazione, che è un po' tipo tavola rotonda di Re Artù.
0: L'ho vista,
1: perché è un tavolo rotondo con degli schienali un po' medievali,
0: sì.
1: E ci sono 32 sedute intorno.
0: Sala di degustazione.
1: Sì, Cribbio.
0: Ma non lo so, è strano. Perché poi
1: evidentemente c'erano delle. A volte veniva uno chef di un certo livello,
0: sì,
1: e lì si andava a mangiare.
0: Tuttavia, la vulgata è sempre questa, cioè che dal cavaliere si mangiasse normale.
1: Sì, non era un.
0: Cioè, pasta, pomodoro, basilico.
2: Sì, sì. E c'era musica in sottofondo.

0: la palestra è degna di una squadra di calcio, non soltanto, ma c'è anche il calcio in culo, c'è proprio la giostra. Guardala.
1: Sì, però...
0: E quello è un calcio in culo.
1: Sì, ma un calcio in culo baby è ornamentale.
0: Un calcio in culetto.
1: Sì, è ornamentale, è una cosa proprio fosse... così... da vedere,
0: per prendere, no? La coda,
1: ma non credo proprio, cioè,
0: per far divertire gli ospiti,
1: sì, per far divertire
0: la famosa grotta di Nettuno da cui si accedeva, sì, tipo James Bond a qualche sommergibile,
1: credo che sia avesso sommergibile. Chi è?
2: Questo qua è famoso, è un autoritratto di Rembrandt,
1: molto bello.
2: Molto bello, eh?
0: Molto bello era il titolo di
1: questo. Molto bello.
0: Sì, comunque, sì, dedicato a tutti quelli che hanno fatto i complimenti per la programmazione musicale di questa mattina.
1: Ma quanto sei...
0: Lumiero su Radio DJ.
3: Hello.

0: fatto di anello, eh?
1: È molto anni 60.
0: È un gran anello di sabbia, insomma.
1: Sì, tutto il repertorio di Lumiero si rifà ai
0: si chiama Lumiero di nome di battesimo.
1: No, Lumiero è come si chiama, Matteo?
0: Sarebbe
1: tu
0: perfetto,
1: che hai
0: insomma.
1: Investigato.
2: Si Under chiama Luca.
1: Luca.
2: Luca, adesso te lo dico meglio.
1: È Under Investigation perso. Adesso.
0: Anche lui.
1: Sì,
2: Luca
1: sì,
2: Benetta.
1: Luca
2: classe
1: Benetta.
2: 97.
0: Meglio Lumiero.
1: È un nome, meglio Lumiero.
0: No, nel senso come nome d'artista, voglio dire. No?
1: Esatto.
0: Cascasse il Duomo, se vi può interessare la canzone, così ve la potete sentire e risentire tutto il giorno. E dopo che uno l'ha sentita e risentita tutto il giorno, quando esce di casa, minchia, c'ha dentro una carica.
1: E beh, certo.
2: Sentito questa, forse ti può piacere.

0: legato,
1: legata
0: a un granello di sabbia, perché è una canzone fetente da Sarabanda,
2: perché
0: ok,
2: perché sì, sbagli il titolo.
0: Nico Fidenco, ma come si chiama? Legata a un granello di sabbia.
2: Però avete notato questo piccolo particolare, amici ascoltatori con qualche capello argentato? Negli anni 60 nelle canzoni e nei titoli grande protagonista la sabbia, no? Sapore di sale, legata a un granello di sabbia, ho scritto t'amo sulla sabbia.
0: Sì.
2: Sparita.
0: La sabbia si
2: sparì. Sai che fine ha fatto? Insabbiata.
0: Esattamente. Forse perché c'era tanto la sabbia? Perché forse, ma c'eri più tu di me, anzi io proprio non c'ero, gli italiani avevano
2: scoprivano le vacanze.
0: Scoperto il mare, le vacanze, le cose.
2: Certo, che prima era appena inaugurato l'autostrada del sole.
0: Esattamente.
2: E quindi quel viaggio che era infinito diventava più comodo.
0: Era un po' il paddle degli anni 60.

0: cioè l'avevano scoperto in quel
1: vero,
0: momento.
1: È vero. Canzone recente che parla di sabbia, l'unica che mi viene in mente, caro Alex, è Karl Brenner, Sky and
0: sì,
1: Sand, che
0: sì.
1: Non è però il genere Edoardo Vianello,
0: beh,
1: no?
0: Qualche
1: la parola sand,
0: sì, no, sabbia non lo so, qualcosa, qualche tormentone estivo degli ultimi 5-10 anni di Takagi e Ketra non dice mai sabbia, no, non lo so, dobbiamo, è under investigation
1: adesso, anche questo, dai,
0: certo.
1: La gara in cosa consiste? Nel trovare canzoni italiane che abbiano avuto successo negli ultimi 30 o 40 anni e che parlino di spiagge. Ce ne sono di canzoni, ma magari non sono famosissime oppure sono vecchissime, cioè, con tutta l'amicizia e la simpatia per Ultimo, sabbia di Ultimo non è, no, certo la sua canzone
0: poi
1: più
0: non
1: famosa.
0: È un, sì, non è un tormentone estivo,
1: non è mai
0: non
1: stato
0: mi risulta
1: un tormentone. C'era una canzone bella di Carmen Consoli che parlava della sabbia, ma non stiamo parlando di un successo eclatante. C'era Spiagge di Renato Zero, ma c'ha qualche anno.
0: Siamo canzone, a 45 anni, mortacci.
1: Sia la canzone che Renato.
0: Questo lo dici te, è perché sei un fetentone. Guardati allo specchio prima di parlare.
1: Come
0: di Renato.
1: Come si chiamava quella di Alessandra Amoroso con i Bundabash?
0: Karaoke Guantanamera.
1: Però vedi, non c'è spiaggia.
0: Voglia di ballare.
1: Sì, quella lì.
0: Il reggae.
1: Dentro lo diceva, ma nel titolo non c'era. Fidatevi di un anziano, ragazzi.

0: Cazzo.
1: To the Rhythm, estate 2019. Caspita. Me lo ricorderò sempre perché mi avevano appena rovinato la schiena. Vabbè, no, ce n'è una che in effetti è un po' una via di mezzo, che è Vamos a la Playa.
0: Sì.
1: Non è esattamente in italiano, non c'è la spiaggia, la sabbia e tutto il resto, però insomma, e comunque c'ha 44 anni anche questa.
0: Sì, ha molti anni. 82, io ho fatto fare una versione delicatissima di Vamos a la Playa.
1: Ma l'hai fatta fare da
0: l'ho
1: loro?
0: L'ho fatta fare proprio da Michael e Johnson, più Johnson di Michael, Righiera.
1: Con te dentro i nostri nomi?
0: Guarda, bellissima, è una dedica proprio per noi.
1: Grazie.
0: Sì.
2: Vamos a fanculo, oh oh oh. Vamos a fanculo, oh oh.
0: Vabbè,
1: non mi ricordavo.
0: È molto
1: ci
0: bello.
1: Ci sono tante cose che il mio cervello ha rimosso.
0: Beh, sì.

0: State ascoltando Radio DJ. Buongiorno e bentornato Massimo Gramellini.
1: Grazie.
0: Quanto buongiorno. Tempo tra l'altro?
1: Tantissimo.
0: Perché adesso sei diventato romano.
1: Sono diventato romano. Sì.
0: Che cavolo, insomma.
1: L'amore fa di
0: che sia un peccato.
2: Ah, perché cioè quindi non per la sette, ma per l'amore.
1: No, è la prima. Io sono arrivato a Roma perché mi sono innamorato di una donna romana, l'ho sposata e i romani fanno molta fatica a muoversi nella loro città. Ne parlano male, ma poi in realtà sono legatissimi.
2: Cioè ad andare oltre a muoversi da un quartiere all'altro.
1: Sì, perché Roma non è una città, sono 10 città.
2: Infatti la mia domanda successiva, se non sono indiscreto, tanto non è che diamo la via e il civico, in che zona state?
1: Allora, se io ti rispondessi Roma Nord, parlerei come parla un italiano, ma un romano ti dice Roma Nord, perché i Roma Nord sono una categoria
0: come
1: Romanov.
2: Come Romanov,
1: sì,
2: esatto.
1: Chi vive all'Euro, chi vive a Roma Nord è Roma un'altra Nord. Entità, cioè un'altra.
0: Confermi, Matteo.
3: Sì, io vengo da lì, ma in quale punto? Perché tu sai che Roma identifica chi la abita attraverso la via della nascita.
1: Mi sto trasferendo da Ponte Milvio al Flaminio, che sono due quartieri di Milvio, ma per un romano è già come
0: differenza.
3: È un viaggio interstellare.
2: Sbaglio da milanese, sbaglio o devi attraversare il Tevere? No, non c'entra niente, no.
1: No, devi attraversare un pezzo di Corso Francia. Però per Roma, no, perché comunque Roma è... andandoci a vivere te ne rendi conto è enorme,
2: sono
1: 60 km in lunghezza, è come andare da Milano a Como.
2: Ci direi 5 Milano.
0: Se ti completiamo un po' l'aggiornamento, che visto che è un po' che non ci vediamo, quanti anni ha tuo figlio nel frattempo?
1: Adesso ne ha 7. Allora vi devo confessare, stamattina la recita scolastica non è, ed era molto triste, ma ma anche
0: per
1: perché c'è di più, è un fan di Radio DJ, vi giuro, non sto scherzando. Adesso col vostro permesso volevo poi fare un piccolo video mostrando
0: come si chiama?
1: I loghi Tommaso, perché lui quando gli farò vedere il video lui voleva venire stamattina qui.
2: Non è piaggeria non richiesta, no?
1: Voleva venire qui, lui voleva saltare la recita per venire qua. Non è stato possibile.
2: Un settenne già anziano,
1: quindi
2: diciamo.
1: C'ha un'anima antica, ma la prossima volta se mi inviterete un'altra volta
2: volentieri.
0: Senti, di cosa parlava il tuo caffè stamattina?
1: Di nulla, perché non l'ho scritto, perché ieri avevo lo spettacolo a Milano,
0: ecco perché non mi ricordavo,
1: perché avevo lo spettacolo agli Arcimboldi, le prove al pomeriggio, quindi mi hanno concesso
0: Sakairo stanotte, Madonna.
2: Cioè, ma può accadere? Cioè, non c'è?
1: Un
2: c'è.
1: Giorno può succedere.
2: Che
1: vita
2: bello.
1: Avanti.
2: Che
1: il mondo bello. Prosegue. Il Corriere della Sera, diciamo, c'era prima, ci sarà dopo.
2: Sì,
1: il Corriere della Sera mi piace abbastanza solido.
0: Però, visto che la tua tournée teatrale è abbastanza rilassata, nel senso che non hai un calendario particolarmente fitto, no?
1: Beh, starei per dire, comincio ad avere una certa età, però dicendolo davanti a un signore
2: di corda in casa del condannato a morte.
1: Quindi no, dico che una volta al mese, per adesso mi sto muovendo sulla direttrice dell'alta velocità, però il prossimo anno invece sono previsti minacciosi spostamenti anche.
0: Lo spettacolo si chiama L'educazione sentimentale.
1: L'ora di educazione sentimentale,
0: citando Flaubert, dicevamo prima. Ed è un po' figlio della tua rubrica su sette.
1: La posta del cuore,
0: Quando ti sei scoperto così romantico?
1: Guarda, ma è stata una cosa incredibile. 28 anni fa ero, quindi ancora
0: che uno sappia il giorno in cui è diventato romantico.
1: Guarda, ho cominciato a scrivere quella rubrica. Era marzo del 1998, ma allora ero un giornalista politico molto cinico, come tutti quelli che sono abituati tutti i giorni a frequentare il potere. Quindi

0: Le mie prime risposte erano all'altezza appunto del mio cinismo. E poi successe un fatto, cioè successe che quell'estate, se ne andò mio padre, io scrissi una lettera aperta sul giornale raccontando le emozioni che provi a accudire una persona cara nel momento in cui se ne va, e da quel momento è come se si fosse aperta, vero, qualcosa. Cioè, io ho aperto il mio cuore per la prima volta a degli sconosciuti e loro mi hanno ricambiato.
1: Beh, anche, anche il tuo primo libro ha avuto un grande successo. Beh, proprio per questo,
0: perché apri ma sai, la vita è così, ma vale anche per voi, per tutti, a specchio. Quando tu ti apri, gli altri
1: si riconoscono e ti sentono più vicini.
2: Senti, è una cosa vecchia come il giornalismo, la posta del cuore. Io ho un vago ricordo, forse Susanna Agnelli la faceva.
0: Lei era famosa perché dava delle risposte brevissime. Cosa devo fare? Devo morire?
2: Ti posso
0: dire, lei, punto.
2: Ti posso dire, io compreso te, lo dico, faccio autoammenda. Io ho sempre pensato che le lettere fossero finte, ma chissà perché, sono un essere spiegevole.
0: Se mi permetti la battuta, ogni tanto quando mi arrivano certe lettere, penso anch'io che siano vere, nel senso che le lettere sono vere, ma certe volte raccontano delle storie che neanche uno sceneggiatore sotto, diciamo, l'uso.
1: La realtà è sempre diversa
0: e la realtà è straordinaria.
1: Sono diventate mail adesso, sono sempre
0: tutte
1: lettere,
0: mail, ma è cambiata negli anni anche l'età. Intanto è cambiato prima scrivevano quasi soltanto le donne, adesso scrivono in prevalenza gli uomini e gli anziani e le anziane. Raccontavo anche ieri sera agli Arcimboldi di una signora milanese di 89 anni che mi ha scritto per dirmi, vedova, che si è fidanzata con il vicino di Pianerottolo, che ne ha 82, che quindi è il suo toy boy. Ma lui gli ha detto: io però non posso garantirti un rapporto esclusivo, perché frequento altre due signore che lei vede da salire in e dice: sono due signori di 80 anni portati malissimo. Dice lei nella lettera. Io lo trovo, cioè l'amore proprio non
2: ha. E come fai a fare una trasposizione teatrale di questa cosa?
0: Beh, sai, racconto attraverso le storie, poi racconto i miti di Platone sull'amore, quindi è proprio spiegare, è un po' uno spettacolo, diciamo, contro il tempo che viviamo, contro lo spirito del tempo. Oggi pensiamo che è l'odio, no?
2: Sì.
0: L'odio, perché l'odio paga subito.
2: Sì.
0: Invece l'amore paga molto lentamente.
2: Chiaro.
0: Però l'odio produce macerie alla fine.
2: Sì.
0: Invece l'amore è l'unica cosa che crea.
1: C'è bisogno o c'è latitanza? Di amore.
0: C'è tanto bisogno, anche se l'amore è l'energia della creazione, della creatività. Quando noi creiamo qualcosa, ci mettiamo amore. Tu hai costruito questo meraviglioso luogo in cui ci troviamo perché lo hai sempre amato. Pensa un po', Linus, quando tu dici anche quando diciamo di una cosa, diciamo l'ho fatta con amore, non diciamo l'ho fatta con odio, no? Lo sappiamo inconsciamente che è l'amore l'energia che ci porta a fare bene le cose. Quindi quando ti metti in connessione con quell'energia puoi fare di tutto. E oggi un po' abbiamo bisogno, specialmente i ragazzi. Anche una ragazza mi ha scritto di recente dicendo: mi sono appena fidanzata, il mio primo grande amore, l'ho detto alle mie amiche. E pensavo o che fossero invidiose o che invece fossero contenti. Invece mi hanno guardato con un distaccato spavento.
1: Senti,
0: come
1: che,
0: se l'amore non contasse più.
1: Che impatto hanno i social sull'amore?
0: Beh, tantissimo.
1: Gli hanno fatto perdere di valore?
0: No, arrivano delle lettere che io, non ti giuro, non sono in grado di capire. C'è ragazze affrante che dicono: lui mi ha defollowato.
2: Sì.
0: E io dico, ma
2: oppure lui mette i like a quella lì.
0: Ma io dico, ma vi siete parlati, visti, cioè domande? No, non lo vedo da due mesi, però mi ha defollowato. Perché ormai è come se la parte fisica della questione fosse...
1: C'è una dinamica differente
0: adesso. È proprio cambiato tutto.
1: Però bisogna essere aggiornati anche su questo.
0: Però l'amore è sempre uguale, anche con le nuove regole, con i social.
1: Fa sempre soffrire,
0: i sentimenti sono quelli.

0: Volevo tranquillizzare tutti quelli che vorrebbero andare a vedere Massimo Gramellini a teatro, che fa uno spettacolo che si chiama L'ora di educazione sentimentale, sì. E che stanno litigando con la compagna perché lei dice no, ma per un'ora non dura un'ora, ecco, dura un'ora e mezza e anche di più,
1: un po'
0: a seconda
1: di, più, sì.
0: Di quanto
1: l'ora, perché fa riferimento alla, okay. a quella della scuola che adesso è stata tra l'altro diventata legge, no?
0: Cioè?
1: Ci sarà nelle scuole medie e licei l'ora di educazione sesso-affettiva, verrà chiamata così, però sottoposta al consenso.
0: Com'è poco sentimentale l'espressione sesso-affettiva.
1: Io infatti ho scelto,
0: comunque,
1: è più bella, no, l'educazione sentimentale.
0: Porca miseria, sì. Ieri sera hai avuto due ospiti, ho intravisto, è venuto Roberto Vecchioni, che insomma è di casa amico, con sì. te, ed è venuto il ragazzo protagonista di quel fatto di cronaca incredibile, ma soprattutto di quella lettera che lui ha scritto,
1: sì.
0: bellissima.
1: Davide Simone Cavallo, ecco, lui è proprio l'educazione sentimentale, l'amore. Incarnato, c'è un ragazzo di 20 anni che mentre fuma una sigaretta su un muretto di una discoteca viene abbordato da una gang che gli chiede dei soldi e gli ruba 50 euro, lui li segue e viene accoltellato e viene colpito al midollo spinale, adesso sta con la fisioterapia lentamente recuperando, ieri è salito sul palco reggendosi una stampella, è un ragazzo straordinario e ha scritto questa lettera meravigliosa in cui non solo perdona ma proprio si medesima in loro e è andato al processo, li ha abbracciati. Quando è venuto da me in trasmissione mi ha detto l'ho dovuti abbracciare perché il mio corpo per guarire aveva bisogno di toccare il corpo che mi aveva ferito.
0: Giusto.
1: Ho dovuto proprio chiudere il cerchio e pensate, noi siamo abituati che quando c'è una condanna le vittime o i parenti delle vittime dicono è troppo poco.
0: Certo.
1: Lui quando il giudice ha detto 20 anni, lui che era in prima fila ha detto no, gli hanno dato 20 anni, sono troppi, non può stare 20 anni in casa, la persona che lo ha reso così.
0: Chi lo ha educato così questo ragazzo?
1: Certamente,
0: perché i genitori sono rimasti sorpresi anche loro per
1: sì,
0: la lettera,
1: e lui
0: no?
1: ha empatizzato anche con i genitori, cioè, è normale che io perdoni e loro no, perché loro sono il figlio, è diversa la dinamica, ma io che ho subito il danno solo io che posso perdonare, cioè a 20 anni ha la saggezza di un guru.
2: Beh, lui diciamo che a livello di educazione sentimentale è educato, diciamo.
1: Devo dirvi la verità, io insomma faccio televisione da tanti anni quando c'è la televisione, tu lo sai, c'è, ma anche tu Linus, c'è sempre un brusio nello studio,
2: sì.
1: Mentre parlavo a un certo punto lui è stato zitto un attimo, io ho sentito per la prima volta da quando faccio TV il silenzio,
2: certo.
1: Il rumore del silenzio, un'emozione, certo. Che
2: scusami,
1: abbiamo
2: non
1: perso.
2: C'entra niente, ma anzi chiedo scusa perché eravamo in un momento così sacro, è una cosa tua personale, ti dà fastidio il brusio di sottofondo in studio?
1: Beh,
2: sono colleghi,
1: sì.
2: Che vanno avanti imperterriti, io li invidio,
0: sì,
2: molto,
0: sì. Dipende
2: io...
0: dal programma secondo me, perché sì. Il suo programma è molto

0: intimo e quindi le altre voci ti disturbano.
1: Ti danno
0: ci sono programmi un po' più cacciaroni, sì, allora sì. Magari ci può stare.
2: Tenete presente, credo, no? Ascoltatori, in questo momento, che non è avvertito da casa il brusio.
3: No, certo.
2: È una cosa che tu senti,
0: sì,
2: ma che da casa. No.
3: Spesso poi è anche una cosa di servizio,
2: di
3: magari
2: servizio,
3: un cameraman che sta
2: parlando.
3: Chiaro.
2: No, lo sto inquadrando un attimo, no.
0: Io e Massimo abbiamo un ricordo per adesso, che adesso possiamo definire, sì, anche divertente, sì, dell'ultima volta che sono venuto a trovarti,
3: quando ancora
0: lo facevi a Milano. Io sono stato da lui nella puntata in cui l'Italia stava scappando in treno.
2: 9 marzo 2020, più o meno.
3: Sai che noi che di solito andavamo in diretta quella volta, proprio perché temeva, io dovevo rientrare al più presto possibile a Roma, abbiamo registrato al pomeriggio e praticamente quando siamo andati in onda la sera c'era il famoso crawl,
0: sì,
3: quella striscia che passa sul teleschermo per dire puntata registrata, perché io e Linus parlavamo delle discoteche e nel momento
0: e nel
3: in cui
0: frattempo l'Italia stava scappando,
3: altro che le discoteche, cioè, stavano chiudendo.
0: Senti,
3: tutto.
0: C'è un messaggio in codice, ma lui dice capirai. Fabio da Villafranca, Piemonte, saluti a Gramellini da un tredicista sangiuseppino. Non ho la minima idea di cosa voglia
3: allora,
0: dire.
3: Allora, San Giuseppe era una scuola di Torino che evidentemente anche lui ha frequentato.
0: Ah, okay.
3: Tredicista, immagino che lui abbia fatto tutti e 13 anni della scuola.
2: Caspita.
3: Dell'obbligo, io ne ho fatti solo 8 e quindi
2: 5,
0: tu hai vissuto a Torino fino a
3: 25 anni, poi sono venuto a Milano, ho cominciato a fare giornalista al giorno e ho sempre avuto questo rapporto speciale con Milano. E pensate, questo ve lo svelo, quando parlavamo di quei giorni io ero già a Roma, avevo convinto mia moglie a trasferirsi a Milano e poi c'è stato il Covid.
0: Mannaggia, ci si è messo di mezzo anche quello. Ti piace di più scrivere o fare la televisione?
3: Scrivere.
0: È una domanda veramente banale, però.
3: No, scrivere è la cosa che è, cioè, nel senso che non sono un vero conduttore televisivo, perché conoscendo e frequentando tanti conduttori, loro quando finisce la stagione gli manca qualcosa, avvertono l'assenza di qualcosa. Io dopo l'ultima puntata ero tranquillissimo, aspetto con calma a settembre,
0: certo.
3: Invece se sto 3-4 giorni senza scrivere, ecco, già ieri non ho fatto il caffè,
0: certo, una cosa
3: non
0: che
3: vedo
0: va
3: l'ora che sia
0: allenata
3: oggi,
0: questa cosa,
3: perché proprio ho bisogno di scrivere.
0: Senti, il tuo caffè ha sempre una chiusura.
3: Beh sì, un'uscita, come l'esercizio ginnico,
0: sì,
3: devi,
0: sì,
3: atterrare.
0: È fondamentale quello,
3: ecco,
0: no?
3: L'inizio e la chiusura sono
2: come gli assoli di chitarra, Linus, un buon inizio e una buona fine.
3: Anche perché
2: c'è
3: nell'era dei social è fondamentale l'inizio, perché poi la prima frase è quella che viene riportata in tutti,
0: il gancio, certo.
3: E poi la chiusura, perché è l'ultima emozione che ha il lettore, quindi in base a quello che tu gli scrivi nell'ultima riga parte subito con il.
0: Mi capita a volte di scrivere una cosa in funzione di una chiusa che hai in mente che sarà particolarmente ad effetto.
3: Sai che non mi è mai successo.
0: Alla fine
3: mi
0: è come
3: viene
0: una canzone, no?
3: Sì, è vero, però non mi viene quasi, ma mi viene più banalmente mi viene l'incipit.
0: Mm-hmm.
3: Prima, non, la chiusa mi viene mentre scrivo.
0: Allora diamo un po' di appuntamenti, domani mattina ritrovate al caffè,
3: sì,
0: così
3: sì,
0: almeno vi tranquillizzate.
2: Il 13 luglio a Firenze, a Fiesole, al Teatro Romano c'è,
3: cioè,
2: l'ultima,
3: sì,
2: data di questa, di questo slot.
3: Sì, poi in autunno ricominceremo.
2: Quando riparti?
3: Adesso tra settembre e ottobre ripartiamo, però okay. Adesso questa è la prima.
0: La televisione sei già in vacanza invece?
3: Sì,
0: o?
3: Sì, ah, ripartiamo a settembre.
0: Benissimo.
3: Partiamo a metà
0: Massimo
3: settembre.
0: Gramellini a Radio.
3: Grazie
0: DJ.
3: A voi, viva Radio DJ.
4: DJ, DJ, Roma Italia.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: 92, lo dico a uso e consumo di Chiara Kars, che sentendo questa canzone ha detto: sento ancora l'odore dei pastelli della scuola.
1: Che bello!
0: Perché era la canzone di quando facevo le elementari.
1: E beh, qui quarta, quinta elementare, Chiara. Sì,
0: ero
1: sì,
0: già
1: sì.
0: Al primo matrimonio.
1: Anch'io, sì, me lo spero già al primo matrimonio. Sì.
0: Jasmine Archer con Sleeping Satellite.
1: Mi posso permettere, con grande rispetto per la signora, eri sulle ceneri del primo matrimonio
0: nel 92, porca miseria, ero in mezzo alle fiamme.
1: È bravissimo.
0: Stavo attraversando le fiamme, perdon. Vabbè, no, tra l'altro, parlando di satelliti addormentati, perché questa è la traduzione del titolo di questa canzone, anche se poi avrà, immagino, un altro significato. Dopo Sleepy Joe, il destino.
1: Porca miseria.
0: Sleepy
1: ragazzi.
0: Donald, ragazzi.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Poi, non che voglio diventare di colpo il difensore di Donald Trump, primo perché non ne ha bisogno,
1: certo.
0: Ne ha già abbastanza avvocati, e poi perché francamente non lo farei mai. Ma alzi la mano chi di mestiere non ha l'occasione di frequentare tavole rotonde o riunioni con tanta gente e non gli sia capitato di sentirsi gli occhi che si chiudono.
2: Certamente.
0: Capita anche a me. Capita
1: Linus,
0: anche a me.
1: Soprattutto se sbagli il pranzo.
0: È un po'
1: se sbagli il pranzo, la tua socia Elena Casiraghi ti insegna che c'è il picco insulinico.
0: Sì, cioè, se hai mangiato troppi carboidrati, poi dopo ti viene
2: io e Nicola abbiamo visto recentemente un personaggio che ha preso parte a una trasmissione televisiva,
1: sì,
2: nella quale si parlava alternativamente, ma il discorso in quel momento riguardava altri. Lui aveva gli occhiali da sole e li ha tenuti un po' per il sintomatico mistero,
1: sì,
2: di Franco
1: carisma,
2: Battiato,
1: sì,
2: e un po' perché così almeno riusciva a controllare questa pennica che pian piano arrivava,
0: perché lui sapeva che era incombente,
2: e ha confessato di aver dormito almeno 2 minuti,
0: sì,
2: nel
0: sì,
2: momento in cui gli altri parlavano, quindi figurati.
0: No, e poi ti viene il terrore che ti abbiano beccato, insomma, no?
1: Certo, non so tu.
2: Però
0: secondo me questo è quello che ti dicevo prima, perché fuori onda abbiamo parlato di alcuni video che girano,
1: sì, sì,
0: e ce n'è uno bellissimo.
2: Madonna.
0: Perché in questo sono tutti in piedi alle sue spalle e lui completamente abbandonato sulla poltrona,
1: e a un certo punto alza la natica destra. Io non vorrei,
2: ma
1: per carità,
2: qui come la fai la sbagli,
0: e con quella fatto fuori il Nicaragua.
1: Credo di sì, sì, si è invaso Cuba.
2: Quelli dietro non potevano svegliarlo perché non si...
0: Ma sei
2: perché,
0: matto, ma chi si permette di...
2: Ma non potevano neppure guardarlo perché se ne sarebbero accorti, quindi sono rimasti indietro e hanno lasciato che la situazione si risolvesse.
0: Quindi,
2: da solo.
0: Quando scade il mandato di Mattarella? Perché questo è già il

0: secondo che lui non voleva.
1: Già il secondo, terzo, Mattarella è oltre ogni limite.
0: Ok, avrà ancora un paio d'anni,
1: sì,
0: due o tre anni,
1: sì,
0: max.
1: Sì,
0: secondo me lo Tito è già lì pronto.
1: Per prendere il suo posto.
0: Nel 2029, tre anni.
1: Ok.
0: Per prendere il suo posto e farsi di quelle dormite. Sai che lo Tito si addormenta sempre?
1: Sì, molto. Molto.
0: Ma ho come la sensazione che non abbia un'alimentazione a prova di elecasi.
1: Non sembrerebbe. Non
2: poi
1: sembrerebbe.
2: Gli squilla continuamente il telefono di notte, di
0: lo
2: giorno.
0: Stress.
2: Ti ricordi quando ne aveva 5 di telefoni?
3: Ne ha due o tre, risponde a tutti sempre. E però spesso ci sono i tifosi della Lazio molto arrabbiati.
2: Che lo contestano.
0: A te non ti succede di addormentarti? No, beh, tu non fai riunioni.
3: No, le faccio le riunioni, però a parte che sono quasi sempre call, se ti addormenti durante una call.
0: Le call hanno il vantaggio che durano abbastanza poco di solito.
3: Sì. Cioè, no. Però
0: poi se la fai è perché ti interessa veramente. A volte sei costretto a partecipare a delle riunioni in cui le persone sono tante e fai fatica magari a seguire anche certi argomenti.
3: Certo.
0: Specialmente a me capita quando l'argomento è un po' tecnologico, no? Adesso c'è un termine che è un po' sparito dai nostri radar, questa è una cosa un po' interna,
3: sì,
0: che era digital first.
2: Sì. È rimasto il concetto, ma non viene più proclamato.
0: Io mica delle dormite mi sono fatto.
3: Col digital first. Poi c'è l'aggravante per quanto ti riguarda che queste riunioni avvengono qua, a casa tua, e tu sei a tuo agio qua, non sei in una sala riunioni di un palazzo che non conosci, dove devi entrare, dare il badge, il documento.
0: No, però se sono fuori casa sto più,
3: certo,
0: più sveglio.
3: È quello che stavo dicendo. Sei a casa tua, fra un po' c'è il pigiama, cioè è chiaro che
2: c'è
3: ti
2: la
3: addormenti. È chiaro che ti addormenti.
0: In radio online si fanno dei fantastici corsi sulla sicurezza aziendale.
2: Sì.
0: Io vi vedo mentre li seguite.
2: Sì.
0: Con grande partecipazione.
3: No, togliere la telecamera.
2: La cosa che rende tutto meno eccitante è il fatto che questo che ci fa il corso l'ha fatto una volta per tutte. E noi vediamo la registrazione, non lo vediamo di persona.
0: Okay.
2: Quindi non essendoci diciamo delle sorprese,
0: cioè, non ti
2: essendo...
0: viene neanche l'educazione da dire no, gli manco di rispetto.
2: No, perché
0: manco
2: lui non
0: di
2: può vedere,
0: VHS,
2: è una registrazione, per cui uno si accomoda. Quando sente parlare di cose non proprio
0: emozionanti.
2: Ma lì
0: come funziona? Che cioè viene mandato in onda e tutti gli uffici si collegano contemporaneamente?
2: No.
0: Oppure tu puoi accedere quando vuoi?
2: Tu lo puoi vedere come Netflix, quando ti pare.
3: Bravo.
2: Però,
0: Netflix, sì. Sei bello.
2: Però ogni tanto devi dimostrare di essere stato attento. Ci sono dei checkpoint intermedi dove vengono fatte delle domande.
0: Come i cancelli nelle ultra trail da maratona.
2: Ti vengono fatte delle domande. Alla fine c'è il quizzone. Però in mezzo altri.
3: Sì. Posso dire una cosa? Tutto questo è riconducibile a un momento. Non so se c'è stato questo momento nella vostra infanzia, cioè quando la mamma riceveva le zie o delle amiche a casa. No, tu eri magari in camera tua e le loro voci, le loro voci ti rendevano sicuro, ti cullavano.
2: Sì.
3: Ecco, lo so, con le call, con le riunioni, voi fate la stessa cosa. Quella voce
0: quelli
3: ti
0: con
3: culla,
0: cui sei collegato sono le
3: ti
0: tue
3: culla,
0: zie.
3: Ti culla, sono le tue zie e piano piano
0: poi ti
3: addormenti.
0: Poi ti sveglia. Scusa, zio Sandro.

0: Yeah! Mi piace l'eleganza di Fulminacci. Lui ha scelto questa strada che non è esageratamente fashion, no, però anzi, al tempo stesso gli dà una presenza. Sembra, non so, un concerto di quelli che vedi al Blue Note, capito?
1: Bravissimo. No? Ho investigato come la Formula 1, ho fatto un'investigazione.
0: Ok, è sotto investigazione. Fulminacci Under Investigation.
1: Under Investigation, molto facile la reference. Talking Heads anni 80.
0: Sì, vero, vero. Cioè, pantalone proprio... un po' largo, ma senza arrivare a gazzoli, diciamo.
1: Esattamente. Talking Heads anni 80. Quello
0: anche
1: è.
0: Quasi Kid Creole.
1: Ma non sa chi è.
0: Non sa chi
1: glielo
0: è.
1: Detto.
0: Madonna
1: glielo
0: mia,
1: detto,
0: quanti
1: glielo
0: cavoli
1: detto.
0: Di anni hai?
1: Glielo detto. I genitori di Fulminacci che stanno ascoltando sanno chi è Kid Creole.
0: Secondo me Fulminacci è pronto per cavalcare un'onda di ritorno dal punto di vista estetico, che è quella del maglioncino sulle spalle.
1: Bello.
0: Voi vi ricordate il maglioncino sulle spalle? C'è un episodio bellissimo che ho raccontato diverse volte, ma se volete, e anche se non volete, ve lo racconto lo stesso.
1: Bravo, anche perché disponi di un discreto imitatore della buonanima di Vittorio Salvetti.
0: 1991, Festival Bar, Vittorio Salvetti, presentano Gerry Scotti con, diciamo, di supporto Linus e Federica Panicucci.
1: Sì.
0: Riunione, diciamo, di redazione, insomma, di quelle in cui c'è il rischio anche di addormentarsi, ma di guai.
1: Beh, però lì Vittorio era molto bravo a tenere, era un bel momento.
0: Sì,
1: le riunioni
0: sì,
1: al
0: era,
1: Festival
0: era veramente
1: Bar,
0: un capobanda.
1: No, fantastico.
0: E a un certo punto, non so per quale motivo, si arriva anche all'abbigliamento dei presentatori e lui mi guarda e dice:
1: ecco, per Linus a me piace quando metti il maglioncino sulle spalle, magari annodato davanti, quindi magari metti uno dei tuoi maglioni sulle spalle.
0: Io non avevo mai messo un maglioncino annodato sulle spalle, ma da quel giorno ho girato, almeno per tutto il periodo del Festival Bar, col maglioncino
1: maglione
0: annodato sulle spalle. Però adesso, al di là di questa citazione che fa ridere, è molto anni 80 come cosa, è molto Jerry Calà per intenderci.
1: Totale.
0: Quella roba lì è completamente sparita, ma adesso nelle sfilate di moda lo stanno riproponendo.
2: I figli lo mettono.
0: I tuoi figli lo mettono, però mi dicono...
2: Lo lanciano in modo diverso.
0: No, lanciato in modo diverso. Lì è Maranza. Lì è Maranza, è un'altra
3: come
0: cosa.
3: Come il borsello in diagonale.
2: I miei figli non sono Maranza. Per niente.
1: Esisteva negli anni 80, 70, l'ho visto anche in
0: Sì. Ma quello che la moda sta... Quello che la moda sta proponendo è una versione più elegante, portato un po' morbido, cioè po tu morbido. Lo metti sulle spalle, un po' morbido, e lo annodi appena appena, mentre noi facevamo il nodo della cravatta
1: quasi, noi
0: lo stringevamo molto. Si deve portare, ti stai preparando? Cioè,
1: sto facendo.
0: Quella è una camicia, non ce la fai.
1: Beh, ho capito, ma un tentativo. Una roba così, la metti così.
0: Sì. Deve sembrare un po' buttato lì, capito?
1: Buttato lì.
0: C'è un gatto sulla spalla.
1: Questo è Kabul vende
0: moda.
1: C'è
0: un cane sulla spalla.
1: Sì,
0: così.
1: Così una roba.
3: E faglielo
0: Kabul
3: un nodo morbido.
0: Sì.
1: Nodo morbido?
3: Un nodo bravo, così.
1: Così?
3: No,
1: così eccolo qua. Per radio non
3: così
1: si vede,
3: fidato.
0: Sembri un cammelliere.
1: Cammelliere, così. Sì.
3: Sei pronto a prendere il gelato a Piazza Santiago del Cile.
1: Vero,
3: nel
1: eh?
3: Centro dei Parioli.
0: Però avete capito, no? Perché il problema è che in questo periodo, tipo, non so, ha piovuto per qualche giorno.
1: Sì.
0: Di sera esci, potrebbe far fresco, te lo tieni in mano il maglione.
1: Sì,
0: te lo metti sulle spalle, non si usa più. No, è vero.
1: Si usa.
0: Adesso si usa ancora.
1: Ti posso dire, fa anche bene, non so come dirti. Ti scalda questa parte, il trapezio, la spalla, che comunque fa.
0: Che sono le parti dove prendi il colpo d'aria.
1: Prendi il colpo d'aria.
0: The Fembus Italian colpo d'aria.
1: Esattamente.
0: Che gli americani non si sanno spiegare.
1: Esattamente.

0: Mi piace che arrivano messaggi anche un po' da portinaia, come si dice, no? Sì. Perché si presuppone che la portinaia sappia tutti i segreti di tutti quanti.
1: Sono nel luogo giusto, quindi, perché questa è una portineria.
0: Jerry, non so chi sia, un ascoltatore, dice Diego Della Valle, il make-up artist.
2: Sì.
0: Diego Della Valle. Ah, no, Diego Della Valle, quello di Tozz, no, quello
3: Diego
0: della
3: di Tozz Fei.
0: Diego Della Palma, bravissimo. Certo. No, perché l'ho incontrato poco tempo fa e mi si sono sovrapposti i cognomi. Diego Della Valle, quello appunto della Tozz, porta il maglioncino sopra la giacca o il giubbotto e addirittura al posto della cravatta ha una specie di sciarpa.
2: Sì.
0: No, non porta una cravatta vera e propria, ma una sciarpetta che lui annoda come se fosse
2: esattamente
0: una cravatta. Come non lo sai, porca miseria.
2: No,
0: ti ho visto sorpreso, ma è un dettaglio che tu dovresti conoscere.
2: Io faccio no, ultimamente è una cosa che faccio anch'io d'inverno, cioè alcune sciarpe, non di lana però, di tessuto abbastanza leggero, le annodo come la cravatta.
0: Davvero? Sto diventando uno stilista.
2: Io sto diventando uno stilista, ma non vengo capito, ma verrò capito post mortem.
0: Faranno dei francobolli con le tue creazioni.
2: Esattamente.
0: E io farò la collezione.
2: Bravo Lino.
0: Cavoli, sai che io facevo
2: io
0: la collezione
2: prima.
0: Ma si può, adesso l'ho già raccontato. No, l'abbiamo detta soltanto durante lo Speaker's Corner. Durante la mia meravigliosa celebrazione postuma, quasi.
2: Bravo, esatto.
0: Durante il mio funerale da vivo, venerdì sera, a casa Linetti, ho proiettato dei video che mi hanno mandato degli amici, ai quali l'ho chiesto io, non è che voglio fare il fenomeno.
2: Certo,
0: mandi un bel video in cui racconti un po' la nostra esperienza comune di radio.
2: Sì. Io ho mandato, tanti hanno mandato video, Gerry Scotti, Giovanotti, Fiorello, eccetera, eccetera.
0: Sì.
2: Io ho mandato anche un video
0: molto affettuoso.
2: Certo, aveva un finale un po' amaro.
0: Il finale dice, non so chi dei due morirà per primo, però insomma
2: però
0: ti voglio bene.
2: Però si piangerà molto, ti voglio bene. Poi ho detto anche ti voglio bene.
0: Ma comunque ti ricordo che io ho 10 anni più di te, quindi
2: però,
0: non mi togliere anche questo.
2: Questa
0: che
2: roba
0: cazzo?
2: Qua era una,
0: fammi almeno morire
2: era
0: prima.
2: Una roba di mia madre che diceva sempre, tanto quello c'ha una salute di ferro, vedrai che morirò prima io.
0: Vabbè,
2: è morta prima lei.
0: Visto che si parla di abbigliamento, una notizia che riguarda il mondo di Prada, dopo il Diavolo veste Prada, immagino che tra non molto uscirà un film di fantascienza che si chiamerà Gli astronauti vestono Prada.
2: Perché dici questo?
0: Perché avevano già fatto gli amici di Prada qualcosa per un'esplorazione da parte della NASA, loro hanno una collaborazione, no? Per la ricerca dei materiali. Per dire, quando Prada è diventata Prada, la prima cosa per cui è diventata, per cui ha fatto il salto di qualità, era la cosiddetta microfibra.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Magari non ve lo ricordate, ma negli anni 80 le borse in microfibra di Prada erano una cosa,
2: quelle nere con quel triangolino,
0: era una cosa molto nuova. No? Era un materiale che veniva usato magari per le borse sportive, ma non per quelle eleganti.
2: Ed è anche un uovo di Colombo, perché tu cosa da parte di chi la produce? Perché tu stai dando un prodotto ad alto standard, ma spendi poco, probabilmente
0: spendi meno, però hai speso molto in ricerca.
2: In ricerca,
0: insomma,
2: spendi meno della pelle,
0: certo,
2: animali.
0: Tutta l'avventura di Luna Rossa
2: è
0: basata anche sulla ricerca dei materiali.
2: Quella scarpa lì, metallizzata, me la ricordo.
0: Sì, ma anche quello che mettono addosso quelli che stanno gareggiando, le vele stesse, insomma, tutta ricerca che loro fanno e che in qualche modo ha degli sbocchi che vanno al di là delle passerelle. Stanno collaborando, come dicevo, con la NASA. La NASA sta pianificando di andare sulla Luna e di starci, di mettere una base permanente, e in questa base la gente non è che sta chiusa dentro a guardare la televisione.
2: Certo.
0: Devono uscire, capito? Devono uscire e stare fuori qualche ora.
2: Zavorrati,
0: bravissimo, per non volare via, perché non c'è la gravità.
2: E
0: comunque ci vuole qualcosa che gli permetta di muoversi in

0: Cooling and Ventilation Garment.
1: Ok.
0: Che cosa c'ha di caratteristico? Che ha all'interno una ventilazione.
2: Il condizionatore.
0: Praticamente un condizionatore. Sembrano le tute di Dune, il romanzo diventato poi un film, no? Nel quale i protagonisti vivevano su un pianeta dove l'acqua non esisteva e allora loro riciclavano i loro stessi liquidi con un sistema di tubi interni. Più o meno la tuta è questa, l'idea di partenza.
1: Bello.
0: Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 6 e 24 secondi. DJ! È lunedì 15 giugno, buongiorno dalla redazione di DJ. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano, specifica Teheran. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari, specifica il gruppo E4. Oggi al via il G7 di Evian in Francia, Tajani sarà al Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo, Meloni riceverà la premier giapponese Takaichi, Crosetto è a Washington da Exit. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Le borse asiatiche iniziano la settimana in forte rialzo, con Tokyo che nei primi scambi guadagna oltre il 4% e Seoul il 5%. Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, un reato non è più o meno grave in base al genere, dice il generale Vannacci dall'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Condanne da maggioranza e opposizione, insorgono le associazioni. Oggi al via alla Camera la discussione generale sul decreto rimpatri. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato alla base del gesto dissidi per l'eredità. E oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso con il 55%. Lo sport, la Formula 1, Lewis Hamilton trionfa al GP di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106esimo in carriera. Alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris, ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Infine i mondiali di calcio, la Germania avalanca sulla piccola Curaçao 7-1, pari tra Olanda-Giappone 2-2, Costa d'Avorio batte Ecuador 1-0, in corso Svezia-Tunisia, stasera Spagna, Capoverde e Belgio. Egitto.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Al prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Have fun with
3: Viisman. Il meglio è per tutti.
4: Buongiornissimo, siamo già all'opera.
5: 006. Buongiorno.
6: Buongiorno Umberto e Damiano.
5: Buongiorno

0: sentirti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Ci chiede Noemi nella sua canzone.
2: Dipende cosa si intende per sera. Di solito sera, dormo. Di solito dormo. Quest'ora la sera dormo. Sì. Di solito.
1: Beh, è diventato molto difficile con le giornate lunghissime pensare di doversi mettere a letto. Sai, noi abbiamo questi orari, no? Ma tutti quanti gli amici che sono all'ascolto in questo momento, che la sera, quando sono le 8, le 9.
2: Sì.
1: È tardi quasi, dobbiamo metterci a letto, se poi alle 4 la sveglia suona. Ma pensare di mettersi a letto con il sole altissimo e la gente che struscia le pantofole di rientro dal mare mi viene molto difficile.
2: Viene strano, e allora qui entriamo in gioco noi. 355-4721-946.
1: Che numero è?
2: È il numero di mio cugino che vende le tende oscuranti.
1: Quelle, te le abbassi così.
2: Che così almeno puoi star tranquillo e puoi dormire anche alle 17 quando fuori c'è il sole.
1: Beati ragazzi che finite le scuole adesso un giorno vale l'altro, cioè è un lunedì che però potrebbe essere ancora come se fosse un sabato, come
2: o una
1: se
2: domenica,
1: fosse un venerdì,
2: certo.
1: Non avendo nulla da fare domani mattina, se tu mi chiedi tu cosa fai stasera e non ho niente

0: Vado a ballare.
1: Vado a ballare, vado a fare.
2: Ah, io vado a ballare stasera.
0: Dove vai?
2: Ho lezione di ballo.
0: Ma non è finita, scusa. Ma
2: no, è l'ultima settimana.
0: Anche perché con chi parlo, i corsi ormai sono quasi finiti tutti. Lo sport è finito.
1: La maestra Giugno se l'è preso come mese. Che tipo lo deve portare a termine?
2: È finita, poi sabato c'è la festa di chiusura.
0: Ma lo fate il saggio?
2: No, al saggio no, facciamo una festa.
0: Voglio venire a vederti a teatro.
1: Come si
2: ma
1: fa?
2: Che teatro?
1: La festa della scuola di ballo cosa prevede?
2: C'è una band che suona e si balla.
1: E poi ballate. E quindi è un po' un saggio.
0: Posso venire a vedere?
2: Non è un esame però.
0: Posso venire a vedere?
2: Certo.
1: È aperto al pubblico.
2: Certo,
1: la festa di fine. Quindi la band suona. Quindi è adesso una mazurka.
2: No, la mazurka no, però sì.
0: Ma si paga anche?
2: Cioè un ingresso, c'è un piccolo ingresso perché poi si mangia,
0: tipo?
2: Si beve anche.
1: Forse ho da fare.
2: Non so, credo 15 euro.
0: Non vengo più.
3: Ma diciamo dove?
1: Dove Gianni? Dove si fa la festa della scuola di ballo?
2: Si chiama Motus Lab.
0: Sì. Lo conosco, come no?
1: No, prima devi vincere il Gimme 5. Allora, se devi. Vabbè, che te li scegli tu i vincitori, quindi puoi fare come ti pare. Bene, inizio a prendere appunti sugli eventi da fare nel prossimo weekend.
4: Amo e mio, mi sintonizzo.
5: Signore e signori, Umberto e Damiano. Pesco la

0: Ma si possono sciammazzare.
1: Otamatone! 006.
2: Buon lunedì 15 giugno 2026, sono 10 minuti dopo le 6, inizia 006.
3: Buongiorno da Umberto e Damiano, bentornato Lele.
4: Grazie, buongiorno.
3: Solo belle parole per te venerdì, sappi.
4: Immagino, vado a sentire la registrazione.
2: No, fidati, sulla parola, fidati, è andata bene.
3: E buongiorno al Roberto Bolle di 006, Gianni Falluomo,
5: buongiorno,
3: redazione.
5: Buongiorno Falzoni.
2: Buongiorno, sto cercando Motus Lab su Google, mi porta però a Campi Bisenzio, a Firenze.
3: No,
2: credo
3: Roma,
2: che
3: Roma,
2: sia.
3: Roma.
2: Mi porta là, andrò a Firenze questo Motus Dance a Roma.
3: Che sai il nome
2: Gianni
3: della palestra?
2: È la tua scuola di ballo. È la tua scuola di ballo.
5: No, Motus Lab.
3: Motus Lab.
2: Motus Training Lab Roma, all'Eur. E lui? No. Ma vi chiamate tutti Motus Lab? Forse una catena, una
3: va
2: catena.
3: Va di moda.
2: Non lo sappiamo.
3: Sono quei classici nomi che ritrovi ovunque, no?
2: Sì,
3: i nomi dei ristoranti che stanno dappertutto sono gli stessi.
2: Come il famoso non solo pizza,
3: esatto,
2: e poi fa solo
3: esatto
2: pizza.
3: C'è pizza per te anche.
5: Devi cercare Motus Lab di Annalisa Longo, che è la maestra. No, ormai fatemelo fare bene, è il momento.
2: Ma ormai è pagato, Gianni.
3: Tutto proloco.
2: Ormai è pagato, non dire che la saluti. Eccolo, mi è uscito adesso. Ok, perfetto, l'abbiamo trovato. Almeno l'indirizzo su dove andare sabato prossimo. Dunque, il nostro numero corretto prima è stato dato male: 3514-006-730. Vi ricordiamo che per tutto il mese di giugno staremo insieme due ore, quindi mancano ancora due settimane.
3: Sì,
2: da
3: ancora
2: ci
3: abbiamo due settimane prima della sosta estiva e ci abbiamo già un messaggio vocale. Gianni ci fa sapere.
6: Buongiorno, buon inizio settimana.
2: Ciao.
6: Oh, ma gliel'hai tirato bene Antonelli, eh? Ciao.
2: No, aspetta, signori. Aspetta, vi aspettavo stamattina a tutti quanti. Abbiamo parlato di Hamilton, non di Antonelli.
3: Gliel'hai tirata proprio male, hai detto, un 19enne fuori classe.
2: Vabbè, è la verità.
3: Farà benissimo, va, gli ha fatto fermare la macchina.
2: Ma questo era due settimane fa. Si parlava di Antonelli, della vittoria, che si era tuffato a Monte Carlo con la tradizione del bagno. E poi abbiamo parlato, partendo dalla storia dell'asciugamano di Kimi Antonelli rubato da Kim Kardashian, di Lewis Hamilton.
3: Certo.
2: E io ho detto, da quando sta con la Kardashian Hamilton ha iniziato ad andare più forte.
3: Sì, e questo è vero.
2: È il primo caso di sportivo che diventa famoso nel mondo del gossip che poi migliora anche in campo.
3: Non
2: ho ricordi di qualcuno che ha la storia famosa sui giornali.
3: No, di solito è sempre il contrario, quando ci sono tante notizie di gossip magari
2: c'è la parabola calante.
3: Si distrae,
2: Poi a questi livelli, cavolo, parliamo di forse, non so se è ancora l'influencer più famosa al mondo, Kim Kardashian, insomma un personaggio clamoroso, si mette con Lewis Hamilton e improvvisamente, guardate un po', dopo che ho detto che andava forte, ha vinto.
3: Ma quello è semplicemente culo, perché
2: ma
3: una volta su 100 c'è preso.
2: Ma è forte.
3: Vabbè, però Antonelli poteva arrivare secondo, che ne so, terzo, il podio,
2: vabbè,
3: almeno il podio.
2: Ha avuto un problema con la macchina, si è fermata, si è spenta.
3: Si è fermata
2: quella
3: la macchina,
2: È colpa dei meccanici Mercedes.
3: A quattro giri dalla fine.
2: Se ti lascia la macchina non è colpa del pilota, no. Quindi vuol dire che Antonelli continua a essere
3: molto
2: forte.
3: Ad essere forte.
2: Non è che è colpa sua, non è che ha toccato.

0: Quest'ora sembra sempre.
1: Dai, fammi dormire altri 5 minuti.
2: È quello, no, è proprio quello.
1: Per favore.
0: 6:16 intanto, ancora buongiorno, buon lunedì 15 di giugno. Stanno arrivando diversi messaggi al 3514-006-730 per fare ordine. Vogliamo rimanere sulla storia degli sportivi Formula 1?
2: Sì, sì, direi che a questo punto una piccola parentesi la diamo.
0: Perché a quest'ora, quando iniziamo, dicendo tante cose, diverse cose, ora noi possiamo scegliere 12 strade, quale imboccare,
2: no,
0: perché
2: no,
0: abbiamo un messaggio per ogni sfumatura.
2: Rimaniamo nell'ambito sportivo, abbiamo fatto il paragone di...
0: abbiamo detto due cose,
2: Kim
0: la prima...
2: Ha migliorato un pochino, no?
0: Sembra questo. Io ero tra quelli che, leggendo del gossip tra Hamilton e Kim Kardashian, ho detto, ecco qua, Hamilton
2: ha finito,
0: ritiro dietro l'angolo, ha finito, ormai appende il... Che appendono i piloti al chiodo? Il casco.
2: I guanti.
0: O il volante della monoposto, appende tutto al chiodo perché tanto ormai pensa ad altro, la testa altrove. E invece sta andando molto più forte da quando sta con lei. E l'altra storia è quella che venerdì c'era Patrizio in regia, metteva i rumori di Hamilton che scappava con la Ferrari perché dicevamo che stava andando forte. E tutti, mo guarda che succede a Barcellona,
2: si ritira.
0: E invece grande vittoria della Ferrari dopo quasi 2 anni di assenza dal gradino più alto del podio. Sentiamo qualcuno.
3: Voi non capite niente. Ha rubato l'asciugamano a Kimi Antonelli per fare una macumba. Come successe nell'allenatore nel pallone, quando Oronzo Canà rubò il pallone e la suocera fece una macumba con il pallone in cucina.
0: Molto bene. Beh, vedi, effettivamente.
2: Ecco perché si è fermata la macchina d'Antonelli. Per colpa della macumba.
0: Quindi la macumba di Kim Kardashian. Si è messa lì con l'asciugamanino a fare le macumbe per far vincere il
2: fidanzato.
0: Almeno
2: da quello che
0: la macchina si è fermata. Si è spenta. Tra le altre cose, il danno della macchina di Kimi Antonelli non è, come dicevamo prima, che sai esattamente, ha

0: rotto l'alettone e si è rotto un si è spenta
1: si
0: la
1: è
0: macchina
1: spenta
0: si
1: l'auto,
0: è...
1: sì.
0: improvvisamente
1: l'acqua nel radiatore
0: o l'acqua del radiatore che non l'ha caricata o si è rotto il galleggiante del serbatoio
1: anche, sì.
0: segna il pieno in realtà
1: certo,
0: è finita
1: realtà
0: la
1: è
0: benzina
1: finito, certo.
0: Questi sono i problemi più comuni
1: sì.
0: prossimo
2: buongiorno 006
1: ciao.
2: Ai tempi anche Agassi si mise insieme a Steffi Graf e dal baretro incominciò a vincere. Ciao a tutti, Ale da Legnano.
0: Ciao
1: Vedi,
0: Ale.
1: Quindi
0: ciao.
1: Non è un caso isolato, allora.
0: Quindi, sportivi che entrano a far parte prepotentemente del mondo del gossip, che però anziché iniziare ad andare male,
1: vanno
0: si rilanciano.
1: Bene, vanno bene, si rilanciano.
0: Quindi,
1: sì,
0: dobbiamo
1: sì.
0: arrivare a ricordare del tennista Agassi per avere qualche esempio. Qualcosa di più recente?
1: Qualcosa che non ha funzionato?
0: Ha
1: funzionato?
0: Come nel caso di Hamilton, che si fidanza con il Super VIP.
1: Sì.
0: E comincia ad andare bene anche
1: ce
0: in
1: ce
0: campo.
1: Hamilton.
0: Ok. Dico, oltre sì. Hamilton.
1: Non me ne vengono in mente altri, purtroppo, perché c'è sempre la parentesi negativa. Ecco.
0: Esatto.
1: Tipo, per citarne uno, Berrettini, ad esempio.
0: Si diceva questa cosa. Che si mise con Melissa Satta.
1: Quando quel periodo si
0: era entrato nel mondo del gossip e aveva un po'
1: la testa
0: perso la concentrazione
1: parte, esatto, sì.
0: con il campo. Succede anche a tanti calciatori, quando cominciano a mettersi con la modella, con il personaggio famoso, di non concentrarsi e non rendere più di tanto in campo. Poi vai a capire se è vero, magari è solo una coincidenza.
1: Però adesso Berrettini sta facendo bene.
0: Lo sta facendo molto bene.
1: E gli facciamo un grosso in bocca al lupo.
0: Vedremo se queste cose vanno meglio. Per rimanere in ambito sport, c'è stata la aspetta. Spoiler! Stiamo per parlare di basket.
1: Facciamo le cose fatte bene, così gli ascoltatori capiscono. Base spoiler,
0: così ci avete almeno fracassato l'anima con i risultati
1: che cazzo,
0: del
1: ma sempre questa ogni cosa. Vabbè.
0: Ci avete fracassato l'anima con i risultati dell'NBA dati a quest'ora del mattino, che volevate seguire le partite in differita.
1: Sì.
0: Quindi spoiler: San Antonio ha vinto le finals dell'NBA.
1: Okay.
0: Quindi gli Spurs hanno vinto. Ci dispiace tanto per New York, ci dispiace per Mandani e tutto il carrozzone che tifava, ma ha vinto San Antonio.
1: Vinto.
0: Quindi
1: ecco.
0: Abbiamo fatto lo spoiler.
1: Okay. A posto.
0: Possiamo tornare.
1: Adesso siamo tranquilli.
3: Non fate così, che poi ci scrivono 50.000 messaggi.
1: Beh, però
3: correre.
1: Se tu fai l'alert, guarda, io sto facendo spoiler, quindi così. Come i post su Instagram fanno la stessa cosa, caricano l'immagine,
0: la grafica con scritto spoiler.
1: Qui c'è uno spoiler e tu vai avanti.
0: E vai avanti così. Dobbiamo darla bene, Gianni. Dici che si arrabbiano, arrivano i messaggi al contrario.
3: Secondo me, alla fine, poi.
0: Oh. Allora, cioè, spoiler di nuovo, spoiler.
1: Dai, facciamo il secondo.
0: Ha vinto
1: spoiler.
0: New York. Non è vero che ha vinto San Antonio. Ha vinto New
1: adesso
0: York.
1: Adesso abbiamo creato una confusione.
0: Ma tanto lo sapete, è successo quando è stato
1: sabato
0: ormai.
1: La notte di sabato, sì.
0: Se ne è parlato tanto che noi seguivamo nel corso della notte le varie partite delle finals. E alla fine, dopo 53 anni, se non sbaglio, tornano a vincere il titolo dell'NBA i Knicks, quindi la squadra di New York. Grande festa in tutto il mondo, grandi personaggi che tifavano la squadra. Ognuno ha caricato il suo video reaction della vittoria, da Jennifer Lopez a tanti altri personaggi. E scene di festa in tutta la città, anche se per quanto parliamo delle finali dell'NBA, quindi grande evento per gli Stati Uniti, grande evento per la città di New York, pare che a livello di ascolti televisivi le partite dei mondiali stiano facendo meglio.
1: Paraguay.
0: Quindi mi state dicendo che gli americani si sono interessati di più al soccer, come lo chiamano loro, al calcio, più che alla finale dell'NBA. È incredibile questa cosa. Si sta ribaltando.
1: Forse che l'hanno registrata la finale se la vedono dopo.
0: Ah, hanno fatto questa cosa.
1: Non risulta.
0: Mi vedo il calcio in diretta e poi
1: e
0: appena finisce
1: l'NBA. Non te lo so dire.
0: Ma là forse succede come qui in Italia, che quando c'è ogni punto al basket senti urlare dall'appartamento accanto.
1: Okay.
0: Quindi è difficile.
1: Potrebbe essere, sì.
0: Poterla seguire in differita. Dunque pare, a quanto pare, che gli americani stiano abbandonando le loro tradizioni storiche per interessarsi improvvisamente anche al calcio. Beh, sarà che il 4-1 li ha un attimo ringalluzziti.
1: A proposito di abbandonare, visto che a breve chiuderà la stagione di 006, abbandoneremo il momento karaoke, quindi vi potete sfogare, ok, col prossimo disco.
0: Col prossimo, dai, recuperiamo un Calcutta stamattina.

0: Paracetamol di Calcutta su Radio DJ alle 6:25 minuti. Siamo arrivati a nominare, a citare il mondiale che si sta disputando dalla scorsa settimana. Mi sembra di percepire tanta confusione, cioè infinite partite, 3-4 al giorno, vabbè che ci sono sempre state, però con il fuso orario le vivo, sì, con grande confusione.
1: È finita meno di mezz'ora fa, se non sbaglio, la Tunisia che ha perso 4-1
2: 5-1
1: addirittura.
0: La Svezia è andata a vincere 5-1 con la Tunisia. Ieri sera la Costa d'Avorio ha vinto per 1-0 sull'Ecuador.
1: E poi ci dispiace per la grossa brutta sconfitta del Curaçao, 7-1 con la Germania.
0: Però c'era
1: la
0: da aspettarsi.
1: Ma fermati, no? Hai fatto 4 gol. Basta.
0: La Germania invece fa sempre onore, soprattutto ai mondiali. Pure col Brasile, se non sbaglio, vinse o 7-1 o 6-0 nel mondiale in casa del Brasile. La Germania non si ferma, cioè onora il campo fino all'ultimo.
1: Vabbè, è giusto così, però da una parte noi ci dispiace un po' per il Curaçao.
0: Ma manco troppo.
1: Come
0: ti dico la verità.
1: Abbiamo parlato per un anno intero.
0: Sì, ma era sempre in tono un po' scherzoso.
1: Vabbè, appunto, proprio
0: un po' sempre con quel sottotesto, il Curaçao sì e noi no.
1: Vabbè,
0: però se quelli sul campo se lo sono meritato, è pure giusto che siano lì a perdere 7-1 con la Germania e ci devono stare.
1: Sì.
0: Deve essere così. Mi stavo informando su cosa poter guardare oggi per i mondiali.
1: Fammi vedere cosa c'è.
0: Allora, oggi di menzionabile c'è la Spagna alle 18 contro Capoverde e poi a seguire alle 21 il Belgio contro l'Egitto. La Spagna sarebbe da vedere.
1: La Spagna, quel famoso biglietto di 170.000 euro, quello era?
3: Era la Spagna, ma
1: quante partite fa il Capoverde contro la Spagna?
0: Una. Ma non so se fosse realmente contro il Capoverde, forse era Haiti. Era qualcosa. Al terzo Gianni recupera.
1: C'era di mezzo la Spagna. 3514 006 770.
3: Spagna Uruguay.
1: Adesso c'è il momento karaoke. Lele, dobbiamo fare.
0: No, basta col karaoke. Basta.
1: Che vuol dire, siamo in ritardo?
0: No, ha stancato.
1: C'è il momento karaoke.
0: Basta. Avete visto il Brasile 1-1 col Marocco? Grande disfatta in Brasile. È la prima volta che il Brasile perde la partita d'esordio al mondiale. Soprattutto quest'anno che c'è Ancelotti e c'è grande interesse intorno alla squadra. Dunque,
3: ma non l'ha persa, pareggiato.
0: No, pareggiato, certo, però.

0: Perché il Marocco è molto forte quest'anno, fortissimo. E, un po' di polemiche qua e là, qualche domanda spigolosa per Ancelotti.
1: Ad Ancelotti.
0: Eh sì, ci sono rimasti un po' male per questo.
1: Ma è iniziato adesso il mondiale, ancora è lunga, dai.
0: Certo, cioè,
1: c'è sempre tempo. I è gironi lunga. Poi sono sempre un po' particolari.
0: È lunga, è lunga. Ultima menzione per il mondiale, ha giocato ieri Olanda-Giappone 2-2 e l'Olanda, non so se avete seguito il caso del tizio che ha l'algoritmo che prevede
1: il pronostico, diciamo,
0: il pronostico. Sono tre mondiali che azzecca la squadra che vince prima però che comincia il mondiale, quindi in teoria attendibile.
1: In teoria
0: ha questo
1: bene.
0: Algoritmo matematico che va ad analizzare la situazione dello stato, il PIL, come è vissuto il calcio in quel momento.
1: E ci prende.
0: E sono tre mondiali consecutivi che ci prende. Per quest'anno sì. Ha previsto la vittoria dell'Olanda. Oh. Così, a sorpresa.
1: Meglio del polpo pollo.
0: Meglio del polpo pollo.
1: Quando c'era il polpo.
0: Intanto è partita pure l'Olanda con un pareggio 2-2 con il Giappone. Vedremo, vedremo. State lì, torniamo subito. DJ.

0: Promotion. Il condizionatore vi tenta ma la bolletta vi frena? Ci pensa Viessmann.
1: Vitoclima è il condizionatore che rinfresca d'estate, riscalda nelle mezze stagioni e abbinato al fotovoltaico Viessmann consuma ancora meno.
0: E adesso c'è anche un buono Amazon fino a 100 euro per chi lo acquista subito. Scoprite i dettagli su Viessmann.it.
2: Viessmann, il meglio è per tutti.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.
9: DJ 006.
10: Allora on danse. Allora
9: DJ 006.

0: Styles con American Girls su Radio DJ, 6:34 minuti. Buongiorno, buongiorno, buon lunedì a chi ancora è legato e bloccato al chiodo del lavoro,
1: che
0: non si può ancora fermare. Ogni tanto citiamo i ragazzi che hanno finito scuola. Ieri ho visto una cosa molto carina, era un reel su Instagram, una mamma che dice: ho promesso ai miei ragazzi che se mi aiutano a sistemare casa, per luglio e agosto non li mando a scuola.
1: Non lo sanno
0: che la scuola non c'è.
1: Complimenti alla mamma.
0: Mamma, almeno per tenerli impegnati, volete non andare a scuola?
1: Sì.
0: Aiutatemi a spolverare tutta casa.
1: Tra l'altro, ieri parlavo a Riccione con un signore che mi ha raccontato una cosa che non sapevo: che le scuole invece lì, soprattutto per i bambini piccoli, restano aperte anche d'estate, luglio e agosto. Cioè, proprio la scuola comunale rimane aperta
0: per tutta l'estate.
1: Per tutta l'estate.
0: E chi c'è dentro?
1: Ci sono gli insegnanti, però per aiutare.
0: E non fanno le famose ferie.
1: Magari si organizzano diversamente. Infatti, io chiedo scusa: com'è possibile che no, perché qui, siccome si lavora tanto l'estate, proprio per chi ha i bambini piccoli come noi, garantiscono un servizio. Non in tutta l'Emilia, non
0: certo.
1: In
0: vabbè, noi ne abbiamo parlato. Ne abbiamo parlato della situazione dell'Emilia Romagna, che va in via sperimentale con l'apertura delle scuole anche in estate. Ma si parla delle prime due settimane di settembre, che aprono un po' prima, senza fare lezione. È una sorta di, chiamiamolo, centro estivo, però fatto all'interno della
1: struttura.
0: Lui mi
1: ha detto da sempre: ma no, qui da sempre si fa così. Ah, non lo sapevo. Ah, buono.
0: Qual è la verità dietro la storia di questo?
1: Domani mattina ne parliamo in diretta.
0: Sì, no, vabbè, certo. Siamo curiosi, effettivamente.
1: Sì, sì.
0: Però magari è il suo modo per definire una cosa molto più semplice, molto più normale.
1: Sicuramente così,
0: che nella sua descrizione è: la scuola rimane aperta tutta l'estate. Magari la struttura, dentro ci va qualcun altro,
1: no,
0: che sfrutta l'ambiente.
1: Parla proprio del figlio, cioè lui mi ha raccontato che c'ha
0: età, l'ha detto,
1: 5 anni. Va all'asilo praticamente.
0: E quindi l'asilo rimane aperto.
1: Rimane
0: forse
1: aperto.
0: L'asilo segue altri calendari rispetto elementari,
1: allora,
0: medie e superiori.
1: Qui su Roma, tipo l'asilo di mio figlio chiude a fine giugno, rispetto magari alle elementari che già sono finite o alle medie che
0: quindi,
1: sono già finite.
0: Però fine giugno chiude,
1: fine
0: luglio-agosto
1: sono chiuse le scuole,
0: è chiuso,
1: mentre invece lì restano aperte pure luglio-agosto.
0: Amici di Riccione, che ne capite sicuramente più di noi,
1: che hanno i bambini piccoli, naturalmente.
0: Qual è la verità dietro l'apertura estiva delle scuole? Veramente rimane la struttura aperta? Veramente ci sono le maestre il 28 di luglio che tengono i bambini lì dentro?
1: O quello di ieri era semplicemente un cazzaro che voleva fare lo spiritoso con quello della radio?
0: La seconda io la vedo molto probabile, non lo so. A sentimento. Vediamo
1: che succede.
0: Gli amici di Riccione. Oh, da una regione all'altra. Spostiamoci in Liguria perché abbiamo stranamente una bella notizia.
1: Una bella notizia.
0: Che è successo?
1: Tra l'altro,
0: stamattina.
1: Dopo tantissimi anni. Che è un po' la speranza di tutti quando magari ti rubano qualcosa.
0: E se te la rubano, ormai quella cosa è persa.
1: Sì, in teoria. La maggior parte delle volte difficilmente la ritrovi.
0: Soprattutto se si tratta di un motorino. Ti rubano il Garelli a 16 anni.
1: Sì.
0: Arrivederci,
1: basta.
0: Grazie.
1: Sai in quale paese è finito? Oppure i pezzi l'hanno smontati.
0: Puoi ricomprarti la marmitta, puoi ricomprarti un componente da qualcuno che conosci, ma difficilmente lo ritrovi. Soprattutto se nel mentre sono passati 42 anni. Perché questa è la bella notizia del weekend: il signor Antonio viene contattato dai carabinieri dicendo: pronto, è lei Antonio, proprietario di un Garelli? Beh, 42 anni che
1: l'hanno rubato.
0: L'abbiamo ritrovato. L'abbiamo ritrovato, se lo venga a prendere. Oh, sta ancora lì, non è smontato.
1: Ecco.
0: Ovviamente non funziona più bene come un tempo.
1: Sono passati 42 anni.
0: Però lui dice: adesso lo faccio rimettere a posto e ci ritorno in giro per tutta la Liguria.
1: Con dei tempi enormi. Non è mai l'ultima a morire, quindi praticamente.
0: Anche se sono passati 40 anni da quella volta in cui vi hanno rubato quel motorino, quella bicicletta, vi hanno rubato quella cosa.
1: Sì.
0: Sappiate che questa storia vi deve servire come buon auspicio.
1: Tutto torna.
0: Anche il motorino.
1: Tranquilli, può tornare anche il motorino.
0: Anche il motorino che vi hanno rubato a 16 anni può tornare. Adesso è bello, pezzo d'epoca, stai lì.
1: Ma che scherzi,
0: a sentirti di nuovo giovane.
1: Immagino poi per il signore pure i ricordi, perché se c'aveva 16 anni veramente le prime uscite che facevi con gli amici che sono quelle alla fine. Te le ricordi bene.
0: Certo, a 16 anni tu avevi ancora altre due estati davanti da poterti godere con quel motorino.
1: Sì.
0: Chissà se nel mentre, non c'è scritto qui, se n'era comprato un altro o ha tirato fuori di nuovo la bicicletta.
1: È probabile anche
0: o si
1: perché.
0: Sedeva dietro a un amico. Ecco, adesso non abbiamo
1: i
0: dettagli.
1: Genitori.
0: Di come ha vissuto quell'esperienza a 16 anni. Però adesso è tornato e può finalmente
1: bella notizia,
0: ecco, rigodere del Garelli.
2: Sulla storia invece delle scuole aperte d'estate, allora sono arrivate tante conferme, ma anche di altre regioni, che soprattutto gli asili, gli asili sono aperti anche fino a fine luglio, oppure per tutta l'estate.
1: Quindi l'amico aveva ragione. ragione quello di ieri, non mi sta prendendo
2: rispetto agli asili, sì, poi le scuole
1: asilo. No, lui parlava di asilo,
2: di asilo,
1: il bambino c'ha 5 anni.
0: Anche il 10 d'agosto la materna è aperta e posso portare il bambino a scuola.
2: Non in tutte le regioni, in alcune soltanto fino a fine luglio, in altre sì, tutta l'estate.
0: Ma quindi aveva ragione.
1: Dobbiamo
0: fare un
1: passo. Poveri bambini.
0: Ma no, no, beh, l'asilo è bello.
1: Anche l'estate.
0: All'asilo è bello. L'asilo è bello, sì, stai lì, c'hai i giocattoli, giochi, stai
1: caldo,
0: con l'amichetto.
1: Il caldo, sì.
0: Il caldo, c'è il condizionatore all'asilo.

0: grazie, Laura da Padova.
1: Ciao, Laura, grazie, grazie a te. E allora, buongiornissimo, Laura.
2: Un caffè? Lo Minnie, prendiamo?
1: Minnie, puoi entrare? Fate entrare Minnie con la moca.
2: Anche Titti che augura un buongiorno. Per favore, fatevi entrare tutti.
1: Anzi, tra poco ci sarà anche l'immagine di Santa Claus con l'anguria dietro.
2: Ah, è vero, è vero.
1: Sull'apecar.
2: La mezza anguria col bambino dentro,
1: esatto,
2: che la mangia.
1: Esatto,
2: che caldo oggi.
1: Sì, poche settimane arriva,
2: Arrivano, arrivano. Ecco. Gruppo Boomer, ma perché avete un gruppo tra di voi?
1: Gruppo Facebook,
2: gruppo Facebook, vi chiamate il gruppo Boomer e vi commentate quello che viene detto,
1: esatto,
2: in onda. Sarebbe
1: sì,
2: bellissimo,
1: sì, sì.
2: Sarebbe molto molto bello. Sì, comunque era Gold dall'83 qui su Radio DJ all'interno di 006. Il nostro numero 3514 006 730. Stanno arrivando un po' di storie collegate a questa qui del Garelli rubato 42 anni fa e riconsegnato
1: dopo,
2: in questi
1: 42
2: giorni
1: anni dopo.
2: Dopo 42 anni ti torna il motorino che ti rubarono a 16 anni. Storie collegate, sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: E non è paragonabile alla storia del motorino, però qualche anno fa al padre dei miei fratellastri hanno rubato il monopattino elettrico,
1: sì,
3: dopo che mio fratellastro l'aveva lasciato in stazione a Pordenone. Due anni dopo l'hanno ritrovato a Lignano, quindi località di mare,
1: sì,
3: da un ragazzo marocchino.
2: Ok.
3: Sì, va bene, l'aveva tutto imbrattato, l'aveva un po' modificato.
2: È bello.
3: Però
2: meglio.
3: I carabinieri, avendo fatto la denuncia, lo hanno ritrovato e lo hanno riconsegnato appunto al proprietario, cioè al padre dei miei fratellastri.
2: Bello.
3: Ciao Kevin dal Friuli.
2: Ciao Kevin, sto facendo una fatica immane a capire le parentele messe
1: così
2: in questo modo.
1: Il
2: papà dei miei fratellastri, il fratellastro che hanno rubato. Ok, ok, ma più o meno sto capendo.
1: Poi, due anni dopo, alla fine l'hanno ritrovato.
2: È complesso col monopattino, perché so che da poco, da adesso, c'è la targa sul monopattino. Fino a quando l'hanno rubato a lui e al papà dei fratellastri, le targhe non c'erano. Come fai a capire tramite marca e modello?
1: Hanno fatto un grosso lavoro.
2: Che
1: allora,
2: il monopattino a Lignano è lo stesso rubato a Pordenone, dov'era? È complicatissimo.
1: Si vedeva il colore sotto, si vedeva era stato pitturato
2: qualche,
1: male.
2: Qualche segno, qualche adesivo, qualcosina.
1: Sì.
2: Complesso così.
1: Però comunque, lieto fine.
2: Semplicemente immagina se è solo stesso modello ritrovato in un'altra città.
1: No,
2: ho una denuncia per un modello identico qua, portalo a loro.
4: No, ci sarà un codice del telaio.
1: Sì, sicuramente, certo.
2: Il seriale, cioè il codice a barre, ma il telaio del monopattino. Gianni,
1: beh, sotto
2: esagerato.
1: C'hanno qualcosa scritto, certo.
2: Ci forza. Sarà sì il codice a barre, l'etichetta, ma quella, se quello l'aveva tutto aerografato, la prima cosa che togli.
1: Vabbè, dopo due anni si è preso un monopattino a
2: sì,
1: caso.
2: Sì.
1: Comunque,
2: mi piace la storia.
1: Lieto fine.
2: Andiamo avanti.
5: Beh, hanno rubato la bicicletta a 11 anni e ci rimasi molto male. Poi scoprì, dopo 6 anni,
2: sì,
5: che quello che mi aveva rubato la bicicletta era il moroso di mia sorella.
1: Ma bastardo!
5: Bella gente che frequentava mia sorella. Ah, sì.
1: Amici, bastardo. Amici, poi ti fottono la...
2: La bici.
1: Ah, è vero, ragazzi.
2: Ora,
1: così.
2: L'ha rubata inconsapevolmente, cioè ha visto una bici, l'ha rubata e guarda caso era del fidanzato della sorella.
1: Non lo so.
2: Oppure del fratello della fidanzata, dall'altro punto di vista. O volontariamente, siccome la sua, mi prendo la bici, tanto
1: ma
2: la
1: guarda,
2: storia sta finendo.
1: Ma guarda, voglio essere romantico. Magari una sera hanno fatto tardi, doveva tornare a casa di corsa perché la mamma lo stava chiamando. Ha preso la bici con la bici, vabbè,
2: poi te la ridò.
1: E si è dimenticato.
2: E poi si è dimenticato.
1: E si è dimenticato.
2: Secondo me
1: potrebbe
2: ci ha marciato
1: essere.
2: Sopra. Però potrebbe essere anche così. Magari, hai visto.

0: I ladri lo potete fare grazie alla vetrina di Radio DJ. Come funziona? Vi daremo 5 parole, 5 opzioni da abbinare ad un personaggio famoso. Appena lo sapete, ci mandate nome e cognome al 3514006730.
1: Ovviamente il più veloce o la più veloce che indovina verrà in diretta con noi per pubblicizzare tutto quello che vuole. Allora, primo dei 5 indizi.
0: Hernandez.
1: Romantic.
0: Honolulu.
1: Michael Jackson.
0: Uptown Funk.
1: Beh, dai. Di chi stiamo parlando? Ci serve un nome, ci serve un cognome. Il più veloce viene in onda con noi. Anche se c'è un nome d'arte, eh? Va bene anche quello.

0: Sono i The Colors con Serena Brancale e Merck & Cremont con Partenope su Radio DJ. 6 e 50 minuti. Dalla base lo avete capito, stiamo giocando al Gimme 5. Vi abbiamo dato 5 indizi, ossia questi:
1: Hernandez, Romantic, Honolulu, Michael Jackson e Uptown Funk.
0: Vi abbiamo chiesto di capire di chi stiamo parlando. Ci serve un nome e un cognome. E a quanto pare il più veloce è stato Giuseppe dalla provincia di Torino. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
1: ciao Giuseppe, buongiorno.
0: Benvenuto
2: ragazzi,
0: su DJ.
2: Ma voi non avete idea da quanto tempo che sto provando.
1: Tipo?
2: Ma forse da settembre, agosto, da settembre.
1: Però ci serve pure il giorno, cioè per capire, cioè, era un lunedì,
2: ciao,
1: ma no, vabbè, perché fa differenza.
2: No, non me lo ricorderò mai.
0: Però è tanto, è tutta la stagione che ci provi. E guarda un po'. Non hai mollato, eppure sei in diretta con noi.
2: Proprio ho detto, ma sì, guarda, ci provo, tanto sicuro non ci riesco.
1: Invece,
2: ho visto Roma, ho detto, per il call center è troppo presto.
1: È vero,
0: è Gianni che chiama con lo 06.
2: Bravo Gianni,
0: bravissimo.
3: No, ma poi ti devo vendere anche qualcosa, poi non riattaccare.
0: C'è il contratto che viene accettato.
2: Sì, sì.
0: Ci registri, ci dici per favore un sì, semplicemente?
2: Un sì?
0: Sì, per favore.
2: Sì.
0: Ok, oh, ok, così poi
2: no,
0: Gianni.
2: No,
0: poi ci pensa Gianni, non ti preoccupare.
1: Salda Vinci, ecco.
2: Ah, maledetti. No.
0: Giuseppe, da che ora sei sveglio?
2: Dalle 6:15.
0: 6:15, come mai? Che vai a fare così presto?
2: Ho messo le capre a pascolare in giardino, ho aperto il recinto delle galline, gli ho dato da bere.
0: Ma sei serio?
2: Sì, ragazzi.
0: Ma lo fai per lavoro o è un
1: fattoria?
0: Hobby?
2: No, è una passione, cioè ci piacciono gli animali e...
0: Sì. Quante capre hai a casa?
2: Due caprette tibetane.
0: Due caprette tibetane. Quindi facci l'elenco, quanti animali ci sono? Caprette, detto?
2: Allora, due caprette tibetane, poi ho 10 galline, ho 7 cani, un gatto, un pappagallo e una tartaruga.
1: Ah, ok. Bene.
0: Ma cioè apri anche alle scuole, vengono a fare la gita, c'è un'attività collegata o sono solo i tuoi animali domestici?
2: No, sono tutti animali miei domestici.
1: Ma c'hanno pure i nomi?
2: Tutti, ovviamente.
1: Tipo?
2: Le capre si chiamano Pippo e Bruno.
1: Pippo e Bruno, ok.
2: Sì. Poi le galline si chiamano...
1: Sono 10,
2: Ce n'è azzurra, celeste, Samantha, blu, come si chiamano?
0: Samantha perché i colori a un certo punto erano finiti e quindi vabbè, andiamo con i nomi di persone.
2: No, vabbè, ma tanto una si chiama blu perché è proprio la categoria di queste galline che si chiama blu maran.
1: Senti, la tartaruga come si chiama?
2: Lucia.
1: E poi che è rimasto? L'aguila reale? No, non c'è.
0: Il gatto, il topo, l'elefante, non manca più nessuno.

0: Manca solo il nome del personaggio del Gimme 5.
1: Esatto.
0: Chi è?
1: Bravissimo. Bruno Mars.
2: Bravo, Bruno Giuseppe. Mars, Bruno, bravo, tra l'altro, come la capretta, no?
3: Come la,
2: ha detto Bruno, si chiama.
0: Sì, sì, come la capra tibetana. Si chiama Bruno.
1: Sì.
0: Ok. Ma non è per Bruno Mars.
1: No, assolutamente, perché oltretutto l'ha dato mia mamma il nome Bruno. Non so come mai.
0: Scusa, se hai sentito male, ho capito.
2: La mamma ha dato il nome Bruno.
0: Ah, ho capito, la mia mamma aveva il nome Bruno. No, perché è andata via la comunicazione e non avevo capito.
1: No, la mia mamma gli ha dato il nome Bruno.
0: Ok, gli ha dato il nome
2: Molto
0: Bruno.
2: Bene, Giuseppe, allora puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi adesso, prego.
1: Allora, pubblicizzo la pagina official Instagram di Canava Official.
2: Sì. Real.
0: No, official.
1: No, Canava. Canava Official.
0: Official. E che fanno su Canava Official?
1: Diciamo che questo è il momento pro loco. Vanno a pubblicizzare tutta la parte del canavese.
2: Sì.
0: Ok.
1: Dove abito io, che si chiama San Carlo Canavese, e poi loro pubblicizzano tutto il canavese.
0: Ok, quindi momento pro loco, se volete andare in vacanza nella zona del canavese, su questo profilo che è Canava Official trovate tutte le informazioni.
1: Sì, esatto.
2: Molto bene.
0: Senti, tu adesso che vai a fare? Come si compone la giornata?
1: Vado a lavorare in sala operatoria. Dove vado a lavorare?
0: Sala operatoria? Che ruolo hai in sala operatoria?
1: Io sono un operatore sociosanitario.
0: Okay.
1: Appunto per questo voglio dire, esistono, sì, oltre agli infermieri medici, ci sono gli operatori, sono sociosanitari.
0: Ok.
1: Che ti fanno un mazzo come una
2: casa.
1: Anche
2: questo è vero. Bravo,
0: dunque,
2: Giuseppe.
0: Bravo Giuseppe.
2: Ottimo
0: per averlo
2: messaggio.
0: Ricordato. Oh, ma mo devi rimettere dentro gli animali o restano fuori mentre vai al lavoro?
1: No, sono fuori, sono tranquilli.
2: Fuori. Stanno liberi.
0: C'hanno il recinto e stanno,
2: Senti,
0: e stanno bene.
2: Scambiatevi i contatti così vi fate una chiacchierata dopo.
0: Vado in vacanza nel canavese e vado a conoscere Bruno.
1: Esatto.
0: La capretta di
1: Betana. Intanto c'è Gianni che mi deve venire a consegnare le pentole, no?
0: Sì, ormai sì, l'hai registrato, quindi ci pensiamo noi. Grazie Giuseppe, un abbraccio.
1: Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Ciao Giuseppe, ciao.

0: E mi dico Bruno a Milano,
1: è vero, Bruno Manzo, sì. Ci avanza un biglietto a noi, il nostro deve ancora piazzare.
2: Devo ancora piazzare uno,
3: esatto,
2: sì.
3: Esatto. Uno, quindi 14 o 15 luglio, quale delle due date?
2: 14.
3: Il 14 luglio.
1: Dove ti possono contattare, Lele?
3: Qua.
2: C'è su Instagram, la famosa app di Secondary Ticket.
1: Accetti tutti su Instagram.
3: Quindi se volete anche a... fammi sfumare.
4: Interagisci con noi. Invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730. Su

0: uno di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
4: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
3: E poi dura come minimo 20 minuti.
4: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
3: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
5: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
3: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
4: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
5: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.

0: soñé la ilusión.
1: Todo llega,
2: no de un canto de amor que me dedicherai, que no ti ho detto mai, quelle di un canto d'amore, di un canto d'amore.
3: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Pochi secondi dopo le 7.
6: Buongiorno dalla redazione di DJ. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo di pace su tutti i fronti, compreso il Libano, per porre fine alla guerra in Medio Oriente cominciata il 28 febbraio e consentire la riapertura dello stretto di Hormuz.
7: L'intesa, secondo Washington e i mediatori pakistani, dovrebbe essere firmata venerdì prossimo in Svizzera, anche se alcune questioni resteranno oggetto di negoziato nei seguenti 60 giorni. L'accordo prevede l'impegno di Teheran a non dotarsi di armi nucleari e a riaprire immediatamente lo stretto, attraverso il quale, prima della guerra, transitava circa il 20% delle forniture mondiali di petrolio e gas.
6: Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari, specificano in una nota congiunta.
7: Gli effetti sui mercati dell'accordo tra Stati Uniti e Iran sono stati immediati. Le quotazioni del petrolio hanno perso oltre il 5%. Le principali borse asiatiche hanno reagito con forti rialzi. Tokyo guadagna più del 4%, Seoul oltre il 5%. E anche i listini cinesi si sono mossi nettamente in territorio positivo.
6: Almeno 9 persone sono morte in una nuova ondata di attacchi russi in Ucraina, colpita pesantemente Kiev, dove sono morte 4 persone, e Kharkiv, dove sono rimasti uccisi 5 soccorritori dei servizi di emergenza. Feriti sono stati segnalati anche nelle regioni di Dnipro e Sumy.
7: 3 morti anche sul fronte russo in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula, 200 km a sud di Mosca. I negoziati restano in stallo e non si registrano progressi verso un cessate il fuoco duraturo.
6: Con la cena dei leader di Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Italia, Germania e Giappone, prende il via stasera il G7 a Evian.
7: Nella cittadina dell'Alta Savoia, sulle sponde del lago di Ginevra, arriveranno anche i rappresentanti di Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud, invitati dal padrone di casa, il presidente di turno Macron.
6: Lo stesso Macron ha chiarito che nel vertice si parlerà anzitutto delle conseguenze dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, compresa la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz.
7: E ieri a Ginevra diverse migliaia di persone hanno manifestato contro il G7. La protesta, iniziata in un clima festoso e rivendicativo, si è conclusa con scontri tra gruppi radicali e forze dell'ordine, con sassaiole e lacrimogene. La mobilitazione era stata indetta per denunciare quelle che vengono definite le politiche imperialiste e fasciste del G7.
6: La Formula 1, Lewis Hamilton trionfa al GP di Barcellona, conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106esimo in carriera, alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa.
7: E siamo ai mondiali di calcio. La Germania avvalanga sul paese più piccolo del mondo ad avere mai partecipato alla Coppa. Con il Curaçao finisce 7-1, pari tra Olanda e Giappone, 2-2. Costa d'Avorio batte Ecuador 1-0, la Svezia vince 5-1 sulla Tunisia. Stasera si giocano Spagna, Capo Verde e Belgio, Egitto.
8: Il meteo.it, il che fa la differenza.
6: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano e in mattinata cieli sereni ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi con locali rovesci. Il meteo.it torna stasera alle 20.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
6: Altre news tra un'ora.
10: Radio DJ.

0: One Station.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Gianni, vieni nella casita, facciamo il finale insieme. Vieni, vieni, facciamoci le foto con Bad Bunny.
1: Sì, un'atmosfera che fa molto mondiale questa.
2: Sì, molto.
0: Va, vai, foto, foto, tutti insieme. Grazie, grazie, bello. Grazie a Bad Bunny. Ok, chiudi la casina, chiudi la casita che fa freddo, chiudi la
1: corrente, sì.
0: 9 minuti dopo le 7, buongiorno, buon lunedì 15 giugno 2026. State ascoltando Radio DJ, in particolare 006.
1: Buon inizio settimana, amici.
0: Eccoci buon qua. Inizio settimana a tutti. Il nostro numero rimane sempre attivo, 3514-006-730. Attivo per tutta l'ora, fino alle 8. Che ormai l'avete capito, per tutto giugno fino alle 8 rimaniamo con voi, poi arriva il Trio Medusa fino alle 10. Oh, a proposito di Bad Bunny, ho letto un paragone tra la cerimonia d'apertura dei mondiali e lo show dell'halftime al Super Bowl che ha fatto Bad Bunny. Se ne è parlato tantissimo, è stato un grande show, si parlava tanto anche degli uomini vestiti da cespuglio, insomma abbiamo discusso
1: beh,
0: per tanto
1: bene,
0: tempo.
1: Molto bene, anche se ti posso dire che quella dei mondiali secondo me è 3000 volte meglio, è stata molto meglio.
0: La cerimonia di apertura dei
1: mondiali. Fa resuscitare anche i morti.
0: Chi è? Ah, tu dici in quel senso lì.
1: Vuoi mettere? Cioè, no. Talmente bella la cerimonia che anche partecipano anche i morti.
0: Guarda, adesso ci arriviamo, anche se non sbaglio, ciò che stiamo per dire è collegato alla partita degli Stati Uniti, c'erano sugli spalti. Leggevo i dati d'ascolto confrontati con Bad Bunny, la cerimonia d'apertura dei mondiali è stata vista da 1,2 miliardi di persone. Numero stratosferico come ascolto
1: bello
0: televisivo.
1: Alto, sì.
0: Il Super Bowl, invece, l'halftime, 128 milioni. Rapporto è cioè la virgola dell'1,2 è più alto di tutti quelli che hanno visto il Super Bowl. Eppure del Super Bowl è rimasto tantissimo, cioè l'hanno visto in pochissimi in confronto, ma
1: però
0: ci ha dato da parlare
1: tanto,
0: per mesi.
1: Certo.
0: Della cerimonia d'apertura dei mondiali, tralasciando quella parentesi in cui su Instagram dicono che Shakira fosse un clone, un sosia, insomma, che non fosse Shakira quella vera, non mi è rimasto nient'altro.
1: Beh, ma perché lo ripetiamo, col fatto che l'Italia non è ai mondiali quest'anno.
0: Vabbè, ma neanche al Super Bowl c'è l'Italia.
1: Beh, però il Super Bowl è un evento un po' più mondiale, cioè lo guardi sotto un'altra veste, cioè
0: guardi
1: non c'è
0: più
1: mai
0: per
1: l'Italia
0: lo show.
1: Al Super Bowl.
0: No, certo.
1: Mentre
0: certo.
1: Invece i mondiali di calcio proprio proprio il disinteresse totale, più totale.
0: Almeno per chi è rimasto ancora deluso dall'Italia che non va ai mondiali.
1: Certo, così.
0: Sì, comunque, piccola parentesi, pare che non fosse Shakira quella vera che cantava. Era un playback con una sosia.
1: Una sosia.
0: Mo vai a capire. Qualcuno dice che semplicemente è andata troppo tardi dal chirurgo estetico e quindi la faccia sembrava diversa.
1: È vero.
0: Però non sapremo mai la verità. Intanto,
1: no.
0: Quella è rimasta Shakira. Quello che invece prima diceva Damiano, facendo riferimento al mondiale che fa resuscitare i morti, è andato in onda al TG1 un servizio proprio su chi c'era sugli spalti a vedere.
1: Abbiamo fatto la presentazione con l'inquadratura proprio sugli spalti e abbiamo proprio l'audio originale del TGU.
0: È andato in onda questo estratto e quindi molti dire ma che ha detto?
3: Prende forma sugli spalti Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Steve Jobs, David Beckham e Tom Cruise, mano sul cuore al momento dell'inno nazionale.
0: Aspetta, ho sentito un nome che non mi torna.
1: Tom Cruise
0: che va a vedere il calcio, mi fa strano. Possiamo risentirlo, Lele, un attimo per cogliere solo quel nome che a un certo punto viene citato, prego.
3: E Hollywood prende forma sugli spalti Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Steve Jobs, David Beckham e Tom Cruise, mano sul cuore al momento dell'inno nazionale.
1: Ah, ce l'ho. Non ha nominato Francesco Chiofalo.
0: No, non c'era sugli spalti.
1: È stato menzionato.
0: Non c'era
1: ecco
0: sugli spalti. Viene nominato un certo Steve Jobs. Ma è morto da 15 anni Steve Jobs.
1: C'è il privé. C'è il privé con Michael privé. Jackson, è Elvis, morto. Stanno tutti là.
0: Il fondatore della Apple non c'è più. Non poteva essere sugli spalti a seguire la nazionale statunitense.
1: Vabbè, ma sei confusa, dai.
0: Chi era in verità, Gianni? Chi hanno inquadrato quando hanno
4: detto
0: Steve Jobs?
4: Bill Gates.
0: Ma dai, ma signora giornalista del TG1. Ma signora giornalista, mi confonde Bill Gates con Steve Jobs. Può succedere. Se non sei avvezza al mondo della tecnologia, magari confondi due colleghi.
1: Di solito loro leggono un testo, quindi è stato scritto da qualcuno.
0: Vuol dire che è stato scritto, è stato letto, è stato montato da qualcuno, è stato revisionato da qualcun altro.
1: E nessuno se ne è accorto.
0: Vabbè,
1: come quando ti capita di parlare con qualcuno che dice no, perché Franco Frank è morto. Come è morto? 10 anni fa. Come 10 anni fa? L'ho visto l'altro ieri, l'ho visto giù al, al paese. Che...
0: Ma come l'hai visto? Ma se è morto 10 anni fa, ma forse non era.
1: Forse era un sosia.
0: Qualcuno che gli somiglia. Non può essere lui. Dai, ti stai sbagliando un attimo su queste cose qua. E invece è andata così. Vuol dire che la revisione, l'attenzione che è stata messa su questo servizio è stata un po' leggera.
1: Sì,
0: a proposito di TG1 e ascolti televisivi, la partita inaugurale dei mondiali su Rai 1 è stata battuta in quanto ascolti televisivi dalla ruota della fortuna di Jerry Scotti.
1: Ma quello vince sempre Jerry. È troppo forte Jerry.
0: In Italia la dice lunga su quanta attenzione stiamo mettendo
1: vince
0: a questi mondiali.
1: Vince contro tutti, veramente.

0: Ma il collegamento con questa canzone ai mondiali qual è? Con questa di Whitney Houston? Che a Houston la Germania ha vinto 7-1 col Curaçao?
1: No,
0: era questo?
1: No, no,
0: io, ho notato solo io perché sono pazzo.
1: È che abbiamo un problema. Io ho notato quello, Houston. Abbiamo, perché non c'è l'Italia al mondiale.
0: Questa frase la diciamo sempre. Però mi dispiace tanto perché guardando le partite, guardando le squadre, l'Italia ci poteva stare benissimo in questo mondiale.
1: Sì, ma tanto con gli orari troppo scomodi non l'avremmo comunque viste le partite. Quindi meglio così.
0: No, e invece abbiamo perso un'occasione, perché guardiamo l'orticello nostro. Noi alle 4 siamo in piedi. Ti potevi alzare un'ora prima alle 3 e ti guardavi l'Italia.
1: Ma non puoi esultare.
0: Venivi qua che eri contento post partita.

0: perché c'hai i bambini che dormono, quindi non puoi esultare.
1: Allora, svegli, venivamo tu prima in radio, qua insonorizzato, ce la vedevamo tutti quanti insieme qua dentro. Pensa che bello.
0: Poteva essere un'idea questa.
1: Grande,
0: sì,
1: grande
0: vista così
1: persa,
0: con quest'altra sfumatura.
1: Oh, sì. Prima mi è preso un colpo, perché se non sbaglio oggi gioca il Belgio nella partita delle 21 e ho aperto le partite del Belgio e in sequenza mi dà che deve giocare contro l'Egitto stasera,
0: sì,
1: l'Iran, la Nuova Zelanda e l'Italia a seguire.
0: Come l'Italia? Ah, perché è un'amichevole.
1: No, poi vado a vedere bene, il 25 settembre inizia la Nations League, la fase a gironi. Quindi già mi dà le partite di settembre dopo. Effettivamente, finché non passa i gironi,
0: certo,
1: non mi può dare
0: quelle segnate, sono solo quelle,
1: le certo partite successive.
0: Quindi stai dicendo che il Belgio esce praticamente.
1: No, non sto dicendo che il Belgio esce.
0: Hai detto tu.
1: C'è Lukaku nel Belgio ancora? Ancora gioca?
0: Ma
1: oppure no?
0: Mi sa che è rientrato da poco da un infortunio, quindi...
1: No! Non me ne voglia Lukaku! Non ce l'avevo, non sono aggiornato sulle convocazioni!
0: Il
1: ma
0: Belgio,
1: no, non la sto gufando al Belgio e a...
0: Quindi,
1: ma che me ne frega di gufarla al Belgio?
0: Contro chi gioca, scusa?
1: Stasera contro l'Egitto di Salah.
0: Ne prende 8 stasera.
1: Ma chi, il Belgio?
0: Il Belgio ne prende 8
1: stasera.
0: Vabbè.
1: Ma non mi dispiacerebbe anche se fosse, ma forza Egitto o forza Belgio, dipende. Ma viva lo sport, esatto, viva il calcio e viva le belle partite. C'è De Bruyne però, c'è De Bruyne,
0: allora,
1: quello
0: allora,
1: sicuro
0: allora,
1: c'è,
0: quello sì, quello
1: forse
0: sì,
1: anche
0: quello
1: il capitano. Allora sì, un'occhiata gliela do alle 9.
0: Dai.
1: L'inno, guardo l'inno e poi spengo.
0: E poi diti a dormire.
1: Mi mancava.

0: Ovviamente stavamo sottovalutando il fatto che siamo a lunedì quindi,
1: certo,
0: dato l'orario, torna a trovarci il Lotamatone. Qual è il bello di questo gioco? Che in palio c'è una DJ box.
1: Sì, però dovete essere i più veloci ad indovinare la canzone suonata dal nostro maestro Gianni.
0: Ecco, maestro, si è preparato per questa canzone?
2: Non tantissimo.
1: Mamma mia, ma dai.
0: Perché le altre invece erano molto preparate. Dunque funziona proprio così: suoniamo live una canzone con lo strumento musicale giapponese e il più veloce che la indovina, che la riconosce e ci manda il messaggio vocale, viene in diretta con noi e si porta a casa tutti i gadget di Radio DJ.
1: Segnate bene il nostro numero 3514 006730. Prego maestro.

0: Cavoli, ce l'avevo quasi fatta.
1: Bravo, dai, devo dire che è stato bravo. Molto bravo. Tra l'altro l'hanno già indovinata. Sono stati
2: molto
1: velocissimi.
2: Molto facile e ben eseguita. Qual è il titolo di questa canzone? Via i messaggi.

0: fate sabato al saggio di danza.
1: Oh no, non credo.
2: È troppo movimentata questa.
1: Troppo veloce, noi siamo tutti anziani.
2: Si alza la pressione, basta.
0: Mannaggia, però si presta questa qua, è molto bella. Si presta anche per essere una delle canzoni dell'estate.
2: Ma questa era una canzone dell'estate. Tra l'altro, ti devo dire, forse una delle più movimentate.
0: Una delle più movimentate.
2: Ne abbiamo sentite tante nel corso delle settimane, ma questa resta forse quella un po' più...
0: Finora su questo stile, così, sudamericano, forse c'è solo Ossessione di Samurai J.
2: Sì,
0: le altre sono tutte...
2: Che però è già datata,
0: ormai è di Sanremo.
2: E quindi,
0: di febbraio, però tiene ancora testa. Adesso è uscita La testa gira. Sono Anitta e Mischilla e Fred De Palma. E quindi abituiamoci a sentirla fino al 30 di agosto. Probabilmente,
2: però molto probabilmente.
0: Molto, poi non lo sappiamo, ma molto probabilmente. Secondo me andrà così. Sono le 7:25. Stiamo giocando all'Otamatone. Vi abbiamo fatto sentire una canzone suonata live e vi abbiamo chiesto di indovinare il titolo. La più veloce sembra essere stata Eleonora dalla provincia di Como. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Ciao Eleonora, buongiorno, buongiorno a te.
0: Benvenuta su Radio DJ, domanda di rito. Da che ora sei sveglia?
3: Dalle 6:52.
0: Perché il 2? Che vuol dire quel 2?
3: Perché poi c'ho lo snooze di 8 minuti, quindi poi sveglio all'ora di
0: qui. Quindi ti sei organizzata sapendo che il tuo posponi dura 8 minuti, la metti a 52 in modo che ti alzi in orario tondo. Questo
3: esatto.
0: È più bello, mi piace,
2: brava,
0: mi piace questo schema mentale. Ti alzi e che vai a fare? Di che ti occupi?
3: Allora, sono impiegata in una ditta che produce macchinari, macchine utensili di questo tipo qui.
0: Ok.
3: In Brianza.
0: In Brianza, quindi ho impiegata che si occupa della fabbricazione di macchinari. Ma stai in ufficio o stai proprio con le mani sui macchinari?
3: Dipende. No, tendenzialmente in ufficio, però siamo una ditta piccola e
2: se
3: quindi...
2: serve un aiuto
0: c'è da fare
2: certo,
0: tutto.
2: Certo.
3: Minimo. Faccio poco.
2: Okay. Molto bene, molto bene Eleonora. Allora, adesso il nostro maestro Gianni ti suonerà nuovamente la canzone che forse cambierà un pochino e poi ci darà il titolo.
1: No, non è che cambia.
2: È proprio diverso, è un'altra roba.
0: È che è live,
1: magari
0: è
1: la faccio peggio, sì, quello, sì.
0: Gianni, quello è il bello del live, è come il jazz, no? Tu non è mai uguale all'esibizione precedente.
2: Certo,
0: dai, sentiamo qual è la canzone.
1: Vedi, me l'hai
2: scaduto
1: e è cambiato.
2: Sto latte scaduto.
0: Ti sei emozionato. Riproviamo.
1: La devo rifare?
0: Eh certo.
2: Sono diventato intollerante
1: alla tosse. Sì, ma no, però in radio non si vede quello che stava succedendo mentre suonavo.
0: Non succede niente. Eleonora, qual è il titolo?
3: Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte.
2: Bravissima, brava, Eleonora, brava. Complimenti, facciamo la verifica. Però la suoniamo fatta bene.
0: Morandi.
4: Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte.
0: È quella.
3: Bene.
0: Brava Eleonora, ti porti a casa la DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ. L'hai già promessa a qualcuno, ti tieni tutto per te?
3: Ma io poi probabilmente dovrò dare qualcosa anche a mia figlia, perché sennò è un casino, però per il resto...
0: Quanti anni ha tua figlia? Quanti anni ha?
3: Mia figlia ha praticamente 15 anni.
0: 15 anni?
3: Si chiama Maristella.
0: Maristella, anche lei è fan di DJ, quindi ha bisogno... devi pagare pegno, anche lei vuole qualcosina all'interno.
3: Esatto.
2: È una DJ Box bella ricca, ci sono due pezzi dentro, ok?
3: Bene.
2: Un cappellino e una maglietta, basta.
3: La dividerò con lei e con mio marito Damiano, siamo a posto, io rimarrò in mezzo.
0: Ah, tutto in casa, Damiano, il marito?
2: Beh, certo.
0: Ma un omonimo ovviamente.
3: Sì,
1: adesso
3: no,
1: abbiamo
3: no,
1: capito
3: no,
1: perché
3: no,
1: ha vinto.
3: Omonimo.
0: Leonora, vuoi salutare qualcuno?
3: Ma appunto, a parte mia figlia e mio marito, saluto quelli che mi conoscono e gli altri fan di Radio DJ, che sono sicura che almeno c'è Silvia che ascolta.
0: Allora salutiamo anche Silvia, che fai? Non la saluti? Grazie Eleonora, un abbraccio.
1: Una Silvia ci sarà.
0: Ci sarà una Silvia
1: più di una.
0: Ma una almeno, io mi tengo basso, una all'ascolto ci deve essere. Grazie Eleonora, un abbraccio, buona giornata.
3: A te, ciao, buona giornata.
4: DJ 006 006 su Radio DJ.
5: Radio DJ One Nation One Star.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
11: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
12: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
11: E la mia ha fino a 7 posti.
12: Anche la mia.
11: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: State ascoltando Radio DJ, 7:38 minuti, ancora buongiorno, sì, ancora 006 con Umberto e Damiano, almeno fino alle 8, va così
1: questo mese. Fino alla fine di giugno,
0: Fino alla fine di giugno. E poi ad agosto sicuramente ci risentiremo nell'orario aperitivo.
1: Nel tardo pomeriggio,
0: per poi tornare, uno dice da settembre, ma credo che lunedì capiti di 30.
1: Aspetta
0: 30
1: che te lo dico subito, andiamo a dare un'occhiata ad agosto,
0: me,
1: il 31 d'agosto è un lunedì.
0: Allora, non a settembre, ma il 31 d'agosto, probabilmente ci risentiremo a quest'ora. Brutto dire ci risentiamo a settembre e poi ancora agosto.
1: È vero, in effetti fa
0: iniziamo di martedì.
1: No, non
0: troviamo,
1: si può,
0: questo accordo,
1: non si può.
0: Ah, non posso.
1: No, non si può fare.
0: Vabbè,
1: no.
0: Allora inizieremo di 31 d'agosto, figurati se è un problema. Dunque 3514 006 730 rimane il nostro numero per questa mezz'ora, quindi
1: sì,
0: se volete interagire con noi continuate ad utilizzare il numero di 006. Oh, a proposito di vacanze,
1: sì,
0: siccome stiamo entrando nell'argomento, no?
1: Beh, molti ci hanno già scritto che sono andati in vacanza,
0: molti
1: stanno in vacanza
0: partiti
1: in questa settimana, certo.
0: Stanno in giro anche perché le scuole sono chiuse, quindi se non hai figli che fanno

0: gli esami, puoi benissimo, certo, permetterti di essere già in ferie.
1: Tutti vanno in vacanza in ferie ad agosto, c'è anche chi le fa prima.
0: Ma tantissimi, secondo me, esatto, le fanno prima e dopo. Questo vecchio retaggio delle ferie di agosto sta passando.
1: Sì, sì, ormai siamo andati avanti.
0: Mi manca tantissimo della vecchia vita, quella del lavoro d'ufficio, il piano ferie. Quanto mi manca le litigate. Allora, io mi prendo le centrali di giugno, tu ti prendi, sì, no? Sì. Io agosto non voglio partire, ti capita agosto quest'anno.
1: Però non fai niente in ufficio ad agosto, perché non c'è nessuno.
0: È vero, ad agosto se vai a lavorare, certo, sono soldi regalati perché non c'è niente da fare. Vabbè, ma questo ora è un altro discorso. Perché vogliamo rimanere su questo nuovo allarme che riguarda l'essere connessi, sì, anche in vacanza. Perché è uscito questo sondaggio, 9 italiani su 10, quindi quasi tutti, quasi quell'uno tutti, chi è? Mia nonna.
1: Sì, quella che non c'ha il cellulare.
0: No, mettila dentro nei 9 su 10, mia nonna, che col cellulare è la NASA.
1: Allora, quell'uno potrebbe essere, magari, mi immagino, colui che con il cellulare ci lavora tutto l'anno e quindi decide di spegnere proprio il cellulare in vacanza. Sì.
0: Beh, proprio questo è il punto. 9 su 10 restano connessi e c'è questo grande problema del non staccare mai. Sì. E si sentono le conseguenze poi nel corso di tutto l'anno. Perché tu non hai mai avuto un vero momento, certo, nel corso dell'anno in cui hai staccato il cervello.
1: Questo non staccare mai vuol dire che vai in vacanza e continui a lavorare da remoto o
0: no, peggio,
1: social.
0: Peggio, perché tu non hai da lavorare, perché sei effettivamente in ferie, però controlli le email e magari sei in copia di alcune email di lavoro e ti metti a leggerle, ma non serve che tu legga quelle email.
1: Se sei in vacanza, certo.
0: Però il controllo automatico lo vai a fare e ti interessi al lavoro. I social anche sono una bella sfida, perché diventano un lavoro in vacanza. Devi cercare di non sprecare tutti gli spot instagrammabili, altrimenti hai buttato la vacanza.
1: La colpa però è anche dei posti, perché ogni parte dove vai ci sono proprio le location che lo fanno apposta, cioè location instagrammabile.
0: Sì, e si pubblicizzano per quello.
1: È un piatto che tu vai al ristorante, ti prendi questo piatto che è instagrammabile, io lo devo pubblicare, devo far sapere a tutti che sono andato in vacanza e mi sono mangiato la frutta realistica.
2: Devi.
0: E se no, è come se non sei andato
1: perché
0: in vacanza.
1: Perché la gente fa, i social servono a questo, a far vedere, a mostrare, a condividere i momenti belli con chi ti segue.
0: Qui entra la frase, beato a chi riesce veramente a spegnere il telefono in vacanza. No, perché ci sono conseguenze fisiche sul corpo. Sto leggendo qui dallo studio realizzato da Pool Pharma. Praticamente, ogni notifica, ogni mail ricevuta, ogni messaggio da leggere è uno stimolo che richiama l'attenzione e impedisce al sistema nervoso di rallentare. Si innesca il meccanismo dell'iperstimolazione e quindi siamo molto più soggetti a ritenzione idrica, gonfiore, pesantezza degli arti. Sono conseguenze fisiche del non staccare mai il cervello
1: non
0: dal lavoro.
1: Tutto quello che te mangi in vacanza,
0: quello ti dà altri problemi fisici, non ti dà la ritenzione idrica o il gonfiore. Gonfiore addominale magari sì, perché hai mangiato tanto con l'All Inclusive. E quindi qui si arriva alla conclusione dove il vero lusso di una vacanza non è tanto il braccialetto che ti dai free drink, ma il riuscire a spegnere il telefono per quei 7, 8, 10, 14 giorni. Sì. È così difficile?
1: Deve essere una bella sfida. Noi avevamo un amico, o meglio, abbiamo un amico in comune che lui praticamente non è lui. Che cosa faceva? Quando partiva in vacanza usciva dai gruppi WhatsApp, dei colleghi, degli amici, diceva io esco da questo gruppo, mi reinserite tra 15 giorni
0: quando
1: rientro
0: a settembre,
1: perché non voglio le notifiche.
0: Questo è vero, perché pure se avevano annunciato tempo fa la modalità vacanza per WhatsApp, ma poi l'aggiornamento non è mai arrivato. Qual è il problema? Che pure se archivi la notifica, il numerino, quando apri WhatsApp
1: c'è sempre.
0: Là e ti trovi 30, 40, 50, 100 messaggi del gruppo di lavoro che sono scemenze, però ti hanno riportato con la mente
1: con la
0: lì
1: testa
0: dentro.
1: Ci hanno portato 9 su 10 sono tanti, magari i nostri ascoltatori possono darci conferma di questo dato.
0: E a proposito di virtual

0: Spiro Quei su DJ con Virtual Insanity. È proprio di questo che stiamo parlando. Follia virtuale, collegati allo studio, dove 9 su 10 non staccano.
1: Non staccano, vanno in vacanza, ma hanno sempre sto cellulare in mano per controllare le notifiche, le mail. Stanno sui social e quindi non staccano mai.
0: C'è da dire che la storia social è parallela a quello che stiamo dicendo. Qui è proprio il lavoro che ti perseguita anche in vacanza, perché è difficile scindere le due cose. Ci sono anche lavori che difficilmente ti permettono di staccare, ma con un po' di organizzazione forse si può fare. Il problema vero qual è? Non è tanto il non staccare mai perché mi voglio rilassare, ma proprio perché ci sono conseguenze fisiche sul corpo. 3514 006730. Sentiamo qualcuno, chi abbiamo?
2: Cari bei ragazzi, sì, ma se lavori per conto tuo, sei libero professionista, non è che leggi le mail perché ti mettono in copia, leggi le mail perché ti mandano le mail, questo è il problema. Quindi staccare completamente il telefono se lavori per conto tuo è davvero
1: difficile.
2: Dovresti
1: avere un collaboratore, quindi delegare.
0: Allora, c'è da dire un paio di cose su questo tema. Uno su tutti, che non è che stacchi due mesi, cioè comunque 10 giorni, 2 settimane, se il cliente in quel momento non ti ha, si può fare.
1: Lo
0: vedo con liberi professionisti che mi trovo a contattare io. Quando sono in vacanza mi arriva l'email: sono in vacanza, non risponderò fino a questa data. E quella persona si è disattivata le notifiche semplicemente. Quindi, come quelli lo fanno con me, potrei provarci anch'io a dire in questo periodo non ci sarò. Comunque, in base al lavoro, poi qualche soluzione si può trovare.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Buongiorno, Lorenzo da Firenze. Io ho cambiato lavoro da poco e devo dire che mi sono reso conto di considerare sacro l'equilibrio vita privata-lavoro. Infatti qualche giorno fa sono andato in ferie e appena mi sono reso conto che mi arrivavano comunque le notifiche delle mail di lavoro, prima cosa che ho fatto è staccare le notifiche.
0: Bravo.
3: E io devo dire che ci riesco abbastanza bene a separare e a staccare veramente dal lavoro.
0: Meno male, quindi lui è l'1 su 10, perché 9 su 10 non ci riescono e poi c'è lui.
1: Sì,
0: l'1 su 10 che riesce
1: questo
0: a staccare.
1: Questo è l'italiano
0: tutto.
1: Che ci piace, che ha cambiato lavoro da poco e già va in ferie e già disattiva le notifiche.
0: Beato lui che è riuscito ad avere le ferie col nuovo lavoro.
1: Ci piace fare del qualunquismo.
0: Molti ci fanno sapere anche che esistono dei posti

0: che sempre di più pubblicizzano la propria struttura come disconnessa, sì. Cioè tu vieni qua, non c'è la televisione, non c'ho il wifi e puoi finalmente dedicarti alla natura e all'aria aperta.
1: In un punto proprio apposta.
0: Si pubblicizzano proprio per quello lì, infatti.
2: Sentiamo. Buongiorno ragazzi, io mi sa che sono l'uno. Ecco, 10 giorni fa ho fatto 5 giorni di vacanza.
1: Mm. Sì.
2: Telefono abbandonato, non ho voluto sapere cos'è. Tenete presente che gli altri giorni lo uso dalla mattina alla sera, sempre.
0: È riuscito a staccare. Sempre.
1: Ti fa questo effetto, quindi.
0: Andiamo dalle parti di Messina perché al telefono c'è Domenico. Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Domenico. Buongiorno.
0: Domenico, benvenuto. Anche tu ti sei sentito toccato dall'argomento, dico bene?
3: Sì. Dici. Perché allora io ogni volta lavorando in cartoleria.
1: Sì.
3: Siamo chiusi ad agosto.
1: Ok.
3: Ogni volta puntualmente io parto per la Puglia, visto che ho i parenti lì, e in autostrada puntualmente il giorno 13 di agosto mi chiamavano per ci porti il materiale per la stampante, ci porti la carta per la stampante, sì. Se mi pagate l'aereo per tornare
1: pure
3: certo, ve le porto, ve le consegno. E quindi a questo punto un anno invece che ho fatto, siccome mio figlio piccolo voleva andiamo a Mirabilano, andiamo a Riccione, va bene andiamo. Allora che ho fatto? Ho prenotato per una settimana in albergo, okay. E ho chiesto espressamente al titolare dell'hotel gentilmente che non ci sia la televisione in camera. Poi il cellulare gli ho detto ai miei suoceri, intanto siamo partiti col treno e neanche con la macchina,
1: okay, ecco.
3: Così neanche avere la cosa di avere, che ne so, il Bluetooth in macchina,
1: certo,
3: o
1: il fatto che ti collegamenti, chiama qualcuno, la radio, certo, certo.
0: Ma proprio non vuoi sentire niente a nessuno, neanche la radio, neanche la musica,
3: niente. Siamo arrivati, ho detto ai miei suoceri e ai miei genitori, quando arriviamo vi chiamiamo per dirvi che siamo arrivati, dopodiché non vogliamo sentirvi
1: volta,
3: più.
0: Vi chiamo dalla reception
1: quando arrivo, tutto a posto.
3: Esatto.
0: Ma il problema della radio qual è? Che poi arrivano i messaggi in radio, no, perché il mio fornitore di carta è andato in ferie, se mi sta esatto. ascoltando mi può portare un po' di carta,
3: probabile pure
0: sì, può
3: però
0: succedere
3: detto, per evitare il tutto sono partito sì. così, sono arrivato a Riccione e gli ho chiesto alla reception di poter fare una telefonata, infatti il cellulare l'avevo lasciato proprio a casa a Messina.
0: Sì.
3: Ho chiamato dalla reception i genitori e il suocero, ho detto guardate, noi siamo arrivati, stiamo bene, ci rivediamo fra una settimana. Chiuso il telefono, me la sono goduta alla grande.
1: Bello,
0: com'è la vita analogica? Adesso tu ci hai detto stai andando, ecco, Mirabilandia, parco divertimenti, ti sei dovuto sì. stampare i biglietti, cioè non c'è più la comodità del cellulare. Su quel punto di vista com'era invece tornare tutto analogico?
3: Ancora non c'era questo problema, quindi si poteva acquistare il biglietto lì direttamente, quindi è stato più o meno una decina di anni fa. Quindi ancora
0: lo rifaresti? Lo rifaresti?
3: Sì, perché io poi il mese faccio quello sì, adesso quando sono in ferie il telefono lo stacco.
0: Ah, ok, quindi continui con questo meccanismo.
3: Bello. Mi faccio un soltanto uso il telefono di mia moglie con ci sono i contatti dei miei suoceri, dei miei genitori,
0: così per le emergenze. Certo. Quindi prendiamo esempio da Domenico.
1: Bravo Domenico.
0: Si lascia il telefono a casa, un colpo di telefono alla reception
3: il mio telefono deve stare spento perché però vabbè. In continuazione.
0: Un abbraccio Domenico, buona giornata.
3: Grazie,
1: ciao Domenico, a presto.
3: Buona giornata a voi, ciao.
4: DJ

0: Fulminacci con Maledetto Me, canzone che all'interno, come dicevamo tempo fa, ha la partecipazione di Tommaso Paradiso, sì, che nel weekend si è sposato
1: a Capalbio. Tanti auguri, Tommy.
0: Auguri a Tommaso Paradiso, anche se non ci ha invitato, diciamo, il nostro amico sempre.
1: Vabbè,
0: no, però,
1: siamo amici, ma non ci ha invitato.
0: Che devi fare? Non ci ha invitato, meglio così, ci siamo risparmiati la busta.
1: Esatto.
0: Vi lasciamo al Trio Medusa per Chiamate Roma 3131. L'appuntamento è per domani mattina alle 6.
1: Da Umberto e Damiano, un abbraccio, a domani, ciao.
2: DJ 006 su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in

0: Nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.

600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: conosce?
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 8.
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Prevista per venerdì a Ginevra la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi e la fine immediata delle ostilità anche in Libano.
5: Sulla questione del nucleare iraniano è prevista un'intesa entro 60 giorni. In caso contrario, avverte il presidente americano Donald Trump, riprenderemo gli attacchi Regno Unito.

0: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Prevista per venerdì a Ginevra la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi e la fine immediata delle ostilità anche in Libano.
1: Sulla questione del nucleare iraniano è prevista un'intesa entro 60 giorni. In caso contrario, avverte il presidente americano Donald Trump, riprenderemo gli attacchi. Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro Teheran, che però non dovrà mai acquisire armi atomiche.
0: Immediate le reazioni dei mercati all'intesa. I prezzi del petrolio crollano, le borse asiatiche iniziano la settimana in forte rialzo, con Tokyo in progresso del 4% e Seoul del 5%.
1: Dell'accordo tra Stati Uniti e Iran si parlerà al vertice del G7 a Evian, sulle rive del lago di Ginevra, che prende il via stasera con la cena dei leader. Al summit parteciperanno anche Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud. Disordini a Ginevra, dove migliaia di persone hanno manifestato contro il G7.
0: E se il Medio Oriente spera nella pace, nell'est europeo è ancora guerra. Nella notte almeno 9 persone sono rimaste uccise negli attacchi russi in Ucraina. A Kiev, i bombardamenti che hanno colpito quasi tutti i quartieri della capitale hanno danneggiato un monastero patrimonio mondiale dell'UNESCO. 3 vittime anche in Russia, in un raid di droni ucraini sulla regione di Tula.
1: Potrebbe arrivare oggi la convalida del fermo per il 17enne che a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, ha ucciso a coltellate la zia e gettato il corpo nel fiume. Il giovane ha confessato di aver agito a causa di dissidi per l'eredità.
0: Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi alla testa, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer.
1: Torniamo in Svizzera. Gli elvetici bocciano il tetto alla popolazione nel referendum promosso dall'ultradestra per introdurre nella Costituzione un limite di 10 milioni per i residenti fino al 2050 per limitare l'ingresso di immigrati nella Confederazione. I no hanno vinto con il 55%.
0: Torniamo negli Stati Uniti. Donald Trump ha trasformato il prato sud della Casa Bianca in una grande arena per le arti marziali, ospitando uno spettacolo senza precedenti che ha unito sport, politica e intrattenimento nel giorno del suo 80° compleanno. L'evento ha attirato circa 4.000 spettatori, tra cui molti VIP, ma nelle zone vicine alla Casa Bianca le presenze sono state più di 120.000.
1: Restiamo negli Stati Uniti con i mondiali di calcio. Esordio travolgente per la Germania, che rifila a Curaçao, la più piccola nazione del torneo, un pesante 7-1. Largo successo anche per la Svezia, che batte la Tunisia per 5-1. A sorpresa il Giappone ferma l'Olanda sul 2-2. La Costa d'Avorio supera l'Ecuador per 1-0.
0: Oggi si giocano alle 18 Spagna-Capoverde e alle 21 Belgio-Egitto. Nella notte sono in programma Arabia Saudita-Uruguay e il debutto dell'Iran, che affronta la Nuova Zelanda.
1: Entusiasmo in casa Ferrari per il trionfo di Hamilton, che ha vinto il Gran Premio di Barcellona, conquistando il suo primo successo in Formula 1 con la scuderia di Maranello. Alle spalle del britannico la Mercedes di Russell e la McLaren di Norris. Ritirati il leader del mondiale Antonelli e l'altro ferrarista Leclerc, si torna in pista tra 2 settimane in Austria.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo alle 8.09 su Radio DJ. C'è tanta, tantissima voglia di partecipazione, c'è voglia di cantare, ragazzi.
1: Canzamine, ogni love, I'm in the sea, my one and me, my love.
2: Che?
1: One and my one me, sea, my
0: one and me. Bravo, brava.
2: Secondo me bravo.
3: Bravo. Olivia Rodrigo senza l'autotune.
2: Bravo.
0: Allora, utilizziamo il soffitto come in Boris, bravo. Il soffisso
2: bravo
4: vale per tutto.
0: Altro che su
2: per tutto.
0: Oh, ma guarda che bello, Umberto e Deviano che si fermano, ragazzi. Pronti a fare fino alle 10, dai.
2: Sì,
3: ma che problema c'è?
2: Fino a mezzogiorno, se volete. Vi facciamo tirocinio. Noi andiamo e vi lasciamo altre due ore.
4: E ci guardate.
0: Vabbè, ragazzi, voi di che anno siete?
4: 92 e 93.
0: Quindi ci corrono quasi 20 anni di differenza. Noi, alla nostra età, siamo giustificati. A noi voi fangate. Ma voi no!
4: Ma noi stiamo prendendo esempio, no? I grandi maestri, noi stiamo prendendo il meglio.
2: Aspetta, non troppo.

0: tempo.
1: Non troppo, cioè, così ci fate le scarpe.
2: Allora, voi ricordatevi che noi siamo i sacerdoti di questa religione, al cui vertice c'è sempre lui, Fabio
1: Volo. Grammo Gol.
0: E siamo tutti qui per i cazzi suoi, tra le altre cose.
2: Via,
0: ciao.
2: Mi piace questa armata, fermatevi. Che dovete fare? Che
3: cosa... A casa fatichiamo, quindi siamo qui molto volentieri. Molto volentieri.
2: Guarda, io non so voi, ma sabato, domenica non vedo l'ora di tornare.
3: Sì, c'è sempre
2: qualche magagna familiare, personale, così è.
1: Io ho avuto la due giorni, perché è stata una due giorni del saggio di danza.
3: Due giorni.
1: Una cosa del Teatro Vittoria, per dire.
2: Che è il carnevale di Rio, ammazza.
1: Il Teatro Vittoria, le prove.
0: Ma una cosa,
2: guarda, due giorni.
0: Ma due giorni consecutivi, cioè senza mai uscire
1: dal teatro. Tra prove, cose.
2: Vabbè, ma il netto del saggio quanto è stato?
1: Dei secondi che è stata sul palco. Ho detto secondi. Forse arriviamo a 85 secondi.
2: E il totale dello spettacolo quanto durava?
1: Tre ore.
4: Per vedere il film.
3: Però recuperi il sonno là. Cioè, tre ore.
1: No, perché ero in prima fila.
3: Mai.
2: E quindi poi col cellulare in mano. Eccole. A me è capitato poi di fare dei saggi, di riprendere dei saggi e non riprendere i vostri figli.
3: Sì.
2: Che tua moglie fa, ma non è lui. No, è lui.
3: Aspetta.
2: No, non è lui.
3: No.
2: Non truccare.
0: E ti perdi il momento in cui dice viva la pace, no ma alla guerra.
1: No, quella cosa non c'era, però la cosa massima è stata essere sgridato da Mia, 4 anni, che a un certo punto mi vede un po' perso, mi fa la bambina 4 anni, a me dal palco.
2: E vabbè, è così,
1: è così,
2: vabbè. Abituatevi a questa formula, perché in tre eravamo pochi, quindi abbiamo deciso di essere
3: in cinque, siamo troppi, quindi che facciamo?
4: Ne rimarrà uno solo.
2: Tra poco vi congediamo, permetteteci di salutare anche Patrizio. Buongiorno Pat, buongiorno. Veronica.
5: Buongiorno.
2: Veronica, sono svegli i nostri ascoltatori, stanno interagendo
5: molto,
2: quindi,
5: molto.
2: 342 000 700, vai con il lancio della sigla.
5: Arriva.
6: Se ti chiedo come va,
7: va tutto bene.
6: Se ti chiedo perché,
7: è finita la scuola.
3: Sì.
6: E allora lanciamo la
7: cartella.
6: No. Lanciamo la
7: sigla.
8: Lunedì.

0: Medusa, ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele,
2: Furio
3: e Umberto
4: e Damiano.
0: Così, perfetto.
1: Preparatevi. Attenzione, non a caso siamo un quintetto.
0: Esatto.
1: Siamo un quintetto.
0: Un quintetto, un quintetto. Patrizio, festeggiamo.
2: Ma lo possiamo dire.
0: Preparati Magnotta, non lo voglio sapere. Ok, ce l'hai. Preparati Magnotta, non lo voglio sapere.
2: Spoiler.
0: Allora, no, questo è spoiler. Allora, questo è spoiler. Ma che per caso volete sapere com'è finita la partita dei Knicks giocata nella notte di sabato?
2: Sabato 5. No, perché... dillo che è spoiler. Siamo qui dalle 6, ci hanno rotto i coglioni in un modo clamoroso. Ma la redazione rompevano i coglioni che dava la notizia.
0: Allora non si poteva
2: neanche la notizia.
0: Patrizio, l'hai trovato?
5: No.
0: Ok, ok. Quindi Patrizio, te lo vuoi sapere il risultato?
6: Non ne voglio sapere!
0: Allora, se non volete sapere, cambiate radio adesso.
2: Ma gara 5!
0: Gara 5 è finita con la vittoria di New York Knicks!
2: Ora, anche io ho pensato la tua gag.
0: Sì, sì.
2: Ma
0: sì.
2: Mortacci, oh, se ti hai regalato un cappellino invernale. Sono di Lana dei Knicks.
0: Io ho la maglietta dei Knicks. Vuoi dire di chi, Patrizio?
5: Di un giocatore di Minnesota.
0: Esatto. Già quando l'ho comprata non gioca più con i Knicks. Perché cosa fai? Tu vai nel negozio NBA, suggerimento. Vai almeno uno che ci sono i saldi. Perché questi maglie ufficiali costano una sassata,
1: sì, una sassata,
0: ma costano delle cifre. Allora tu vai lì, dici: ma tanto
1: ma
0: a me,
1: no, ma ne prendo una.
0: Sì, sì, sì. Basta non andarci a vedere la partita perché ti insultano. Perché
5: tra l'altro, questo è un tema, perché poi perde di valore questa maglietta,
0: sì,
5: un pochino. Sì, perché poi se il giocatore cambia squadra.
2: Cioè, è tipo la maglia di Kolarov della Lazio.
0: Bravissimo.
2: Cioè, per capirci col paragone.
5: Ma che è andato a tiro?
2: Per capirci, è un giocatore che ha giocato sia con la Roma che con la Lazio.
0: Anche Kamada, per dire,
2: per capire.

0: realtà, non avendo giocato con altre squadre italiane, vabbè. Vabbè, ce l'avete voi una maglia di queste quasi?
1: Sì, sì,
0: chi c'hai?
1: Zaccagni.
0: Zacca, io, beh, però ancora. Io ho la maglia della Lazio di Pandev. Ho scritto Pandev dietro.
2: No, io ho quella del Real Madrid di Cassano, che volendo questo,
0: ma, vedi. Però, è bella, però, vuoi però, mettere. Però vuoi mettere, vuoi mettere. Allora, vi lasciamo andare a dormire.
1: Oh, vabbè, grazie, okay, grazie.
2: Vi liberiamo.
0: Perché no, c'è qualcuno invece che non dorme da 48 ore. Sicuramente avete visto i festeggiamenti a New York. La città che non dorme mai, come dice qualcuno, ha finalmente un motivo per non dormire.

0: chissà che effetto fa a uno nato e cresciuto a New York ascoltare questa canzone. Cioè, noi diciamo sempre: vabbè, ma no, vai al ristorante italiano, c'è la foto con Totò.
1: Sì,
2: questa è Roma capoccia, ragazzi. Sono newyorkese, Roma capoccia.
0: È iconica,
1: è una dedica.
0: Sta succedendo di tutto. Vorrei essere veramente lì. Non so se avete visto autobus con il canestro esterno e la gente che si prende a pallonati.
1: È tutto permesso in questo momento.
2: Voi l'avete visto quello appeso al semaforo che aspettava l'arrivo del pullman che viene tirato su, che poi la parata è il 18.
1: Si stanno preparando
2: da qua al 18, poi la vera festa è il 18.
0: Ma guarda, secondo me la festa è sempre, ci siamo accodati come fanno tanti alla vittoria dei Knicks, perché partecipiamo, diciamo, scarsamente a vittorie sportive calcistiche,
1: ma proprio perché riconosciamo nella squadra di New York le stesse nostre situazioni, quelli che non vinci mai,
0: 53
1: anni, questi pure peggio di noi.
0: Da quant'è che il Torino

0: Torino non vince uno scudetto.
1: Beh, credo che stiamo proprio lì, 76, se non ricordo male. Ma lo chiediamo a Chiesa.
0: Chiediamolo a lui. Previ, buongiorno.
2: Vabbè, ma perché aggiungere amarezza ad amarezza? Se sei impietoso.
3: No, no, no, no. Questo che sia di auspicio.
0: Esatto, esatto.
3: Potrà esserci una New York, cioè, anche
0: tu,
3: qui.
0: Esatto,
3: in
0: tu aumenti, capitalizzi l'entusiasmo da esprimere nel caso e quando avverrà, insomma. Tu lo ricordi?
2: Ma guarda, che quest'anno sì? Io conto che Cairo sarà a mercatone, questo è l'anno buono,
3: siamo allutito.
0: Guarda, sì, sono contento di vendere tante copie del libro, perché secondo me vi comprate un attaccante fortissimo, ok? Senti, Previ, ti vogliamo sentire assolutamente, perché in tanti si domandano che fine tu abbia fatto, come mai non ci fossi al party like a DJ. E allora lasciamo a te, come dire, la modalità in cui vuoi dire, insomma, per quale motivo ti sei assentato.
2: Allora, direi che, parafrasando il Piotta, non va tutto bene, non va tutto a gonfie vele in questo momento qui, però insomma sono le situazioni della vita che bisogna fronteggiare prima o poi. E niente, è stata un'assenza molto lunga, forse la più lunga che ho fatto con voi in assoluto. Non so di preciso quando potrò tornare, insomma, io tengo botta, ecco, okay. Diciamo l'unica cosa.
0: Guarda, lo diciamo noi, perché al di là di quello che sentite, siamo chiaramente padri, siamo madri, siamo figli, e quindi chiaramente, come tutti voi, dobbiamo gestire a volte delle situazioni di complessità, diciamo così, e nella quale ci sembra giusto esserci. Quindi chiaramente, Previ, da persona per bene qual è, mette in secondo piano il lavoro, perché questo è divertentissimo ma è sempre un lavoro, e decide chiaramente di stare vicino alla sua famiglia. Noi non, cioè, sappi che ci manchi tantissimo. Detto questo, quando uno va via, poi chissà se
1: ricordiamo il Previ anche proprio la sedia, allora, la sedia Torino, stanno cambiando, potrebbero arrivare delle strisce bianco-nere.
0: Io ho visto
1: prendevano le misure,
0: ho visto. Esatto, una persona arrivare e dire: ma questa sedia così granata potrebbe, fai te.
3: Vlahovic potrebbe non piacere, per esempio.
2: Io lo sapevo ragazzi, da quel giorno di settembre del 2007, quando arrivai in forze a Chiamaterò 3131 e vedendo la mia faccia foste delusi, perché sostituivo Valentina Sozzotti,
0: che era
2: molto più brava e molto più figa di me, capito? E quindi io l'avevo intuito che prima o poi mi avreste tradito. Se toccate quella sedia del Toro, ragazzi, vi spello vivi, quella deve rimanere.
0: Sappi che comunque stiamo valutando dei curriculum, uno è di una delle Kardashian, fai te.
1: Che ti dire i nostri panni,
0: non è giornalista, però. Senti, Previ, ti lasciamo 30 secondi per salutare chiaramente gli ascoltatori di Chiamaterò, ma poi magari l'ultima puntata, che sarà il 26, perdonatemi, il 26 ti risentiamo per lasciarti, vuol dire, comunque, se hai voglia.
2: Va bene.
0: Okay. Vuoi dire
2: allora,
0: qualche cosa?
2: Mi mancate tantissimo tutti. Questo è uno di quei casi in cui capisci che il lavoro, come dire, che fai è indispensabile in qualche modo anche all'umore, e difatti non trasmettendo il mio umore è nettamente peggiorato, al di là dei fatti che mi hanno coinvolto. Insomma, vi voglio un sacco bene, spero di ritornare prestissimo, e ci risentiamo all'ultima puntata, allora.
0: Certo. Ci manchi tantissimo anche tu, Antonio, non vediamo l'ora di riabbracciarti.
4: Andrea.
0: Ci manchi tantissimo.
2: Antonio Prevignano.
0: Andrea, Antonio Parignano.
4: Prevignano.
0: No, non ti dimenticheremo mai.
3: Specialmente la tua chioma,
0: esatto,
3: così folta.
0: Esatto. Aldo, torna più forte che prima. Ti vogliamo bene, Previ, ci manchi, un abbraccio.
2: Ciao.
1: Chiamatelo.

0: piglia io, però anche no alle 8:28 su Radio DJ. Attenzione a questo, io sono stato il primo a dirlo, ricordatelo.
1: Veronica, Veronica non ne sbaglia uno, ragazzi. Veronica,
2: guadagnassi un euro per tutti i tormentoni.
0: Vabbè, ti diamo un euro se hai una battuta bella e un messaggio bello al 342 00 00 700 sul premio.
2: Allora, come sapete, le battute belle non sono mai mie, ma sono degli ascoltatori. Fabio scrive: buongiorno trio, dite al Previ che il presidente del Toro ogni volta che sta per comprare un giocatore rinuncia perché dice che è troppo Cairo. Bravo Fabio.
1: No, tu hai fatto una premessa, quelle belle non le faccio io, quindi io davo per scontato che fosse bella.
2: Pensa,
1: non so,
2: quindi le mie, se questa è bella, pensa a quelle che faccio
0: una
2: io.
0: Una foto molto bella del Party Like a DJ, tu sul palco dello Speakers Corners che cerchi di intrattenere la mia faccia, la mia faccia proprio dice tutto.
3: Che dici, questo è un montaggio, perché non può essere contemporaneamente.
0: Vabbè, vabbè. Enrico, buongiorno.
4: Eccomi qua, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai Enrico?
4: Tutto bene, il Previ, forse non l'ho mai detto al Previ, ma io abito vicino a Eraldo Pecci.
0: Attenzione!
4: Grande del Torino.
1: Grande è il Toro del 76,
4: Sì.
0: Viva Riccione, Eraldo Pecci?
4: Sì, abita a Riccione, lui è nato qui in zona, è nato credo a Cattolica, però abita qui a Riccione da una vita ormai.
0: Ma che bello, Enrico, ma quindi qualcosa di interessante ce
3: l'hai, avresti degli aneddoti, ma te li dimentichi sempre.
1: Ragazzi, è il primo aneddoto.
4: Sì, ma lo incontro, lo incontro in giro per strada, grazie, quando porto in giro il cane, lo incontro dal giornalaio.
1: Quindi amici, quasi conoscenti.
0: Scusa, ma tu non vendi i giornali anche, Enrico?
4: Sì, no, però parlo dell'inverno.
0: Ah, pensavo che li vai a comprare da un altro.
1: Che tu li vai a prendere da un'altra parte.
4: No, perché sono migliori quelli.
0: Sono più freschi.
3: Tu hai scaro, quelli stampati.
0: Senti,
3: male.
0: A proposito di freschi, qui arriva il caldone vero.
3: Sì, vero?
4: Sì, arriva, sta per arrivare, anche se l'anticiclone in realtà tentenna, perché se voi guardate i barometri, oggi la pressione atmosferica è un po' scesa, perché si lascia sfuggire appena, chiamiamola pure perturbazione, anche se poi in realtà è veramente talmente blanda, e poi è relegata al lato orientale. Infatti ci sono all'estremo nord-est un po' di nubi sui monti che nel pomeriggio potranno creare anche dei temporali. Però direi tutto qua, il resto prevarrà il sole, tranne un po' di nubi di passaggio, ma assolutamente innocue sulle isole Sicilia, Sardegna, che sul basso Tirreno, ma in questo caso anche fanno anche bene, così coprono un po' il sole. Le temperature comunque sono ancora stazionarie, anzi sul lato orientale addirittura potranno leggermente calare proprio per quest'aria un po' più fresca e instabile che arriva, e domani c'è anche qualche temporale nelle zone interne del centro-sud, e poi via, mettiamo pure la legna nella stufa, nella seconda parte della settimana.
3: Mettici pure la legna nella stufa.
1: Ho letto delle temperature, ragazzi, mamma mia.
0: Osteria numero 1000, sulla legna. Grazie Enrico, a domani, un abbraccio.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
12: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro.
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
17: Disney e Pixar presentano...
18: Jesse, pronto?
19: Woody!
17: Toy Story 5.
20: La tecnologia ha invaso casa nostra.
19: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
17: I giocattoli contro la tecnologia.
21: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
17: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
22: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
23: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
24: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistente.

0: Attenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Talk to you alle 8.39 su Radio DJ, secondo il DJ, scusate il bisticcio di parole, Patrizio Mattei, tutto fa rima, vedi? È il disco dell'estate, addirittura l'hai detto di 100 dischi, permettici. Quindi...
1: No vabbè, del circuito underground, Ibiza.
2: Ah, okay. Certo, perché, certo, perdonami, ma su questo Veronica è molto più attendibile, quindi certo, lei ha detto altri dischi, questo nella...
3: Ma lui
2: questo...
3: parla dei suoi clubini, di questi suoi posticini.
1: Sprizzetto, mare.
0: Guarda, hai detto tre parole che se il nostro ospite non è andato via vuol dire che ci vuole veramente
3: tanto bene.
0: Sì. Buongiorno Faso. Aspetta che non ti sentiamo. Accendete il microfono a Faso, per favore. Faso, ci sei?
2: Io ho l'impressione di non sentirlo, non
4: no,
2: so voi.
4: No, mi sentite?
0: Ora sì, ora sì.
4: Me lo sono autoacceso io, ragazzi. Certo, certo. Ma ho capito, se mi volete fare gli sgambetti, ma io sono una vecchia volpe e non, ho un vecchio leone anch'io e non cado in questi trucchi banali.
3: E hai premuto quel grosso pulsantone rosso con scritto Oneir.
4: Esatto. No, con scritto Mic 1.
0: Come stai, Faso?
4: Sto bene, voi come state? Comunque, perché avete pensato male? Io guardate che a Ibiza vado spesso, vado solo nelle discoteche, quelle dove paghi 1.000 euro per entrare.
0: Esatto,
4: cioè io aspetto la serata, quella lì, non so, arriva quella Bob importante. Sinclair. Quanto certo. costa stasera? 4.000 euro. E vai! E io vado quella sera lì.
0: No, era la parola sprizzettino che temevo ti facesse rigettare.
4: No, non è vero, non è vero. No, no, io a me piace lo spritz, io bevo poco, ma lo sprizzettino è una cosa che bevo volentieri.
0: Senti Faso, ho parlato con Vittorio Cosma che mi ha detto che siete impegnatissimi nella preparazione del concertozzo, ci siamo ormai.
4: Esattamente,
0: ci siamo.
4: Fervono i preparativi per il concertozzo e anche la mia voce.

0: un po' certo. È califanata, non so se conoscete questo stato della voce, sì, puoi avere la voce certo. Califanata, califanata perché tutta la settimana scorsa mi ha cantato come dei pazzi in sala prove, non disponendo di quella dell'autotune, no? Perché lo voleva comprare ma era finito, l'ha comprato. Non si finito, trova più la cosa. Eh sì, perché c'è tanta gente che vuole cantare, allora ha avuto molto successo come accrocchio. No, scherzi a parte, ci abbiamo dato dentro e sono veramente without voice.
1: Mancano due settimane, qualche tagliando, qualche biglietto dovrebbe essere ancora disponibile. Beh, ma siamo sulla zona, siamo in zona sold out.
2: Ma sì, sì, sbrigatevi perché poi rimanete in piedi, anche perché quest'anno pare, sì, leggendo la lineup, che sia una cosa da non perdere a partire dalle 4
1: del concerto. Dalle 16, ricordiamo,
3: concertozzino,
1: ricordiamo che Faso è stato grande fan del concertozzino, cioè si comincia a suonare dalle 16.
0: È fantastico, certo, perché è uno, perché l'abbiamo chiamata la Woodstock dell'inclusione? Perché proprio come Woodstock comincia presto nel pomeriggio, ci sono le ragazze in bikini, i ragazzi a petto nudo, forse gente anche che fa l'amore, non lo so. Sarebbe bello.
1: Sarebbe bello.
0: E comunque,
1: bello, perché no?
0: Perché è più bello fate l'amore, non fate la guerra, quindi fate all'amore anche durante il concertozzino, ma soprattutto è una bella occasione per ascoltare delle band di gente bravissima
1: e che suona tutti gli strumenti, ragazzi.
3: Li suonano tutti, sì,
1: sì. Sul palco è incredibile,
0: è pazzesco, questi ragazzi qui sono proprio dei matti, cioè sanno anche degli accordi, no, è incredibile, no. Sì, sì, praticamente suonano veramente e conoscono gli accordi, è gente un po' strampalata, diciamo,
3: strana.
1: Sì, senti, sì, sappiamo di una scaletta monster addirittura. È possibile? Cioè, vi state superando ogni anno, il concertozzo si supera in qualità e lunghezza, soprattutto in ricercatezza dei pezzi.
0: Esatto, siamo andati a scavare nel nostro passato recente, anche meno recente, abbiamo riscoperto delle cosettine che non suonavamo da un po'. Non vi faccio troppe anticipazioni, ma vi dico che suoneremo quella che fa na-na-na-na, e anche quella che fa na-na-na-na-na.
1: Tutte e due,
0: però non posso dire di più.
3: Vicine,
0: non posso...
3: vicine oppure le distanziamo?
0: No, le distanziamo in mezzo, facciamo quella che fa na-na-na-na. Questa è un po' l'idea.
1: Per noi fa vedere la prima ora è una gioia.
0: Sì.
1: Poi se puoi risponderci, ma quella che fa la fate?
0: Vediamo, perché è difficile quella, l'abbiamo provata. C'è quella parte in mezzo dove c'è.
3: Sì, ma c'è
0: avete presente quella? Bravi, c'è quella parte centrale dove c'è la batteria che fa tracu tracu, e lì è complicatissimo.
1: È complicato. Senti, facciamo una cosa, alle 8:43 intanto mettiamolo in disco degli Elio. Mi sembra che tu abbia scelto Spalman.
0: Ma perché ho pensato, immaginando, cioè, è un bel supereroe Spalman, e secondo me se potesse andare in giro così, immaginiamocelo che va in giro, che va a trovare i potenti, tipo Trump, Netanyahu, c'è già la gente così, esatto. e gli parla un po', e se poi loro non capiscono può fargli un trattamento di bellezza con una maschera di bellezza che comunque aiuta anche a ripensarsi, a riflettere, a dire sto facendo giusto, vedi che Spalman mi ha fatto capire che non sto facendo bene.
1: E allora ascolta.

0: ragazzi, io sto morendo, ma questi non sono normali. No, sentite quella batteria. E c'è quel signore che suona il basso. Come si chiama quello che suona il basso? Ma sono fortissimi.
1: Questo, diciamo, è un messaggio che racchiude tutto. Quel signore, che suona il basso, si chiama Faso ed è l'8:48. È in diretta su Radio DJ.
2: Esatto, e tutti sorridiamo con il volto incorniciato da pezzi di pupù. Sì,
1: Posso dirti che effettivamente qualcuno avrebbe bisogno di questo tipo di skin care?
2: Sì, ma secondo me una visitina di spalme, no? Putin, allora senti, ascoltami Vlad, senti, ti vorrei parlare un attimo di un po' di cose. Ah, non sei d'accordo? E allora ti faccio il trattamento.
1: Esatto. Il visaggi...
3: E poi si fanno il selfie.
2: Esatto, è il visagista dei potenti.
1: Esatto, il visagista non delle dive ma dei cattivi.
2: O dei cattivi, dei cattivi. O dei capi del mondo. Lui arriva e dice, non ti stai comportando bene. No, ma aspetta, Spalmer, forse non hai capito.
1: Allora, Faso, oltre a essere una delle persone a cui vogliamo più bene nella vita,
2: grazie amici,
1: è uno dei musicisti più forti di tutti. Stavo ragionando durante Spalmer che mi spiace non avere dei figli piccoli da portare a vedere il concerto degli Elio, perché secondo me tu devi portare, non ho, adesso tutti dicono i temi, a parte che spetta a te genitore magari spiegare alcune cose, però vedere dal vivo gente che suona così secondo me è il regalo più grande che tu puoi fare ai tuoi figli.
3: Ma non solo, poi è proprio una festa, cioè il concertozzo è oltre un concerto, è una festa,
2: è una festa, è proprio così, è un bel momento musicale. Poi vabbè, lo sappiamo, vedere e sapere che tanti ragazzi con disabilità si stanno in quel momento occupando del stavo per dire cibo e beveraggi, ma la gente poi non capisce. Food and beverage, scusate.
3: Capito? Adesso mi è arrivato.
2: Sto commettendo l'errore ogni tanto di usare delle parole in italiano. È un errore imperdonabile.
1: Posso dirti grave mistake?
2: Sì, sì, è un grave mistake. Guarda, fuck, non ce la faccio. È un grosso problema. No, comunque è un momento bello a tutto tondo, cioè per chi suona sul palco, per chi è intorno al palco, per la gente, per l'atmosfera che si respira, perché è tutta una festa, è una festa della musica, è una festa dell'integrazione vera, dell'inclusione, vera, dove facciamo veramente far fare delle cose ad altissimo livello ai ragazzi con autistici, con altre disabilità, e insomma è un momento bellissimo.
1: Bellissimo, e tra l'altro un momento che sta diventando internazionale, ci diamo gli ospiti solo del concertozzo, il concertozzino ragazzi... È veramente una line up, va bene così, line up.
2: Vabbè, allora,
1: una scaletta, una line up incredibile.
2: Posso dire una cosa? Il concertozzino dice: hai sottovalutato, ci aveva chiesto Paul McCartney di venire al concertozzino. Gli ha detto: Paul, guarda, ma c'ho il disco nuovo. Hai chiamato troppo tardi. Tanto per dire.
1: Però Carla Amleto, Lundini, poi abbiamo Tony Adley, Tony Pitoni. Insomma, c'è veramente un parterre incredibile. Ma secondo te, se porto il disco degli Spandau, me lo firma, me l'autografa Tony Adley?
2: Guarda, sicuro, perché Tony Adley è una persona deliziosa, dico veramente una persona semplicissima, disponibilissima, amante del canto, a lui piace tantissimo stare sul palco, è appassionatissima ed è veramente non si sottrarrà, anzi la sua manager che conosco bene mi ha detto una volta, io non so che personaggio sia Tony Adley, scendiamo dal taxi, il taxista gli chiede una foto e lui dice: ma controlla se è venuta bene, se no la rifacciamo. Tony Adley è veramente una persona deliziosa,
1: un super personaggio.
2: Sì,
1: vi aspettiamo, mi raccomando, a Biella, subito su Ticket One, sulle altre piattaforme può acquistare il biglietto. Seduti non ce n'è, però è figo vederlo dal prato.
2: Dal prato in bikini e a petto nudo, no?
3: Okay.
1: Facendo l'amore,
2: quello è un extra, almeno limonando.

0: 8.53, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131, abbiamo giusto un minuto per salutare l'ottimo Faso. Faso, stavamo pensando, se c'è qualcuno al concertozzo che porta un bambino, una bambina per la prima volta a vedere, vogliamo premiarli con qualche cosa, che so, tipo un abbraccio dell'architetto Luca Mangoni, per dire, dico una roba...
1: Certo,
2: una foto con lui.
1: Una foto con Super Giovane, se si presta, esatto. Perché Super Giovane, sapete, ogni tanto non sappiamo bene ancora chi sia. Molti dicono, ma è Mangoni, no, perché io li ho visti anche tutti e due insieme, quindi vedete... Cioè, purtroppo, cioè, ho visto Mangoni uscire dal camerino e Super Giovane salire sul palco, quindi non possono essere la stessa persona.
0: Tra l'altro ricordiamo che il concerto Ziro lo presenta Mangoni, Trio Medusa Valletta, quindi è imperdibile.
1: È imperdibile, già solo per quel motivo lì è imperdibile.
2: Comunque è solo vedere Mangoni che fa lo stretching prima di salire sul palco.
0: Bravo. Grazie mille Faso, ci vediamo tutti a Biella, un abbraccio.
1: Ciao, ciao amici.
3: DJ One Nation One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: Pesto alla Genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
10: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
11: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questo?

0: questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

0: li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 secondi passate alle 900. DJ!
3: Buongiorno dalla redazione di DJ. I mercati festeggiano l'annuncio dell'accordo raggiunto tra gli Stati Uniti e l'Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente e riaprire lo stretto di Hormuz. Dalle prime contrattazioni il prezzo del petrolio è sceso quasi del 5%. I listini asiatici viaggiano in netto rialzo, come i future a Wall Street e in Europa.
4: Il balzo dopo che il primo ministro pakistano Sharif ha confermato l'intesa, aggiungendo che entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti e che la firma dell'accordo si terrà venerdì 19 giugno. A Ginevra.
3: Il presidente Trump ha precisato che a partire da venerdì lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Gli Stati Uniti metteranno fine al blocco navale ai porti iraniani e partirà un periodo di negoziazione di 60 giorni per il programma nucleare iraniano, durante il quale Teheran si aspetta di ottenere l'accesso ai fondi bloccati e la fine delle sanzioni.
4: La svolta diplomatica è arrivata poche ore dopo che Trump aveva criticato aspramente il primo ministro israeliano Netanyahu per un attacco contro Hezbollah a Beirut che aveva rischiato di fare deragliare l'intesa.
3: Dell'accordo e della riapertura dello stretto di Hormuz si parlerà ad Evian, dove stasera prende il via il G7 a presidenza francese. Nella cittadina dell'Alta Savoia, sulle sponde del lago di Ginevra, arriveranno anche i rappresentanti di Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud, invitati da Macron. A rappresentare l'Italia, la premier Meloni, che prima di partire per la Francia riceverà a Roma l'omologa giapponese Takaichi.
4: E Ginevra è stata teatro ieri di scontri tra polizia e manifestanti scesi in piazza contro il G7, tra i 20.000 partecipanti anche diverse centinaia di facinorosi.
3: Restiamo in Svizzera, dove il 55% della popolazione ha votato no all'introduzione in Costituzione di un limite di 10 milioni di residenti, così da limitare l'ingresso di immigrati nella Confederazione. Il referendum era stato promosso dall'ultradestra.
4: Si rinfiamma il fronte russo-ucraino. Nella notte, pesanti raid di Mosca con 70 missili e oltre 600 droni hanno provocato la morte di almeno 9 persone tra Kiev e Kharkiv, 3 vittime anche in Russia, nella regione di Tula, bersagliata da droni ucraini.
3: Lo sport con i mondiali di calcio. Nel match d'esordio la Germania travolge la più piccola del torneo, Curaçao, a cui rifila un pesante 7-1. Goleada anche per la Svezia, che batte la Tunisia 5-1. A sorpresa il Giappone ferma l'Olanda sul 2-2. La Costa d'Avorio supera l'Ecuador per 1-0.
4: Oggi si giocano alle 18 Spagna-Capoverde, alle 21 Belgio-Egitto. Nella notte sono in programma invece Arabia Saudita e Uruguay e poi il debutto dell'Iran che affronta la Nuova Zelanda.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Appuntamento tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
13: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Siete all'ascolto di Radio DJ, chiamate Roma 3131 versione estiva, quindi extended fino,
1: sì,
0: ho usato il termine inglese perché bravo. Faso ci tiene, ci abbiamo scoperto, sì.
2: Da qui in avanti solo terminologie,
0: no, non è estesa, no, no, no, extended, no. Fino alle 10, questa è la prossima settimana. Self Aware, Temper City, bellissimo questo disco, ci dà la possibilità di sentire un amico che apprezza molto questa nuova collocazione perché gli permette di dormire un po' di più,
2: sì, e recuperare, perché immagino che abbia festeggiato, e come, abbiamo parlato di New York, okay,
0: va bene, però, sì. Però per noi italiani la vittoria della Ferrari è tanta roba. Buongiorno Carlo Vanzini.
3: Ciao ciao ragazzacci.
0: Ecco, è un po' giù di tono. Allora Carlo, possiamo dire che non ce l'aspettavamo? Magari tu sì, però noi no.
3: Allora, venerdì no, non ce l'aspettavamo, però venerdì dopo le prove libere abbiamo visto che la Ferrari era competitiva molto sul passo gara. Quello che non ci aspettavamo è che sabato riuscisse a mettersi così avanti in qualifica, per poi gestire la gara che nella prima parte sembrava poter essere un dominio da parte della Mercedes, e invece Lewis è stato bravo a restare lì, a cogliere l'occasione quando c'è stata di fare il pit stop nel momento in cui si perdeva meno tempo nel farlo, mettersi davanti, credo che avrebbe comunque vinto lo stesso, mettersi davanti e costruire una giornata leggendaria per lui e per la Ferrari. Poi la domanda è, si parla più della vittoria di Lewis o più della vittoria della Ferrari? Perché esatto, sono due leggende che si uniscono e finalmente hanno consumato un matrimonio che dopo 31 Gran Premi, che sembrava anche molto in crisi la passata stagione, invece dai, è una pagina di storia della Formula 1.
1: Secondo te Hamilton ha veramente trovato il feeling con la macchina, per cui è qualcosa che si porterà presso nei prossimi Gran Premi?
3: Secondo me lui ha trovato quest'anno un tutt'uno maggiore con la squadra, e da lì anche la crescita nella sua direzione della macchina, lo sviluppo della macchina, uno stile di guida che lui ama un po' di più, e soprattutto la Ferrari ha fatto la macchina più

0: competitiva, perché l'anno scorso non era assolutamente all'altezza. Quest'anno a Barcellona hanno anche portato pezzi nuovi, nuovi sviluppi che hanno funzionato alla grande. Mercedes e McLaren dovranno portarli più avanti, quindi è un campionato ancora un po' tutto da verificare come si svilupperà. Però sì, Hamilton ha più in mano, si è preso anche il ruolo a parole, finalmente c'è sì. Il mio DNA, ma Hamilton è stato preso per questo, per portare metodo e mentalità.
1: Senti, ma è incredibile, leggendo la classifica, pensare che abbiamo Antonelli là davanti, esatto. Ed Hamilton che è l'anti-Antonelli, ma... cioè, l'avresti mai pensato?
0: No.
2: Onestamente no,
3: cioè ha fatto un po', come si dice a Roma, il sorcio Hamilton, perché se si ritrova
2: zitto,
3: fatto bene anche prima, insomma, non può essere un caso.
0: No, non è un caso. La mia speranza è di vedere arrivare a Monza una Formula 1 con un campionato magari a pari punti tra Kimi Antonelli e un pilota o entrambi i piloti della Ferrari, anche perché c'è questa divisione che c'è sempre stata tra chi tifa la Ferrari e chi tifa il pilota, in questo caso italiano, però c'è tanto affetto nei confronti di Kimi Antonelli anche da parte di chi tifa, ha sempre tifato solo la scuderia. Sarebbe eccezionale, sarebbe bellissimo, è già bellissimo così, quindi intanto ce lo godiamo, poi magari andando avanti diventa una sfida ancora più accesa. Fermo restando, Mercedes ha un vantaggio che ieri ha perso, ma anche con problemi di affidabilità, ma la Ferrari sta lavorando bene, sta salendo nella direzione giusta, deve recuperare però il soldato Leclerc, che è in un periodo, forse il periodo più difficile, ci sono proprio due opposti, il periodo più difficile della sua carriera da quando è in Ferrari.
3: Chissà che sia l'anno delle rimonte, no? Abbiamo visto
2: no,
3: New York
2: che
3: vincere sempre rimontando, chissà che la Ferrari non faccia.
2: Senti,
3: lo stesso.
2: Carlo, in cronaca hai sottolineato tantissimo, giustamente, l'emozione di Hamilton mentre parlava con il team, mentre parlava in radio. E a noi piace pensare che fosse emozione verissima, sentita. Secondo te è così?
0: Sì, no, ma lui è... Allora, noi dobbiamo anche togliere la facciata che spesso c'è di questi personaggi, anche questo amore reso pubblico a Monte Carlo con l'arrivo di Kim Kardashian con 800... No, si è fatto notare con 800 guardie del corpo. e quindi li vediamo sempre al di sopra di una nuvola, li vediamo sempre irraggiungibili. In realtà Lewis è una persona estremamente sensibile, molto, è una persona che quando è nella modalità, diciamo, normale, si mette lì e non ti molla più e parla per mezz'ora di cose della sua carriera, di cose difficili anche importanti della sua vita, e ieri sono assolutamente state lacrime anche da parte sua di vera commozione, di gioia, perché vincere con la Ferrari, i tifosi lo sanno, non è facile, non vince così spesso come Mercedes, Red Bull o McLaren l'anno scorso, e quando costruisci qualcosa con un colosso come la Ferrari, una leggenda come la Ferrari, anche Hamilton, che ne aveva già vinte 105, vincerla...
2: Però qui 105 l'ha fatto per noi, perché 105, 106, 106, 106,
1: bravo, 106.
2: Che fa rima con DJ, 106,
1: però non si deve fermare qua, deve andare avanti.
2: A proposito di Red Bull, si va a Red Bull Ring e noi purtroppo non saremo in onda, nonostante abbiamo chiesto a Linus di trasmettere tutta l'estate, come tu sai Carlo, noi saremo
1: noi sul
2: lavorare, e quindi l'occasione è semplicemente quella di ringraziarti tantissimo, ti abbracciamo tantissimo, non solo noi, dovresti vedere la quantità di messaggi d'affetto che arrivano in diretta quando ci sei, e quindi appuntamento con Carlo Vanzini chiaramente la prossima stagione per parlare di Formula 1. Grazie Carlo, un
0: grazie
2: abbraccio
0: mille,
2: grazie
0: ciao,
2: a te,
0: ragazzi.
1: Ciao.

0: Un trio, ragazzi, anche in questo caso musicale: Mace, Salme con la Pesce, Cattive Abitudini 9-17. Ci sono delle cattive abitudini, ci sono delle buone abitudini. Fa tanto, tanto. Quanto caldo fa, Patrizio? Dice.
1: Caldo. 20.000 caldo.
2: 20.000 caldo.
3: 20.000 caldo. Tanta
4: roba. Enrico non ha parlato ancora di 20.000.
3: No. Però ci arriveremo.
0: Io ogni volta che sento questo file penso a tanto caldo e alle ragazze che possono togliersi il reggiseno se fa tanto caldo. Cioè, puoi stare con la maglietta
3: sì.
0: Si usa, chiediamo la quota rosa. Sì, dipende dalle dimensioni del seno, suppongo.
5: Vabbè, sì, dalla tua self-confidence.
4: Ma anche dall'ambiente, fidati. Perché
0: se stai a casa,
5: un po' di pudore.
0: Se stai a casa, fai come ti va.
5: Ma certo, a casa fai come vuoi.
0: Non fare il gesto.
3: A casa,
0: cos'è sto gesto?
3: A casa io.
0: Con i cosi dei fuori. Ma con tutte ste cose dei fuori. Ci sono degli escamotage che si utilizzano, anzi c'è Gianni lì che è lì a fare un cazzo, quindi dai, coinvolgiamolo. 342 00 00 700, sapete un sistema magari per ammortizzare il caldo?
3: Allora, un suggerimento,
0: ci sono due tipologie. Uno, i gadget, per esempio tipo ventilatori, vanno tantissimi,
3: batterie, quelli da collo. Molto sì.
4: Ma anche i giacchetti, a parte adesso poi ne parleremo, per dire la Spagna che usa questi refrigeranti, ma ne parlavamo con Danino, quelli che girano con il liquido freddo dentro un gilet.
0: Però per esempio in Giappone vendono addirittura degli asciugamanini che tu bagni, metti in frigo e poi vai e lo metti sul collo. Risultato cervicale.
3: Perché
0: poi entri, c'è l'aria condizionata.
4: Ma sono pazzi se fanno sta roba.
0: Sì. Dici, Patrizio.
6: Io vado dove sta il gatto tutte le volte.
3: Perché lui va al fresco.
6: No, ma mi infilo anche nelle situazioni dove va lui, cioè proprio nei buchi.
0: Però dipende, perché la mia gatta, per esempio, sta in terrazza al sole alle 2 di pomeriggio, se incoccia. Non lo so. Fa tutto quel pelo.
3: È impazzita.
4: Sai che è starata.
3: Un gatto che va ora al sole,
0: senti la testa, le brucia, una cosa come i bambini. Veronica, hai mai messo i vestiti in frigo?
5: No.
0: Ma è un fatto, cioè, sta cosa dei vestiti in frigo
5: si fa? Lo hanno consigliato in freezer addirittura.
0: In freezer.
5: Sì, però in quel caso, in realtà il rimedio che avevano consigliato a me era per i pelucchi, i maglioni con i pelucchi, quindi era più una cosa di moda.
3: Una cosa di moda.
5: Però,

0: Vi guardo con degli occhi quasi sorpresi. Cioè, voi avreste dello spazio nel freezer? Io per me.
1: No, ecco.
0: No, che a casa mia, cioè, apri ed è una parete di roba. Quindi...
1: Tra l'altro, ho delle salsicce dell'84. Cioè, quelle surgenti
0: sono congelate.
2: Forse da comprare, ho visto, stavo cercando un po' di gadget. C'è il cuscino refrigerante.
1: Attenzione!
2: È un cuscino in memory foam, è comodo, quindi, però ha uno strato in gel che rinfresca le parti del corpo che entrano a contatto con la superficie.
1: Anche lì cervicale, portami via, perché ti sveglio il cuscino.
2: Non so se puoi regolarlo, ma forse no, non credo. No,
3: ma lo devi mettere in frigo.
2: Ti congeli la testa.
3: Cuscino in frigo.
1: Mi sembra che la parola d'ordine comunque sia gel refrigerante. Perché dicevamo mondiali, dai, c'è un accenno rapido ai mondiali.
3: Ma al lato dei mondiali.
1: Caldo, caldissimo, caldissimo. La Spagna che deve ancora giocare, che si allena a Chattanooga. Ma quanto può far caldo a Chattanooga?
4: Ciao amici! Sapete cosa beviamo qui a Chattanooga, Tennessee? Quando il sole ti spacca in quattro, non si sbaglia.
1: Il sole ti spacca in quattro. Allora, la Spagna si è allenata con 34 gradi, previsti 37. Ma scusate,
0: con
1: ma
0: l'umidità, attenzione, perché non quella, è solo quello, no, è l'umidità.
1: Perché come non è tanto
0: nonna,
1: il caldo,
0: come
1: ma
0: dice, tanto come dice no.
1: Suonami l'ascensore, scusa.
0: Ma è l'umidità.
1: Sì, hai sbagliato tasto. Questo, sì. E la Spagna comunque si sta allenando con questi gilet refrigerati, ma attenzione, anche questa giacca isolante sopra, che quindi dovrebbe mantenere
3: il fresco dentro.
1: A me non sembra salubre da morire.
3: Anche a me non mi sembra tanto corretta averci addosso il gelo.
1: E copri scarpe refrigerante, il copriscarpe mi piace, cioè la ghetta refrigerata mi piace.
0: Io sono d'accordo, il gadget eccetera, però io ricordo mondiali dell'82, mondiali dell'86, andatevi a vedere con che magliette giocavano, che temperature, Italia-Brasile fu giocata,
3: Spagna e Messico le due,
0: Spagna, fate voi caldissimo. Spagna, mi ricordo alle 4 del pomeriggio,
1: mi ricordo Paolo Rossi.
0: C'erano, e giocavano col cotone, ma quello grosso.
1: Ma anche, scusami, anche l'Italia del 94, quando giocammo negli Stati Uniti, io ricordo che c'erano le maglie che regalavano dal benzinaio, che erano di neoprene. Non so se vi ricordate.
3: Cioè, era una muta.
1: Quella roba lì, quando ti parte l'ascella, la lavi, non basta.
0: Devi buttare.
1: 342-00-00-700. Patrizia, facci sentire un po' quando si sta fresca. Hai trovato qualcosa di fresco? Che hai trovato? Fresca.
5: Un disco che si chiama Fresh.
1: E soprattutto la cantano Cool and the Gang.

0: belli fresh, stiamo belle fresh. 9:26, mi è venuto in mente di quella volta in cui sono arrivato in una pizzeria dalle parti di Napoli, faceva molto caldo, c'era uno che mangiava a petto nudo, però aveva chiesto di spegnere l'aria condizionata,
1: perché
2: Napoli sono così gentili che sì, se sì, tu sì, chiedi sì, ma pensa un po',
0: tutti sudati, però
2: giusto.
0: Però aveva la sua autorevolezza. Evidentemente, se gli hanno fatto se gliel'hanno fatto fare,
2: diciamo che
0: aveva un motivo.
2: Era accompagnato con quella cosa fresca.
0: Fresca,
2: sì, in tasca.
0: Okay. A proposito di cose fresche, 342-00-00-700 ci dicono che il gilet refrigerante si utilizza anche in altri sport.
3: Ciao amici, in sport come il ciclismo. È ormai da anni che si usa quel gilet refrigerante, soprattutto prima del cronometro o prima delle partenze delle gare di XC quando c'è molto caldo. Ciao Nicola da Bergamo.
0: Grazie Nicola, giusto, corretto, certo.
1: Si preparano prima, cioè si rinfrescano prima per poi avere una partenza.
2: Ne abbiamo già parlato del ciclismo, il problema del ciclismo sono le tappe di montagna che magari in salita arrivi anche a 25 gradi, poi con la fatica eccetera, poi vai in discesa, meno 3.
0: Ma scusate, perdonate, nella rassegna che ci ha fatto l'ottimo Gianni Falomo c'era anche tutti nudi in bicicletta in Inghilterra. Ma ciclisti, mettetevi nudi che secondo me è comodissimo.
1: Comodo, è tanto comodo.
0: Ci può essere una cosa più idiota da andare nudo in bicicletta?
2: No, ma poi...
0: è una cosa assurda.
1: Consigliato da tutti gli urologi.
0: No, cioè, uomini e donne non mi sembra proprio... cioè, no,
2: Sì, però per noi maschietti è un pelo più scomodo, fidati.
0: Guarda, il suggerimento è togli il sellino.
2: Bravo.
0: Il suggerimento è sempre quello. Sempre quello.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
5: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
4: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
8: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
7: Lavorato fresco.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Inizio conto alla rovescia.
16: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
17: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
18: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
20: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? I gotta work.
0: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.

0: Fiasco. 9.36, scusate. 9.36. Pa, pa, pa, pa. Perché abbiamo messo Maria Antonietta e Colombre? Beh, senza vestiti.
1: Era una soluzione per il caso.
0: Per il caso.
1: Senza vestiti.
0: Attenzione, però, abbiamo ironizzato sul fatto di andare in bicicletta nudi dicendo è scomodo. C'è un altro problema.
2: Buongiorno, Zozzoni. Tutti nudi in bicicletta. Ma poi le chiavi per chiudere. Certo. Che cazzo le metti?
1: Posto lo trovi, questo però è scomodo.
3: Il problema sono le chiavi.
0: E poi io stavo, come avete sentito, sono già in bicicletta. Io allenarmi, vado su praticamente fuori Roma, vado verso Frascati. Ragazzo, è salita, faccio nudo verso Frascati. Quelle perché, macchine che passano.
1: Essendo salita, devi salire sui pedali.
0: No, no, no, non so sui pedali. Infatti, non mi rischio a sedermi. E poi abbiamo parlato invece degli animali che spesso stanno al sole, come fanno? Beh, anche lì ci sarebbe un sistema.
4: Ragazzi, noi abbiamo comprato i tappetini refrigeranti per il cane e poi ce li siamo tenuti noi. Ci abbiamo casa piena di tappetini refrigeranti sul divano, sul letto. È fantastico comunque.
1: Era Pluto.
0: Oh, abbiamo detto, ma c'è qualcuno che mette i vestiti? Ma, ragazzi, senza di voi,
5: una combinazione di messaggi che conservo e li ascolto.
0: Aspetta, aspetta di sentire la telefonata, perché alle 9.38 di questo lunedì 15 giugno Gianni Faluomo ci propone la telefonata dell'anno. Abbiamo detto, ma c'è qualcuno che veramente mette i vestiti in frigo? No, Maria Teresa da Verona fa di peggio. Buongiorno Maria Teresa.
6: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Tu sei sicura di questa cosa che funziona?
1: Garantisci. Funziona, sì.
6: Io ti garantisco, io soffro il caldo, lo soffro tantissimo. E quando devo uscire, che devo prendere la macchina bollente, così, ho trovato questo sistema, li metto in un sacchettino, li metto dentro nel freezer. E poi per un po' di tempo.
0: Ma cos'è che metti nel sacchettino in freezer?
6: Metto gli slip, li metto sopra gli hamburger.
0: Gli slip sotto gli hamburger, ok, perfetto. Okay. No,
1: sotto gli hamburger. Anche perché mentre lei lo diceva, e vi faccio passare ogni voglia, mentre lei lo diceva, ho pensato a un amico in comune che abbiamo che ha un problema.
0: Sì.
1: Che il ghiaccio, che invece il ghiaccio rappresenta una soluzione.
0: Certo.
1: Quindi lo slip per l'uomo, tipo Patrizio, può rappresentare.
0: Ah, ma tu parlavi di emorroidi.
1: Non mi veniva.
0: No, nel tuo caso, Maria Teresa, è Patrizio. Va bene.
1: Maria Teresa,
0: bene, bellissimo. Scusa Maria Teresa, ma non è scomodo mettere poi dell'intimo che state, ma poi ti si bagnano i pantaloni, la gonna, no?
1: La condensa, no?
6: Ma va, condensa, dopo un caldo che c'è fuori, che usare che sia condensa, dopo non è che proprio prendono un'umidità,

0: si sciolgono in acqua, sono slip, li metti nel freezer e dopo. No, no, provate, ci vedete che.
1: Soltanto quanto durano? Quanto dura l'effetto? Quanto dura questo effetto refrigerante, però?
0: Il tempo che arrivo al supermercato.
2: Ok, e lì li puoi rimettere dentro al frigo.
0: Certo. E dopo li rimetto nel frigo.
2: No, Mara, allora è un consiglio che teniamo buono. Per noi maschietti c'è un problema, diciamo, di assorbimento.
3: Cioè, allora, nel senso che tu lo fai ed è la scusa pronta per un eventuale imprevisto.
2: Esatto. Per noi per noi è
0: ho capito.
2: Perché a Maria Teresa non la si fa. Ricordiamo che Maria Teresa è una che se qualcuno ha le emorroidi tipo Patrizio dice bene, Patrizio.
1: Con questo caldo poi
2: sì
0: alle ragazze, ecco, dai, voi uomini mi sa che
2: ok, è un consiglio che tutti prenderanno per buono.
3: Io ci tengo a sottolineare che a quest'ora non sapevano gli ascoltatori di Fabio Volo del problema di Patrizio.
2: Ora lo sanno,
3: allora non è vero nulla.
1: Non è vero nulla. Togli la ciambella da sotto il sedere,
2: pubblichiamo la tua cartella clinica, che si può fare. Grazie Maria Teresa, un bacio, ciao.

9.45, Gorgeous su Radio DJ, 342 00 00 700. Poi finiamo l'argomento, sì, refrigeranti e succedani, ma ci dicono che anche

0: Nel balletto si utilizza questo sistema.
1: Ma come? Ragazzi, tutti i ballerini si mettono una cosa refrigerante nelle parti più intime prima dello spettacolo, perché abbassa la tensione. Studiate.
2: Cosa? Ma sei sicuro? Una cosa siamo refrigerante sicuri. Che intende? Il sospensorio dentro
0: no,
2: del concerto?
0: Un polaretto.
3: Un polaretto nel sospensorio.
0: Metti il polaretto dentro. Il polaretto. Per quello stanno rigidi. Mettine due, bravo Patrizio. Basta. Guarda basta. Come ci guarda zio Verona. Però sei sempre col ditino. Vabbè.
4: Sì.
0: Trasferiamoci in America. Eccomi qua.
2: Allora, siamo degli ignoranti che non abbiamo fatto gli auguri. Scusi.
0: Ma soprattutto, che mi avete regalato?
2: Giorgio doveva pensare.
3: Guarda, ho fatto un ring. Ho costruito un ring dietro la Casa Bianca.
0: Elegantissimo. Costato solo 60 milioni di dollari. Bello. The Claw, l'artiglio. 4.000 invitati, ragazzi, perché lui è così, è uno a cui piace.
5: The people.
3: Sì. Cosa semplice per tutti.
2: Ricci. Comunque, 80 anni.
0: 80 anni si festeggiano. Tra l'altro, avete visto, firmato l'accordo di pace. Lui ha detto che il petrolio scorra a fiume, non che le bombe cessino di cadere sulla testa di poveri innocenti. Che il petrolio scorra a fiume. Mi ha fatto molto ridere perché qualcuno ha detto: presidente, cosa si è regalato? Beh, anche un po' di dieta. Sapete quanto pesa? 108 kg.
2: Ma è alto è lui, alto. Per quello, sennò guarda.
0: Una piotta. Però
2: 108.
3: Ha fatto il piottone.
0: Allora, che si è regalato, Veronica, il presidente Trump, oltre a questo The Claw, l'artiglio? C'è qualche altro regalo particolare che gli è stato fatto? No.
4: Non a lui personalmente. Ma in realtà non è la prima volta che lui si fa un autoregalo di un certo tipo. Non così in grande. Nel 2017, appena entrato in carica, si era concesso una serie di oggetti griffati con il marchio presidenziale, tra cui una replica in miniatura del suo Boeing 757 realizzato in oro massiccio e tempestata di diamanti. Non so se è di tasca sua.
2: Ma un modellino si è fatto.
0: Se lo può permettere.
3: Per fare, guarda, perché così fa.
2: Negli ultimi tempi, diciamo, abbastanza fortunato.
3: Con i giochi in borsa riesce a sapere le cose prima.
0: Quello lì è preveggente.
4: Lo possiamo mettere a confronto con altri presidenti.
0: Ecco, bravo.
4: Per esempio, Barack Obama si è concesso delle esperienze sportive, come partite di golf nei resort più esclusivi delle Hawaii o battute di pesca, e ha acquistato di tasca propria opere d'arte contemporanea per la sua futura collezione privata post mandato.
0: E che si è comprato non sappiamo, però quale artista.
4: Non specifica. Delle opere evidentemente, insomma, di un valore, forse alto valore culturale, rispetto agli incontri di arti marziali
3: di MMA.
0: Comunque, insomma.
4: Anche Sergio Mattarella, in varie occasioni di ricorrenze private, ha acquistato volumi d'arte, cataloghi di mostre, mantenendo un profilo molto sobrio per celebrare il suo compleanno.
3: Presidente, chi lo batte Mattarella?
2: Ma è una battaglia fra galli,
3: calcio fiorentino.
0: Mi immagino Mattarella che si compra un modellino pestato di diamanti, che so, di un Boeing. Che cacchio, non so.
4: Allora, diciamo, chiudiamo i presidenti con Bill Clinton, che lui si è regalato libri rari, prime edizioni di testi storici.
0: Eccomi qua, sono Bill Clinton.
4: Vedi, subito a pensare male.
0: Sapete che mi sono regalato
2: un sigaro.
0: Andiamo sui VIP. Vado via?
2: Non lo so. Vediamo.
3: Accidenti al Viagra.
4: Allora, Leonardo DiCaprio, dopo il successo planetario di Titanic, ha investito parte dei suoi guadagni acquistando un'intera isola disabitata in Belize per trasformarla in un resort ecosostenibile.
0: Si poteva fare una scialuppa. Questo è quello che era successo, no?
4: Poi abbiamo parlato delle Kardashian prima.
0: Kardashian, tra l'altro, scusate, volevo dirlo a Carlo Vanzini, molto divertente il siparietto di lei che si fotte l'asciugamano di Kimi Antonelli. Ma come, sei milionario?
2: Poi te lo prendi,
3: se ne frega.
0: Poi
4: Kylie Jenner, appunto, che è una delle Kardashian, tra i vari autoregali c'è una borsa Hermès Birkin in coccodrillo bianco che si è autoregalata, con finiture anche lei molto sobri, bianco, in oro bianco e diamanti.
0: Elegantissima.
4: Victoria Beckham

0: A costo non ce l'hai. Saremo
1: no,
0: su.
1: Beh, ma le Hermes vanno da un.
2: Credo sempre il costo del Belize.
0: 10.000.
3: Sì, sì,
2: il costo del Belize.
3: Questa di più.
1: Victoria Beckham, stessa cosa. Hanno questa passione per le borse. Madonna, per coccolarsi dopo i suoi tour mondiali, si concede dei soggiorni in suite presidenziali esclusive e acquista anche lei opere d'arte contemporanea. Tra queste, quelle di Frida Kahlo e Picasso.
3: Però
1: adesso che Madonna va a dormire nelle suite presidenziali. Poi
0: pensavo
1: così.
0: Che fosse una cosa un pochino più accessibile.
1: No, accessibile Picasso, poche cose. Okay. Lady Gaga anche acquista case jet privati.
3: Così, insomma.
1: Acquistano.
0: Io vi dico, manca quasi un mese al mio compleanno, insomma. 55.
2: Ho puntato delle cose, adesso vediamo.
3: Una di queste.
0: Non mi fate la solita cacatina, eh. Voglio la gabbia dove la gente se ne.
2: La mano di Kimi Antonelli.
0: Ma magari. 9.51, finiamo con Tiziano Ferro e Lazza. Vi chiediamo perdono per tutto quello che abbiamo detto oggi.

0: 9.53, giusto il tempo di ringraziare Veronica, Patrizio e Gianni e dirvi che torniamo domani puntuali tra le 8 e le 10. Oh ragazzi, ma in due ore siamo riusciti
1: a andare lunghi pure con due ore.
0: Ma Linus, guardate, Nicola, se volete andate voi.
2: Andate voi.
0: Andate voi.
2: Vi lasciamo tranquillamente.
0: A domani, ciao.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai, vai, vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
5: Passa a Coop Voce entro il primo luglio. Hai 200 giga in 5G a

0: 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
7: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
8: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De'Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: E?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10.
3: DJ!
0: E di nuovo il momento delle notizie. Dopo quasi 4 mesi di guerra sembra delinearsi uno spiraglio di luce nella crisi in Medio Oriente. Nella notte Washington e Teheran hanno annunciato un accordo quadro per interrompere le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. Durante il cessate il fuoco di 60 giorni verrà affrontata la questione del nucleare iraniano.
4: Il protocollo d'intesa stipulato in concomitanza con l'80

0: Donald Trump verrà firmato venerdì a Ginevra e stabilisce i principi per la fine dei combattimenti anche in Libano.
1: Ma proprio in Libano, nelle prime ore di oggi, ci sono stati raid israeliani con droni e scambi di artiglieria che hanno causato alcuni feriti. E il ministro della difesa Katz ha precisato che lo Stato ebraico non si ritirerà dai territori oltre il confine.
0: I mercati però credono alla pace dopo la chiusura brillante delle borse asiatiche. Quelle europee hanno aperto in netto rialzo tornando ai massimi da febbraio, cioè da prima dell'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Crolla il prezzo del petrolio.
1: Dell'accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz si parlerà a Evian, dove stasera prende il via il G7 a presidenza francese. Sulle sponde del lago di Ginevra arriveranno anche i rappresentanti di Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud.
0: Per l'Italia ci sarà la premier Giorgia Meloni, che prima di partire per la Francia riceverà la collega giapponese Takaichi.
1: E se il Medio Oriente spera nella pace, nell'est europeo invece è ancora guerra. Nella notte almeno 9 persone sono rimaste uccise negli attacchi russi in Ucraina. A Kiev i bombardamenti, che hanno colpito quasi tutti i quartieri della capitale, hanno danneggiato anche un monastero patrimonio mondiale dell'UNESCO. 3 vittime anche in Russia in un raid di droni ucraini sulla regione di Tula.
0: Il figlio della principessa ereditaria di Norvegia è stato condannato a 4 anni per stupro. Marius Oibi, 29 anni, è stato riconosciuto colpevole di 2 dei 4 casi di violenza sessuale di cui era accusato. La sentenza comprende anche ripetute violenze contro una ex compagna, minacce e infrazioni al codice della strada. Nato da una relazione della principessa prima del matrimonio reale, Oibi, che non ha titoli nobiliari, era accusato di 40 reati.
1: Siamo allo sport, il calcio esordio ai mondiali travolgente per la Germania, che rifila a Curaçao un pesante 7-1. Largo successo anche per la Svezia, che batte la Tunisia 5-1. A sorpresa il Giappone ferma l'Olanda sul 2-2. La Costa d'Avorio supera l'Ecuador per 1-0.
0: Oggi si giocano alle 18 Spagna-Capoverde, alle 21 Belgio-Egitto. Nella notte sono in programma Arabia Saudita-Uruguay e il debutto dell'Iran, che affronta la Nuova Zelanda.
1: Entusiasmo in casa Ferrari per il trionfo di Hamilton, che ha vinto il Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo in Formula 1 con la scuderia di Maranello alle spalle del britannico, la Mercedes di Russell e la McLaren di Norris, ritirati il leader del mondiale Antonelli e l'altro ferrarista Leclerc. Si torna in pista tra 2 settimane in Austria.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: In redazione della SES Marta Brambilla Pisoni, le notizie tornano a mezzogiorno.
2: Radio DJ, One Nation, One
3: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
8: Ah! E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: chi eravate? Tu?
1: D'Alema? No, ma sai io. No, no, no.
0: Rutelli?
1: Sì, certo.
0: Beltroni? Buon vento!
1: Sai che sei proprio scemo. Vabbè, ma non ho la forza.
0: Si chiama anticipare. Bravo, no? I difensori, quelli bravi,
1: bravo,
0: giocano d'anticipo, giusto, d'anticipo, giusto, che d'anticipo. È pericoloso, perché se sbagli l'anticipo sei morto.
1: Sei fottuto. Sì, sì, sì, sì.
0: Però insomma, ieri c'è stato, anzi l'altro ieri, un matrimonio molto celebrato anche su tutti i social,
1: sì,
0: di un nostro amico al quale mi permetto di fare gli auguri pur non avendomi invitato. Vabbè, siccome decido io le canzoni che passano, me le ricorderò la prossima volta.
1: Questi errori da matita blu, Tommaso Paradiso.
0: No, auguri, Tommy, auguri. Carolina, Carolina si chiama la sua compagna.
1: Carolina, sì.
0: Bello, bello.
1: C'era molto anche bello. Lorenzo. C'era anche Lorenzo, sì, che ti saluta tanto. Io sento molta responsabilità. Cerchiamo di coniugare tutti i verbi giusti.
0: Perché ci fa la punta?
1: No. Ha detto, guarda, io ascolto voi e ascolto Radio 3.
0: Sì.
1: Perché siete i più alfabetizzati.
0: Ah, pensavo i più anziani.
1: No, i più alfabetizzati. Ha usato proprio questo aggettivo qua. Quindi ecco,
0: ma Lorenzo è sempre troppo gentile.
1: È troppo gentile.
0: Com'è stato il matrimonio?
1: Bello, molto bello.
0: Poi, no, per te?
1: Sì, devo
0: sei
1: dire di
0: col
1: sì.
0: Jet privato?
1: Io avevo, no, io
0: con
1: avevo...
0: l'elicottero.
1: No! Con un'automobile che mi è stata fornita dalla concessionaria, l'auto Audi di Cantù. Io pensavo che Viareggio e Capalvio, entrambe in Toscana,
0: certo,
1: fossero vicine.
0: No, ti ha ingannato il fatto che fossero entrambe sul Tirreno. E come la prossima volta fai Viareggio Scalea.
1: Cioè, sai che
0: sono sempre sul Tirreno, sai.
1: Ho scoperto che Viareggio è più vicina a Milano di quanto non sia più vicina a Capalvio.
0: Ah, sì, certo.
1: Cioè,
0: saranno 500 chilometri.
1: Sì, una
0: secondo
1: cosa...
0: me Capalvio è più vicina a Civitavecchia.
1: Ma certo.
0: Che a qualunque località toscana.
1: Ma è ovvio. No, non hai capito. Se scegli di fare la passeggiata guardando il mare a sinistra, sei nel Lazio. Quindi
0: grazie.
1: Ma
0: te, tu che sei sempre più attento a certi particolari. Io ho visto, rosicando un pochino, qualche foto di questo matrimonio a cui non mi hanno invitato.
2: Incantevole.
0: Sì, no, bellissimo. Ma c'era una bambina anche.
2: Veramente?
1: No, sai che non c'era,
2: non c'era
1: invece. No,
2: piccolina.
1: Nella festa non c'era.
0: L'ho già ripudiata.
1: No, era con la nonna.
0: Con la nonna.
2: Non c'era neanche lei, con la scusa della bambina.
1: No, no, c'era la nonna. Super simpatica.
0: Pensavo ci fosse la moglie.
1: No, la Carolina c'era.
0: Tanti auguri.

0: attenti a come ve lo dico, lunedì 15 giugno.
1: Sì.
0: E mezzo mese.
1: No.
0: Ce lo siamo già giocato.
1: Non mezzo mese. Mezzo del mese più bello della vita nostra.
0: Mezzo
1: Mamma
0: mese.
1: Tristezza, no,
0: già andato. No. Anche perché poi questo dura 30, non dura 31, ricordatelo. Buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno,
0: buongiorno Matteo, buongiorno, buongiorno Alex, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti gli spettatori. Devo dire che quando si ha una forte passione per qualcosa che però è abbastanza lontano, tu la puoi vivere molto intensamente, ma altrettanto rapidamente te ne puoi dimenticare.
1: Sì, a cosa
0: per due settimane abbiamo fatto riferimento, insomma, alla lotta in testa, in vetta all'NBA, il campionato di basket americano. È finito tutto? Basta.
1: Beh, certo.
0: No, nel senso che i festeggiamenti lì adesso vanno avanti, mi pare giovedì prossimo sia la giornata con la parade.
1: Fanno il pullman,
0: come,
1: sì, sì,
0: come si dicono, ma noi possiamo già andare avanti. Non prima però di aver salutato il grande protagonista, almeno dal mio punto di vista, un ragazzo mulatto, credo, insomma, di etnia abbastanza incasinata, pelle abbastanza scura, ma secondo me non completamente, che si è inventato una specie di slogan, una specie di coro che era praticamente in tutti i video che mi uscivano in questi ultimi giorni, ed è un inno alla, come dire, multietnicità di quella città. E
1: certo,
0: dice: il mio sindaco è musulmano, i miei bagel, come chiamarli, i bagel,
2: sono
1: cose da mangiare,
0: sono
1: ciambelle,
0: le mie ciambelle, bravo, sono ebraici, ebraiche, anche il papa dalla nostra parte. Go Knicks on 5!
3: My mayor is still Muslim!
0: Muslim.
3: My bagels are still Jewish!
0: Yeah.
3: The Pope was on our side! Yeah. So the Knicks took it in 5!
0: Tutta questa eleganza.
1: Mi spiace contraddire questo tifoso, ma io, in quanto papa, tifo per San Antonio, che è santo.
0: Ci stava. Infatti a un certo punto c'era un'altra versione di questo stesso, chiamiamolo coro, che sostituiva il papa con Christian Dior.
1: Può essere.
0: Era un po' più superficiale.
1: Può essere.
0: Fine della celebrazione.
1: Ho imparato questa cosa e la dico sicuramente
0: per
1: male.
0: Per far contento Bagatta.
1: Per far contento il papà di Bagatta, buon'anima, che era tifoso dei Knicks e portava il piccolo Guido a vedere i Knicks. Once e Knicks... Always a Knicks.
0: Ok.
1: Quindi, se avete seguito.
0: Ma qui siamo in Europa e torniamo in una bellissima città europea. Per esempio.
1: Per esempio.
0: Barcellona.
1: Oh, Barcellona!
0: Per esempio.
1: C'è stato il Gran Premio a Barcellona,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, e curiosamente sono andato, ho chiesto anche a Gemini, quando ho qualche dubbio, scusa Gemini, ma la pista dove hanno corso quelli della MotoGP domenica scorsa è la stessa dove hanno corso quelli della Formula 1? Sì, sembra incredibile, ma è così, perché normalmente non accade più, perché le piste di Formula 1 hanno dei cordoli piuttosto importanti, e i cordoli piuttosto importanti sono i nemici della schiena dei piloti,
1: okay,
0: delle moto, dovessero cadere. In questo caso, evidentemente, possono convivere. Se avessero chiesto, come a un amico di mio fratello ai tempi dell'adolescenza, da quanto tempo era che niente
1: lui, cosa da quanto avrebbe... Zeduani, cari amici del Mezzogiorno d'Italia, Zeduani vuol dire sono due anni,
0: sono due
1: perché
0: anni.
1: Sembra una parola africana, Zeduani.
0: Sì, erano due anni che non vinceva la Ferrari ed erano due anni che non vinceva anche Lewis Hamilton,
1: sì,
0: per cui tutti contenti per lui ieri, ed era molto bello anche vedere le interviste, insomma, degli addetti ai lavori, quelli della sua stessa squadra, anche Leclerc è stato molto gentile, ma anche Toto Wolff, il suo ex datore di,
1: sì,
0: lavoro, ma insomma sono rimasti molto molto amici. Fare riferimento, cioè dire senza dire.
1: Dire quella cosa che se la dici alle ragazze si offendono un po', cioè... Oh, ma come sei acida, tromba di più. Ecco, e al contrario, a polarità inversa.
0: No,
1: frase... come sei allegro, come sei allegro. Si vede che stai sulando. Questo è.
0: No, cioè, la frase era: si vede che è in un bel periodo,
2: sì,
0: si vede che sta bene, si vede che le cose gli vanno,
1: sì,
0: bene.
2: Secondo me è come,
1: sì,
2: Sansone, ha liberato i capelli,
1: sì,
2: e da lì è arrivata la
1: è
2: potenza.
1: È la cosa che diceva Linus la scorsa settimana: sciolgo le trecce ai cavalli corrono.
0: Eh sì,
1: quello,
0: sì,
1: i cavalli
0: tra
1: della macchina.
0: Quel cappello di Gullit che ha indossato appena arrivato alle prove di Barcellona l'altro ieri, in realtà era un extension.
1: Ma non è vero, dai.
0: Sì,
1: no.
0: Sì,
1: ma chi
0: sì,
1: te
0: sì,
1: l'ha
0: sì,
1: detto?
0: L'ho letto stamattina.
1: Ma
0: da
1: davvero?
0: Sì,
1: oh,
0: così dico. Adesso, infatti, se tu
1: bello.
0: Vedi nelle interviste post gara c'è il cappellino e non c'è niente.
1: Pensavo sotto. Fossero raccolti.
0: La Madonna, e voglia raccogliere.
1: No, però si
0: sotto,
1: vede che sta con la Kim, perché la Kim, dà queste idee qua. Ma era la faccenda dell'asciugamano? Ieri sentivo
0: settimana che va avanti da Monte Carlo, perché a Monte Carlo, evidentemente in una zona così di relax, c'era una piscina e ogni pilota c'aveva la brandina con il suo asciugamano. Arriva Kimi Antonelli, non trova il suo asciugamano e gli dicono: te l'ha preso Kim Kardashian. E allora su questo ci hanno marciato per qualche giorno facendo dei video anche molto
2: dov'è
0: divertenti.
2: Dov'è
0: il mio asciugamano?
1: Anche lui ci ha ricamato molto,
0: ma tantissimo,
1: lui.
0: Ma tantissimo.
1: E ricama oggi, ricama domani.
0: Oggi, ricama domani. Arrivano a Barcellona, stessa situazione, e la Kim Kardashian gli fa trovare a lui un asciugamano bianco. A proposito
1: bravo
0: di ricami,
1: bravo che hai azzeccato maschile e femminile, perché Giovanotti ci sta
0: lo so, adesso che

0: realizzato un'altra cosa, c'ha tutte le fortune Antonelli. Lui si chiama Andrea Chimi Antonelli. L'abbreviazione è bellissima, AKA.
1: Bello.
0: Guarda quanto ci vuole prima che comincino a chiamarlo AKA.
1: AKA.
0: Allora, gli

0: lamentato o di un fidanzato che si lamenta di lei perché lei spende troppo?
1: Lei spende troppo.
0: Ecco, lavora, perché ti piace questa canzone?
1: È quello, forse è quello.
0: E tu sei un po' lui.
1: Forse è quello.
0: Non volevi essere George Michael da giovane?
1: Sì, bravo.
0: Sei diventato il ragioniere di George Michael.
1: Esatto, bravo. Gli facevo i conti in tasca.
0: Questa canzone era il retro di Last Christmas, fondamentalmente.
1: Incredibile.
0: No? Sì, canzone che non è arrivata al numero uno in quegli anni perché c'era il numero uno Band Aid con Do They Know It's Christmas.
1: Esattamente.
0: Con grande rosicamento di George Michael.
1: Che era dentro Band Aid.
0: Che era dentro anche in Band Aid, però ha fatto in tempo a vedere, credo, Last Christmas al numero.
1: No.
0: È arrivata al numero
1: uno molto dopo. Come sempre.
0: Everything She Wants. No, a proposito di cose che hanno a che fare con le dinamiche familiari e con i soldi, ho sentito una cosa fantastica che ha a che fare con i mondiali di calcio. Ce l'ha sempre in casa.
1: Ma voi li state seguendo i mondiali? Io rosico molto.
0: Pochissimo.
1: Io quando vedo la cosa dico, ah cazzo, non c'è l'Italia, che palle,
0: no.
1: Brutto.
0: F1

0: FUC, come la federazione.
1: Frega un cavolo, vorrebbe dirci il nostro Linus. Cioè, qui effettivamente c'è un po', almeno in questa fase, poi so già che quando rimangono solo quelle buone,
0: sì, magari un po' di curiosità si sveglierà. Per esempio, ieri sera ho visto un pezzetto di Germania Curaçao, ma giusto perché c'era il Curaçao. Però sì, prima quello che stavo per dirti, cioè a proposito di dinamiche familiari e di dinamiche economiche all'interno di una famiglia, alle partite della nazionale argentina non potranno assistere tutti i tifosi argentini che a casa loro non stanno pagando gli alimenti alla moglie per il mantenimento del figlio.
1: Cioè, gli è inibito l'ingresso allo stadio?
0: Sì. Le autorità argentine... Questa cosa incredibile.
2: Scusa, ma che c'entra?
0: In Argentina, che è come dire, non c'hai i soldi per pagare, per dare i soldi,
1: vieni
0: per
1: qua
0: tuo figlio e vieni qua in America a guardare le partite.
2: Vabbè, sì.
0: Però è una cosa che in Argentina è già in essere.
1: In essere, bravo. È già in essere.
0: Ma che tu responsabilità, Giovanotti, che sta a sentire le parole.
1: È in salita, la puntata. Io ti voglio dire...
0: Stavo andando così bene.
1: Ti voglio dire una cosa. Ma quindi tu ti riferisci a questo mondiale?
0: Sì.
1: Non al prossimo che si giocherà in Spagna, Portogallo, Marocco, Uruguay, Argentina.
0: Sì, tre continenti.
1: Esatto.
0: Sei nazioni, non se ne può più. Sì, in Argentina questa cosa è già in essere e le autorità americane hanno accettato di fare da garanti e anche loro, appunto, perché sai, i biglietti sono nominali, quindi c'è la tua storia dietro quel biglietto.
1: Certo, mi stai dicendo che se non paghi gli alimenti c'è sulla, tra virgolette, fedina penale.
0: Sì,
1: non è una fedina penale, ma c'è scritto. Quindi, quello lì non paga gli alimenti.
0: Esattamente.
1: Tac.
0: Caspita. Sei moroso, non nel senso del fidanzatino,
1: bravo,
0: come si diceva una volta.
1: Esatto.
0: Vabbè, questa è la curiosità.
1: E voi cosa ne pensate?
0: E voi li pagate gli alimenti?
1: E voi gli pagate gli alimenti?
0: Ho visto un pezzettino di Germania Curaçao ieri e per un attimo mi sono anche illuso quando il Curaçao ha pareggiato sull'1-1.
1: Missione compiuta, no?
0: Missione compiuta.
1: Cioè, loro
0: hanno detto, vorremmo fare un gol.
1: Fatto. Ecco spiegato il perché dell'atteggiamento in campo del Curaçao. Mi dicevi tu che la pay TV.
0: Testa bassa verso la porta avversaria.
1: Poi
0: finiva tutto a metà campo, tranne in quell'occasione in cui hanno
1: segnato. Finita la partita di grazia?
0: 7-1.
1: 7-1, insomma, ne hanno presi un po'.
0: Sembra forte questa Germania, però adesso è troppo presto per giudicarla. Degli 11 giocatori scesi in campo all'inizio del Curaçao, soltanto uno è nato a Curaçao. Gli altri sono nati all'estero, sono figli di genitori del posto, ma insomma sparsi in giro per il mondo, anche se il record è stato stabilito dal Marocco, che mi pare abbia pareggiato col Brasile, giusto?
1: Sì.
0: Gli 11 giocatori iniziali del Marocco sono tutti nati fuori dal Marocco.
1: Perfetto,
0: In altri paesi, con genitori marocchini, ma non... non a casa loro.
1: Se vuoi puoi aggiungere anche che il Curaçao si usa nel cocktail Angelo Azzurro.
0: Che è azzurro.
1: Sì, si sente che ho ascoltato Radio DJ nel pomeriggio di ieri, tutto il giorno.
0: Hai passato un sacco di tempo
1: minchia
0: in macchina,
1: ragazzi. La mia schiena è tatuata sull'automobile.
0: Senti, ma hai fatto delle soste per il cooling break?
1: Ho fatto il cooling break, sì, ad Aulla, in un ristorante dove ho mangiato delle pappardelle al ragù di cinghiale.
0: Sai cos'è il cooling break, Matteo?
2: No, che cos'è?
0: Durante le partite molto molto molto calde, siccome la temperatura del pianeta si sta un po' alzando negli ultimi anni, in alcune competizioni si è stabilito che a metà del primo e a metà del secondo tempo, se la temperatura è molto alta, c'è un piccolo intervallo di un paio di minuti e durante
2: passano
0: il quale
2: col drink.
1: Ma tu, Matteo,
0: i giocatori vanno in panchina e
2: poverini
0: e bevono qualcosa.
1: Ma tu vuoi mettere la coincidenza o nel cooling break fanno giusti 3 minuti di pubblicità?
0: Sì, perché nella versione mondiali americani la pausa c'è anche se non fa caldo.
2: Ah,
0: a metà del primo e a metà del secondo
2: per
0: non perdere l'abitudine.
2: Bravo.
0: Tre minuti di intervallo, 3 minuti di pubblicità per quelli che stanno guardando la televisione. C'è solo una cosa fino adesso che vale la pena. Si dice che l'idea, la proposta sia stata di Alex Del Piero, il capitano. Che durante l'esecuzione degli inni nazionali in campo ci sia tutta la squadra, compresa la panchina, tutti e 25 i giocatori e non soltanto gli 11 che devono giocare.
1: Bello, anche
0: una proposta di poche settimane fa che ha incontrato i favori di tutti.
1: E anche dal punto di vista di marketing, secondo me, soprattutto per le squadre grandi, è una buona idea, perché i 25 e i 22 della Francia sono 22 molto

0: famosi o della Germania,
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: tutti
1: sì,
0: molto famosi.
1: Però anche dal punto di vista dei giocatori, magari ci sono giocatori che hanno, che ne so, Spadino Selvaggi,
0: ma
1: te lo
0: certo,
1: ricordi, no?
0: Ma certo, però a Cagliari era, però a Cagliari era una divinità, oh, però non giocò mai.
1: Lui ha vinto i mondiali dell'82 in Spagna,
0: certo,
1: e non è mai entrato in campo, credo non abbia giocato
0: certo,
1: neanche un minuto, almeno il piacere di stare lì abbracciato
0: ma
1: con
0: certo,
1: i tuoi compagni e di sentirti.
0: Come Zaccarelli nel 78, non ha mai giocato, però insomma...
1: Zaccarelli era il...

0: Sai che ho il sospetto, Matte, che dietro al successo di questa canzone ci sia la tua insegnante d'inglese.
1: Veramente? Che sbadiglia?
0: Sì, sì. No, quella che sbadiglia, che fa dei titoli complicati proprio per mettere in difficoltà.
2: Per esempio?
0: Quelli come, per esempio, come si intitola questa canzone?
2: Mr. Curti?
1: Hate That I Made You Love Me.
0: Che cioè, tradotto significa...
1: Odio il fatto che tu mi abbia fatto innamorare.
2: Di te.
1: Diciamo.
0: No, odio il fatto che io ti ho fatto innamorare di me.
1: Ok, il contrario.
0: Cioè, non mi perdono il fatto di averti fatto innamorare di te.
1: Un accollo.
0: Che adesso non ti tolgo più.
1: Esatto,
0: quella roba lì.
1: Un vero accollo.
0: Accollo?
2: Sì. Sì.
1: Beh, non hai visto Zero Calcare Zero che lo uso ogni 3x2.
0: È vero, c'era già
2: accollo.
0: Il tuo alter ego. Un arbitro è stato cazziato da Elefantino perché ha fischiato.
2: Chi è Elefantino?
0: A me piace chiamarlo Elefantino.
2: Ma cosa dice? Ma lei è pazzo.
0: Perché Infantino ti dà l'idea o di uno che sta sui cavalli, e in questo caso non è
2: no,
0: suo
2: di un piccolo
0: lavoro,
2: bambino,
0: oppure di un infante, di ingenuo, invece è tutto tranne che
2: sì.
0: Quindi ripeto, un arbitro è stato cazziato da Elefantino perché ha fischiato la fine del cooling break mentre ancora in televisione stava andando uno spot pubblicitario, capito?
2: Vabbè, ma avranno
0: chi comanda, eh?
2: Ma avranno un timer, cioè devi fare 180 secondi, non di meno. Tu
0: si vede che era un po' più lungo il comunicato che è andato, magari hanno messo dei separatori fra una pubblicità e l'altra.
2: Sì,
0: si è capito prima sulla partenza di questa canzone, perché io ho chiesto a Nicola com'era chiamato Zaccarelli ai tempi del Torino o subito dopo.
2: Subito dopo è il parfumé, perché aveva una profumeria, ma questo me l'ha detto Alessandro Farolfi. Io mi fido delle sue parole, diciamo.
0: Stasera vado a Torino, vado a verificare.
2: Ah, vai a Torino?
0: Sì.
2: Con l'abito nuovo che ti sei comprato.
0: Elegantissimo. Sara, anche Agassi ha le stesse iniziali di Kimi Antonelli. Scusate, son gasata che ho appena letto Open. Brava, meglio tardi che mai.
2: È
0: un
2: giusto,
0: libro meraviglioso.
2: Beh,
0: perché
2: se posso dire, però, io non darei per scontato il fatto che gli italiani sappiano che cosa vuol dire AKA.
0: Also known as.
2: Also known as vuol dire alias.
0: Sì, meglio conosciuto come.
2: Esattamente.
0: Anche conosciuto come.
2: Esattamente. Io soffrivo molto a quest'ultimo Festival di Sanremo perché c'erano H7, come veniva chiamato, che è AKA 7.

0: Eleven, ELDA.
1: E in Rai ti hanno detto di dire H?
0: No, io ho detto, dicevo sempre che E7,
1: non
0: però
1: ti è scappata la H,
0: mi
1: no?
0: Sembra di fare il figo.
1: Non ti è scappata la H?
0: No, non mi è scappata la H. Ma quando gli ho detto, quando ho chiesto a lui come mai ti chiami Alias 7, mi fa piacere che mi fai questa domanda, sei l'unico che se ne è accorto, ma detto
1: bene,
0: poverino, perché è stato tipo 7 secondi morto in stato di incoscienza. E questo è l'origine del suo nome, diciamo.
1: Grazie,
0: ecco,
1: per questo particolare.
0: No, insomma, poi è un caro ragazzo, bravo.
1: Bene. Andre Agassi si chiama Andre Kirk Agassi, quindi AKA. Grazie Sara per la puntualizzazione, che non c'era, perché ce l'hai detto e ho dovuto andare a verificare, grazie al Pro De Matteo. E poi arrivano alcuni messaggi dal neonato partito dell'Umbrella, perché sapete che siamo in vista di elezioni e altre cose, e oh ragazzi, se tutti fanno un partito io farei quello dell'Umbrella, che
0: magna bev e fa andà la cannella, cioè il partito di Gian Galasso, mangiare, bere e andare a spasso.
1: In Italia dovremmo controllare tutti quelli che vanno in vacanza 4 volte all'anno ma dichiarano 28.000 euro. Jack, sei stato generoso, perché questi stessi magari ne dichiarano 2008.
0: Sì.
1: Beh, qui in Italia ho un conoscente che non aveva il riscaldamento in casa, ma l'abbonamento a Sky per il calcio sì, quindi... Però questo è una rinuncia che lui ha fatto per sé, cioè lui, certo, ha preferito godere invece che...
0: No, certo.
1: Stare caldo,
0: certo,
1: insomma.
0: Sì, ma no? Poi qui andiamo alla verifica fiscale, e lì è un po' diverso, è un fatto... più privato, no? Cioè,
1: appunto,
0: siamo partiti
1: appunto
0: a parlare di questa cosa.
1: Se uno dichiara niente di tasse e poi c'è la Ferrari, è un truffatore.
0: È un truffatore.
1: Ma se uno rinuncia al riscaldamento e si compra il televisore, è solo scemo. Cioè,
0: sì.
1: No. Cioè, non è che ne paghiamo noi le conseguenze.
0: No, certo. In particolare era interessante e curioso il punto di partenza, cioè non pagare gli alimenti, ma andare a vedere l'Avellino. Dico per dire.
1: Povero,
0: cioè,
1: Avellino.
0: Ma non lo so, la squadra del cuore. Così te la faccio capire.
1: L'Inter.
0: Oh. Ma sì, ma l'Inter è troppo facile, invece io rinuncio a tutto per l'Avellino, cioè è più interessante Lino. Capito?
2: Ciao ragazzi, mia sorella si è separata con il mio cognato ed è dietro per gli alimenti, che lui è anche un po' indietro eccetera, quindi stavo pensando che si potrebbe fare anche in Italia una cosa così. Non vai a vedere la nazionale italiana negli Stati Uniti per il mondiale? Ah, già che la nazionale non si è qualificata.
1: Battuta!
2: Ciao ragazzi!
1: Battuta! Però metti che il cognato voglia andare a vedere l'Avellino,
0: giusto?
1: Non lo devono far entrare.
3: DJ, Roma Italia.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
16: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
15: E la mia ha fino a 7 posti.
16: Anche la mia.
15: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
17: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
18: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

0: preoccupare, comprehend. I hope you comprehend. Sì, non ti preoccupare.
1: Le 10.45 Radio DJ. Questa canzone si chiamava Stars e evidentemente le stelle sorridono a Elon Musk, anche perché lui ricambia. Nel senso che sì, è un uomo di quelli con lo sguardo rivolto verso...
2: È uno di quelli che è più vicino alle stelle di tutti
1: gli
2: altri.
1: Sì, forse può non esservi simpatico, per usare un eufemismo. Dopodiché però, insomma, riesce sempre a conquistare il cuore o quantomeno il portafoglio.
0: Beh, il portafoglio l'ha conquistato venerdì.
1: Poi, nel lungo periodo, come sempre, si vedrà. Ma intanto,
0: chi lo sa.
1: Nel frattempo.
0: Il collocamento delle azioni in borsa è stato un trionfo.
2: Sono soldi teorici, non è che sono quelli che lui ha in tasca.
0: A meno che, no, non solo
1: per
0: lui.
1: Qualcuno, diciamo, qualcuno che ha comprato quelle azioni e che riuscirà a trovare anche il momento per rivenderle, facendoci anche magari un guadagno. Insomma. Vabbè, non è di questo. Due cose: abbiamo imparato innanzitutto l'esistenza del termine trilionario, che significa mille miliardi.
2: Sì.
1: Ok, e lui ha sfondato quota 2000 miliardi, non lo so come. Ma cioè, scusa, 1000 miliardi ce l'aveva già lui, no?
0: Comunque è trilionario, no. Linus, tu non fare troppe domande.
1: No, ma infatti è una cifra talmente grande che ti ci perdi intorno, ma non è di questo che voglio parlare.
0: Ma nemmeno di quello, mi piace questa premessa, quindi non è del collocamento in borsa,
1: no.
0: È del trilionario,
1: Un risvolto interessante, perché i media americani si sono, intestarditi su un paragone, devo dire, molto azzeccato.

0: 100 anni fa negli Stati Uniti c'era una cosa molto simile, dove la tecnologia era il petrolio, ok? C'erano tanti petrolieri che stavano diventando molto ricchi. Il governo fece una legge per cercare di frenare questa cosa, e questa legge frenò la maggior parte dei petrolieri, ma ne premiò uno soltanto, il signor Rockefeller, che diventò l'uomo più ricco d'America, ma nettamente l'uomo più ricco del mondo. Elon Musk è il nuovo Rockefeller, ok? Perché grazie alla tecnologia e grazie a un modo sapiente di comunicarla è diventato così ricco che è una cosa quasi incomprensibile, al punto che si comincia a pensare che bisognerebbe modificare il sistema fiscale, no? Perché non c'è più soltanto il movimento dei soldi legato alla produzione di oggetti, ma c'è anche il movimento di soldi legato alle promesse, che è quello della borsa, fondamentalmente. Però insomma, tutto questo per dire che c'è questa cosa: chi era più ricco in proporzione, ovviamente, Rockefeller allora, o è più ricco Musk?
1: Questo mi piace
0: adesso,
1: molto, okay? Sì.
0: Allora,
1: perché è tipo l'autogrill quando fai la pipì, cioè chi ce l'ha più lunga?
0: Le debite proporzioni, la ricchezza di Rockefeller rappresentava il 3% del PIL degli Stati Uniti di allora, il 3%. Fatte le debite proporzioni, la ricchezza di Musk rappresenta il 6% del PIL americano,
2: è il doppio
0: di Rockefeller di allora. Chissà Rockefeller cosa avrebbe detto.
3: Che ecstasy, che goduria, che felicità, finalmente il disgraziato De Moreno mi ha riportato.
0: Ma cosa c'entra?
3: Che ci avrà quello per essere tanto allegro?
1: Ma scusami, ma come fai a dire che è ecstasy, che goduria, se hai perso?
4: Ma no, è altruista. È altruista. È diventato buono nel tempo.
1: Vedi.
0: Che bella intuizione chiamare quel corvo Rockefeller.
1: Rockefeller,
0: perché è un nome che rimane.
1: Ma che bella intuizione fare il ventriloquo che parlava con le labbra.
0: Più che intuizione, che coraggio.
1: Che coraggio, ragazzi.
5: Ed

0: Devo dire che ha colpito molto gli ascoltatori questa cosa dell'Argentina, che è già in atto appunto in casa loro, ma sono riusciti a far passare anche per i match dell'Argentina negli Stati Uniti. Cioè, se tu sei un tifoso argentino e hai delle pendenze perché non paghi gli alimenti a tua moglie o ai tuoi figli, a casa non ti fanno entrare a vedere la partita. E stanno arrivando alcune versioni anche più storiche. Per esempio, Giorgio scrive: nella Repubblica Veneziana c'era la figura della pittima che girava i locali, e se trovava gente che aveva debiti intenta a bere o a giocare, si metteva a ricordargli i propri obblighi verso lo Stato o altre persone. Però qui è più una questione di persuasione, no? Ma come? Cioè,
1: ma no, ma dai! Ma
2: non era anche di umiliazione pubblica.
0: Sì,
2: sai,
0: sì, però non è che ti arrestavano, ecco, no, non succedeva questo. Invece, in Francia, secondo Marcello da Salerno...
1: a me piace molto DJ Chiametale, perché ci mettiamo mani e piedi nelle mani di Marcello da Salerno. Che passa?
0: In Francia, se ti fermi in doppia fila, ti fanno un accertamento fiscale.
1: Ma
0: e
1: può
0: anche
1: essere
0: la colonoscopia, secondo me.
1: Ma può essere?
0: No, non lo so, no, può essere, sì, ma aspettiamo che qualche ascoltatore italiano di Francia ce lo possa confermare.
2: Deve avere la coscienza molto a posto per rimanere in doppia fila.
1: Sì, in effetti.
0: Senti,
1: sì.
0: Ho un sacco di altri messaggi, ma ve li leggo dopo la pubblicità.
1: No.
0: Le uscite. DJ, Drama Italia.
3: Radio, DJ. One Nation, One Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
9: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle.

è sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionike, in farmacia e su bionike.it.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo a Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Adesso le 11.

0: E niente, è un figlio, anzi è una figlia dei tempi nostri, cioè una ragazza giovane, carina, diventata famosa, anche molto brava ovviamente, diventata famosa prima attraverso i social, e cioè TikTok, poi ormai insomma assurta al ruolo di... Assurda,
1: assurda.
0: Perché c'ho sta roba di giovanotti che
2: sta sentendo. Comunque, è andata bene.
1: Stella Lefty,
0: la Sora Assunta invece, che è un'altra cosa.
2: L'Assunta è il 15 d'agosto.
0: Sì, ma
2: Madonna,
0: la Sora Assunta.
2: La Sora Assunta, va bene.
0: Esiste,
2: Sora Maria.
0: La Sora Assunta.
2: Certo. Tante sore.
1: Stella Lefty, famosa, social, numero uno in classifica. Okay. Intanto hai la metà dei follower di Linus, per dire.
0: ma crescerà.
1: Cresceranno, sì, cresceranno. Ma intanto, meno della metà, tra l'altro.
0: Davvero?
1: 307.000.
0: Ma i miei non crescono più, perché mi hanno...
1: No. Certo, purtroppo come anche altre parti del corpo.
0: Mi hanno lanciato un anatema.
2: Sei stato abbandonato dallo Stato.
0: Mi hanno abbandonato da meta.
1: Ma perché non facciamo i reel, non facciamo
0: cosa ne
1: pensate.
0: Mi rifiuto di trattare me stesso come un coglione.
1: Ma dai, minchia, ma va bene tutto. Ma già, già fai troppo,
0: ma
1: se posso dire.
0: Sì, te che hai ragione. Comunque no. La canzone si chiamava Boston, l'avete appena ascoltata su Radio DJ. Sono le 11.05, abbiamo un po' di pendenze, nel senso che abbiamo anche un po' di dipendenze.
1: Dalla focaccia e dal salame.
0: E anche da quel salame lì.
1: Lo so.
0: Sai, allora, che forse il salame più buono che ho mai mangiato oggi.
1: No,
0: buonissimo. Oggi è un giorno speciale, dicono Lisa e Lara. Il nostro papà Massimo compie 60 anni, fa il camionista e ogni giorno vi ascolta fedelmente durante i suoi viaggi. DJ Chiam Italia è il suo programma radio preferito e non si perde mai una puntata e ci fa ascoltare anche le repliche. Sarebbe molto bello se poteste fargli un augurio in diretta per questo importante traguardo. Grazie mille, ti faccio gli auguri io per i tuoi 60
1: Massimo.
0: Che compi oggi. Massimo.
1: Un leone del 66, anzi.
0: Dall'alto
1: non
0: della
1: leone,
0: mia esperienza ti posso dire che sono quello che ti aspetta sono anni altrettanto meravigliosi.
1: Certo, okay? La vita, digli.
0: Ma ti faccio parlare con uno che li sta per compiere.
1: No, io, caro Massimo, sono ancora molto, molto, molto lontano. So che ieri un mio amico fraterno, cioè DJ Angelo, pare, dicono, ci sia arrivato.
2: No.
0: Sì, davvero?
1: Sì, ieri sì. Mi ha pregato in ginocchio di non dirlo per radio ed eccomi
0: che
1: qua.
0: Errore.
1: Ed eccomi qua, che errore madornale.
0: Per noi gente normale, hai presente la nostra ascoltatrice che ci manda sempre dei messaggi, mi pare dalla Liguria, molto romantici, scritti in punta di penna proprio.
1: Sì, lei sarebbe, diciamo, l'orgoglio dell'ascoltatore Lorenzo Cherubini.
0: Ok, io ero convinto che fosse un adolescente o una studentessa, che ne so, di lettere moderne.
1: Esatto.
0: Da quello che scrive è un po' più grande. Buongiorno ragazzi, per noi gente normale inizia oggi quel momento sospeso nella sacca del caldo in cui si pratica il lancio dei figli dall'automobile, che siano destinati ad abbrustolire su un campo polveroso o a praticare l'arte della noia con i nonni, noi genitori attendiamo con pazienza a singhiozzo l'arrivo di settembre. Grazie
1: molto
0: Alice
1: bello.
0: Per questo spaccato di vita quotidiana.
1: Molto bello, sì, c'è un breve interregno che vi mancherà molto, cari genitori, in cui la scuola non può più fare da babysitter, però non potete nemmeno lasciarli soli a casa a devastare il vostro appartamento. Cioè,
0: qual è questo interregno?
1: È questo qua, questo descritto.
0: Quanti anni hanno?
1: Secondo
0: i
1: me
0: soggetti
1: tra i 14 e i 17 anni, è molto breve, no?
0: Tempo
1: che non
0: delle
1: puoi
0: superiori.
1: Sì, ma anche prima dei 14.
2: Vabbè,
1: come
2: ci si salva dalla devastazione?
0: Con delle preghiere,
1: con delle preghiere,
0: con un po' di ottimismo.
1: Per esempio con l'oratorio.
3: Con le medie c'è l'oratorio.
1: L'oratorio è una manna dal cielo, ma può.
3: L'oratorio fa tanto.
1: Può esistere,
0: l'oratorio c'è ancora,
1: se
0: in molti posti
3: ci sono.
0: O quantomeno sei soggetto e disposto a frequentarlo.

0: che non certo. è così garantito. Ma
1: l'oratorio cioè, che fanno tutto il giorno? Pallone dentro la
2: pallone, gite in piscina,
0: sì, ora e te lavora,
3: sì, dipende, anche piscina, gite, esatto. Sì, tutto. Sì, sì, sì.
0: Sabato sul treno Bologna-Rimini avevo seduto accanto a me un uomo con tatuato sul braccio il logo della regione Piemonte. O era Piero Pierotto o era Fabio Vercellone. Purtroppo non l'ho sentito parlare, quindi non so chi sia fra i due perché sono molto diversi.
4: Buongiorno!
0: Ecco, questo è Fabio. Questo è Fabio.
2: Questo qua è Fabio Vercellone. Io sono Piero Pierotto. Dovreste ormai, tracciando diciamo un profilo psicologico di noi due, capire che noi siamo fermamente contrari ai tatuaggi, quindi noi siamo completamente
0: nessuno
2: puliti.
0: Dei due, quindi.
2: Ma tu stai scherzando? Ma cosa vuoi fare? Vuoi fare come in Napoli che si fanno tutti i tatuaggi? Ma quando mai? Dai, su. Vai da un cliente, gli vendi un tappetino e ti vede il tatuaggio.
0: Perdonami Piero. Capisco te, ma nel caso di Vercellone, Fabio, che ha delle evidenti difficoltà nell'esprimersi.
2: Allora,
0: sì,
2: purtroppo,
0: ok. Purtroppo. Siccome non si sa esprimere, magari si poteva esprimere con delle immagini che aveva stampato
1: certo,
0: sul corpo.
2: Allora, noi per la nostra azienda, tu sai che Fabio Vercellone parla come Umberto Eco. Come
0: sì.
2: è venuto Niccolò. Scrive come Umberto Eco. È venuto Niccolò Ammanniti. Sai che si scrivono una corrispondenza di amorosi sensi con Ammanniti perché ha un eloquio, non eloquio. Mi perdoni, uno scritto formidabile, purtroppo sulla parola è un po' indietro.
0: Magari poteva scriversi qualcosa delle sue frasi famose sull'avambraccio,
2: ma detesta deturpare il proprio corpo.
0: Posso immaginare, tre secondi fa, tre minuti fa, disannunciando la canzone di questa giovane cantante, ho detto che è diventata molto famosa grazie ai social. Sabato sera, allo stadio di San Siro, ha suonato Joliet. Uh-huh. Complimenti per la cantata a 30 metri appeso in giù.
2: Ice, che bomba! Wow.
0: Io sentivo da casa il concerto e capivo che c'era qualcosa di strano, perché quando c'è un concerto importante, ok, c'è la canzone e i suoni di applausi, ma qui tra una canzone e l'altra c'è delle ovazioni, per cui evidentemente si sarà dato fuoco.
1: Volava, veniva sollevato.
2: Volava a 30 metri,
0: a 30
2: ricordiamo
0: metri
2: che 30
0: attenza.
2: Metri sono 10 piani.
0: Manuè non ha né TikTok né Instagram.
2: Cioè ce l'ha.
0: Ce n'ha uno ufficiale usano i suoi manager, lui di persona non ne vuole sapere perché non si vuole far rovinare la vita.
1: Cioè,
0: è la cosa più bella che abbia detto, fatto, pensato o comunicato. Spero che abbia lo stesso effetto anche su quelli che lo seguono, ma anche su di noi.
2: Esattamente.
0: Che siamo più fesse di lui.
2: Esattamente.
0: Evidentemente.
2: Esattamente.
0: 47.000 persone a vederlo. Però non è stato il primo cantante napoletano a riempire San Siro. Non lo ha fatto Pino Daniele, che non ne ha avuto il tempo, insomma.
5: Veramente io ho aperto Bob Marley.
0: Sì, però eri opening act.
5: Opening act di questa grandissima ship. Comunque stava bene, stavano 80.000 persone.
0: Sì, ma quelli stavano per Bob Marley, non stavano per te, tu eri all'inizio.
5: Una respirata, andavi fuori di testa.
0: Posso confermare perché c'ero, però erano lì per Bob Marley. Quello che non mi ricordavo, a proposito di napoletani e di San Siro, è che nelle settimane successive al concerto di Bob Marley ci aveva suonato anche Edoardo Bennato, che era nel pieno del successo di Sono solo canzonette, vi ricorderete, no?
2: Sì.
0: Due album usciti nel giro di pochissimi mesi di distanza uno dall'altro, e c'erano 80.000 persone a vederlo.
6: Seconda

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Di te.
2: Allora, carissimo Bennato, già dal cognome non andiamo molto bene.
1: Beh, Bennato,
2: Bennato,
1: ma, insomma, cioè, un augurio.
2: Con questo nome e cognome non funzionerai mai. Poi la canzone, ma ora dico io, la destra, la seconda stella.
1: Vabbè,
2: e questa roba, questa roba della chitarra con l'armonica come un pagliaccio Baraldi del circo. No,
1: se
2: per me
1: come Dylan, se
2: per
1: mai.
2: Me è un no, per me è un no, mi ha fatto cagare e non funzionerà mai.
1: Meno male che questi giudizi non valgono, diciamo, a posteriori.
2: Sì. Beh, il giochino è quello lì,
1: non
2: diciamo.
1: Sono retroattivi.
2: Più
1: dai.
2: Grossa è la canzone, più
1: Settimio, che già dal nome dimostra l'età. Sarò vecchio, ma occhi lucidi con questa canzone.
2: Beh, ragazzi, siamo
1: oggi compio 63 anni, scrive Tony da Milano, e a quel concerto di Bennato 1980 io c'ero. A proposito di età, fra pochi giorni, poco più di un mese,
2: il 23 luglio, Linus,
1: quanti anni fa, Edo?
2: È un 80 per 2, un 40 per 2, scusa.
1: Ma 4 come a 4. Li fai? Uno per volta?
2: Li faccio 4 a 4, quindi 20 gradini, 4 a 4, 20 gradini, arrivo a 80 miseria. Gradini. Ho fatto le scale 4 a 4 per venire alla DJ. 23 luglio, 80 anni. Edoardo Bennato, ma sono ancora a Rocca.
1: Bennato in ottima forma, visto di recente il 20 settembre 2025 nel meraviglioso Sferisterio di Macerata. Paola, io l'ho visto e conosciuto in mille occasioni, mi ricordo in particolare una ventina d'anni fa al varo di Mascalzone Latino, nel porto di Napoli, un concerto di Edoardo Bennato, e io impazzivo di fianco mentre lo guardavo, perché era tutto quello che un DJ vorrebbe essere, cioè la capacità di saper parlare, stare sul tempo, usare tutti gli effetti, prendere tutti gli stacchi, una roba meravigliosa.
2: E soprattutto Edoardo Bennato, come Riccardo Cocciante, anche Riccardo Cocciante ha questa caratteristica, è tale, cioè mi fai Bennato? Ok, eccolo qua. E non è che fa seconda stella destra. Questo
1: riferimento mi sembra
2: no, cioè
1: irrispettoso.
2: Tu canti ed è come il disco, non cambia niente, non fa niente, la fa identica,
1: e poi
2: precisa.
1: Arriva Federico, credo che

0: Bennato sia stato anche il primo italiano di sempre a suonare a San Siro, l'abbiamo appena detto, prima di Edoardo a San Siro aveva suonato Pino.
1: Naturalmente.
0: Che cioè, però era appunto di supporto a Bob Marley, come diciamo titolazione dell'evento, chiaramente Edoardo. No, quello che non mi ricordavo è che dopo Bob Marley e prima di Springsteen, che nella mia testa è quello che negli anni
1: 85 Springsteen.
0: Ha ricominciato a usare San Siro, beh no, un po' dopo.
1: Forse dopo, boh, forse, non mi ricordo.
0: Comunque per qualche anno c'era solo Springsteen. Che faceva un concerto a San Siro, poi gliel'hanno concesso.
1: Sì.
0: Non mi ricordavo che Bennato avesse fatto questo concerto
2: e
0: nonostante
2: dopo,
0: avesse avuto.
2: E là là, dopo è arrivato Vasco!
0: Che poi in quell'anno Edoardo aveva fatto due dischi uno dopo l'altro, cioè sì. Uffa Uffa e Sono Solo Canzonette.
3: Sì, uno a marzo e l'altro ad aprile.
0: Matto.
1: Cioè,
0: matto come un cavallo.
1: L'anti-marketing.
0: Però,
1: l'anti-marketing.
0: Ho capito, però tutti e due, primo e secondo.
1: Primo e secondo che si alternavano. Primo e secondo, primo e secondo. Sì, pazzesco.
0: A
1: pazzesco.
0: Proposito di Napoli, hanno annunciato la seconda stagione, cioè la seconda serie insomma di stagioni, quello che sarà, di Peaky Blinders, no? Questa serie televisiva che ha avuto molta fortuna, ambientata nella Liverpool degli anni 20 o 30, diciamo del primo dopoguerra, che però appunto è finita a un certo punto con la morte del protagonista. Hanno fatto un film come spin-off, diciamo così, non indimenticabile.
1: Ah sì, eh?
0: Ma è sempre così. Quando c'è la serie televisiva e poi si fa il film...
1: Ok.
0: Cioè lo fanno solo per far contenti quelli che hanno visto la serie.
1: Ok, se i fighi, Matteo, dicono era meglio il libro di un...
0: Ma non è questione di essere fighi.
1: No. Invece qui gli addicted della serie dicono no, il film Peaky Blinders male, era meglio la serie.
3: La serie era meglio. Perché c'è più tempo per sviluppare i
1: personaggi.
3: Quello
1: è vero, così ci hanno spiegato. Fanno la seconda?
0: Fanno un'altra serie di stagioni a seconda di come andrà, che però non sono il proseguimento di quella. Cioè è una ripresa, dovrebbero chiamarlo Peaky Blinders Reprise, perché come stavo dicendo le prime stagioni, quelle con Thomas fucking Shelby, erano ambientate negli anni 20 o 30, questa parte dagli anni 50, quindi non c'è più nessuno della prima stagione, ci sono i figli della prima stagione che nel frattempo sono diventati grandi.
1: Sono entrambi dei dopoguerra, cioè la prima
0: la seconda stagione. E voi vi chiederete cosa ci azzecca Napoli con tutto questo. Ci azzecca perché fra gli attori protagonisti di questa nuova stagione ci sarà anche Arturo Muselli, conosciuto come Sangue Blu di Gomorra, ve lo ricordate? No?
1: Come no? Certo.
0: Vi ho risvegliato l'attenzione.
1: No, dai,
0: Sangue Blu, te l'ho risvegliato un po' con l'attenzione. Grazie. Arturo Muselli, questo è il suo

0: right hand, cioè la mano destra sporca di sangue, fondamentalmente la canzone ufficiale di Peaky Blinders. Come ho potuto confondere due città come quelle, Birmingham
1: Linus,
0: con Liverpool?
1: Era Birmingham, certo. Birmingham, non Liverpool, Birmingham, Peaky Blinders.
0: Te che resume, ma lo so perfettamente, perché Birmingham è la città sia di Peaky Blinders che dei Duran Duran, quindi a casa mia questa cosa è abbastanza risaputa.
2: Allora Matteo, ripeti con lui, Birmingham.
3: Birmingham.
4: Aspetta.
1: Birmingham, non Liverpool, Birmingham.
3: Birmingham.
0: Niente, Birmingham.
2: Non c'è la fa. Non riesce.
0: Come sta andando con l'inglese?
3: Bene, bene. Adesso,
0: cosa stai facendo adesso?
3: Ho capito una cosa.
2: Sì, vai.
3: Non ho 50 anni, ne ho 5 quando si parla dell'inglese. E mi metto nei panni dei bambini che,
0: certo,
3: devono imparare,
0: bravissimo,
3: no? I bambini che vanno a scuola.
0: 5
3: che
0: anni, diciamo, con prima elementare.
3: Allora, quella mi ha detto, no, guarda di film. Ma che film? Non li capisco. Cioè, troppo, vanno troppo veloce. Poi mi focalizzo su alcune frasi, mi congratulo con me stesso che capisco e perdo tutto quello che viene dopo. Allora, devo cominciare con le cose semplici. E ho cominciato con Peppa Pig. Che anzi, all'inizio avevo cominciato con i Teletubbies, che però è una roba psichedelica.
0: No,
3: mi dovevo drogare per continuare. Allora Peppa Pig, ieri ho visto varie puntate, facevano un'avventura su un albero, c'erano,
2: certo,
3: delle scimmie,
2: certo,
3: e lì capisco,
2: eh beh, direi
3: un po' alla volta. Adesso fra un po', superata la parte di Peppa Pig, comincerò con delle cose più semplici, con qualche telenovela.
0: E questa è la fortuna di non avere una famiglia, non devi rendere conto a nessuno,
3: ma
0: non
3: vai,
0: ti devi vergognare di
3: ieri
0: nessuno.
3: Ieri a mezzanotte con
0: lo
3: Peppa Pig.
0: Lo puoi dire soltanto a quel milione di ascoltatori che
3: esatto,
0: sta seguendo.
3: Ma quale milione? 23 milioni.
0: Porca pupazza, che
3: adesso non abbiamo neanche Fabio che ci lascia il traino a 6 milioni. Cioè abbiamo
0: c'è il trio che arriva fino alle 10.
3: 4 milioni.
0: Allora, Nick Cave sarà anche per l'ennesima volta in Italia un frequentatore abituale del nostro paese, non il weekend che arriva, ma quello che arriva dopo.
2: Okay.
0: Tra l'altro questo mese è perfetto perché le domeniche sono 7, 14,
2: 21, 28
0: e lui è in quel weekend, quello del 27-28,
2: okay,
0: a casa tua,
2: a Lido di Camaiore, vicino Capalbio.
0: Nel parco Bussola domani.
2: Ma come no, dove ho visto il mio primo concerto della vita, Renato Zero. Renato Zero.
0: Ha rischiato, certo, di essere un sorcio.
2: Ma ero un sorcino a 12 anni, certo. Ero un
0: come
2: sorcino.
0: Si chiama il festival?
3: La prima estate 2026, sì.
2: Molto bello, molto bello. Nick Cave che ha salvato la carriera di Kylie Minogue. Non so perché lo so, anzi so perché lo so.
0: Sono entrambi australiani,
2: sì,
0: no?
2: Sì, e ho visto un documentario molto bello che vi consiglio su Kylie Minogue. Che fa tutto l'excursus, tutta la storia
0: su Kylie Minogue.
2: Su Kylie Minogue, l'ho visto
0: perché
2: a me Netflix propone il documentario su Kylie Minogue.
0: Sai che ho capito che è colpa di Netflix se ho sbagliato Liverpool con Birmingham
2: perché?
0: Prima.
2: Birmingham.
0: Perché ieri sera ero a casa da solo,
2: sì.
0: Buonasera tristezza,
2: sì, certo.
0: Ho visto Germania Curaçao dopo un po'
2: e non hai visto quella dopo Giappone Olanda, sì,
0: sì, ma quella cominciava alle 10, per me era tardissimo,
2: certo.
0: No, ho visto un film su Netflix, mi pare, o forse era da qualche parte l'ho visto, che si chiama Midas o Midas Man, cioè il Re Mida.
2: Sì.
0: Che racconta la storia di Brian Epstein, mm-hmm, che non è l'Epstein di adesso, era l'Epstein di allora, quello, il famoso titolare di un negozio di elettrodomestici che diventò il manager dei Beatles, ok?
2: Sì.
0: Ed è appunto una storia ambientata nella ascesa dei quattro ragazzi di Liverpool verso,
2: sì,
0: il successo.
2: Sì.
0: Ho come la sensazione che lui abbia fatto, chi ha fatto questo film, ci abbia investito abbastanza, ma non del tutto. Perché tu fai un film sui Beatles,
2: sì,
0: ci sono quattro attori anche abbastanza credibili che suonano e cantano e fanno la parte dei quattro Beatles, addirittura sai che la svolta americana dei Beatles arriva quando loro vanno a suonare al Led Sullivan Show,
2: sì,
0: che
2: sì,
0: è diciamo il Jimmy Fallon degli
2: quindi
0: anni
2: c'è
0: 60.
2: Una ricostruzione del Led Sullivan Show,
0: sì,
2: giusto?
0: E la parte di Ed Sullivan la fa come cameo Jay Leno,
2: okay,
0: che
2: okay,
0: è un altro ex conduttore di talk show.
2: Fammi indovinare, non c'è neanche

0: un'immagine vera dei Beatles.
1: No, non solo, e non c'è neanche una canzone vera. Dei Beatles. Ci sono le canzoni di quell'epoca,
0: ma
1: non c'è nessuna canzone dei
0: Beatles. Bello, lo tieni grosso il pensiero, ma piccolo il portafoglio.
1: Loro suonano delle cose, ma suonano sempre cover di altri.
0: E certo. DJ, DJ, Yama Italia. Radio, DJ. One Nation, One Station.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300€ IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500€ sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
8: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
10: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
12: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
11: E poi dura come minimo 20 minuti.
12: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
11: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
13: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
11: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
12: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
13: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400€. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
19: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750€. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
20: Con Floro, Calcex

0: Vitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Your husband is coming.
1: Come se fosse, che ne so, un servizio automatizzato, no?
2: Sì, sembra la Via Card.
1: Sì. Tra 3 minuti arriverà il suo marito. E lei è impaziente. Su Radio DJ le 11.36, siamo qua fino a mezzogiorno. Consiglio per Matteo: se vuole imparare l'inglese, guardare il Dottor House. L'attore Hugh Glory ha un'ottima pronuncia venendo dal teatro.
3: Tra l'altro io ho visto molto piacere quelli in italiano, perché il Dottor House mi è piaciuto tanto.
1: Sì, potresti anche riguardarlo.
3: E lo riguardo in inglese.
2: Assolutamente, oppure ascoltare Radio DJ questa mattina. Il trio Medusa ha suonato la canzone Fresh della Kool & The Gang, che non sentivo dal 1984, ed è tutta comprensibile. Mi è sembrata
1: spiegato.
2: A me è sembrata in italiano.
1: Se vuoi sentire delle canzoni e capire al 90% la lingua e le parole che dicono, ascolta Frank Sinatra.
2: Anche
1: Frank Sinatra è un corso di inglese. È un inglese un po', diciamo, di un'altra epoca.

0: che parla della ragazza che è arrivata in città. Chi può essere? Nessuno conosce il suo nome, è un mistero. L'ho vista una o due volte.
1: She's fresh.
0: She's so fresh.

0: Sì, io sono un freshman che lavora qua dal 1989, sì sì.
1: Vedi che Peppa Pig ha un potenziale didattico che fa paura, te dice Simone. Detto. Comunque io ascolto anche le canzoni di Sting per questo, dipende da quali canzoni. Quelle con i Police, minga troppo, quelle da solo forse, un po' meglio. A proposito di inglese, c'è una polemica che riguarda Ron Wood, il giovane dei Rolling Stones.
2: Quello con i capelli che vanno giù dritti.
1: Sì, quello con i capelli.
2: La forza di gravità,
0: esatto,
1: con un leggero sospetto di tinta, ma leggerissimo, no. Il sospetto, perché
0: perché Mick Jagger non si tinge quel mogano lì,
1: però tipo che gli altri ne hanno 81-82, lui mi pare che ne abbia solo 78-79, è lo sbarbato del gruppo,
2: sì.
1: Il pischello, lui abita in una zona di Londra che deve essere molto pregiata, di cui noi non conoscevamo neanche l'esistenza. La zona si chiama Maida Vale, nel nord ovest di Londra, e i vicini gli hanno fatto causa perché tutta quella zona c'ha un suo stile cromatico,
0: okay,
1: che lui ha infranto dipingendo la porta d'ingresso completamente di nero.
0: D'altronde, chi ha scritto e interpretato Paint It Black?
1: Bravissimo.
0: I Rolling Stones.
1: Forse la dipinta cantando quella canzone. Gli hanno intimato di farla diventare come le altre, con un colore pastello, un po' tipo Notting Hill.
0: Sì, a Notting Hill, il quartiere Notting Hill.
1: Il quartiere con le case colorate.
0: Famoso per il film e per le case colorate.
1: E per le case colorate, leggevo nei giorni scorsi, sapete che c'è questa esplosione del turismo, diciamo, fotografico,
0: sì,
1: per essere eleganti,
0: sì,
1: ok?
0: Sì, sì.
1: E gli abitanti del quartiere di Notting Hill sono talmente stufi che la gente va da lì a fare le foto a casa loro, sì, fondamentalmente, che una parte delle case sono state ridipinte di un colore che non è pastello, grigie,
0: okay,
1: nere o
0: addirittura
1: comunque
0: nere.
1: Sì, molto dark.
2: Brutto
1: carattere, sì.
2: Abbastanza. Come se uno a Burano togliesse quei colori delle case.
0: Quelle case colorate.
1: Che ti devo dire? Sai che io Notting Hill non l'ho mai visto.
0: Bellissimo, bellissimo. Il film non l'ho mai visto. Ma è bellissimo.
1: Nel film.
0: Ma con Carlotta, guardatelo una sera. Ma è stupendo. È proprio...
2: Stasera.
0: Vuoi
2: la
0: focaccia
2: davanti.
1: Sono a Torino stasera.
0: Vuoi la... Ancora, vestito bene. Sono a Torino. Allora, vuoi la sinossi in 5 righe? A Notting Hill il timido William è proprietario di un negozietto di libri.
1: Chi è timido William?
0: È Hugh Grant.
1: Quindi Hugh Grant in Notting Hill fa la parte
0: di un libraio. Vabbè, perché è figo, non può azzeccare.
1: Ma no, per
0: un
1: quello, perché in qualunque altro film fatto dopo Hugh Grant non ha in mano un libro, ma ha sempre in mano un bicchiere di whisky.
0: Quello è vero.
1: Io non ce lo vedo tanto nei panni del libraio, però lì era molto giovane.
0: Un giorno entra Anna.
1: 99 hai detto?
0: 99. Un giorno entra Anna, diva di Hollywood,
1: e tra i due
0: che è Julia Roberts, che fa la parte di Julia Roberts,
1: okay,
0: identica,
1: cioè, un'attrice famosa,
0: un'attrice
1: come realmente
0: strafamosa lei. E tra i due scatta il
1: colpo
0: di
1: fulmine.
0: Scommetto che
1: questa specie di principe azzurro e Cenerentola al contrario,
2: sì,
1: no? Perché ovviamente è esattamente
2: regina,
1: quello.
0: Sì.
1: Viene un po' oppresso dai paparazzi che sono un po' invadenti.
0: Lui non si
2: e
0: può
2: infatti
0: comportare.
2: Alla fine decidono un pochino di lasciarsi.
3: Ma perché lei è anche fidanzata, attenzione.
1: Lei in America c'è anche un fidanzato.
0: Sì. Certo, tipo.
1: Vedi.
0: E c'è anche il...
1: Perché il principe azzurro non è fidanzato quando si innamora di Cenerentola.
0: No.
1: È single.
0: No.
1: È autorizzato.
0: Cioè, a parte che quel principe azzurro parliamo. Che secondo
2: con quel
0: me
2: cavallo
0: con quel cavallo bianco, quella è una principessa più di me. No, però quello che ti voglio dire, c'è anche un convivente tutto matto di lui.
1: Sì, me lo ricordi, uno tipo Monty Python.
0: Sì, tutto un po' sporco.
1: Sì. Io mi ricordo sempre lui in cima alle scale in mutande.
0: In mutande, vero? Con una t-shirt.
1: Ho questa immagine.
0: C'è anche una lei un po' tutta matta, non mi chiedere che ruolo abbia. Cioè ci sono delle figure comiche.
1: Ma
0: messe
1: si trova
0: lì
1: questo?
0: Trovo
1: il VHS vado da Blockbuster.
0: Ma che VHS?
1: Io sono rimasto un po' indietro.
0: Ma no,
1: ragazzi.
0: Ma Linus.
1: Edoardo Bennato,
0: ma
1: San
0: no,
1: Siro.
0: Ma
1: 80.
0: Quando mai? No. Lo trovi
1: però
0: in streaming.
1: Però c'era una bella canzone.
0: Bellissima.
1: Se non ricordo male.
2: Lo trovi su Netflix.
0: Oh, yeah.
2: No, Prime Video, Apple TV, c'è dappertutto.
0: Dappertutto.

0: Nothing at all, cioè niente del tutto praticamente.
1: Niente di niente.
0: Niente di niente.
1: Praticamente.
0: Bravo, si vede che hai studiato.
1: Eh sì,
0: Peppa
1: io...
0: Pig?
1: Io sono partito da Peppa Pig, ma quando avevo 5 anni, quindi adesso sono tanti anni.
0: Le 11.45 ricevo e volentieri condivido un messaggio che è il seguito di un messaggio che c'era arrivato venerdì scorso nella mezz'ora di Aldo Rock.
1: Sì.
0: Buongiorno, sono Tiziano, venerdì ci avete incoraggiato con Aldo per quello che stavamo per fare, cioè la traversata dello stretto di Messina. È andato tutto bene, a tratti terrificante, ma tutto bene. Ci avete portato fortuna.
1: Questa traversata dello stretto di Messina, immagino.
0: Sì,
1: giusto?
0: Sì, l'ho detto.
1: Era a nuoto,
0: sì,
1: o
0: sì,
1: col traghetto?
0: No, sulle acque, camminando. O con lo scafo.
1: Vabbè, ma stai calmo.
2: Gommone.
1: Stai calmo però. Stai
2: calmino,
1: calmino.
2: Non ho avuto paura, è stato difficile, però poi...
0: Ed eccolo qua. Buongiorno Tiziano.
3: Buongiorno.
0: Ciao, ciao caro. Io mi ricordo che quando abbiamo letto il vostro messaggio voi eravate un gruppetto, mi pare eravate, foste
3: sì,
0: in tre,
3: sì,
0: giusto?
3: In cinque.
0: E tutti
3: cinque,
0: e cinque avete fatto...
3: Partiti dalla provincia di Pescara.
0: Sì, da Pescara. Tutti e cinque avete fatto la traversata?
3: Esatto, sì, tutti e cinque.
0: E l'avete fatta, diciamo così, insieme o poi, insomma, chi arriva prima aspetta
3: sì,
0: gli
3: allora...
0: altri?
3: Se, no, siamo partiti tutti insieme, però ci hanno diviso in gruppi perché eravamo tre per ogni barca di appoggio.
0: Ok.
3: E quindi ci hanno separato, però la casualità che è la cosa anche bella è che siamo arrivati tutti e cinque insieme con gli stessi tempi.
0: Bello.
3: E anche sullo stesso punto di arrivo, tra l'altro, perché Fantastico. Quello era,
0: in Sardegna,
3: era la cosa
0: in Sardegna
3: difficile.
0: Siete arrivati, giusto? Perché
3: sì.
0: avete fatto il giro
3: Sicilia
0: largo.
3: Dalla Sicilia alla Calabria.
0: Senti, quindi era una specie di gara, nel senso che eravate accompagnati, no? Perché immagino che possa essere pericoloso, ecco.
3: Esatto, sì, eravamo accompagnati da questo gruppo che ha organizzato il tutto, però... scusate, sono emozionato.
0: No, non ti preoccupare. Tu racconta quello che è successo. Per esempio, era Sicilia-Calabria o
1: Calabria-Sicilia?
3: No, Sicilia verso la Calabria.
1: Quindi da Torrefaro siete partiti?
3: Esattamente.
1: E siete arrivati a Cannitello?
3: Esattamente.

0: Vedi, sta leggendo,
1: ma figurati, io sono cose che snocciolo dalla mattina alla sera.
2: Quanti chilometri?
1: 3 e 6. 3, 8,
3: no,
1: 3.
3: Noi siamo riusciti a chiuderla in 3, 2, io personalmente 3 km 2 e 86.
1: C'era bassa marea, Linus, quello è finita prima.
0: Con la spiaggia era più in
2: là. Con la muta?
0: Perché? Con la muta o senza?
3: Senza muta.
0: Porca mia, come era la temperatura dell'acqua?
3: A tratti calda e a tratti terribilmente fredda.
0: Nel messaggio è scritto che è andato tutto bene, anche se a tratti è stato terrificante.
3: Esatto.
0: Per quale motivo?
3: Sì, perché quando i primi 500 metri sono stati praticamente tutti controcorrente. Okay. E la corrente dello stretto, come penso sappiate, è davvero...
0: Non voglio tosta. Saperlo, guarda, non voglio neanche pensarci lontanamente.
1: Io vedo che a Linus è venuta una gran voglia, cioè lo vedo proprio Tiziano che lo sta invogliando tanto.
0: Quando voglio farla finita vado a fare questa traversata.
3: Però posso dirvi una cosa, che quando è finita quando è finito il pezzo controcorrente... È stato davvero bellissimo perché il mare era completamente calmo, un blu profondo attraversato dai raggi del sole ed era qualcosa di incredibile.
0: Hai visto Beppe Grillo per caso? Che so che lo faceva spesso.
3: No, non l'ho incontrato.
1: Beh, comunque adesso, a parte gli scherzi, Tiziano, ti senti un supereroe, cioè andare a nuoto dalla Sicilia alla Calabria è una cosa concreta, no?
3: Sì, non mi sento un supereroe, però ho metabolizzato il fatto di aver fatto una cosa bella.
0: Sì, la potrai raccontare ai tuoi nipoti.
1: Ma è una cosa bella,
0: altro
1: cioè,
0: che figli, certo.
1: Lo capisco.
0: Perché ai tuoi figli non gliele fregherà un cazzo, ma ai tuoi nipoti magari sì. No? Di solito la dinamica è un po' questa. Un'ora, un'ora e un minuto, giusto, il tempo che ci hai impiegato.
3: Sì, il mio Garmin ha segnato un'ora e un minuto.
0: Massimo rispetto.
3: Grazie.
1: Senti, e dopo cosa hai mangiato dopo?
3: Poi siamo andati a mangiare la brioche con il gelato.
1: Minchia. Così,
0: si potevano permettere.
1: Ti viene una fame
0: cose.
1: Quando fai quello.
0: Complimenti ancora e grazie per aver condiviso con noi questa avventura. Ciao Tiziano.
3: Grazie a voi.
0: Ciao.
4: DJ Chiama Italia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Qui, giusto? Preciso? Ok. C'è il vigile proprio con le palette. Adesso
2: avanti,
1: è finalmente
2: parlate.
1: Come l'aeroporto.
3: Il
1: proprio.
3: Vigile sì. Luminoso.
4: Bravo.
3: Sai cos'è il vigile luminoso?
4: No, cos'è il vigile
3: Nel
4: luminoso?
3: Nel campano, il vigile luminoso è il semaforo.
4: Nel dialetto campano.
3: Sì, boh, ho visto una televendita di Concetta Mobili e diceva al vigile luminoso.
1: Chi è Concetta Mobili?
3: È
1: Concetta
3: una
1: Mobili.
3: Che vende mobili.
4: Evidentemente una
1: dove
4: che
1: vende?
3: E li vende a Casa Pulla.
1: Ma cos'è
3: in
1: Casa
3: provincia
1: Pulla?
3: Di Caserta.
1: Ma tu sei matto.
4: No, giusto. Bisogna sapere tutto della vita. Il vigile luminoso fa da contraltare alla bestia blu. Il pullman,
1: che è il pullman
4: della Val Camonica.
1: La canzone bleu. Che avete appena ascoltato si intitola sempre
4: Canto d'amore,
1: giusto?
4: Canto d'amore.
1: Ma
4: sì.
1: Loro sono sempre Angelina Mango e Marco Mengoni, o hanno seguito il mio consiglio e si fanno chiamare Mango e Mengo?
4: No, Mango e Mengo è
1: cazzo,
4: molto brutto,
1: bella,
4: è molto brutto per una canzone così intensa, così piena d'amore.
1: Ci risentiamo.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4.

0: 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Disney e Pixar presentano...
3: Jesse, pronto?
4: Woody!
2: Toy Story 5.
5: La tecnologia ha invaso casa nostra.
4: Sto perdendo bolli per quel tablet.
2: I giocattoli contro la tecnologia.
6: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
2: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno adesso. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie. Fonti diplomatiche riferiscono che Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo di pace prevista per venerdì a Ginevra. Intanto le forze armate di Teheran dichiarano di avere umiliato i nemici. Non hanno altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, dicono i Pasdaran. E mentre Donald Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno, il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Il protocollo di intesa stabilisce la fine dei combattimenti anche in Libano, ma proprio in Libano stamattina ci sono stati raid israeliani con droni e scambi di artiglieria che hanno causato alcuni feriti, e il ministro della difesa israeliano Katz ha precisato che l'esercito non si ritirerà dai territori oltre il confine. Dell'accordo e della riapertura dello stretto di Hormuz si parlerà a Evian, dove stasera prende il via il G7 a presidenza francese. Sulle sponde del lago di Ginevra arriveranno anche i rappresentanti di Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud. Per l'Italia ci sarà la premier Giorgia Meloni, che prima di partire per la Francia riceverà la collega giapponese Takaichi. E se il Medio Oriente spera nella pace, nell'est europeo è ancora guerra. Raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese, inclusa Kiev, sono state bombardate da massicci attacchi. A Kiev è stato colpito anche un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbarie e un'aggressione alla

0: contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto non riguarderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Il provvedimento dovrebbe essere approvato entro fine dicembre ed entrare in vigore nella primavera del prossimo anno. La corte di Oslo ha condannato Marius Borg Holby, figlio della principessa erede al trono di Norvegia, a 4 anni di reclusione per 2 casi di stupro e per violenze contro la sua ex ragazza. Il giovane, nato da una precedente relazione della principessa, si trovava già in custodia cautelare quando è stato pronunciato il verdetto. Holby è stato inoltre condannato per uso di sostanze stupefacenti e per avere procurato lesioni fisiche. Siamo allo sport, il calcio. Esordio ai mondiali travolgente per la Germania, che rifila a Curaçao un pesante 7-1. Largo successo anche per la Svezia, che batte la Tunisia 5-1. A sorpresa, il Giappone ferma l'Olanda sul 2-2. La Costa d'Avorio supera l'Ecuador per 1-0. Oggi si giocano alle 18 Spagna-Capoverde, alle 21 Belgio-Egitto. Nella notte sono in programma Arabia Saudita-Uruguay e l'atteso debutto dell'Iran, che affronta la Nuova Zelanda.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
2: Radio DJ, One Nation, One
3: Station. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu, bu.
9: Have fun with Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi mai di più. Info su moviment.it.
10: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: L'altro giorno ho visto una statistica, questa è Shakira con Dai dai dai dai dai dai. Ho visto una statistica, dal 2006 in poi Shakira ha più presenze dell'Italia ai mondiali. Ha partecipato più volte ai mondiali lei della nostra sgangherata.
1: Io
0: nazionale.
1: Ho letto anche che ha pagato una sosia per andare al posto suo all'inaugurazione.
0: È vero?
1: No, sai, non lo so, ho letto.
0: Io cos'era? L'inaugurazione era giovedì, se non sbaglio. Giovedì o venerdì.
1: I giorni vanno.
0: Mi sono collegato perché volevo vedere, ma mi sa che l'ho beccato. Mi sono collegato un'ora prima, ma non c'era già più, lei aveva già fatto probabilmente.
1: Anch'io mi sono collegato su Bocelli.
0: Ho visto Bocelli e Salma Hayek.
1: No,
0: non insieme, che cantava. Lei prima ha fatto uno speech di quelli motivazionali sull'importanza. Okay.

0: importanza dello sport, bla bla bla. Va bene, ragazzi. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: È iniziata ufficialmente la nostra ultima settimana di questa stagione. Non andate mai via.
2: Non dovevamo esserci.
0: Ci mancherete, no.
3: Sì, però stai
0: come,
3: su Walter,
0: come
3: stai
0: dite?
3: Su.
0: Come dite? No, ci mancherai tantissimo, Alessandro. Senza di te la vita non ha senso.
1: L'anno prossimo fai tutto giugno.
0: L'anno prossimo fai tutto tu. Fai tutto tu. Non lo so, vediamo, ragazzi. Grazie mille, però, intanto, per essere così affettuosi. Pronti a iniziare? Sigla!

0: quest'estate la tua
1: conquista. Alla fine le infilo.
0: Allora, aspetta che ho dovuto partire tutto da capo. Mauri, come farai quando non ci saremo più?
2: In che senso? In che senso?
0: A ridere così, siamo, cioè io ti vedo che ridi solo, ridi
2: no,
0: solo.
2: Sto tagliando tutti i riascolti per il best di quest'estate, quindi continuo a ridere. Continuamente.
0: Beh, ok, hai, hai un po' di fieno in cascina. Fieno in cascina. Ale, hai iniziato a mancarci a febbraio in vista della chiusura di adesso. Vedi, gente che si portava. Grazie, grazie, grazie. Lo so che sono parole che vi vengono dal cuore.
1: Però Mirko scrive finalmente ultima settimana.
0: Oh, bravo.
1: Giusto anche lui.
0: No, ma sai cos'è? Mirko vuole fare il cinico perché non vuole farsi vedere piangere. Sai quelli che si vergognano a piangere lì davanti, quindi fa un po' il cinico.
3: Fa
0: così.
3: Quello forte, fa quello forte.
0: Comunque non esiste nessun messaggio di Mirko. Se l'ha appena inventato Walter, non esiste da nessuna parte.
3: Sì, cioè, guarda,
0: no,
3: lo
0: no,
3: dice
0: no,
3: 08.
0: No, no, no, no, no, no, cancellato.
1: No, devi prendere coscienza che ci sono anche persone come Mirko.
0: Ma Mirko è un finto cinico, lo so, lo conosco. Maurizio, stai bene? Hai fatto un buon weekend?
2: Sì, ottimo. Ho fatto anche un DJ set insieme a Francesco.
0: E com'è andata? Com'è andata?
2: Molto bene, ringrazio una cosa bistrò.
0: L'abbiamo Fiori e parole, com'è che si chiama? Parole al vino.
2: DJ set, DJ set.
0: Ah, DJ set,
2: sì,
0: messa
2: sì,
0: musica.
2: Ma lui, poi io. È stato molto divertente, sì.
0: Bene, vi hanno pagato? Sì. Il giusto? Il giusto? Ma voi fate le cose che... No, figurati, ormai. Però a volte ho dei dubbi, cioè dico, ma lo pagheranno o sono quegli accordi tipo, oh Mauri, vieni qua, il locale è bello, si mangia bene, ti diamo da mangiare e da bere. No, soldi.
1: Beh, sono 6 anni che scrocca dal mirtillo, quello dove in montagna.
0: Era per sapere.
1: Lì sì che vai.
0: Vuoi tutto bene, Foschi?
3: Sì, tutto a posto. Sì, sì.
0: Volti. Oh,
1: sì, Benone.
0: Sai che domani tu non sai ancora niente, ma io, Foschi e Maurizio ti stiamo organizzando una sorpresa.
2: Sì, una sorpresa, ma una roba incredibile.
0: Vabbè, la Fosca l'ho messa in mezzo, come quando si fanno i regali cumulativi, deve ancora dare la sua parte.
3: No, perché guarda che mi spavento, perché penso forse me l'ha detto e non me lo ricordo.
0: Forse sì. Però vabbè.
1: Devo preoccuparmi?
0: No, secondo me sarai contento. Domani ti stiamo preparando un sorpresone. Che è proprio
3: certo,
0: capito, proprio da fine anno. Da fine anno tu stai lì, non
1: molto
0: pensare
1: bene.
0: Affidati a noi, eccetera. Un saluto a tutte le persone che ho incontrato al concerto di Robby, che stanno scrivendo, raccontaci dell'incontro, così. Concerto molto bello. Se vi capita, visto che ci ascoltano anche dall'estero, adesso lui sta facendo il tour europeo, adesso va un po' in giro, adesso è in Belgio, mi pare, va in Belgio in questi giorni.
3: È in forma?
0: È molto in forma. È molto divertente. Ha trovato questa nuova formula, diciamo, dove mischia un po' la musica e alcuni tratti anche di stand-up comedy. Cioè, tra una canzone, diciamo, ogni due canzoni ti fa un momentino dove parla col pubblico, intrattiene, gioca con la musica. Cioè, molto.
1: Ma
0: molto
1: si capisce?
0: Si capisce cosa?
1: L'inglese, cioè.
0: Beh, allora,
1: è comprensibile?
0: Lui, devo dirti la verità, si capisce molto bene quando parla. E devo dire che da sempre ho notato in lui questa cosa che non è scontata, questa gentilezza quando viene in Italia, parla con gli italiani molto lentamente e cioè proprio con l'intento di farsi capire. Cioè lo vedi proprio che parla...
1: Beh, intelligenza quella.
0: No, cioè... molto intelligente e quindi fa tutte queste cose dove ride, scherza, eccetera. Vi saluta. Siamo stati un po' insieme prima del concerto e abbiamo vissuto. Devo dire che ormai sto iniziando, tra i miei momenti preferiti della vita, extra le cose classiche, molti stanno iniziando a essere collegati in qualche modo a Robby. Fino adesso il mio preferito era prima del concerto a Bologna, eravamo in camerino e abbiamo cantato insieme gli Oasis. E quello per me l'altro ieri in camerino abbiamo fatto insieme, sapete quelle immagini che fanno più o meno tutti gli artisti, di far la preghiera tutti insieme, il momento motivazionale insieme, tutti abbracciati così, no? E quindi c'eravamo noi, la sua famiglia, i suoi musicisti, i ballerini, così, e abbiamo fatto la preghiera. Lui fa sempre quella di Elvis, che è la preghiera credo buddista, Maurizio,
2: non lo so,
0: quella

0: dammi la forza di cambiare ciò che posso, di non prendermela, adesso ve la dico malissimo, hai capito qual è? Sì. Di non prendermela troppo per le cose che non posso cambiare, e la saggezza di riconoscere le une dalle altre. Ok. Sì.
1: L'ha scritta Elvis.
0: Beh, Elvis ne aveva, credo, fatta una sua versione, aveva preso questa preghiera buddista, ne aveva fatta una sua versione, che era diventata molto famosa appunto perché la faceva Elvis, e lui l'ha un po' ripresa, e quindi c'è questa cosa tipo: "Oh Lord, grant me the strength to be in that." Devi fare la mossa che faceva Elvis con le gambe. Hai presente la mossa di Elvis?
1: Certo.
0: A one for the money, two for the show. Così, tipo, dammi la forza lì. Dammi la forza lì. Ma basta.
2: E io, ti gasa.
0: Beh, ti gasa molto. Sì. E poi sì, ha fatto tutto il discorso motivazionale. E pensavo, se fossi uno della band di Robby, sarei proprio gasato. Cioè, perché ti dice proprio le cose che ti gasa. Ah, aspetta, facciamo anche questo gioco che abbiamo fatto nel cerchio con Robby. A un certo punto ha detto: adesso, prima di salire sul palco, ognuno di noi dice la cosa che preferisce di se stesso. Fa, però, per non mettervi in imbarazzo, la diciamo tutti a tempo, ok? Quindi, al mio tre, ognuno di noi dice ad alta voce il suo pregio più grande.
1: Dai.
0: Ok, lo facciamo. Anche con tutti gli ascoltatori di Radio DJ in questo momento, non ne hai? Vuoi che te ne suggeriamo qualcuno?
2: Sì.
0: Devi dire le cose belle. Ti viene in mente?
3: Sì, io ce l'ho.
0: Ce l'hai?
3: Certo.
0: Ascoltatori di Radio DJ, ce l'avete? Al 3, diciamo ad alta voce, tutti insieme, così non ci imbarazziamo. Se siete in macchina è facile, non è così. Il nostro miglior pregio. Siete pronti?
1: Vai.
0: Non dite la ricchezza, ascoltatori di Radio DJ, perché quello lo sappiamo
2: già.
0: Lo sappiamo, siete ricchi, lo sappiamo. Siete pronti?
3: Sì.
0: 1, 2, 3.
2: Intelligenza.
0: Intelligente. Metti una canzone, ti prego. Ha detto intelligente.
3: Puoi mettere Robbie Williams? Oh.
0: Ma sì, a sto punto sì, dai. La mia preferita. Metti Camandano. Ha detto intelligente.
2: L'ha detto intelligente.
0: Si sono l'altra volta, perché eravamo in 15, non si è sentito. In 4 si sono sentite tutte.
1: Io ho sentito la sua e basta.
0: E cos'hai detto tu?
2: Sono spiritosa.
0: Spiritosa.
3: Ha detto intelligente.
0: Ma veramente hai detto?
2: Tu cosa hai detto?
0: Onesto.
2: Mauri?
3: Io questo.
2: Vabbè.

0: Slim.
1: Ma possiamo risentire al VAR? Scusami Mauri, possiamo ricontrollare al VAR cosa è stato detto prima nel gioco dei pregi? Ognuno al 3 dica il suo pregio migliore.
2: Intelligenza.
3: Ti senti troppo un idiota.
0: Scusami. Risentiamo.
2: Intelligenza.
4: Intelligenza.
3: L'ha detto, sì.
1: A seguito di revisione squalifichiamo il numero 3 Walter, perché ha detto intelligenza.
3: Vabbè, però
2: io ho sentito solo pitonia.
0: Pitonia. Io non pitonia.
2: Intelligenza.
3: Era memole.
1: Cacchio, è vero, la voce di memole. Ci scrive Stefano dicendo: ragazzi, dopo che Walter ha detto come suo pregio intelligenza, potete anche non arrivare a venerdì. Sì, chiudete così, in bellezza. Dai, ce ne andiamo via ridendo.
3: Sì. E via.
1: E siamo tutti a posto. Comunque, no, bellissimo concerto. Se vi capita che siete all'estero, così andatelo veramente a vedere, perché merita. A proposito di concerti, ho sentito della polemica per il concerto di Cesare, perché molte persone o sono rimaste un po' fuori o sono arrivate in ritardo, eccetera, eccetera, eccetera. Voi cosa pensate di questa cosa qua? Senza fare né i difensori di Cesare, che non c'è bisogno, e neanche di chi ha organizzato il concerto, che poi li conosco personalmente, sono veramente i top mondiali a fare cose. Però può essere che ci siano dei disguidi. Capisco anche che un concerto è una roba che aspetti, paghi, ci vuoi andare, cioè ti spiace, no? Proprio rimanere.
3: Eh beh, sì.
1: Però voi che cosa ne pensate di questa roba qua?
3: Forse Milano, per così tante persone, è una piazza un po' difficile da gestire, come anche cioè viabilità.
1: Beh, però cacchio, se non puoi fare un concerto da 80.000 persone a Milano. Allora,
3: tante.
1: Secondo me la cosa che va un po' capita è che 80.000 persone sono proprio tante.
3: Eh sì.
1: E quindi, al netto di hai trovato lo spazio che le contiene, ovviamente stai andando a vedere un concerto, però cioè a volte mi sembra come quelli che escono da Fast and Furious e dicono non è reale, no? Cioè, però devi sapere un po' dove stai andando. 80.000 persone sono tante, quindi è ovvio che non potrai essere necessariamente, cioè c'è la possibilità che tu non sia vicinissima, che sia un po' lontana.
2: Vabbè, quello è
3: vero, anche che c'è la metro.
1: Quello lo sai. No, certo, poi per la Milano è un posto che la metropolitana ti porta dappertutto.
3: Ah, certo.
1: Io, per esempio, a un concerto del genere, piuttosto che andarci in macchina, non ci vado.
3: No, non sarei mai
1: andata. Cioè, non si può andare in macchina a quei concerti lì. Se arrivi da fuori, Milano è piena di posti che dove puoi lasciare la macchina all'esterno, da lì partono le metropolitane che ti portano verso l'inizio, no? Quindi è anche un po' organizzazione. E poi il casino. Non so, a me viene sempre un po' da pensare quando siamo d'estate in macchina, incolonnati in autostrada, che dopo un po' che siamo lì fermi, bloccati, ci incazziamo, diciamo, ma dove cazzo devono andare tutti? Nello stesso posto dove sto andando io. Cioè, tu sei parte del motivo per cui si è creata quella cosa lì. Chiaro che poi se rimani fuori ti incazzi.
3: Beh,
1: ti girano le scatole.
3: È famoso quel cartello: non sei fermo nel traffico, sei tu il traffico.
1: Sei il traffico, cioè sei parte di quella roba lì. Quindi forse se dovesse ricapitare, per concerti così giganti bisogna partire prima, bisogna andare lì prima,
3: certo,
1: un po' tutte quelle cose lì. Poi
3: prima,
1: fuori
3: però,
1: spiace.
3: A che ora? Cioè, un concerto che inizia alle 9, partita verso le 6?
1: Secondo me è tardi.
3: Troppo tardi.
1: 80.000.
2: Capito, ma non è che puoi prenderti una giornata di lavoro per andare a vedere un concerto. Cioè, 6 su 9 secondo me è onestissimo invece.
1: Boh, 6 su 9 secondo me,
2: di quelle dimensioni lì.
1: Perché poi secondo me rischi che poi puoi restare fuori.
3: Cioè, oltre che rimanere imbottigliato, avrei anche sempre il problema di poi di dove mettere la macchina quando arrivi. Non so lì come sia la situazione, se c'è un parcheggione.
1: No, io vi giuro, io non c'ero mai stato. Pensavo di aver capito dove era, invece è l'ippodromo, ma a Milano,
3: quello
1: vicino a San Siro.
3: Proprio?
1: No, quello è l'ippodromo un po' più piccolo, che è dove pensavo si facesse. In realtà era ancora più avanti, in una zona io non c'ero mai stato. Non sapevo proprio dell'esistenza di quel posto lì. Chiaramente è tutto un po' transennato ed è complicato arrivarci. Ecco, però a parte questa roba qua, che questo era proprio un pur parlé. Però c'è una roba che a me non so, ci penso spesso, che è una cosa tipicamente italiana, cioè avere l'inizio del concerto a un orario, ma poi siccome la gente arriva in ritardo si parte sempre un po' dopo. Cioè tutti quelli che fanno uno spettacolo, un concerto, uno spettacolo a teatro, sanno che c'è scritto 9. Sarà 9:15 se il posto è piccolo, sarà 9:30 se il posto è grande.

0: questa cosa qui, che un'altra parte della lamentela era un po' questa, no? Cioè, c'era gente fuori, bisognava aspettare a far partire il concerto. Questa cosa qua all'estero non esiste proprio, non è mai presa in considerazione. Cioè, se artista X cioè fa il concerto e sul biglietto c'è scritto 9, alle 9 si comincia. Anche non un minuto dopo. Invece in Italia ci dà sempre questa tolleranza di vabbè, aspettiamo che arrivi un po' più i ritardatari.
1: Forse ti costringe poi eventualmente anche a tagliare la scaletta, perché credo ci sia anche un tema di permessi legati
0: di suono,
1: al suono,
0: di volume, quello probabilmente sì. Però in genere, non so, anche a teatro tu sai sempre che incominci un quarto d'ora dopo, perché c'è la gente che arriva dopo, che a me spiace, non per me, a me spiace per chi è arrivato puntuale. Perché chi è arrivato puntuale...
2: Vabbè, non è un quarto d'ora, dai, che ti cambia la serata.
0: Beh, però lui, se è arrivato puntuale, è arrivato lì prima e quindi magari deve stare 40 minuti seduto su una sedia a guardare una tenda rossa perché sta aspettando te.
3: Te.
2: Sì.
3: Che sei intelligente.
0: San
1: Siro, voi sapete quante persone tiene?
0: San Siro nei 80. Concerti... No, 80 per le partite di calcio. Sì. Per i concerti ne tiene
2: ma
0: un po'
2: meno. Ma sai qual
0: è
2: la differenza? Che a San Siro è molto più comodo perché c'hai tipo 25 ingressi.
1: Ah...
2: Lì erano 80.000 persone da far passare. È quello che fa la differenza sull'ingresso.
0: E poi, essendo uno stadio, credo sia pensato anche all'esterno per avere parcheggi, cose. Sì,
2: uno scrive
0: detto
2: anche...
0: questo, rimane imbottigliato anche. Cioè, quando c'è una partita importante, vai a vedere il derby e non puoi pensare che la partita inizia alle 9 e esco di casa alle 8. Certo. No, perché rimani imbottigliato lì dappertutto.
2: Ho visto un ragazzo che diceva anche nella Formula 1 in Austria, Spielberg, 100-200.000 persone e comunque funziona tutto. Certo, perché tu comunque le 200.000 persone non sono sotto palco, sono all'interno di 3 km di circuito. Quindi. È normale che ci sia un'organizzazione diversa.
1: Stavo pensando.
0: Sì.
1: Anche l'autodromo.
0: Anche l'autodromo, io una volta sola sono stato. Non esci mai più, eh?
2: Ah no, uscire,
0: cioè,
2: ciao.
0: A tornare, tu vai a vedere una gara all'ippodromo, un concerto, immagino. Non sono mai stato a vedere un concerto all'ippodromo.
1: Ah, sì.
0: Non esci, arrivi a casa il giorno dopo, eh? Cioè.
1: Ragazzi, siamo tanti.
0: Cioè, l'importante secondo me è ogni tanto fermarsi a pensare che tra quel casino ci siamo anche noi, che facciamo parte di quel casino lì. Non è che puoi pensare che gli altri scompaiano per passare tu. Sono tante persone, è il sintomo di un successo, di un grande amore per la Formula 1, per i concerti, per gli spettacoli. È un po' così. Vabbè, comunque, di tutto questo, Walter, secondo lui, è intelligente.
3: Sì,
0: tutto quello
3: intelligente.
0: Che mi porto a casa di questa giornata è questo. Abbiamo oggi una giovane ragazza che è venuta a fare l'alternanza scuola-lavoro come la Charlotte l'anno scorso e anche quest'anno.
2: Charlotte poi è rimasta qua.
0: È rimasta qua perché si è trovata bene, siamo un gruppo eccezionale. La nuova si chiama Carlotta. Charlotte, abbiamo la versione italiana che è Carlotta, ha 17 anni, è molto carina. Le ho fatto un interrogatorio oggi spietatissimo.
2: Qualsiasi domanda potesse fare le ha fatte.
0: Tutto di lei, abbiamo parlato anche di gusti musicali, ci ha detto che ascolta la trap, va ai concerti della trap. Gli abbiamo detto, ma il tuo preferito chi è? Ci ha detto Rari dal Tacco.
1: Ah,
0: e abbiamo detto, e chi cazzo è Rari dal Tacco? Non lo sapevamo. Lo abbiamo scoperto, non male devo dire, non male, però è molto giovane, quindi era un... Sai quanti anni ha sua madre?
3: Di dal tacco?
0: No, la madre di Carlotta.
1: La signora basta un attimo.
0: La signora dal tacco non so quanti anni ha. No, la mamma di Carlotta, sai quanti di che anno è?
1: Non so se lo voglio sapere.
0: È più giovane di tutti noi.
2: Anche di te.
0: Di tutti noi, anche di te.
1: E vabbè, siamo tutti lì.
0: Lo so, più giovane di noi. E quindi ascolta il signor Rari dal tacco, che condividiamo insieme a voi però, così... Ascoltiamo qualcosa di nuovo.
2: Senti, signor Daltacco.
0: Niente che WAD non abbia già intercettato. Beh, certo. Sicuramente, però per noi è abbastanza una novità.

0: E questo era il signor Rari dal tacco. Abbiamo messo la canzone più trasmettibile, le altre hanno testi, Carlotta, un po' più tosti, un po' più croccantini?
1: Sì, sì, decisamente, questa è
0: la più, sì. è la più sana. Carlotta, hai 17 anni,
1: sì.
0: Corretto, come ti stai trovando in questa mattinata con noi?
1: Bene, molto bene.
0: Tutto bene? Ti sì, stiamo sì. trattando bene?
1: Sì, sì.
0: Walter ti ha dato fastidio?
1: No, no.
2: Hai visto che è l'unico che lavora sono io?
0: Hai notato questa cosa?
1: Sì.
0: Beh, da oggi anche Carlotta lavora, perché Walter gli ha dato un compito di trovare delle notizie ed è da stamattina che è lì al computer a evidenziare. A me sembrava sempre la stessa riga che stesse evidenziando, però a evidenziare notizie e sta facendo tutto un file così. 17 anni, ma già si fanno questi scambi?
1: Sì, per l'alternanza scuola-lavoro.
0: Ma tu nella vita vorrai fare qualcosa di più o meno aderente a questo mondo o era un posto come un altro?
1: A me in generale piacerebbe lavorare nell'ambito della comunicazione.
0: Ok.
1: Quindi comunque qualcosa.
0: Radio, sì, ma anche da speaker o nel dietro le quinte?
1: No, dietro le quinte.
0: Nel dietro le quinte. Sei timida, Carlotta?
1: No, in realtà non tanto.
0: Quando sei con quelle altre sette amiche che ti porti in giro, lì viene fuori la vera Carlotta.
1: Esatto.
0: Con le vostre con lì. Tutte vabbè. Vi ho fatto un sacco di domande, so cosa beve, quanto beve, se si droga, se non si droga. Volevo dire ai genitori, avete tirato su una ragazza veramente per bene.
3: Sì, dai, si vede.
0: O perlomeno così è quello che ha detto a noi. Poi non sappiamo se ci ha detto tutta la verità, però genitori della Carlotta, come si chiamano di nome?
1: Fabio e Marina.
0: Fabio e Marina, avete tirato su proprio una ragazza educata. Bravi, complimenti.
2: Gli anni?
0: 17.
2: No, Fabio e Marina.
0: Ah, Fabio e Marina, la mamma è dell'82, quindi è più giovane di tutti noi. Il papà 76, hai detto 76, quindi è più giovane di Walter.
4: E ricordiamo anche lo sport scelto.
0: Ah, giusto, è vero, vero. Per darvi un po' la dimensione, Carlotta è una ragazza educata, lo avete sentito. Molto elegante nei vestiti,
1: sì.
0: Sei vestita veramente in maniera molto chic, molto
1: grazie.
0: Chic. È molto chic come immagine, cioè è proprio una bella ragazza. E il tuo sport per il quale questo weekend farai delle gare è?
1: Equitazione,
0: che ricordiamo non è uno sport. È uno sport per chi?
1: Per il cavallo.
0: Per il cavallo. ma perché lui fa fatica a portarti, ma non per te, ok? Questo okay. È sempre bene tenerlo a me. No, scherzo, Carlotta. Vabbè, chi è?
2: Il cavallo di Carlotta.
0: C'è il cavallo. Sta chiamando.
3: Come si chiama?
0: Sarà d'accordo con me.
1: Majestif.
0: Majestif. Majestif. Dove lo tieni il cavallo?
1: A San Siro.
0: All'ippodromo?
1: No, al centro ippico lombardo.
0: Ah, ok, che è lì però vicino,
1: sì,
0: quindi,
1: vicino.
0: No? Ci sarà tutta la zona così. Va bene, Carlotta, ti ringraziamo per essere stata con noi. Grazie, impegnati, segui le direttive di Walter perché non so se hai notato ma è intelligente. Quindi puoi affidarti totalmente a lui. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo su Radio DJ.
5: Intelligenza.
0: Può la realtà superare la fantasia? A Movimant, nel cuore dell'Alta Badia, la risposta è sì. A 2000 metri d'altitudine, sull'altopiano tra Corvara, La Villa e San Cassiano, proverete il piacere di un'area attrezzata totalmente immersa nella natura. Potrete camminare, pedalare tra i prati e i boschi alla scoperta di parchi giochi, avere aree relax e tanto altro. Nei parchi Movimant i bambini potranno sbizzarrirsi e i grandi godere della magica cornice delle Dolomiti.
6: Movimant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Info su movimant.it.
7: Radio DJ One Nation One
8: Station. Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai, vai, vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione.

0: revisione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
4: Il nulla dilaga.
5: Che cos'è questo nulla?
6: Radio DJ.
7: Le infilo.

0: Scrive Fabio, buongiorno, intanto bentornati sempre su Radio DJ. Sempre per chiudere tema concerti, ingorghi, quando si esce, quando si va a questi eventi molto grandi. Dice Fabio, io mi accodo a Walter nel gruppo Intelligenti. Sì. Per esempio, benvenuto. I concerti di Vasco, appena parte Alba Chiara io vado via. Che sì, è vero che ti eviti sicuramente un po' di coda, però stai anche rinunciando. Io per esempio allo stadio cacchio, io quando vedo quelli che vanno via prima della fine dico, ma che, però vi perdete
1: stai lì e saluti i ragazzi.
0: E saluti i ragazzi, certo. Al limite, se vuoi evitare un po' di traffico invece di andare via subito, stai lì. Quando i ragazzi passano fai bravi raga,
1: si salutano i ragazzi che hanno giocato per te.
0: Esatto, e poi fai così. I concerti non c'è questo saluto col cantante. Quando ha finito lui se ne va, c'ha la macchina.
1: Bello.
0: C'ha la macchina dietro, fa il giro e tutti. Così se ne va così. Sì, vai anche a me a volte quando capita, soprattutto quelli che magari ho visto già parecchie volte. L'ultima canzone, sai che è quella lì, vai via prima. Però è brutto. Cioè ti perdi,
1: sì, come andare
0: cioè,
1: via prima della fine del film al cinema.
0: Esatto, cioè vai a vedere Vasco, ti perdi Alba Chiara, rosichi comunque, cioè è una roba
2: che
0: brutta.
2: Fortuna che andare a vedere solo gente che ha 50 spettatori.
0: È vero, tu scegli la musica in base, sì. Come Carlotta che va a vedere sì, persone che per adesso non hanno troppo pubblico. Ci avete scritto l'unico programma dove anche chi fa lo stage è ricco e va a cavallo. Sì. Ragazzi, li prendiamo così.
1: Li prendiamo diciamo, così.
0: Banana Joe che c'ha 3.000 euro di piante sul terrazzo, c'ha il banano, però...
2: Poi c'è da ridire
1: non
2: delle
1: mie. Non stanno bene.
0: Non stanno bene? Le stai facendo morire?
1: No. Bisogna trovare una via di...
0: Ma Banana Joe non può far morire le piante.
1: Si sono un po' ingiallite alcune.
2: Troppo sole.
1: Cosa faccio? Quello.
0: Hai provato a scaricare l'app che il mio Instagram mi pubblicizza molto? Quella che ti fa la foto.
1: Ma quello costa,
0: È a pagamento.
1: Ma un botto.
0: Costa un botto. Costa un botto.
1: Ti fanno finta che sia gratis.
0: Se la prendi, costa veramente un botto.
2: Ma tipo nell'ordine di?
0: Nell'ordine di non vorrei di non lo so, ti direi una stupidata, però mi ricordo che anch'io quando l'ho visto ho detto la Madonna, però vabbè, adesso per due piante così, cioè non costa poco.
1: No, io faccio le foto e uso ChatGPT.
0: Gli chiedi come curarle.
1: Sì, però la foto ti dice lui quali sono
0: funziona,
1: le possibili.
0: Evidentemente no, se stanno ancora male.
1: Ma forse è un problema nell'impianto di irrigazione, devo lavorarci su.
0: Troppa acqua. Troppa acqua.
1: No. Perché sembra che a volte va, a volte no. Cioè,
0: a volte vada, a volte.
1: Volte... sembra che a volte vada, a volte no. Come fa? Cioè, se alle 5.
0: Se fosse. No, di, però.
1: Perché va da 10 minuti alle 5:40 del mattino. Sì. E come fai a capire se è andato o no?
0: E devi toccare.
1: Ho capito,
0: terreno.
1: Ma non si capisce. C'è il sole.
0: Ma scusami,
1: la mattina,
0: ma in quei 2K
1: tutto.
0: Che hai messo di irrigazione, non potevi prendere una persona che veniva a curarti le piante?
1: Vabbè, non sono così tante.
0: Vabbè, però vanno gestire. Sai chi ha risolto il problema alla radice? Ecco, qui vorremmo un intervento degli ascoltatori, un sondaggione con i nostri ascoltatori di Radio DJ su qual è la vostra posizione a proposito di un tema secondo me troppo spesso sottovalutato. Piante finte in casa, sì o no? Perché la Fosca si è sparata su quelle mensole che ha dovuto testare, guardare, dove ha messo
2: bellissime.
0: La telecamera per
2: mi
0: vedere che non
2: tutti
0: si muovessero
2: di quando
0: per le mensole. Sì. Madonna, ma che belle mensole che hai così. Erano già belle, adesso le ha abbellite, secondo me, sparando giù tutte delle piante finte.
2: Sì, solo finte.
1: Per me sono una bestemmia.
0: Anche a me fanno orrore le piante finte.
2: Cioè,
0: sembra di essere in un... Sì, non so, in una specie di centro commerciale che è una vetrina, ecco, sembra che stai vivendo dentro una vetrina come Etter Parisi in grandi magazzini.
1: Sì, è vero.
2: Però è anche vero che io non ho assolutamente il pollice verde, ho paurissima che cadano cose col vetro, col coccio, che oltre al fatto che mi muoiano.
0: Ma perché tu hai questa... Ma perché tu credi nel poltergeist? Cioè perché hai questa paura che dentro casa tua degli oggetti inanimati cadano, prendano vita di notte poi soprattutto, non di giorno, perché loro lo fanno di... Perché hai paura che le cose dentro casa tua si muovano?
2: Non lo so, ma la piantina come su ieri l'ho legata.
1: No, veramente?
2: Sì.
1: Ma come l'hai legata?
2: Cosa? Mi sono quasi rotta un mignolo cadendo dopo che sono salita per legare.
0: L'hai legata a cosa?
2: Ma non si vede che è legata.
1: Ma cosa?
2: Alla libreria.
0: E se poi così tira giù anche la libreria?
2: Ma no, ma è leggerissima.
0: Perché, esatto.
2: Perché lì gira l'aria. Siccome questa pianta che ho preso ha delle foglie...
1: È tutto nella sua testa.
0: Tutto nella sua testa.
1: Tutto gira l'aria.
0: Non ha neanche le finestre, ragazzi.
1: No,
0: sì,
1: non
0: fa girare l'aria.
1: È tutto
2: no,
1: nella sua
2: testa. No, è ventilatissima a casa mia. Siccome ieri ho fatto caso che c'era un po' di vento e ha queste foglie molto lunghe che quindi temevo sbilanciassero il vaso.
0: Certo.
2: Quindi ho messo un legaccino di corda.
0: Così tenuto. Che poi, essendo pianta finta, ha di solito, non ha la terra dentro, quindi ha un peso sì. irrisorio. E anche il vaso stesso è di plastica finissima.
2: No, perché
0: di
2: l'ho messa
0: di
2: in coccio, un bellissimo...
1: Non hai sentito, ho paura del coccio.
2: L'ho messo in un vaso di corda molto carino. Da vedere.
0: Però scusami anche tu, ma se hai paura del coccio, perché hai permesso al coccio di entrare dentro casa?
2: No, non è entrato, però le piante vere le metti nel coccio, le piante finte no.
0: E di che cos'è il vaso tuo?
2: È di corda.
0: Ah, avevo capito di coccio. Ah, di corda! Mm. Però anche se cadi non ti fa male la corda.
2: Però prende dentro la lampada che è sospesa.
0: Ah, è tipo il video degli OK Go. Cade una cosa, la domino, va. Viene giù tutto. A un certo punto, se passate da quella zona lì dove abita Fosca e vedete il palazzo intero venire giù, crollare sulle sue fondamenta, è perché la piantina, per un effetto domino, ha fatto un
1: correnti che passano lì.
0: Perché circola un po' d'aria. Va
2: poi
0: bene.
2: Ti metto la foto.
0: Comunque, sono curioso di sapere se per voi pianta finta sì o no.
3: Io non ho ben capito invece se l'impianto di irrigazione di Walter va o non va.
1: Perché sembra che a volte va, a volte no. Perché va de.
0: Secondo me non l'ha capito neanche lui. Perché va de. Avevo voglia di ascoltarla proprio ieri questa canzone. De. Yes, Inc. Bye bye bye su Radio DJ.

0: po' questo atteggiamento perché per noi è l'ultima settimana, no? Quindi c'è l'atteggiamento da fine anno, un po' tutto più slabrato del solito. Però per l'ascoltatore non è così. Dobbiamo anche metterci nei panni dell'ascoltatore. Sì. Cioè, per l'ascoltatore la stagione su Radio DJ va avanti
1: almeno fino... Sempre.
0: 365 giorni l'anno, quindi dobbiamo... Dobbiamo stare un po' su. Per questo vi vorrei leggere il messaggio di Adele che dice: off topic, mi sono collegata adesso, ma è da ieri che voglio farti questa domanda. Tra 10 giorni vengo in Italia, io sono di Berlino, vorrei prendere qualche libro a 100. Dove li prendo? Solo online? Ma no, cara, li trovi anche nelle librerie. Hai qualche titolo da consigliarmi? Sì, ma ti direi certo. L'aria nella giungla, ti direi Madama Matrioska, ti direi Baba. Non so, ce ne sono.
1: Vabbè, la guida per andare a New York.
0: Dopo che vai a Berlino, torni a Berlino. Allora, plebiscito Generazione X, plebiscito per no piante gommose, lì, sì. piante
1: intanto
0: finte.
1: I negozi sono strapieni di piante finte.
0: Allora, dicono gli ascoltatori che ce ne sono alcune che però costano infatti una manata, sì. Che sono fatte talmente bene che è quasi impossibile riconoscerne la differenza fino a quando poi probabilmente non vai. Però alcune anche, secondo me, che quando le tocchi un po' di dubbio ce l'hai, no? Su alcune foglie soprattutto, esatto. Che però costano
2: però
0: tantissimo.
2: Cactus, cioè, tanto vale che lo prendi buono.
0: Ma se poi
2: non
0: cade,
2: serve niente.
0: Se poi cade,
2: c'è il coccio.
0: E poi c'è anche gli spuntoni, gli aghi.
2: Porca.
0: Quindi quello è.
2: Poi la telma.
1: C'è anche il problema che il gatto mi va a scavare nella terra se metto...
0: Dicono anche, dai, facciamo un intervento un po' a pianta a casa, sì. Gli ascoltatori ci dicono che, tra le altre cose, uno in grandissima onestà ci ha dato dei consigli dicendo: oh, tenete conto che parlo di questo argomento con la stessa competenza con cui voi parlate di tutto. Quindi zero. Bene. Però ci avete dato tante indicazioni. Allora, alcuni dicono: molte piante sono nocive per gli animali domestici,
1: sì. Vero.
0: Quindi chi è animali domestici, questo è un piccolo tema.
2: Ma cioè, l'animale, scusa, non sa che è nociva. Cioè, di solito non dovrebbe avere l'istinto che la tiene lontano dai pericoli.
0: Quelli intelligenti come te, sì. Quelli un po' meno.
2: Dicendo che la telma.
0: Poi casa buia, ok, pianta.
3: Ma mangiava le sciarpe.
1: Anche.
0: Quindi figurati con le piante. Cioè,
1: mangia le sciarpe. Perché a casa andava sempre a mangiare le piante.
0: Sai cosa devi fare? Devi prendere le sciarpe finte. Così poi non le mangi.
2: L'altro giorno a Summer Camp, solita scena, che sono fuori, sento: Telma! Telma!
0: Lei che parlava con la telecamera.
2: Non la vedo, non la trovo.
0: Lei devi passare, salutare davanti alla telecamera. Sono qua. Per l'irrigazione invece, meglio irrigare la sera prima di andare a dormire che la mattina. Ma questo lo sanno anche i sassi.
1: L'acqua brucia col sole.
0: Allora,
2: capito,
0: se hai l'erba,
2: 5 del mattino.
0: No, 5 può essere buono. No, è forse un fatto che adesso che fa molto caldo, se tu innaffi la sera
2: prende
0: ci
2: meglio,
0: mette meno ad asciugare. Invece adesso la metti alle 5,
2: okay,
0: e te la asciuga tutta molto più velocemente.
2: Orario
0: se
2: preciso.
0: Se invece avete l'erba, te la brucia. Quindi irrigazione la mattina no, perché il sole poi ti brucia.
2: Orario buono secondo te?
0: Secondo me se fai un 10, un 22.
2: Okay.
0: Un'altra cosa che dicevano è: se sei incerto, cambia il set cambia il timer dell'irrigazione in un momento in cui ci sei a casa e vedi se parte.
2: No, è partito ieri sera, ho provato.
0: Allora parte.
2: Allora c'è qualcosa.
0: Non è così intelligente come si vantava. Come si vantava
1: sei
0: inizio,
1: come la telma.
0: A inizio
3: quindi
0: puntata.
3: Quindi l'impianto di irrigazione va. Oh, va.
2: Perché va de.
0: Sembra un motorino.
2: Sai che questa cosa la può fare con chiunque
0: de,
2: invece.
0: De. Mettiamo l'ultima canzone, dai, poi vi salutiamo.

0: abbiamo detto sbagliatissimo innaffiare la sera. Sbagliatissimo.
1: Ma chi lo dice?
0: Un ascoltatore. Io mi fido sempre dell'ultimo.
1: Ma cosa
0: che
1: ne sai chi è?
0: Sbagliatissimo innaffiare la sera perché favorisce i funghi. Quindi mattino presto è la soluzione migliore. Così ha tempo di prendere l'acqua, ma poi non marcisce. Quindi 5 del mattino, Walter.
1: Ma chi l'ha detto?
0: L'ha detto Roberto. Chi è Roberto? Un nostro ascoltatore. Noi ci fidiamo dei nostri ascoltatori. Ragazzi, grazie mille. Scusate per questa puntata. Non vi prometto che domani sarà meglio, perché siamo mentalmente proiettati alle vacanze. È l'ultima settimana di scuola per noi, quindi i compiti si fanno un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no. Cioè si viene qua più per il gusto di stare insieme, perché sappiamo che ci mancheremo, che per fare qualcosa. Ecco, domani sorpresa per Walter.
2: Ah sì sì sì sì.
0: Domani c'è una bella sorpresa per Walter, quindi Walter, vogliamo vedrai. Vogliamo chiudere l'anno facendo felice il nostro amico Walter.
1: Meg ci scrive: ma secondo voi c'è qualcuno che non reputa se stesso intelligente? Bellissima domanda.
0: Ma domani potremo parlare di questo. Bello. Tutta la vita.
1: Stupendo.
0: Sì.
1: Sto pensando, perché è una bella domanda.
0: Allora, io mi darei una percentuale: 60%.
1: Su te stesso?
0: Sì. Io sono intelligente al 60.
1: No, io di più.
0: Te sei un cretino. Ci sentiamo domani, ciao a tutti.
3: Intelligenza. Radio DJ One Nation One Station.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. NEN. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su Bertolotto.

0: bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Businessman.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Buongiorno Vicky e Mari, sono le ore 13.
6: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
7: C'è confusione, c'è confusione.
6: C'è molta confusione.
7: Sì.
8: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
9: Sono a casa, cari!

0: Stavo facendo questa considerazione. Questo disco piace al nostro ufficio programmazione musicale perché lo suoniamo tutti i giorni, credo.
1: Sempre. Per ricordarvi chi sono Vic e Mari.
0: Bracula.
1: Quelli dei Tame Impala.
0: Sì, esatto. Sono proprio loro. Come non abbinarli.
1: È bello quando gli dice Spectacular Dracula.
0: Sì. Ti piace?
1: Ma un pochetto.
0: Aspetta che devo, non vorrei
1: rompere. Vic, la devi smettere perché l'hai rotto già la settimana prossima con quelle tue mani.
0: Sì, ma nel futuro vado adesso.
1: Scorsa, scusa, mi sono reduce da un weekend particolare, bellissimo, ma particolare.
0: Allora, stiamo parlando del microfono, dell'asta del microfono, che adesso però smollo e faccio tutto per metterla alla mia altezza perché prima c'era Ale qua.
1: E ricordiamolo che dopo il concerto di Cremonini Vic ha scoperto di essere alto.
0: Solo lì me ne sono accorto. O il mondo intorno a me si è abbassato.
1: Sei rimpicciolito.
0: O sono cresciuto io. Va bene, allora amici, buongiorno. Noi siamo pronti ad iniziare la puntata del lunedì.
1: E già qualcuno viene a suonare. Chi è?
2: Vic e Mari. Solo su DJ.
0: Era questa.
2: Ogni giorno da lui.

0: Cavolo, che lavoro! che taglia e cuce che hai dovuto fare qui per metterla insieme.
1: Veramente.
0: Brava, però.
1: Rinnoviamo la richiesta di esibirsi a dei cantanti, non ti dico da classifica, ma...
0: No, certo. Neanche dovete aver inciso per forza un disco.
1: Ah, ma basta
0: vostra
1: il coro, il coro della parrocchia.
0: Quelli che si sentono abbastanza bravi, non a detta loro, a detta dei loro amici al karaoke. E quello lì è il punto di partenza,
1: infatti,
0: da lì in su.
1: Secondo me. No, bellissimo,
0: bello,
1: bellissimo, un meraviglioso modo di cominciare questa settimana calduccia. No?
0: Calduccia, sì, sì, c'è l'aria, salute. La mia aria condizionata che sta,
1: non la nominare,
0: che sta lavorando tantissimo da me. Da te come va?
1: Solo in sala, in cucina.
0: Metà funziona.
1: Metà. E poi infatti ha detto peccato, è perché è un peccato, sarebbe stato meglio il contrario.
0: Certo,
1: grazie.
0: In camera a dormire.
1: Lo so bene.
0: Potresti dormire sui fornelli, però potrebbe essere un'idea. Dai che iniziamo la puntata di oggi, ma non subito, come sempre, tra un istante.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
9: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
10: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Eccoci, Vicky e Mari su DJ, che partiamo settimana nuova e lunedì dopo il weekend. Noi siamo tutti belli freschi e riposati.
1: Chiudo io, la sì, io sono andata in un campeggio meraviglioso, in un bosco, 3 giorni in un bosco, mangiando pazzescamente, ascoltando tantissima musica, pure troppa
0: perché anche di notte mi stavi
1: non finiva mai.
0: Io,
1: però quindi, fantastica, diciamo,
0: bello, ti sei riposata, ma anche non tanto, perché comunque era una festa.
1: E ho visto anche, ti dico questo, alla fine, che dopo questi 3 giorni stupendi, poi per noi di città, mettere i piedi nel Muschio, nel Ruscello, mentre ti addenti delle uova alla Benedict, tra l'altro, buono, vabbè, buonissimo. Ho mangiato 12 uova, ma solo ieri a pranzo.
0: Una ti fa tutte tra i pasti.
1: Detto questo, mentre eravamo lì tutti così, vediamo un'aquila meravigliosa. Delle aquile che ci sono nel Varesotto, adesso non so quali siano, con in bocca un serpente.
0: Certo, quella.
1: Allora abbiamo, sì, ma e continuava a volarci sopra. Io col terrore
0: fa cadere sulla testa.
1: Che facesse cadere sulla mia testa, e poi dovevi chiedere a quel tizio su X: scusa, ma è un serpente letale? Sai che c'è uno che sa tutto, scanico alla Bressi, e tutti gli chiedono ogni giorno: ma allora ho trovato questo, che cos'è? No? E compreso il barboncino di casa.
0: Ma l'aquila se l'è mangiato. Quello
1: sì,
0: era,
1: però volava con lui, e tutti su a guardare. E poi abbiamo visto che, non so, nella cultura sciamanica indica il legame tra il cielo, cioè tra il mondo di sopra e il mondo di sotto,
0: tra quello che vola e tra quello che sta a terra.
1: Sì,
0: molto bello,
1: bellissimo, però a bocca aperta, mica fosse caduta una vipera in bocca,
0: di
1: un problema.
0: A proposito di aquile, saluto quell'aquila di mia madre che invece mi ha praticamente monopolizzato nel weekend. Ho fatto del giardinaggio da lei.
1: Bravo,
0: un piffero. Ho spostato tutti i vasi e faceva che pesano una tonnellata. Segue i vasi, lei ha un piccolo, diciamo, giardinetto, ma di
1: a piano terra.
0: Sì, al piano terra, per cui ha tante piante, molte dentro nei vasi grossi così. E per così intendo dire tipo dei catini,
1: tipo me.
0: Solo che dice: e se questo lo mettessimo lì, prova.
1: Sì, certo.
0: Allora io ti spingo. E poi dice: no, non mi piace, rimettilo di lì, però metti quello là. Piaciuta.
1: Queste sono le classiche cose che faccio io, portando nespoli, meli ballerini da un balcone all'altro, e poi quando arrivo lì, tipo distrutta, dico: ah no, ma sta malissimo. Via, riportalo di là.
0: Esatto.
1: Però sono io stessa che lo faccio come scivolare, però dentro casa,
0: con sotto gli stracci.
1: Sì,
0: però.
1: Con gli stracci.
0: Sì, certo, no, invece io lì, no, dentro nel cortile, per cui una fatica, c'avevo anche.
1: Ma sei bello abbronzato.
0: Hai visto, ho preso il sole.
1: Ma va quando bene, è dai. Che prenderemo un volo invece?
0: Mai, perlomeno. Mai no. Non adesso, tra poco, nel prossimo intervento prenderemo un volo. Adesso velocemente parliamo di una cosa per aggiornare i nostri ascoltatori, e cioè che quelli di Google hanno modificato le ricerche.
1: Sai perché volevo saltare questa notizia? Perché non l'ho capita. Sono andata anche dalla Jenny a dire: scusa Jenny, me la spieghi?
0: Sai che con Google adesso tu cerchi. Sì. Google vecchia maniera, sì, che era nato per quel motivo lì, per cercare le cose.
1: Certo, e così ancora io lo uso.
0: Certo, però poi c'è Maps, per cui dai, chi non usa anche Maps come il navigatore? Poi c'è lo shopping, che ti fa vedere delle cose.
1: Ma hai comprato niente.
0: No, nemmeno io, devo dire la verità. I voli, lì lo puoi consultare in base alla tua necessità, se hai bisogno di un volo, hotel e news. Tutte queste ricerche, ma per farvela veloce, vengono ovviamente registrate.
1: Sì.
0: Però se tu fai una ricerca vocale, cioè glielo chiedi proprio a voce,
1: non so nemmeno come si faccia,
0: che schiacci un bottone a un certo punto,
1: ma quale? Dopo indicamelo.
0: Sì. Oppure se usi Google Lens, non so se l'hai mai utilizzato, c'è quella funzione che inquadri qualcosa e ti dice che cos'è, vengono registrate da un'altra parte.
1: Sì.
0: Ora uno dice: a me che cosa me ne frega, tanto mi faccio registrare. Ma se non vuoi, per tuoi motivi di privacy, adesso diventa ancora più difficile fargli sapere che non vuoi più. Questo in sintesi il riassunto.
1: Va bene, lo utilizzeranno per
0: proporti delle cose che ti piacciono.
1: Sì, e per addestrare l'intelligenza artificiale, cosa che fa già Instagram. Prima o poi speriamo che l'intelligenza artificiale dica: basta, mi occupo, tu non pensare a niente, ti dico io cosa fare questa mattina. A proposito di Google Lens, l'ho utilizzato la settimana scorsa, perché ti ricordi che tu hai regalato a mia madre uno

0: spatifillo, ma io non sapevo fosse uno spatifillo, quindi per saperlo ho dovuto fare la foto alla pianta, metterla su Google Lens e non riesco a capire come salvarla, perché le foglie sono cadute tutte giù.
1: E ma lì c'era dentro, forse l'avete buttato distrattamente.
0: Subito,
1: perché io vado sempre al centro giardinaggio con quelli di San Fruttuoso Monza e ti infilano dentro un cartellino che ti spiega tutto per filo e per segno.
0: Qualcuno che l'avrà mangiato.
1: Vabbè, dai, senti, quando prenderemo un volo era la tua domanda. Adesso ci pensiamo durante questa canzone, perché tra poco parleremo di voli aerei. Ci porteremo avanti sui voli che in tanti prenderanno durante quest'estate. La prossima estate, quella che insomma è già praticamente iniziata, sono 600 gradi. Ma attenzione, perché vi rubano le cose a bordo.
0: A tutti.
1: No, non a tutti, però può succedere, può succedere. Va bene, intanto ricordiamo il numero se ci volete mandare dei messaggi. Siamo qui per tutta l'ora. Il numero per gli SMS e i WhatsApp è 347-342-5220. E si va.

0: My Type dal 2014 su Radio DJ, le 13:16 minuti, ed eccoci qua a parlare di questa nuova bega che riguarda i voli aerei, come se non bastassero tutte le altre.
1: Sì, perché c'è stato proprio i lavori dell'assemblea annuale della IATA che si è svolta a Rio de Janeiro. Trattandosi di voli, non è come dice, cavolo, è troppo lontano. Vabbè, ma troviamoci a Rio de Janeiro.
0: Certo.
1: Come ho visto un film un po' scrauso su Netflix con Jennifer Lopez, che è film del 2026, non so dirti il titolo perché ho cliccato tipo consigliato per te.
0: Credo di non averlo visto allora.
1: E lei è proprio la CEO di una compagnia aerea.
0: No. Io allora posso contraccambiare un film brutto?
1: Il mio non è un consiglio.
0: No, nemmeno il mio, per quello contraccambio allo stesso modo. Mel Gibson che fa tipo che lavora, non lavora, è in un bosco con sua figlia, non si sa che cosa fa, e a un certo punto quelli della mala arrivano lì a rompergli le scatole. Ma lui, che c'ha ormai 200 anni, comunque spara a tutti.
1: E beh, ha una certa, certo, alla sua età, una certa dimestichezza. Allora, il film con Jennifer

0: Lopez si chiama Office Romance.
1: Ah, caspita.
0: No, ma ragazzi,
1: già dal titolo
0: è proprio
1: imperdibile.
0: È proprio ridicolo. In una scena, dirti, allora si stringono la mano e la sua reazione è una reazione fisica di inturgidimento, diciamo, ma proprio da scherzo.
1: Cioè che è esagerato.
0: Sì, è esagerato.
1: Bello.
0: Non so, il naso di Pinocchio. Però lì, e lui, cioè, lui è l'avvocato della società. Vabbè,
1: ma, e ha detto sono felice di vederti.
0: No, lui no. Si vergogna e scappa via.
1: Caspita, e lì hai continuato a guardarlo tu.
0: Certo, ho detto vediamo dove andiamo a parare. Vabbè, ritorniamo all'urgenza invece di un tema. Tu ridi e scherzi, Vic, ma potrebbero rubarti appunto le cose sull'aereo. Perché ogni giorno le compagnie aeree ricevono report di viaggiatori che hanno denunciato la sparizione dei voli. Bisogna dire, soprattutto il mercato più colpito è quello dell'Asia. Mm-mm. Durante il volo. Perché che cosa succede?
1: Succede questo. La maggior parte dei voli ormai, se ci pensi, quelli magari non a lunghissimo raggio, sono con il passeggero che porta direttamente il suo trolley, quello da cabina, a bordo. E allora ovviamente
0: sì,
1: hai tutte le tue cose più preziose dentro lì.
0: Perché il bagaglio, sto guardando adesso i voli per l'estate, il bagaglio costa tantissimo, quindi mi ti viene da dire, guarda, allora io vado così.
1: Così.
0: In mutande, mi metto il costume sotto il vestito.
1: Certo, e compro tutto
0: e
1: là.
0: E chi vuoi in vita? No,
1: brava.
0: Compro tutto là, no.
1: Non si può. E poi c'è un'altra cosa da dire, proprio perché le cappelliere sono tutte pienissime, mentre prima quando potevi, ma ti ricordi quando potevi caricare tutti i bagagli che volevi?
0: Lei ha bisogno, mi prendo io la responsabilità del suo bagaglio, glielo imbarco.
1: Allora lì ovviamente il grosso era nella stiva e le cappelliere, non dico che fossero vuote, ma insomma
0: avevano una borsona a mano, una roba del genere,
1: poca roba. Adesso invece sono molto piene, per cui anche il tuo trolley spesso non è proprio sopra di te, magari è 8 file dietro o avanti.
0: Io,
1: e quindi non lo vedi bene.
0: Secondo me tu dovresti abbinare il tuo posto a sedere con la tua cappelliera.
1: Già.
0: Non mi interessa, io detesto le persone che mettono i bagagli in un'altra cappelliera.
1: Sì, sì.
0: Ma mettilo sopra il tuo, se non c'è posto purtroppo dici
1: te lo tieni in braccio.
0: Sono il 13B, guardi, non c'è posto. E allora vedrà la hostess che cosa fare.
1: Se nella cappelliera ci fosse lo spazio del 13B e è occupato da qualcun altro, glielo butti
0: appunto,
1: giù dal finestrino.
0: Appunto dici questo va tolto, deve essere abbinato.
1: Brava. Adesso che hai visto il film della CEO.
0: No, ma non li sopporto,
1: aerei.
0: Non li sopporto perché poi bloccano tutte le file in uscita.
1: Sì,
0: io che sono claustrofobica, devo sempre andare via. Perché uno deve andare 8 file indietro
1: a recuperare il suo bagaglio. E quando arriva a recuperare il suo bagaglio, è lì che scopre che qualcun altro, cioè quella per esempio del 18F. Marisa Passera, tra l'altro,
0: gli ha preso
1: il laptop.
0: C'è tutto lì, no?
1: È tutto lì.
0: I tuoi beni.
1: Sì, esatto.
0: Io me li tengo sotto i piedi.
1: Anch'io preferisco mettere lì,
0: sì.
1: Anche perché è più accessibile. Cioè, almeno recuperi se ti serve qualcosa. Ma tanto hai tutto lì. Comunque, uno dice, va bene, però allora si può intervenire. Sì, si può intervenire. Ma immaginatevi un volo con 200 passeggeri.
0: È stato
1: Vuol dire che
0: il volo Zurigo Hong Kong. Un passeggero ha detto, mi è stato rubato un oggetto di valore dalla mia borsa. Ovviamente hanno denunciato la sparizione, hanno chiesto la presenza della polizia all'arrivo e la polizia ha dovuto perquisire
1: 250.
0: Però non ci dicono poi chi l'aveva preso.
1: No, non fanno nomi e cognomi. No, esatto. E quindi adesso dicono anche che la situazione non è ancora allarmante, però piano piano stanno aumentando e i ladri sono sempre quelli dell'aereo, sono sempre più bravi, agiscono anche in pieno giorno, perché non te lo dico di notte, quando il volo viaggia di notte che tutti dormono, proprio sciambola, ma molte compagnie stanno pensando di mettere il guardiano di notte.
0: È la sentinella, in pratica è seduto in mezzo agli altri passeggeri,
1: certo.
0: Deve stare molto attento quando risponde, ma lei dove va? Stare un po' sul vago,
1: certo.
0: Eccetera, perché si deve assolutamente confondere con tutti gli altri passeggeri, ma avere l'occhio sempre vigile per dire ma quello cosa sta facendo?
1: Certo, però non fate come quelli dei supermercati che li vedi subito che sono lì a far quello.
0: Sì.
1: Dai, quelli dei super li
0: e ti stanno dietro fissandoti che dico ma scusi.
1: No dai, ti sgamiamo se poi io non rubo niente.
0: Ma
1: però.
0: Poi come si permette?
1: Vabbè, insomma, niente, roba di furti, quindi affrontiamo l'argomento dei furti oggi, poi tra poco avremo anche un'altra notizia, nel frattempo mettiamo una canzone e ricordiamo il numero che è 347 342 5220. Ah, ma senti qua. Le

0: È vero, ho perso il mio sentiero. Chi è che suona la porta?
1: Raga, grazie che ci avevo proprio una giornata di quelle.
2: E quindi
1: la mia
2: ora
1: preferita. Olè, grazie.
0: Questa è la sua canzone.
2: E io ho il sospetto, non lo so, che sia Daniele, perché Daniele è il fan numero uno in Italia
0: di Gabbani.
2: Un giorno si incontreranno, o è già successo?
0: No, sicuro.
2: È già successo. Ma
0: scusa,
2: nulla da ricordare.
0: Per curiosità, questa ragazza a quale canzone si riferiva? Te lo
3: non ne ho la più pallida idea.
0: Non questa, però.
3: Mi piace pensare di sì.
2: Certo.
0: Allora, scusa, al volo, prima di andare oltre, un paio di messaggi che sono già arrivati. Fra i tanti, a proposito di furti.
4: I miei genitori in un negozio di abbigliamento videro un tipo losco e quindi andarono direttamente dal direttore dicendo che assolutamente per loro quello era un ladro. Peccato che era il guardiano, ecco. Quindi il controllore. Tutto a posto.
0: Ma succede.
4: Ciao ragazzi, vi amo.
0: Lo sgami subito, anche al contrario di quello che dovrebbe fare. Cioè c'è proprio scritto, c'è un cartello sulla schiena per quel che mi riguarda. Poi.
5: Ciao Vicky e Mari. A proposito di furti, io lavoro in un piccolo supermercato di paese e non avete idea di quante cose vengono messe in tasca, anche per il giusto gusto di trovare. Ciao, buona giornata, Sara da Reggello.
0: Nel paese
2: purtroppo
0: va così.
2: Sotto sentivo Summer Fun.
0: Sì. Anch'io ho fatto fatica, però diciamo per il solo piacere di rubare qualcosa.
2: No, non si deve rubare mai, però sono un po' più tollerante nei confronti dei furti al supermercato. Che penso sempre che le persone magari abbiano fame.
0: E infatti te lo ricordi? Io mi ricordo qualche mese fa c'era la notizia di quello che mordeva, cioè non rubava, mordeva
2: le punte del parmigiano.
0: Lo apriva e mordeva la punta del parmigiano, che poi era invendibile, però la rimetteva giù, dava giusto un mozzichino. Allora senti, velocemente, hanno rubato anche un po' dell'attrezzatura della nazionale inglese. Parliamo di mondiali, ma lo facciamo a modo nostro, cioè non parliamo di partite
2: a
0: giocate
2: a modo nostro, quindi sì. Parlando cioè,
0: di furti.
2: Scarpini che è il nostro argomento preferito.
0: Esatto, la nazionale inglese era impegnata, ovviamente c'è tutta una parte del ritiro a West Palm Beach in Florida, poi si doveva spostare altrove. Durante questo trasferimento
2: a Kansas City.
0: Esatto, durante questo trasferimento i giocatori sono arrivati sani e salvi, buona parte dell'attrezzatura strada facendo si è persa, o meglio è stata rubata.
2: Alcuni oggetti erano fondamentali, per esempio gli scarpini di alcuni giocatori, sì. I palloni ufficiali del torneo e poi anche attrezzature che servono per le sedute.

0: tutte tecniche atletiche, qualsiasi cosa voglia dire, saranno quelle cose che utilizzi tu.
1: Cioè, sì, degli attrezzi per allenarsi, evidentemente.
0: Anche le lavagne tattiche, i lettini per i massaggi. Ragazzi, hanno fatto un colpo grosso.
1: Sì, adesso è tutto su Vinted, perché l'attrezzatura per allenarti dell'Inghilterra, adesso, onestamente, cosa te ne fai?
0: Ma
1: chi la
0: vendi? La Football Association è al lavoro con la polizia locale e verranno a capo della faccenda.
1: Molto bene.
0: Dando casa per casa. Ma lei è appassionato di massaggi? Mi faccia vedere il suo lettino.
1: Voglio
0: pure il piede
1: vedere.
0: Tipo Cenerentola per vedere. Poi gli scarpini sono suoi.
1: Made in Great Britain. Va bene, allora ci fermiamo un attimo che c'è la pubblicità e tra poco ritorniamo.
2: Signor Vittorio, signora Marisa, Bicche Mari
3: tornano dopo la pubblicità.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai, vai, vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
13: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
12: Lavorato fresco.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
16: Ufficio, cosa smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
19: Moro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
20: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
19: Beh, dovresti proteggerti di più.
20: Corridoio, io uso Max Meyer.
21: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
22: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
23: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Drop Dead su Radio DJ, il disco di Olivia Rodrigo, alle 13:35 minuti. Siamo ritornati insieme e incredibilmente continuiamo a parlare di mondiali. Pazzesco.
1: Ma non ne sappiamo niente, Vic. Niente.
0: Ma infatti ieri sempre sera... a modo nostro.
1: Sì, ma, cioè... sì, ma male però, male, perché male. È un argomento che non mastichiamo. Ieri sera ho visto anche un po' di programmi che non saprei dirti che cosa. Sai, sì. Accendi la tele a sera tarda e parlano di calcio. Quindi un po' ho ascoltato.
0: Hai capito o hai solo ascoltato?
1: Sta antipaticissimo Infantino, antipaticissimo.
0: È vero, sì.
1: Ma perché?
0: Perché forse lo è un po'.
1: Vabbè, fatto sta che tra le varie squadre di cui non so niente, io tifo per il Marocco, perché il Marocco è uno dei miei posti preferiti al mondo. Io vorrei andare a vivere in Marocco, ma se ho ben capito, i giocatori del Marocco poi di fatto non sono tanto marocchini.
0: Ah, perché sono... oddio,
1: sono
0: non
1: anche
0: lo so.
1: Molti stranieri. Dani... non mi stavi ascoltando, cosa facevi? Ascoltavi Gabbani?
0: Cioè, tutto l'album.
2: Oddio, non lo so. Allora ci sono un po' di naturalizzati, però
0: è altro quello.
2: Non saprei quanti.
1: Molti stranieri, mi sembra di aver capito, per via di una polemica di un giocatore che sa parlare varie lingue e voleva rispondere. Ovviamente sono anche in Messico, ai mondiali, a una domanda in spagnolo.
0: Ma non si
1: voleva
0: poteva
1: rispondere in spagnolo e
0: no
1: perché le regole
0: in
1: sono che la lingua ufficiale è l'inglese. Però voglio dire,
0: guarda che ci capiamo meglio in spagnolo.
1: Ma poi non dovrebbe essere un'unione tra tutti i popoli, per cui parli tutte le lingue, una Babele, bellissimo, no?
0: Allora,
1: unisce il linguaggio del calcio, quello che non unisce niente.
0: Allora, senti, succede questo, che adesso forse gli unici che devono per forza sforzarsi a parlare in un'altra lingua, gli unici no, però sicuramente loro sì, sono i giapponesi. Perché
1: sì, perché difficilmente si capisce il giapponese.
0: In questo caso, ancora più difficile è capire quali erano le indicazioni segretissime del CT del Giappone durante
1: bello la... però
0: bellissimo. Allora, stavano giocando con l'Olanda, tra l'altro si sono portati a casa, parlo del Giappone, un ottimo pareggio, un 2-2 abbastanza insperato, cioè voglio dire, contro l'Olanda, però per fortuna è andata così per loro.
1: Io ho letto l'Olanda butta via la partita,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Non voglio far commenti perché
0: sai che allora spesso e volentieri puoi dare, no, utilizzi degli stratagemmi per dare delle indicazioni tattiche dalla panchina,
1: perché sennò ti capiscono, non è che
0: no,
1: puoi
0: capiscono.
1: Dire tira su, fai finta di tirare a destra invece tira a sinistra, grazie.
0: Per farla facile, certo. Allora, ci sono dei bigliettini, a volte è successo che vengano date, siano stati dati dei bigliettini ai giocatori, così come a scuola, per copiare, uguale, quello prima intanto che correva il bigliettino.
1: Cosa devo fare? E nel frattempo l'azione proseguiva.
0: Certo,
1: no.
0: Poi il portiere che finge di stare male, così poi vengono tutti raccolti intorno a lui e possono essere dette delle cose, ma il colpo di genio l'ha avuto il CT della nazionale giapponese, che aveva una gigantesca lavagna.
1: Sì, la lavagnetta,
0: una di quelle rubate tra l'altro anche all'Inghilterra,
1: certo.
0: Dalla notizia di prima
1: si vede che ce l'hanno tutti, è in dotazione a tutti,
0: però non utilizzata, come mai utilizzata, come ha fatto il CT giapponese, cioè scrivendo
1: dei
0: sopra...
1: numeri, dei messaggi criptati.
0: Sì. Io ho visto, mi pare dalla fotografia prima, ho visto 47 tipo e però nessuno sa che cosa voglia dire, tranne lui e i giocatori, che però comunque io me li immagino.
1: È un momento abbastanza concitato. Oddio, aspetta, no, avevo studiato, te lo giuro. Tipo Blanco. Lo sai che Blanco fa la maturità, no? Allora ha messo dei video su Instagram dove lui ripassa alcune cose, no? Nella fattispecie giuridiche. Tra l'altro sono molto contenta che Blanco prenda la maturità, bravissimo proprio, patatone. E così con un pappagallino sulla spalla ripassa, però anche lui non è certissimo
0: di quello che dice. È uguale ai giocatori giapponesi. 48 cos'era?
1: 77 le gambe delle donne. Ma non l'ha scritto.
0: La paura, purtroppo 47 non me lo ricordo. Vabbè, insomma, quindi nessuno capisce niente, ma evidentemente ha funzionato. Comunque un 2-2 con l'Olanda sono riusciti a farlo. Per cui buono. Cosa facciamo? Mettiamo una canzone? La 38 mettiamo.
1: Sì, ma questa è una delle mie band preferite, i Cake.
0: Brava.
1: Avrei preferito Strangers in the Night, però
0: non
1: più
0: ti
1: famosa.
0: Non ti lamentare, questa. Esatto. Tanto l'ufficio programmazione è tutto a pranzo adesso, anche se
1: sopravviverò comunque.
0: Niente male, we'll survive.

0: fino alla fine, cioè hanno comunque speso dei soldi per fare questa canzone, questa versione, per cui la sentiamo tutta.
1: Piace,
0: anche a me
1: piace, molto emozionante. Nel frattempo mi sono documentata sulla squadra del Marocco, diciamo che sono marocchini, però sono anche della nazionalità del paese in cui sono nati,
0: perché sono nati spesso e volentieri
1: in Spagna, esatto, in Francia,
0: esattamente,
1: e 10 su 11,
0: beh, basta. Comunque una buona
1: però
0: media,
1: nella
0: diciamo.
1: Fattispecie io ieri sera avevo sentito Hakimi che è nato in Spagna, quindi è anche spagnolo, parla lo, certo, spagnolo, e voleva giustamente rispondere in spagnolo.
0: Ma come non gli è andata giù questa cosa di
1: fastidio,
0: non parlare lo,
1: sì,
0: spagnolo?
1: Ma perché? Cioè,
0: ma
1: voglio parlare, posso parlare in ogni, se so varie lingue posso utilizzare la mia preferita.
0: E adesso,
1: no,
0: parlo un po' di francese.
1: Non è che dici adesso allora parliamo l'esperanto.
0: No. Ma che bel progetto, tra l'altro. È il momento di regalare il premio fedeltà.
2: Questa settimana in regalo i biglietti per il concerto Marragué.
0: Esatto, il concerto Marragué che sarà a settembre, il 13, all'ippodromo.
1: Il nome stupendo.
0: Molto bello, l'ippodromo SNAI San Siro a Milano, e noi regaliamo i biglietti del premio fedeltà a chi però in cambio ci fa sapere qualcosa, e cioè Giulia da Potenza. Giulia, pronto?
3: Sì, pronto.
1: Ciao, ciao, cara, ciao. Giulia, allora ritorniamo all'argomento di inizio puntata, ovvero, sì, il giardinaggio in tutte le sue forme. E siccome il Vic ha regalato a mia madre una pianta che ho scoperto essere spatifillo dopo aver messo la sua foto in Google Lens, le foglie sono completamente cadute. Io penso che stia morendo davanti ai miei occhi.
0: E invece no.
1: Secondo te no?
3: No, perché prima di morire lo devi innaffiare.
1: Ah, ok.
3: Perché non... lui abbassa, questa pianta abbassa completamente le foglie.
1: Sì.
3: L'indice che non ha ricevuto acqua, ma non solo sufficiente, non ne ha proprio.
0: Non ne ha proprio, è secca.
1: E io pensavo, ma sembra bagnata, io pensavo di avergliene data addirittura troppa.
3: Però togli l'acqua in eccesso da sotto, allora.
1: Sì, sì. Ah. E quella l'avevo già tolta perché era rimasta...

0: nascosta nel suo sacchettino, Vic.
1: Ah, non l'avete mai tolta dal sacchettino?
0: No,
1: però,
0: perché dovevo portargliela al lago.
1: Ah, però povera piatta. Adesso onestamente anche lei ci sta mettendo tutto
0: però
1: l'impegno.
0: Tu consigli in pratica di cosa fare? Bagnarla completamente?
2: Allora, l'Orpatifilium praticamente dà proprio questo segnale, abbassa tutte le foglie, sembra che per chi non la conosce è un brutto indice,
0: certo,
2: sa che cosa sta succedendo, sta male, sta morendo.
1: È rassegnata, proprio come quando anche noi cadono le braccia.
2: Le foglie si abbassano addirittura quando il terreno non è ancora del tutto secco.
0: Sì. Ah, ok.
1: Ah, beh,
2: quindi adesso deve riprendersi piano piano e sarà anche possibile che qualche foglia andrà tagliata, ma non farlo
1: Non farlo subito. Scusa Giulia, vai tu da Potenza, fai un salto per favore. E non, perché questa è una minaccia. Non farlo tu e non farlo su.
2: Ma
1: certo, bisogna essere dei professionisti, chiaro.
2: Sì, infatti a casa non lo faccio. Io se devo tagliare delle foglie non lo faccio.
1: Lo fa tuo marito però, perché è giardiniere.
2: Quindi praticamente fai stare la pianta in un ambiente luminoso, l'acqua non deve ricevere tutti questi sbalzi da terreno secco a tutto un tratto.
1: Adesso sai cosa succede? Che là gli dà una bella annaffiatona, sicuro. Poi gli taglia le foglie, tutte cose che tu hai detto di no, Giulia. Le
0: ho
1: farà...
0: pensato, la rinvaso.
1: Esatto.
2: Allora deve continuare a stare nel suo vaso. Falla riprendere.
1: E poi
2: non si deve più stressare, deve rimanere allo stesso posto.
1: Ma a casa della Marisa è impossibile. Guarda, scusa Giulia, non è più una questione d'acqua, perché se è una questione di stress è già morta, purtroppo.
2: No, ma perché le piante si possono stressare,
1: alcune in particolar modo. Vabbè Giulia,
0: grazie cara, dai, ci proverò e ti farò sapere. Faccio il meno possibile.
1: Ma fallo bene.
2: Solamente riprendersi acqua a ritmi normali.
1: Un bacione, Giulia, grazie.
0: Ciao.

0: me. Maledetto me, il disco di Fulminacci è l'ultima canzone di oggi. Sì, sì, siamo arrivati in fondo. Adesso non tutti gli ascoltatori di Vic e Mari col pensiero fisso sulla pianta.
1: Ma poi tra l'altro io
0: e le foglie che
1: io facevo
0: cadono.
1: Anche la fiorista, quindi sono molto esperta, ma non di spatifillo.
0: Purtroppo no, ti ho fregata, ho preso l'unica, porco Giuda, questa non la conosco, ti volevo mettere a dura prova.
1: Devo dire che avevo anche dei fiordalisi, mi sono morti anche quelli. E invece su un altro ho utilizzato uno spray per gli afidi, perché una pianta vedo che non riesce a svilupparsi perché gli afidi ne bloccano la crescita.
0: Ah sì,
1: allora li ho come seccati con una sorta di lacca, non lo so, adesso sono
0: tutti raggrizziti.
1: Io dico, cosa fate ragazzi, abbandonate la foglia o restate lì?
0: Comunque io invece voglio risponderti con il mio fico d'India che non molla.
1: E per forza, Vicky, il fico d'India non viene mai bagnato.
0: No, certo, non perché si è fatto tanti inverni. Cioè io pensavo adesso quest'inverno purtroppo mi abbandonerà quello, è abituato alla Sicilia, che ne so. Cioè capisci che il terrazzino di Monza... E invece...
1: Sono molto forti.
0: E quando penso è fatto perché tutto marrone è andato... viene fuori una piccola orecchietta nuova verde.
1: E quella è la meraviglia della natura.
0: Sì, e poi però anche quella cosa che non lo butterò mai. Quindi è orrendo con una fogliettina verde. Vabbè. Amici, siamo arrivati in fondo.
1: Sì, torniamo domani. Un bacio a tutti.
2: Ciao Vic. Ciao Mari. Ci vediamo domani. Ciao.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Let's go! Da Medioboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Medioboard.
6: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti?
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi.

0: dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 2, in punto.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Quanto
1: grazie,
0: vi amo.
1: Grazie mille.
0: Ciao Max da Roma.
2: Ciao Max. Tra poco iniziamo.
3: Tra poco c'è. Ciao belli. Con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
4: Ciao belli.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: E con la voce di Gloria Baker abbiamo aperto la grande settimana con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Sì. Nella puntata di oggi celebreremo il mitico Lewis Hamilton, che ieri ha fatto il regalo di compleanno al nostro Angelone, conquistando il Gran Premio di Barcellona. E sempre per lo sport faremo la conoscenza del sosia di Lautaro Martinez, il tutto grazie alla Mami.
1: Siamo col sosia di Lautaro Martinez.
2: Lautaro.
1: Ti scambiano per l'originale. Lautaro, per portarmi a letto, cosa farebbe?
3: Intanto sono un bravo ragazzo. Non mi affascino solo dall'aspetto esterno. Mi piace tanto guardare una persona in.
1: Ma sei un cucciolotto. Allora, per i regali questi baci perugina.
3: Certo, se fossi stata la mia ragazza, è normale che mi muoverei in questa maniera prima, no? I bigliettini.
1: Leggiamo assieme.
3: Bello, Lautaro.
1: Ma paghi tu?
3: Certo, da uomo pago io.
1: Tutto. Ma Lautaro è bravo con le palle, anche tu sei bravo. Con le palle, allora.
3: Se parliamo di palloni,
1: grosse palle, sappiamo tirare in porta.
4: Sono anche i mondiali.
1: No? Centriamo, facciamo strike.
3: Sì. Certo.
1: Sei diventato un po' rosso.
3: È normale,
4: bello, queste domande sono
1: sempre sul tuo. E allora, Lautaro, voto 10, ma Lautaro lui.
0: Bene, e per chi vuole affrontare al meglio la settimana centrale di questo giugno 26, andremo in Toscana per l'oroscopo di Galex.
5: Bentornati con l'oroscopo della settimana con Sharon Budiula. Ecco, sentiamo, i prossimi sei segni. Bilancia. Questa settimana dovrai prendere una decisione importantissima. Quindi te lo dico subito, non ti fa prendere dall'ansia, perché te sei sì, ti conosco, sai. Poi inizierai a chiedere consigli a tutti, a tu ma, a tu par, gatto, arcana, a tutti i tuoi amici. Cosa farai? Il contrario di quello che ti hanno detto di fare. E allora cosa lo chiedi a fare? Scorpione, questa settimana sembri tranquillo, ma tanto lo so che stai architettando qualcosa te, vai. Nel weekend qualcuno ti provoca, ma ti prego, non lo accoltella. Sagittario, questa settimana vuoi essere libero, vuoi spensieratezza, vuoi andare a giro. Sì, poi una fetta di lupinoli. Il problema però è che le responsabilità stanno dove stai di asse. Quindi
4: interessante lei.
5: Capricorno, questa settimana sei un rompioglioni di nulla.
4: Sì, ecco.
5: Giudichi tutti. Quello è fanno, quello è un fanno, ma non ti guardi mai. Anche meno.
0: E poi una finestra sul

0: Mondiale di calcio con un'attenzione particolare per la partita Brasile-Scozia in programma giovedì 26 giugno al Miami Stadium. Proprio durante questa partita potrebbe verificarsi un episodio davvero incredibile, come ci racconterà l'esperta Stefania.
1: Durante la partita dei mondiali Brasile-Scozia arriveranno gli alieni. Buongiorno, un altro grande giorno per parlare degli alieni, in modo particolare della loro venuta durante i mondiali del 2026. Ovviamente questa cosa non la dico io, ma la dice una medium brasiliana, una sensitiva di nome Vo Baiana, che non so se il nome si pronunci così, ma l'ho cercata sull'altro social, IG, ed è una persona molto seguita perché ha 23 milioni di followers. In questi giorni è andato virale un video che lei ha fatto in cui parla di un sogno, e in questo sogno ha visto un'astronave aliena arrivare durante la partita dei mondiali Brasile-Scozia prevista nella fase a gironi. Questa astronave, occupata da un centinaio di alieni, dovrebbe sorvolare lo stadio e dovrebbe anche poi rapire spettatori e calciatori. E pensate un po', tra i rapiti dagli alieni ci dovrebbe essere anche Neymar e un suo collega Vinicius Junior. In realtà, in alcune versioni del racconto, l'astronave si limiterebbe a sorvolare lo stadio. Invece in altre versioni rapisce anche spettatori e calciatori. Questa previsione è diventata virale probabilmente anche perché è stata ricollegata da alcuni a un avvistamento UFO avvenuto non molti giorni fa proprio in Brasile. Un influencer brasiliano ha ripreso questo oggetto volante non identificato. Tuttavia la previsione di Vo Baiana si basa su niente, cioè si basa soltanto sul sogno che lei dice di avere fatto. Online in generale la reazione del pubblico è stata più che altro ironica, hanno già creato dei meme sul Brasile, su Neymar, che includono anche l'UFO. Lei ha fatto innumerevoli previsioni su cantanti, influencer brasiliani, attori, soprattutto su relazioni sentimentali, successo economico e carriera, ma ha fatto previsioni anche sui sportivi o sulle squadre che parteciperanno ai mondiali. Per esempio in un video recente ha detto che la Danimarca sta emanando una strana energia e che probabilmente il mondiale per la Danimarca non sarà molto facile o qualcosa del genere. Ragazzi. Durante la partita dei mondiali Brasile-Scozia arriveranno gli alieni.

0: Era il 1900. Nick Kershaw con Won't Let the Sun Go Down on Me su Radio DJ.
1: Tutto bello biondo.
0: Bellissimo.
1: 14 e 14.
2: Vai, che bello.
3: Lewis Hamilton. Ciao, belli.
0: Sì, tornato alla grande. Sono
4: Simona Rosito. Volevo fare buongiorno. Gli auguri top a mio marito Roberto, sì, perché sabato. Lui si merita solo il top.
1: Brava,
4: Angelo, sì. Auguri anche a te. Sì. Un po' meno top.
1: Grazie.

0: telefonino Rumors, secondo il quale il giovane Speedy sta per lasciare il programma per dedicarsi al mondo della moda.
1: Ciao a tutti e benvenuti su Boeing. Ciao Speedy. Io sono Liborio, allora, e vi sto per portare nel mio magico mondo.
2: È l'amico Speedy.
3: Ci sono Speedy, Liborio e tanti tanti amici. Entra con noi nel magico mondo di Liborio.
1: Ciao a tutti da Liborio.
0: Buongiorno.
1: E benvenuti nel mio magico mondo. Nella puntata di oggi verrà a trovarci un croupier del casino di San Bensan,
2: sì,
1: che ci insegnerà i trucchi per vincere alle slot.
2: Ragazzi,
1: e voi direte,
2: no.
1: Ma Liborio, casino si può entrare solo a 18 anni, noi ne abbiamo
2: minimo,
1: solo 12.
2: Appunto.
1: Niente paura, perché io vi porterò a Vimodrone, un paese della Lombardia dove esiste un casino per bambini e dove anche i giovanissimi possono andare sul lastrico e rovinarsi la vita con i debiti. Ma adesso, raga, tutti pronti perché è arrivato il nostro ospite di oggi, con il quale apriremo una rubrica dedicata a chi vuole far serata anche se i genitori non lo fanno uscire. È con noi Gianluca Grignani!
4: Ciao Liborio, ciao ragazzi, oggi sono qua di passaggio.
2: Ciao,
4: e oggi vi insegnerò velocemente come calarvi dal balcone per andare a fare serata con gli amici. Ma poi la prossima volta faremo un tutorial completo sulle cose che si possono fare quando si esce alla sera. Perché credetemi, stare se in casa solo guardare i cartoni animati non è mai bello.
2: Come
4: organizzare una rissa, diciamo, con le spranghe, sfoglie stanche di ferro in un bar.
1: Bene, ma adesso occupiamoci di un nostro amico che lascia il mondo di Liborio per avviare un'attività tutta sua. Lui è il nostro amico Speedy.
2: Ciao
1: Speedy, raccontaci il tuo progetto.
5: Sì, ciao raga. Ho deciso di abbandonare il magico mondo di Liborio perché ho voglia di intraprendere la carriera da stilista. E penso che fino a quando starò qui a fare lo scemo con voi nessuno mi darà retta.
1: E allora raga, facciamo un urlo per Speedy, che presto diventerà uno stilista per i grandi. Dai Speedy, raccontaci come farai a diventare stilista. Ti sei iscritto ad una scuola speciale?
5: No, per ora no. Voglio iniziare un corso di affiancamento durante il quale lavorerò gratuitamente in una boutique. E così imparo tutti i trucchi sulla moda.
1: Va bene, Speedy. Sei proprio sicuro di lasciare il magico mondo di Liborio?
5: Sì, Liborio, guarda, sicurissimo. Mi mancherete molto comunque, ma sono sicuro che quando diventerò stilista sarete orgogliosi di me.
2: Bene,
1: e allora andiamo a seguire il primo giorno di lavoro di Speedy come stilista. In bocca al lupo, bro!
3: Ci sono Speedy, Liborio e tanti tanti amici.
2: Facile,
3: entra con noi nel magico mondo di Liborio.
6: Pronto?
5: Sì, buongiorno, senta, sono Speedy.
6: Buongiorno,
5: io da grande vuoi fare lo stilista? Perché sono sempre tutto molto trendy e sempre tutto driffato, così ho 9 anni. Ma volevo chiederle, se vengo lì in negozio, posso guardare come si fanno le vendite? Così da prendere appunti, per fare un po' di apprendistato, così.
2: Non è male, come idea.
6: Allora, io questo me lo so dire, lei dovrebbe contattare l'azienda perché noi siamo un negozio, diciamo che queste

0: gli apprendistati e quant'altro, li gestisce l'azienda.
1: Certo, ma noi forse.
2: Ah, ho capito. Perché io sguardi, le dico, io sono
0: non le posso dire venga in negozio a guardarsi, perché insomma è. No.
2: Perché io sono molto, molto appassionato, sì, della moda, vabbè, quindi io penso che diventerà veramente uno stilista, anche perché due mesi fa ho incontrato Stefano Gabbana.
3: Sì.
2: L'ho incontrato a Milano. Gli ho chiesto di aiutarmi a diventare un po' come lui, no?
3: Certo.
2: Uno stilista.
3: Mica è facile,
2: e
3: sì.
2: Vabbè, lui ha detto di togliermi da.
3: No.
2: Però vabbè, insomma,
3: è
2: stata un po' una risposta così azzardata, perché comunque secondo me io ho delle buone possibilità. Ma,
0: ma è lo stilista e comunque la vendita sono due cose un po' diverse.
2: Sì, no, io voglio diventare stilista, poi aprirò il mio negozio, ti darò già il nome, lo chiamerò Speedy Moda.
3: Speedy Moda.
2: E magari posso assumerla anche lei e lavorare con me, come, cioè, avanti, visto che lei ha anche delle buone, come si dice, una buona esperienza.
0: Guarda, le faccio in bocca al lupo, insomma, sono molto carine queste nuove idee, insomma. Sì. Passa ai giovani, assolutamente.
3: Giovani,
2: se vuole, poi per attirare, ho pensato anche che per attirare anche i clienti posso mettere delle scarpe con le che si illuminano,
3: sì,
2: che lanciano le
0: certo.
2: Oh, così, sì, cioè cinque ovviamente, sì, però non lanciano delle siammette sinte. Se vuole, se mi dice il suo.
0: Io non sto cercando, quindi vado bene qui dove sono. La ringrazio molto e le faccio un in bocca al lupo per tutto.
2: Grazie, va bene, grazie, grazie per la buona giornata, Sam. Avete sentito, babivi? È fatta.
3: Insomma.
2: Adesso caghiamo tutti insieme la canzone del

0: MPIO, io però anche no su Radio DJ.
1: Vai, ciao, vai con gli sceriffi, amici, amici da casa.
2: Oh, Ferrari, l'hai arrotolata anche te la banconota, eh?
1: Va bene, arrotoli le banconote.
0: No, assolutamente no.
3: Oh, sono la signora Mimma, la buongiorno, tua mamma.
1: Buongiorno.
3: Ancora tanti auguri per i tuoi 25 anni.
1: Grazie.
3: Hai fatto gli auguri anche a Roberto?
1: Sì,
3: ti aspetto tutti al mio cineforum per la proiezione di Scemo e più scemo.
1: Bravo.
4: Benissimo. Qualcuno fa l'aperitivo da qualche parte?
1: Sì.
4: Tipo, non so, Malvista, sì. Barino, mia sorella.
1: Ah.
4: Fatemi sapere qualcosa.

0: Un saluto a tutti gli anziani che ci seguono. Buongiorno. Siamo qui per le anticipazioni di quello che vedremo oggi, certo, alla Vita in diretta, che va in onda alle ore 17 su Rai 1.
1: Vai.
0: Naturalmente cercheremo di collegarci con Maranello, sì, dove c'è un intero paese in festa per la Ferrari. Grande botta di culo ieri per Hamilton, che ha preso una safety car e l'ha messa in quel posto a tutti. Ma c'è da dire che Lewis è un grande campione e quindi si merita che le cose ogni tanto girino per il verso giusto. Ma la cosa più interessante della quale parleremo oggi alla Vita in diretta è la maxi rissa scoppiata su un volo partito da Londra e diretto a Malta, dove i passeggeri hanno trasformato la cabina dell'aereo in una discoteca. E allora la parola agli amici di Flash TV.
2: Quello che doveva essere un normale viaggio aereo si è trasformato in una vera e propria festa ad alta quota. Su un volo Ryanair partito da Londra e diretto a Malta, alcuni passeggeri hanno dato vita a una situazione decisamente insolita, trasformando la cabina dell'aereo in una sorta di discoteca volante tra musica, balli e consumo di alcolici. L'episodio è stato raccontato da una manager di 28 anni, originaria dell'Essex, che stava viaggiando da sola verso l'Iger Love Festival. Secondo la sua testimonianza, poco dopo il decollo, un gruppo di viaggiatori ha iniziato ad animare l'atmosfera, coinvolgendo progressivamente gran parte dei presenti. I passeggeri si sono alzati dai propri posti, hanno iniziato a ballare nei corridoi e a festeggiare mentre circolavano bottiglie e bevande alcoliche. La scena, ripresa anche da alcuni video condivisi sui social, ha suscitato reazioni contrastanti. Da una parte c'era chi partecipava con entusiasmo alla festa improvvisata, applaudendo e cantando insieme agli altri, dall'altra diversi viaggiatori apparivano infastiditi dal rumore e dalla confusione. Secondo il racconto della giovane manager, l'atmosfera inizialmente spensierata è però degenerata con il passare del tempo. Una passeggera evidentemente esasperata dal comportamento dei festeggianti avrebbe perso la calma e lanciato una bottiglia contro uno dei ragazzi che stava ballando. La donna avrebbe inoltre intimato ai presenti di abbassare il volume e interrompere i festeggiamenti. La manager ha riferito di essere intervenuta chiedendo alla passeggera di mantenere un atteggiamento più civile e di scusarsi per il gesto. A quel punto, secondo la sua versione dei fatti, molti dei presenti avrebbero reagito con applausi ed esultanze, schierandosi dalla parte dei partecipanti della festa. Particolarmente sorprendente è stato il comportamento attribuito all'equipaggio al bordo. Stando alle testimonianze raccolte, il personale Ryanair non avrebbe cercato immediatamente di interrompere i festeggiamenti. Anzi, per alcuni momenti, alcuni membri dell'equipaggio avrebbero persino condiviso il clima di allegria che si era creato tra i passeggeri, contribuendo a...

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Disney e Pixar presentano...
2: Jessie, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
3: Sto perdendo bolli per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
5: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.

0: piace questo sound, DJ Angelo, The Bowser con Magnetic su Radio DJ.
1: È uno dei più ballati in discoteca.
0: Assolutamente.
1: 14:34.
2: Regà, se vogliamo parlare di Ryanair e dei voli, e io venerdì in partenza per Malaga abbiamo fatto un'ora di ritardo perché un coglione, tipo dei 50-60 anni, era già salito sull'aereo alterato.
1: Era un po' alterato,
0: aveva un po' bevuto. Vabbè, succede.
1: Ok, chissà. La scorsa settimana abbiamo saltato l'appuntamento con la ruota della fortuna.
0: Vero, vero.
1: E allora oggi la prendiamo di petto e andiamo subito alla ricerca di un concorrente.
0: Vai.

0: Borghese.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, sono Hermes Leprotti di Mediaset. Buongiorno, mi scusi se la disturbiamo. Stiamo registrando con Jerry Scotti una nuova puntata della Ruota della Fortuna nel formato estivo. Possiamo portarle via solo un paio di minuti? Le passo Jerry così le spiega.
0: Mi registrate per Ciao Belli?
2: Ci ha beccati.
0: Dai, vi seguo tantissimo.
1: Va bene, grazie.
3: Ciao. Arrivederci. Ciao.

0: 18 il Tiesto con Jackie Chan su Radio DJ.
1: Capolavoro, capolavoro, 14.39.
0: Perché è piaciuto Jackie Chan? È piaciuto.
2: Io dormo senza pigiama, sì? E di pancetta non ce ne ho.
0: Bravo, benissimo. Numero uno. Bravo.
1: Ed ora entriamo negli studi di Nuova Scena, un reality musicale che va in onda su Netflix Italia. Bello. Nel quale oggi si parla di featuring.
0: I featuring sono importantissimi.
1: E poi il virologo Matteo Bassetti racconta di quando gli hanno rubato le mutande.
0: Come rubato le mutande, impossibile.
1: Ed infine Bruno Barbieri ci racconta la sua esperienza vissuta su un vero set a luci rosse.
0: Veramente?
1: Con gli attori che erano on fire.
0: Stavano Bruno Barbieri
1: recitando.
0: Più on fire di così.
3: I giudici di Nuova Scena e il FIT. Da Quarto Grado, lite tra Carmelo Abate e Roberto Abruzzone. Da Sette Vite, Matteo Bassetti e il furto delle mutande. Da Storia di Donne al Bivio, Donatella Zaccagnini Romito e il mestiere di accompagnatrice. Da Tintoria, Bruno Barbieri e il set a luci rosse.
4: I giudici di Nuova Scena e i FIT.
5: Io provo proprio un piacere personale ad andare in studio con un altro artista. E bello. Cioè a me proprio l'incontro.
6: Ma per me rappresenta un incubo.
5: Davvero?
6: Se mi puoi fare del male mi mandi a fare una sessione.
7: Ma è una cosa bella, però. Cioè una cosa bellissima. E se prendi a me, noi faccio featuring solo con i miei amici che rispetto.
8: Sono con i ricchi.
7: Che non sono. Che anche se non sono amici, però sono persone che rispetto, vabbè.
8: Cioè, è normale.
9: A me non me ne frega un cazzo di fare i feat con la gente che rispetto. Io voglio fare i feat
6: con la gente che mi fa vendere più dischi.
9: Mito.
4: Lite tra Carmelo Abate e Roberto Abruzzone.
10: Ma riesci a stare zitto 30 secondi? Ci riesci a stare zitto 30 secondi? Mamma mia, è un continuo interrompere. Cioè non è proprio capace di aspettare 30 secondi.
11: Scusa, Carmelo sta parlando.
10: Stiamo parlando tutti. Stiamo parlando un quarto d'ora.
12: Stavo parlando.
10: Avevi finito. Ehi, ma tu impara a stare zitto. Tu devi prendere una laurea in educazione, anzi la prima elementare in educazione.
4: Matteo Bassetti e il furto delle mutande.
13: È nata tra l'altro una leggenda, la leggenda delle mutande rubate in ospedale. No, ma spiegami questa cosa delle mutande, scusa.
14: Le mutande sono successe che a un certo punto ho fatto un piccolo intervento ortopedico a Udine. A un certo punto vado in sala operatoria e parto dal reparto dove ero ricoverato con le mutande. Dopodiché mi addormentano e torno in senza reparto mutande. E le mutande non ce l'ho. E quindi a un certo punto chiedo a sia ai colleghi della sala operatoria che alla loro caposala, la coordinatrice, dove erano finite queste mutande. E allora fanno questa indagine e le mutande spariscono, sono sparite. E quindi è rimasta sta leggenda dove sono le mutande. Un paio di boxer, di quelli con tutti i disegnini.
4: Donatella Zaccagnini Romito e il mestiere di accompagnatrice.
5: Una escort è tecnicamente un'accompagnatrice, no? Ma eri sempre un'accompagnatrice oppure qualche volta ti è stato chiesto di più, magari di avere un rapporto sessuale vero e proprio?
15: Qualche volta si andava anche oltre, non mi sono mai posta dei limiti.
5: Quindi voglio dire, ti è capitato che un uomo che magari ti piacesse ti chiedesse vieni a letto con me, ci sei stata?
15: Ah, è capitato. Magari a letto uno spesso si pensa che uno che va a letto debba per forza fare tutto. Delle volte si va a letto
1: dorme,
15: e spesso le persone
1: si dorme,
15: ma anche molto bello, molto romantico dormire insieme.
1: Presente ragazzi.
4: Bruno Russo. Barbieri e il set a luci rosse.
16: Stavano facendo sesso nel sgabuzzino dove c'erano tutti i detersivi, una governante, una donna delle pulizie e un cameriere. Però non le 9:30 della mattina. Tutta una roba. Cioè, ma veramente era anche molto imbarazzante. A un certo punto c'era tutta la truba, non sto scherzando. Sì. E poi si sentiva proprio.
17: Sì, girando un film.
16: Oh, io non sapevo che. Io giuro che non sapevo che cosa fare. A un certo punto esco dal set, me ne sono andato perché mi scappava pure da ridere. Perché dai, alle 9:30 della mattina succedono queste robe qui. Voglio dire, soprattutto nell'area dove noi stiamo registrando. Li abbiamo lasciati fare, ce ne siamo andati fuori dal set tutti, hanno finito le loro cose e noi abbiamo ricominciato. Oh, ma ci davano dentro di brutto, eh.

0: balla. Bella, bella Merck.
1: Merck and Cremon, Serena Brancale, Partenope su Radio DJ.
0: Velocemente torniamo su Canale 5, dove nonostante il primo tentativo sia andato a vuoto, tutto lo studio pronto per la nuova puntata della Ruota della Fortuna.
1: Vai, adesso ce la facciamo, vai.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno. Stiamo registrando una nuova puntata della Ruota della Fortuna con Jerry Scotti.
1: Adesso entra.
3: E stiamo
1: sicuro.
3: Dando la possibilità anche da casa di partecipare. Possiamo portarle via solo un paio di minuti? Le passo Jerry, che è in questo momento in studio, così le spiega esattamente di che cosa si tratta.
2: Va bene, grazie.
1: Vai,
3: mi può dire solo il suo nome, per favore?
2: Poi Marco, dopo... Marco.
3: Marco,
4: gira la ruota. Gira la ruota.
0: Gira la ruota.
4: Gira la ruota. Da casa puoi giocare anche tu.
5: Ed eccoci qui, dopo la breve pausa pubblicitaria, apriamo la porta del nostro programma ad un amico o ad un'amica al telefono. Pronto, come ti chiami?
2: Sono Marco.
5: Ciao Marco!
0: Ciao Marco.
5: Senti, ciao, cosa fai di bello nella vita?
2: Sono un educatore.
5: Un educatore. Senti, e a questo punto del gioco, e poi lo sai, è il gioco più amato dagli italiani, dobbiamo azionare la ruota della fortuna. Ovviamente, visto che siamo al telefono, dovrai farlo con la voce.
2: Certo.
5: Allora
2: certo.
5: Devi dire giro la ruota della fortuna. Sei pronto?
2: Prontissimo.
5: Vai Marco!
2: Giro la ruota della fortuna.
5: E allora, signori, sentite che verba il nostro concorrente.
1: È carichissimo, vai.
5: Allora, Marco, eccoci qua. Dopo due settimane la ruota, lo devo dire, si è fermata ancora su un letto matrimoniale a tre piazze, offerto dall'Arduino Mobili di Meda. Come ho detto la scorsa puntata, il letto a tre piazze è ovviamente molto più grande di quello normale, perché è stato studiato dall'archistar Mimmo Loggiani per le coppie aperte e per il poliamore.
0: Ci vuole anche la stanza per la grande.
2: Bene, ma... devo chiedere a mia moglie.
5: Tu sei un fedele, quindi diciamo il poliamore, quel letto a tre, magari diciamo che ci starete più comodi. Sì. Lo possiamo dire così?
2: Potrebbe essere anche per i bambini?
5: Sì. Perfetto, perfetto. Quanti ne hai, Marco? Quanti ne hai?
2: Due bambini.
5: E allora in un letto a tre piazze ci starete benissimo. Io te lo voglio dire, Marco, il letto vale 7.000 euro, ovviamente dovrai superare la prova della risata contagiosa per averlo.
2: Certo.
5: Allora, ti spiego io come funziona il gioco. Ora, la nostra regia contatta un utente telefonico e quando l'utente risponde, tu dovrai cominciare a ridere. Se l'utente viene contagiato dalla tua risata, si mette a ridere anche lui, da quel momento avrai superato la prova, va bene?
2: Va bene, ci proviamo.
5: Dai, allora andiamo a fare la nostra missione. Allora, dopo la sigla sentirai lo squillo telefonico. Quando l'utente scelto a caso risponde, tu potrai iniziare a ridere. Ce la fai una bella risata? Dai, Marco, e buone possibilità. Sta squillando.
0: Si è preso bene,
1: benissimo.
6: La prova della risata
1: è convintissimo. Vai Marco.
7: Pronto?
1: Senti. A me fa ridere. No.
8: Non fa Stefano.
1: No, non è Stefano.
8: È il numero privato. È il numero privato. Non fa cicca.
1: È lui quello.
5: Non è andata benissimo. Però Marco, ci siamo divertiti e poi mi fa piacere che il nostro presidente, come quasi in tutte le puntate, ci ha tenuto ad essere presente. Grazie presidente.
9: Grazie a voi tutti per l'impegno. Soprattutto tu, Jerry, non deludi mai. Spero che tu non vada a lavorare per la RAI. Quel posto di gente brutta che tutti i giorni cerca di metterci i bastoni tra le ruote. Mentre per quanto riguarda il nostro valido concorrente, io gli offrirei la possibilità di giocare al tirassegno.
5: Vedi? Benissimo.
0: È nuovo il tirassegno.
5: Sempre se ovviamente il concorrente ha intenzione di provare, io lo incoraggerei con un applauso.
2: Di cosa si tratta?
5: Allora, guarda, ti facciamo fare subito un applauso di incoraggiamento. Si tratta di un gioco sperimentale ambientato in un Luna Park.
0: Bene.
5: Tu lo sai che nel Luna Park ci sono a volte delle paperette, certo, no? Sì. Alcune si devono raccogliere con l'anello intorno al collo, sì, altre invece bisogna sparargli. Adesso tu sentirai dei suoni di papera, sì, e ogni volta che sentirai una papera, sì, dovrai, okay, dire la parola sparo alla papera.
8: Sparo alla papera.
5: Va bene?
8: Virtuale.
5: Sparo alla papera. Dai, proviamo. Solo una volta. Proviamo. Allora, sparo alla papera, vai.
2: Sparo alla papera. Sparo alla papera. Sparo alla papera.
5: Scusate, fermi tutti. Io direi che il gioco è simpatico, ma è un po' incasinato. Non si capisce se sta papera viene colpita o no. Dai! Scusi, presidente, io mi permetto di dire, ma questo gioco non mi piace.
9: Certo, Jerry, il gioco del tirassegno è una cazzata pazzesca. Questa è l'ultima volta che lo testiamo. La prossima volta, al suo posto, proverei il gioco del canotaggio, quello nel quale il concorrente deve spingere una canoa virtuale con il verso hop hop hop.
5: Vabbè, magari lo proviamo un'altra volta. Diciamo come i veri canoisti, no? Che fanno hop hop. Devo essere sincero, non vedo l'ora di provarlo. Peccato che non ci sarà il nostro Marco, ci sarà un altro concorrente.
2: Peccato, mi sarebbe piaciuto molto.
5: Vedi, tu fai canoa, Marco?
2: No. Qui a Venezia si fa voga.
5: Ah, ma quindi sei un gondoliere, Marco?
2: Sì. No, magari, Jerry. No. Vivo a Venezia, ma purtroppo non sono un gondoliere.
5: Una città meravigliosa, una città meravigliosa. Senti, Marco, andiamo a chiudere la puntata. Te la senti di lanciare la sigla?
0: Sì.

0: Vai,
1: certo,
0: vai.
1: Certo.
2: O te la senti di chiuderla più dicendo sparo alla papera?
0: No,
1: sparo alla papera e c'è molto.
2: Sei simpaticissimo, Marco. Ciao.
1: Grazie, Jerry.
2: Viva ciao, la ruota, ciao. Viva la tua signora e i tuoi ragazzi, dove potrete stare nel letto a tre piazze, perché magari adesso convinco il presidente e te lo davvero? Facciamo mandare, va bene?
1: Sarebbe fantastico.
2: Ciao, grazie. Marco, grazie. Grazie. Ciao, salutami la tua bella città. Ciao.
1: Viva la ruota, ciao.

0: dal 1990.
1: Gli amici si scatenano.
2: Ciao ragazzi, volevo fare tanti auguri ad Angelone,
3: sì,
2: e sapere se la crew dei badanti del signor Porchera, sì, Enia, Maurangi, certo, Arnold, gli hanno fatto una bella sorpresa.
1: È vero, Maurangi, lo sentiremo presto.
4: Qualcuno fa l'aperitivo, sì, da qualche parte?
1: Sì. Tutto a posto.
4: Tipo, non so, Malvista, Barino, sì, mia sorella.
0: Ah, va bene.
4: Fatemi sapere qualcosa.
1: Il programma che fa per te. Io sai che un'ape di lunedì me lo buttare.
0: Sì, va bene.
5: Ascoltaci su DJ. DJ Angelone.
6: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via.
13: Scegli la qualità e la

0: Convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: bellissimo.
1: Dite la verità che When I Come Around dei Green Day l'avete sentita milioni di volte, ma mai con al contrario.
2: Al contrario, bella.
1: Effetti speciali.
3: Contiene dei messaggi satanici.
2: Sicuramente sì.
1: È da riascoltare.
2: Ma perché?
1: Dovete prendere il vinile e farlo girare al contrario, verrà fuori.
2: Però perché fa l'eco?
1: Per stupire un po', per gettare un po' di fumo negli occhi.
2: Molto bello.
4: Oh, che bello, ragazzi, il summer camp. Come quando magari sei in macchina, hai un caldo della Madonna, vedi il mare o il lago, ti fermi, ti togli le scarpe, le calze, pucci i piedi e fai.
2: Bello.
4: E questo sarebbe il lunedì del summer camp. Ciao ragazzi.
2: Che bello, grazie.
1: È una bella partenza con When I Come Around, una canzone del 95, però i Green

0: 12 anni, la figlia di Quanna, da Giuditta, che sapeva tutte le canzoni.
1: Quando, Giuditta,
0: quando aveva 11-12 anni, tutte le canzoni a memoria.
2: No, ma io dicevo, ragazzini che le suonano e migliorano sempre di più, ma i Green Day sono sempre un riferimento perché sono tre amici che suonano insieme da sempre, anche se una canzone del 95 è lì, capito? Nello spartito c'è scritto punk rock fatto da amici, fatto bene, e i ragazzi li stimano.
3: Fuori c'è un cartello con scritto: Aladdin non può entrare in studio se non vi ha portato da Pessum lezioni, bocconcini rigorosamente fatti con braccia pelose.
0: Sì, l'ha fatto, grazie Aladdin, hai un cuore grande, come una zizzona almeno, veramente, grazie.
2: E tra l'altro le ha portate le mozzarelle insieme al mixer per il DJ,
0: infatti,
2: il cambio, la cosa, insomma, e non è stato facile, so che ha preso anche degli insulti per strada.
0: Grazie, grazie diciamo.
4: Mi sono messo in scooter. Sì. Quindi quando giravo
2: cioè non fino a Saleggio,
4: in centrale,
0: una volta
4: cioè,
0: qua sì.
4: La scatola di polistirolo mi bloccava il clacson, e quindi quando giravo iniziavo a suonare, la gente guardava
0: per far capire che erano arrivate le mozzarelle. Sì, giusto.
2: E li vedo quelli che facevano: eccolo lì il meridionale che è andato giù, è andato giù in bassa Italia, si porta le mozzarelle.
4: Proprio così.
5: Ma il bocconcino praticamente viene fatto interamente con il latte di bufala, perché ogni azienda fa il bocconcino suo. La tizzona che è un chilo non viene mai fatta interamente solo con il latte di bufala.
6: Il polistirolo era scocciato, sì.
4: Guarda, c'è lo scotch,
6: c'è una maniglia di scotch, fantastico.
0: Ho scritto il produttore Fuscillo
4: sul treno. Vedi solo polistirolo.
2: Cioè non è l'equivalente del sasso toscano, perché se tu prendi il sasso toscano e te lo porti via, detoscanizzi, no?
0: Esatto, come si dice nella canzone
2: degli Elio. Certo. Però se porti la mozzarella, in realtà porti esporti le tradizioni che sono, insomma.
0: E deve essere rigorosamente nel polistirolo, mai capito perché in realtà. Però rigorosamente mi sembra sempre nel polistirolo.
4: Perché da trasportare forse è comodo.
0: Sì, è più leggero, magari.
6: Ma è anche coibentante, così si dice. Insomma, isola, insomma.
0: Ecco perché è coibentante. Questo io volevo sapere. Che differenza c'è tra quello e un sacchetto? Che questo è coibentante.
2: Sempre queste parole difficili. Scusa, ancora deve iniziare Summer Camp. Già ci sono parole difficili. È il grasso viscerale.
4: Così,
2: ma cosa lo trovate coibentante?
0: Summer Camp, il programma coibentante.
2: Che inizia tra poco su Radio DJ.
7: DJ One Nation, One Station. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.

0: città.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: Tanta dedicata al cibo.
3: Sì,
4: tanto per strano che non se ne parla mai, poi
5: sì. Va bene.
3: Ricordiamo che questa è la voce di Leonardo da Vinci in un famoso spot,
1: La Gioconda il prosciutto.
6: No ragazzi, il polistirolo coibenta benissimo.
3: Appunto è
7: coibentante.
3: Isola dall'ambiente esterno.
4: Mi sembra una parola brasiliana.
7: Coibentante.
3: Sì.
8: Ragazzi, la mozzarella per poter viaggiare sta nel polistirolo in modo tale che la temperatura esterna non va a incidere sulla qualità del prodotto e non deve essere mai conservata in frigorifero. Deve rimanere nella sua acqua.
3: Vero.
8: Entro tre giorni deve essere consumato.
3: Anche entro tre ore,
4: entro tre giorni.
3: Ciao.
4: Anche io mi pongo sempre la domanda: ma riuscirò in tre giorni? Poi, dopo tre ore già seccata.
7: Quindi diciamo polistirolo e colesterolo, ecco.
9: Anche io vorrei una macchina coibentata nel polistirolo, perché sto andando dalla provincia di Belluno verso la provincia.

0: provincia di Bergamo e mi sto lentamente squagliando sotto il sole cocente che batte sulla macchina.
1: E mettici del polistirolo,
2: adesso
1: il Nino.
2: Adesso che arriva il Nino, appunto, tutti ricoperti di polistirolo.
1: Non è il Nino Maraviglia, ma è il Nino. Vabbè, le temperature caldissime che arrivano. Quando arriva il Nino questo weekend?
2: Se non lo sa il colonnello Panacci,
1: hai ragione. È vero, però il colonnello Panacci ragiona sempre alla giornata.
3: Invece,
1: non
3: tutti,
1: sa prevedere il
3: tutti i viaggiatori che si spostano in treno hanno il problema opposto, no? Perché magari fuori fa caldo, arrivi con la tua bella magliettina bianca un po' slavata da, lo chiamavano Trinità, sali sul treno e può succedere di tutto, eh? Può essere anche che sia più caldo che fuori,
1: sì, a volte,
3: perché
1: sì,
3: capita
1: a volte
3: anche
1: sì.
3: Questo.
1: Però anche più freddo.
3: Però a volte magari ci sono 12 gradi. E
4: io ieri, raga, sono arrivato in anticipo.
3: No, ma succede.
4: Salerno-Milano in anticipo.
3: Ma nessuno lo dice mai, tutti parlano dei ritardi.
4: Esatto,
3: nessuno
4: diciamolo quando arrivano anche in anticipo.
1: Anche a me nel weekend mi è successo di arrivare con 2 minuti di anticipo.
3: Vabbè,
1: non era mai successo negli ultimi 3 anni.
3: Non è che può arrivare un'ora prima, cioè sarebbe ipocrita nel dichiarare un'ora d'arrivo, poi arrivi un'ora prima. Però insomma, dai.
1: 3 minuti di anticipo fanno
5: perché no. Del camp, siamo Mavi
6: e Angelo
5: e stiamo tornando da Firenze verso Milano dopo il concerto epico dei Cure di ieri sera.
6: Ma ed è Mogui. Quanto palissandro, quanto fuoco.
5: È stato bellissimo. Valsa la pena per tutta la fatica, l'attesa sotto il sole, il caldo, la ressa, ma è stato stupendo.
3: No.
7: L'altro ieri a Firenze ha fatto il macello.
3: Sì, ma un macello spirituale e musicale, certo. Perché coi Cure vai sempre bene. Non sapevo ci fossero anche i Mogwai che...
1: Prima,
3: ma...
1: sì.
3: Mogwai, roba psichedelica, insomma, roba da ascoltare.
2: Canzoncine orecchiate.
3: No,
2: dai.
3: Per niente, però...
1: Cerveza della noce.
3: Che sanno, e poi forse scozzesi,
2: sì,
3: no?
2: Sì, esatto, scozzesi.
3: Saranno stati gasati perché la Scozia, dice Adams, ha vinto, no? Ha vinto?
1: Sai che tu sei più preparato di me su questi mondiali, che io sono un attimino perso.
3: No, l'ho visto. Anch'io. Ho visto l'attrice, quella stupenda, Gilla. Ma, mamma mia, quanto impreciso.
1: Allora, Gilla.
3: Quella di
1: Gilla.
3: L'attrice stupenda di Guida Galattica. No, Guida Galattica. No, un'altra roba, no. Una di sempre di spazio.
1: Aiutami, però.
3: Non me ne viene una.
1: Allora, dammi un appiglio.
3: Lei, secondo me,
1: provo.
3: Si chiama Karen Gillian.
1: Ok.
3: Gillian, qualcosa del genere.
2: Non è Maggie Gyllenhaal.
1: No,
3: no,
1: Maggie Gyllenhaal
3: è la sorella di Jake,
1: esatto.
3: No, lei ha fatto quelle avventure spaziali che non è guida per l'autostoppista, ma non è neanche né Guerre Stellari né Star Trek, che c'è di mezzo la cassettina, il mixtape. Mamma mia,
4: quello della Marvel,
3: No.
4: Della Marvel.
3: No.
2: Recuperiamo.
1: Scusa, Guida Galattica non c'è Zooey Deschanel,
3: no? Infatti non è quello. Non è quello. Però lei è scozzese e era tutta contenta.
1: Però. Adesso mettiamo un disco e ci arriviamo.
3: Ma secondo me l'ho visto anche dall'Instagram, dice Adams, che hanno vabbè. Senti, comunque, non
1: vabbè,
3: è importante. Anche se ha perso.
1: Di Adams lo saprà,
3: ma
1: lui
3: forse
1: che
3: era un'altra cosa di,
1: okay.
3: Vabbè,
2: e poi
3: vediamo.
2: Noi ci facciamo i fatti nostri, dai, alla fine
3: sì. Allora, come faceva la cantante che ascoltiamo adesso, che prima si faceva chiamare Bea and Her Business.
2: Sì.
3: Cioè letteralmente Bea e i fatti suoi, adesso sì. È solo Bea, che però forse da quelle parti
1: siamo vaghi anche su di lei, sì. Vai. Comunque Bea
3: la canzone è Rich.

0: un misto di Charlie XCX e almeno a me è venuto in mente Charlie XCX e
1: no, quella... oggi non ti vengono i nomi delle tipe,
0: oggi è approssimativa,
1: delle cantanti, all delle
0: I
1: attrici.
0: Wanna do, MIA. Vabbè, però insomma adesso riferimenti vaghi anche questi,
2: questa Bea,
0: Bea o B
2: dalla colonna sonora di Off Campus. Sapete che cos'è questa serie TV?
0: No, sai che no,
2: neanche io, zero, però è molto di successo.
0: Serie TV di proprio che si vede in TV
2: Prime,
0: o che si vede
2: Prime,
3: Prime su Video,
2: Prime Video,
3: sì,
2: ok.
3: Sì, sì. Off Campus Verde.
2: Grande successo, ma non sappiamo
3: solo
2: nulla.
3: Per chi è no,
0: cioè, parla del, dell'omonimo shampoo alla mela verde.
3: Certo.
0: Lo shampoo alla mela verde, sì, dal profumo inconfondibile.
3: Sì.
0: Molto, molto popolare negli anni '80.
2: Sì, esatto.
3: Il tappo.
4: Ciao, ragazzi, che bello ascoltare questa radio. Radio, vabbè, com'è che si chiama già questa radio? Quanto programma lì? 5-6, quanti siete lì?
0: Sì, più o meno.
4: Mannaggia, oggi è difficilissimo mandare i messaggi. Che oggi
0: sei sul peggio. Sì, basta con tutta sta precisione. Comunque, sì, grazie a voi siamo riusciti a risalire all'attrice.
1: Sì.
0: Allora, lei si chiama Karen Gillian, giusto?
1: Sì.
0: Protagonista de I Guardiani della Galassia. Una,
1: ok, non
0: una
1: l'ho mai visto, non riuscivo a aiutarti.
0: Simpatico, simpatico, bello, okay, bello. Un film spaziale, cioè spaziale non nel senso figata, come si diceva una volta.
1: Spaziale.
0: Ambientato
1: no,
0: nello spazio, però con anche del sarcasmo. Lei molto carina, molto brava come attrice, grande tifosa della Scozia, essendo scozzese, quella che ha fatto il Doctor Who, grazie a Titti da Lentate, ed era effettivamente contenta per la Scozia che ha battuto Haiti 1-0, quindi vedi,
1: esatto,
0: che
1: vedi,
0: dalla vaghezza si arriva alla
1: precisione.
0: Ci avevi
1: preso, sì.
5: Oh. Ah, Nicchio, ho capito, è cosa? Quella lì, quella che nel film quello coso lì, come
1: sì,
5: si chiama? Il... Capito, capito,
1: sì,
5: è stato chiarissimo.
1: Sì. L'importante è che abbiate capito.
0: Oh. Comunque, sai che uno degli scherzi che mi piace di più, quando una persona ti dice, non lo so, faccio un esempio, ah, ma tu sei di Foggia, ma conosci Mario? Quelle domande che sono un po' sì, se faccio, sì, Mario, quello che è... che un po' e vedi l'altra persona che fa sì sì sì che ha proprio anche
1: sì,
0: però non dici niente,
1: non dice,
0: però
1: veramente.
0: Per psicologia l'altro dice vedi che lo conosci, non so, mi piace, mi diverto.
6: No, ma voi non potete capire, io devo ancora vedere la sta roba di Off Campus, Campus, perché ho le mie amiche ma e le figlie delle mie amiche, quindi worldwide copre tipo due generazioni impazzite. Allora, sembra che sia fondamentalmente un soft porno, quindi
0: sì, adesso va così, adesso va
1: sì,
0: così.
6: E
1: sì,
6: niente, se volete appena la vedo, c'è gente che l'ha fatta fuori in una sera, quindi appena la vedo poi vi dico.
1: È roba pruriginosa.
0: Ma possiamo dire che è un po' la risposta di Prime a Euphoria?
1: Magari sì.
2: Potrebbe.
1: O Euphoria sì, come sì, molti sì, dicono, però giustamente si dice Euphoria, sì.
0: O oh, beh sì,
1: sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, sì. Sì, sì, esatto, anche sì, io l'ho sì, pensato, non avendo mai visto Euphoria.
0: Adesso
1: Euphoria,
0: va questa cosa di far vedere un po' di cose.
1: È un po' sì, anche quello.
0: Che
1: sì,
0: prima
1: sì,
0: non.
1: Sì. Sì.
0: No?
1: No, prima magari meno frequentemente.
0: Ma perché andare cioè, lì che vieta,
1: no,
0: che accetta cookies sono quando
1: no,
0: puoi.
1: No, infatti, no? Sono cresciuto con Beverly Hills 90210. La prima volta fanno l'amore a 27 anni.
0: Certo.
1: Bevono il primo calice di vino a 23. Cioè,
0: certo,
1: è un po' diverso.
2: Però in queste serie TV un po' pruriginose è difficilissimo beccare la sigla di Summer Camp. A differenza invece
0: di quei portali,
2: capito?
0: Diciamo.
2: Quindi, se
1: chissà
2: vedere,
1: se c'è ancora
2: ascoltare
1: quel video in giro.
2: Capito? Per forza.

0: Ciao ragazzi, ma no, Campus non è un soft porno, oppure è un soft porno ma scritto da una donna, quindi in buona sostanza la cosa più audace che puoi intravedere, oltre a dei six pack come se piovessero, è lui che dice: ma no piccola, ci penso io a te, non temere nulla, baci.
1: Six pack, ve lo spiego, sono proprio quelle addominali, te le faccio proprio vedere che è meglio, forse è molto più comodo così, vedete, sono questi, sono ecco questi qui, cioè proprio gli addominali che sembrano i six pack, cioè le confezioni da sei lattine praticamente.
2: Di birra, giusto?
1: Di birra,
2: sì.
1: Di birra, di quello che vuoi.
3: Di Fanta, non lo so. Esatto. Sempre sì, il formato è quello.
1: Esatto,
3: no?
1: Sì, la tartaruga, dai.
2: Al contrario.
3: Ma off campus sarebbe praticamente fuori dall'università. Cioè, sì. Vai in università, studi e tutto quello che succede è un po' come dire fuori salone, no? Sì, cioè, nel senso, vai in fiera, fai tutte le cose quanto costa, questo è un bellissimo design, e poi quando finisce la fiera, insomma, è lì che c'è la festa.
1: Fuori dalla classe,
2: anche lì c'è un cartello con scritto.
1: Sì, forse sì, forse sì.
3: Vabbè, visto che stiamo parlando di una cosa molto sensuale, molto larga, vorrei parlare di una cosa brevemente molto sensuale, ma non tanto larga.
1: Ok.
3: Interessante, non per tutti, perché è un film, come si dice, un po' ricercato, un po' d'autore, un po' di quelli che finiscono su quella piattaforma dove si vede poco. Per dire.
1: Però, insomma, sinonimo di qualità, Mubi.
3: Però al momento è al cinema e l'ho trovato molto interessante. Non per tutti, è difficile, magari anche un po' pesante, una storia anche piuttosto drammatica, però mi sento di consigliare La cronologia dell'acqua, che è il primo film da regista di Kristen Stewart, la protagonista, tra le altre cose, di
1: Twilight, no?
3: E lei è una donna a cui piacciono le donne, quindi molto interessante far vedere come, diciamo, insomma, una certa sensualità ma anche un certo dramma nel film. Una grandissima Imogen, non mi ricordo bene il cognome, forse Poots.
1: Poots?
3: Potts.
1: Potts, vero? Sì, no, certo.
3: Come si dice?
1: Sì, è vero,

0: Oh, sì, lei, ma perché io pensavo Imogen Heap, no, che ma era
1: poi,
0: cantante.
1: No, ma poi magari ho sbagliato, magari Puz, non è qua.
2: Puz.
0: Non è una tua, non è una constatazione tua, che è Imogen, no. Puz è il suo nome.
1: E poi c'è il featuring di Kim Gordon, insomma, dai, ragazzi, come la bassista, certo, dei... di come si chiamava quella band?
0: Dei Sonic Youth. Sì, no, scusa, stavo cercando... Una Imogen Puz, che secondo me hai ragione, no, si
1: bellissima,
0: dice proprio così,
1: Poz, ma la sì, una storia, certo, molto drammatica, è un film peso, ragazzi, però nei cinema c'è l'aria condizionata, questo
0: è vero, quindi servirà, soprattutto quando arriverà.
1: Sono arrivato tardi per quello di Spielberg, ho detto vabbè, senti, ormai che sono qua mi guardo questo e alla fine mi è piaciuto. Ancora nel filotto, ancora nel filotto, state
0: stiamo ancora nel filotto,

0: Aladdin, scusami una domanda, ma quanto godi a mettere le canzoni autocelebrative?
1: Businessman.
2: Businessman. È lui, è vero, si sente molto rappresentato dal nuovo

0: Summer camp.
1: Radio. DJ.
2: One nation, one station.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
5: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
4: E poi dura come minimo 20 minuti.
5: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
4: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
6: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
4: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
5: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
6: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: che rispetto alla musica, no, dei Jungle, cioè non ballano troppo i ballerini che ci sono nei loro...
1: Ballano più veloci, sì, cioè fanno tanti movimenti troppo, in ogni frame.
0: Dai, calma, sì, ragazzi, sì, sì, che siamo nell'estate meteorologica in pieno, ma poi fra un po' siamo anche nell'estate.
2: Ma astronomica. Ah,
0: no, allora, siamo in quella astronomica.
2: No, siamo in quella meteorologica. Meteorologica.
1: Quella astronomica dal 21, da questo weekend. Sì. I ballerini ballano così perché ancora c'è la temperatura giusta per far festa, ma quando arriva il Niño, vedi che col Niño come stanno più tranquilli i ballerini di Jungle.
0: A proposito di Off Campus, sono in tanti quelli che dicono: ma no, non è a livelli di Euphoria, una di quelle serie di storie con compagni di college, con fraternity, eccetera, eccetera, neanche troppo pruriginosa. Consigliata Tell Me Lies, che anche questa non conosco. Invece conosco la saga, appunto, come si chiama? I Guardiani della Galassia.
2: Lo smemorato di Pinerolo oggi.
0: Nei Guardiani della Galassia, ci dice Nicola da Treviso, c'è Zoe Saldana, alla quale voi siete collegati in secondo grado, visto che suo marito italiano è stato ospite di Gazzoli. Un Gazzoli che tra l'altro avrà passato un weekend di fuoco.
1: Ha vinto l'NBA, no? complimenti a Gianluca che ha vinto l'NBA.
0: Però io mi ricordo di Gazzoli tifoso di altre squadre. Deve essere bellissimo tifare per tutte le squadre che vincono lo scudetto, perché ogni anno è sempre qualcosa da festeggiare.
1: Non è come nel calcio.
0: Sì, non
1: nel
0: è così.
1: C'è un po' più di
0: sportività.
1: Sì, c'è un po' più di fluidità nell'appartenenza alle squadre, secondo me.
0: Ho capito, però proprio così coinvolti, proprio... No?
1: Sì. Io mi ricordo Lakers... Beh, che ha giocato nei Lakers, Gianluca ha giocato nei Lakers e nei Knicks.
0: Beh, l'anno scorso con Oklahoma effettivamente poco casino.
1: No, è vero, non mi ricordo.
0: Vabbè,
1: si scherza, perché è l'unico giocatore di basket della radio, oltre a Bagatta, tra l'altro.
0: Vabbè, io posso dire una cosa, io non seguo il basket, lo sapete, infatti ogni volta che ci viene a trovare Guido mi sembra che parli arabo. Però sia in questo caso, sia che nel caso della rimontona i 29 punti l'altra volta, è la prima volta della mia vita che guardo gli highlights di una partita di basket.
1: È vero, questa
0: quelli da 10 minuti, 10 minuti, sì. Mi ha veramente mi ha emozionato, mi ha fatto piacere. Sì. Poi in qualche modo, magari non come Gazzoli, ma anch'io sono molto legato alla città di New York, quindi
1: comunque è una vittoria che, ricordiamo, è arrivata dopo oltre 50 anni.
0: Allora,
1: cioè una vittoria dell'NBA.
0: Infatti volevo scrivere invece: se il Toro avesse vinto lo scudetto quest'anno, avremmo potuto dire Knicks e Toro dopo 50 anni. Però vabbè, non l'abbiamo vinto, dai.
1: Non quest'anno almeno. Vediamo.
3: Ma anche il basket sta diventando malato come il calcio. Quelli di New York hanno tirato delle staffie e delle labbra, quei poracci di San Antonio andavano della partita.

0: capito niente.
1: Ma va? No, no, no, no, no, dice che hanno litigato i tifosi.
2: Le schiaffi e labbrate, schiaffi con la T.
3: Sono la stessa cosa, ricordiamo sempre. Schiaffo e labbrate è la stessa cosa.
1: Mi è piaciuta molto nella serata di Capital Jam anche la performance della Francesca Michelin, che è venuta a suonare appunto con la band Resident. Ha fatto la canzone che stiamo per ascoltare, ma anche un paio di cover molto molto
3: tra
1: bene,
3: tra cui una ottima Running Up the Hill.
1: Mamma mia, ragazzi,
4: ma il direttore ha cantato.
1: Certo,
3: dato tutto, ragazzi, Helter Skelter, tutto.
2: Di che band è Helter Skelter?
3: Helter Skelter è quella che ci sfugge sempre il nome.
1: Non mi viene mai in mente come si chiama. Sono quattro di Liverpool degli anni 60.
2: Lo faranno sapere adesso.
3: Non mi viene, dai.

0: Ciao ragazzi da New York, giornata meravigliosa oggi e c'è stato un weekend magico, è stato veramente stupendo anche per chi non tifa e il basket, viverlo in questa città. Ha fatto veramente impressione perché gli ultimi 5 minuti della partita non si sentiva un rumore, la città era immobile, non c'era un clacson, una macchina che passava, e quando è arrivato lo zero al cronometro è esploso tutto, è stata una figata, veramente bello viverlo, bello bello. Forza Knicks, ciao ragazzi, speriamo che forza Toro, dai, per il prossimo anno.
1: Dai, arriviamo.
2: Che forza Viola, dai, per aumentare le probabilità, dico.
1: Volevo dare il benvenuto ad Ale, che invece dice, anzi Alessandra, benvenuta, ad Ale che ha perso la prima parte perché anche lei è da quelle parti, Tennessee, e stava ascoltando Classic Rock 103.5 Knoxville Tennessee, poi ha detto figa 3.10 di Summer Camp, quindi ha perso un attimo, però insomma dai,
3: Mi piace questa concorrenza, però bello, bello. Ben arrivata allora.

0: questo momento non possiamo rispondere. Lascia un messaggio al 347 342 5220. Io non lo so, quando sento il sax sulla base un po' anni 80,
1: fa molto segreteria.
0: A me
1: è
0: viene
1: vero.
0: In mente la segreteria. Però devo dire, ci stava questa canzone perché sonorità ispirate da almeno quella parte degli anni 80 dove il rullante della batteria faceva dzz, e poi una progressione di accordi un po' più classicheggiante, un po' come nella canzone nuova di Francesca Michelin, ma questo era The Weeknd. Nonostante sia lunedì.
2: Ma si sente aria di Weeknd.
0: Ma sì,
1: dai, manca poco.
2: Dai, è fatta.
3: Ciao ragazzi. Per la consueta rubrica Maremma in real time vi posso dire che io sono tornato in terra maremmana dal fine settimana all'Isola d'Elba.
0: Sì?
3: Non vi sto a raccontare l'Isola d'Elba perché sennò poi vi vengano le voglie di andare.
0: Lo so,
3: quindi non
0: sempre.
3: Dico niente, mi limito soltanto a dirvi che sabato sono stato a cena a Capoliveri, da Suncima al paese si vedeva. In lontananza si vedeva Monte Cristo, Pianosa,
0: certo.
3: E dietro la Corsica ancora innevata.
1: Incredibile, ragazzi.
3: A presto per i prossimi aggiornamenti.
0: Grazie.
1: Capoliveri, un piccolo borghetto, un po' sul cucuzzolo, diciamo, e da lì la vista, se non c'è foschia, è veramente impressionante.
0: Le formiche di Grosseto si vedevano?
1: Non lo so, probabilmente sì.
0: Beh, sono piccole, però sono pur sempre delle isolette, degli isolotti.
2: No, pensavo proprio le formiche.
0: No, vabbè,
2: formiche giganti.
0: L'alta definizione.
1: Sai che le formiche sono quelle famose per il naufragio della Costa Concordia.
0: Sì.
1: Sono quelle del dischettino, sì. Famose anche, non solo per quello, ma anche per quello, sì.
2: Questo ascoltatore parlava di Corsica ancora innevata, però dura poco perché sta arrivando il Niño e se la scioglie tutta.
1: Il Niño arriva anche lì.
2: Sì.
0: Anche ho visto che si è formato nel sud del Pacifico, quindi sta facendo una sorta di tournée mondiale, no?
1: Sì,
0: cioè, sai, Wikipedia Niño si forma nel Pacifico dopo aver suonato in tutta
2: Italia. Viene in Italia,
0: mi sa che arriva.
1: Oh, in settimana in tour anche dalle nostre parti.
4: Il genere è il Niño.
0: È forte,
2: mi sa che fa almeno 10 date consecutive in Italia, leggevo.
0: A proposito di roba forte, volevo confortare Manuela che dice: ragazzi, consolatemi, magari mettendo un pezzo bomba, adesso vediamo che cosa possiamo fare. Ieri mio marito e mia figlia sono andati a Ferrara per il super concerto, ce ne hanno parlato anche venerdì, chiudevano i Megadeth, insomma dai, roba forte. Io non ho potuto partecipare per lavoro. Mia figlia, quasi tredicenne, torna e mi fa: mamma, non sai cosa ti sei persa. Emanuela dice: il problema è che lo so che cosa mi sono persa.

0: è andata così.
1: Però confermato dalla figlia.
0: Possiamo mettere qualcosa di carico, dai, dai, un po' sì, in onore dai. Di Manuela, ma anche un po' dell'arrivo del
1: del Nino, che magari dici lo respingi un attimo, aspetta così, un attimo.

0: John.
1: Bounce, baby.
2: Oh, ci sta, ragazzi, un po' di gaug gaug. Datemelo, mamma mia, come me lo farei?
3: Farei di brutto.
4: Sì. Ma la Coppa Nino è gemellata con la Coppa AFA o sono avversari?
2: Sai che non ne so molto, so che arrivano delle temperature piuttosto calienti settimana prossima.
5: Colonnello Paracci dice che si arriva a 34 di massima con l'inizio del weekend.
2: Beh, sono tipo 4 in più di adesso.
5: Ci saranno le cosiddette notti tropicali, cioè che la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi.
6: Esatto,
5: ecco, che
6: e poi
5: non si dorme,
6: come si dice, non è tanto il caldo ma l'umidità, quindi aumenterà anche quella.
2: Vabbè, ma vado un attimo sul balcone. Ah no.
5: In tanti ci stanno scrivendo che esiste veramente una band sudamericana che si chiama El Niño e fa new metal. Sì. Volete sentire un goccio?
2: Sì, alla sepoltura, diciamo, no?
5: Ho preso la prima traccia che ho trovato.
2: Vabbè. Ma sembra quasi un filotto con MGK e Fred Dunn.
3: Però senti come rinfresca.
6: Oh. Sì, è vero, eh.
2: Sai che non mi dispiaccio, non è
5: niente. Ma male.
2: Dai, basta con questi ritmi caraibici.
6: Di dove sono?
2: E le canzoni che parlano di
5: brasiliani.
6: Brasile.
2: Come Sepultura.
6: Eh sì.
2: Presto in tournée in Italia, El Niño, lo avete sentito qui.
6: Non abbiamo capito se è questa band o è solo un'altra cosa che ha a che fare col clima.
5: No, è questa band, boh, sì. Non lo so.
7: Nicky, ti ricordi che tra un po' devi suonare qualcosa là di legno?
2: La chitarra.
6: La chitarra,
2: dai,
6: ecco, bravo.
2: Cantiamo
6: oggi siamo un po' sbadati.
5: Come si chiama il brano un po' così, no?
6: No, è la canzone circa così di oggi. Sì.
2: Fra poco su Radio DJ.
8: Summer Camp. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto.
12: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
11: Lavorato fresco.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
15: Ristora.
14: Capsule per ogni ora.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
19: Bertolotto, cambiare le porte.
20: Fox Down, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
21: Fox Down Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
22: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: Lei mi ha molto incuriosito questa mattina durante il suo primo passaggio e mi ha gasato adesso la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni, perché fa estate ma c'è anche un po' di dramma e ci sono anche degli accordi minori, perché non è che deve essere sempre
1: tutto
0: vero,
1: vero, certo.
0: La cerveza qui
1: viva gli accordi minori.
2: È un'estate con il Nino, diciamo.
3: Meno male che ho finito la controlla. Comunque dalla settimana prossima con il Nino e il Facugno a fare la controlla sarà un po' difficile, ragazzi. Ciao.
1: Ciao, non ho capito il Facugno cosa serve, ma
0: secondo me
1: il concetto
0: è una sorta di favogno, no? Sì. Cioè, il vento caldo. Tra l'altro oggi è la giornata mondiale del vento.
1: È vero, oggi è la giornata del vento.
0: Ci sta che poi, cioè, non è detto che ci sia vento, però poi oggi.
2: Beh, oggi a Milano qualcosina c'era. Dai.
0: Sì, qualcosa. Guarda che questi ultimi mesi a Milano è stato incredibile. Non c'è mai stato vento per una vita.
4: Non tira niente
0: in tutta la storia. No, certo, certo.
1: Però ti ricordi, ti dico, se vuoi, se ti va, possiamo anche celebrarlo questo vento, magari tra poco con la canzone in cicca, così.
0: Facciamoci venire in mente qualcosa che c'entri col vento.
5: Scusate, Summer Camp, ma oggi Fede la canta la canzone all'incirca così o adesso canta solo il castello?
1: Allora, potrei non cantarla perché ho perso tipo la voce, probabilmente. Tra quei due minuti e mezzo di Helter Skelter in cui ho dato tutto e il matrimonio, tra l'altro, di Tommaso Paradiso e Carolina, che è stato bello impegnativo in senso, diciamo, positivo, perché è stata una festa lunghissima e bellissima. Ho cantato ovviamente anche lì. Quindi, insomma, la voce è quella che è, ma ci si proverà.
0: Vabbè, ci siamo noi, dai!

0: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

100 anni fa abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.

0: No, senti, per avere accesso la televisione nell'82 su DJ TV.
1: Senti,
0: che classe.
1: Senti, è vero, sì, è DJ TV comunque,
2: certo.
1: Non è quella dell'82, è quella del 2026.
2: A me devo dire, questa canzone mi fa venire in mente un altro programma televisivo che non era DJ Television, ma Mr. Fantasy. Avete presente? No, vabbè.
3: Non ce l'ho presente.
2: Sì, sì, dai.
3: Carlo Massarini.
2: Esatto, okay. Quanta musica ci ha fatto conoscere.
4: Ciao Summer Camp.
1: Ciao.
4: Noi ci stiamo preparando per la Coppa d'AFA. Ci stiamo allenando e oggi sfioriamo i 38 gradi. Ma ancora per noi la Coppa, quella seria, deve cominciare.
1: Sì.
4: Da mercoledì in poi è previsto il fuoco. Ciao, vabbè, grazie. No,
2: sempre che a 38 sei già.
1: Tanto, no? L'età, proprio i gradi della febbre, diciamo.
2: Chissà come andrà a finire, ragazzi. Cioè, ti ricordi quando. È presente quando fanno vedere le previsioni del tempo degli anni 80?
1: Sì.
2: In cui settimana di fuoco,

0: sull'Europa e c'è tipo 28, 29, no? Adesso 40 anni dopo siamo a 10 gradi in più. Cioè chissà come sarà per i nostri nipotini, no? A vivere su questo pianeta. Cioè oggi o domani danno 56.
1: Ma sei amici, Nick, è sempre fatto caldo.
0: Dici che sono tutte fesserie. Dici che non è vera questa cosa del cambiamento climatico.
2: Dici che non lo dicono gli scienziati.
0: Celebriamo comunque il vento d'estate, che in alcuni casi può essere anche molto piacevole.
3: Esatto.
0: Favogno lo conosco, io lo conosco come Favogno, però Facugno prima ha detto qualcuno. Insomma,
2: bello Facugno, mi piace Facugno.
0: Una canzone comunque che parlava proprio di
2: vento, oggi che è la giornata mondiale del vento.
0: Ma proprio di quel vento lì, sì, non quel vento freddo di gennaio.
2: Quello della stagione, quello che arriva dal 21 giugno in poi.
0: Esatto.
2: Si potrebbe dire.
0: E faceva all'incirca...

0: d'amore. Questa si canta sempre io e mia moglie. Anzi, ciao a tutti, ti amo tanto.
1: Ma che bello!
2: Come detto,
1: come detto, come piace a noi, bello!
3: Bellissima interpretazione, ragazzi, soprattutto con l'ovetto in sottofondo che fa molto cicale.
1: Vero.
3: Steve.
1: Sì, è vero.
3: Ci sono dentro
1: delle cicale finte, fatte di riso dentro l'ovetto oggi di DJ Aladdin.
2: Ci sono le farfalline del riso dentro.
1: Sì, ecco quelle.
4: Mamma mia, ma come sono bravi i miei cantanti preferiti che mi accompagnano sempre nel rientro a casa a quest'ora, anche in questa versione un po' malinconica. Bravi, bravi, bravi.
1: Grazie, grazie, grazie.
5: Bravi Niccolo Fabi e Max Gazzè per aver scritto questo super classico di musica italiana.
1: Wow!
5: E in Italia rimaniamo, anche se il sound può sembrare internazionale. Arrivano da Napoli, qui c'è anche il loro amico Tom Misch, che non è esattamente, insomma, di...

0: Ciao Summer Camp, sempre un piacere ascoltarvi. Lo sapete che in dialetto da noi si dice e non.
1: Come questa canzone, None Non, nel senso, beh, in un altro senso però.
2: Saluto anche tutti gli abitanti di None, sì, che è un modo per dire no in Puglia, ma è anche un paese del nord-ovest, insomma, vicino a Torino. Volvera, None, Candiolo, insomma, questa è un po' la zona. A proposito, scusa, tanti auguri alla piccola Amanda, che ha appena compiuto 10 anni, e della roccia della mamma Antonietta.
1: I'm gonna take you by surprise,
2: make you realize, Amanda. Vai ad ascoltare, se non la conosci già, una bellissima canzone dei Boston che si chiama proprio come te, Amanda, ma loro dicono Amanda.
1: Oppure una bellissima canzone di Albano che fa Amanda è libera,
2: questa non la conosco,
1: una rondine sopra le nuvole. Beh, una roba del genere.
2: Bello.
1: Bella, bella.
3: Ti consigliamo,
4: non
3: così
4: si contiene il direttore, sono, ragazzi, sono, canta,
1: diciamo,
4: sempre.
1: No, sono due canzoni che appartengono a due mondi diversi, ma dagli un ascolto.
5: Solo sangue e sudore per il saldatore. Meno male che c'è Summer Camp,
2: yeah,
5: che porta una cazzo di ventata fresca nella vita degli operai. Grazie ragazzi.
2: Ma grazie a voi, grazie per esserci, grazie.
3: Da una fabbrica a un laboratorio.
6: Ciao ragazzi da Aosta, qui la Summer Falegnameria, la segatura mi si attacca addosso al sudore, la colla si asciuga prima di uscire dal barattolo, la vernice si asciuga prima di uscire dalla pistola e niente, è un bel lavorare, tutto bene. Buona estate, un abbraccio da Giorgio.
2: No, dura dei laboratori.
1: Sì, sì, sì. La segatura sul sudore però lo asciuga, magari, almeno, almeno quello.
2: Ti impana praticamente.
1: Ti impana un po',
7: esatto. Nick, nel gruppo Telegram del Summer Camp chiedono se quest'estate, appuntamento, quindi io, Franco chiede, posso ascoltare l'heavy metal in spiaggia coi sandali?
2: Ma si sì, ragazzi. Cioè è legale, però, ragazzi, scusa, cioè tipo, non è obbligatorio sentire musica estiva.
3: Al concerto degli Iron Maiden a San Siro,
2: dopo domani.
3: C'è qualcuno con le ciabatte?
2: No, spero di no.
3: Ma dai,
2: spero di no.
3: Uno con i Birkenstock.
2: Ma no, ma neanche
1: potrebbe succedere.
2: Ma no,
3: fa caldo.
2: Ma adesso delle scarpe estive che sono belle leggere.
3: No, io voglio un metallaro con le ciabatte, ragazzi.
2: Non lo ascoltate, ragazzi.
1: Con le borchie, giusto, è vero.
2: Comunque, ragazzi, questa canzone ce l'abbiamo in canna da anni, perché ai tempi era un grande successo. E poi io, ma quante volte? Fra, ma come si chiamava?
3: Niente, non

0: francese, cioè aveva le chitarre, figo, cioè quel periodo, tipo Saint Germain, ma non è Saint Germain. E alla fine, proprio in una notte,
1: esatto,
0: tipo,
1: maledetto,
0: è 3 anni che ti sto pensando.
2: Io mi sveglio alle 5:30 del mattino e trovo il messaggino di Nicky, ore 3.
0: Ho subito detto, oh, ecco qual era la
3: cosa. Se no la ridimentichi, hai fatto bene a mandarlo alle 3 di notte.
0: Speriamo che vi piaccia, ragazzi, se no tutto questo pensare è stato invano.

0: Ciao ragazzi, di solito con questa canzone di in Puglia nei matrimoni arriva sempre il pesce.
1: È vero.
0: Ciao.
1: Ecco perché ce la siamo ricordata, la sei ricordata proprio per questo.
2: Pensavo più a Marcel.
3: No, ci piace tantissimo in Puglia questa canzone.
4: Sì, amici di Summer Camp, io anche a 40 gradi lavoro, l'importante è che c'è questa cazzo di musica.
3: Grande.
2: Comunque bella questa, sono proprio contento che mi è tornata in mente, che abbiamo quindi ci ho messo 6 anni, però e era bello anche tutto l'album, tutto il mondo di questo Avener, che era un produttore parigino che amava campionare, insomma, portare nel mondo della cassa, neanche tanto veloce perché poi non è velocissima, no?
5: 119.
2: Però chitarrina, voce blues, no, eh? Mi piace un casino.
1: Ricorda molto il mondo di Sophie Tucker, quel amico.
2: Però questa
1: precedente, 2003, no, boh, sì, 2003.
6: C'è Summer Camp, scusate, ma ho bisogno di un vostro punto di vista. Quindi io il 26 giugno che vado a vedere Linkin Park a Firenze, come devo vestire?
1: Cioè,
6: non posso andarci quel piatto. Quindi scarpe da ginnastica,
1: fa caldo,
6: maglietta nera e poi come mi sento? Sapere, grazie Ilaria.
1: No, e poi come ti senti?
2: Ciabatta in casa.
3: Io voglio lanciare la moda del metallaro con le ciabatte.
2: Sì,
3: ragazzi.
2: Sì. Vai,
3: perché no? Scusa, senti qua.
7: Ciao, sono il Camp.
3: Jingle.
7: Wow, sono Camp. Allora, io d'estate mi vesto, cioè ho le sabò tipo Birkenstock, quindi ciabattate nere con le frange bocchiate, jeans. E poi c'ho la maglia di Ozzy, i pantaloni neri gli occhiali tondi di Ozzy. Estiva.
1: Sabò comunque.
2: Sì, cioè non senza dita dei piedi.
3: Esatto, diciamo,
1: il modello dita non sono in vista.
2: Dai, no.
1: Davanti
2: dai.
1: Chiuso.
3: Quel modello che si chiama come la band che cantava Amanda, citata poco fa.
1: Come la squadra dei Celtics.
2: Si chiama così?
1: Sì, si chiama così, sì, con la B, come la squadra dei Celtics. Sì,
2: per cui ti fa anche tra le altre.
1: Sì, la tifo anch'io, guarda, Boston Celtics tifo. Non proprio come la Fiorentina,
2: ok,
1: però
2: filomeno.
1: Un filo meno, ma li tifo anch'io, Boston Celtics.
8: Buonasera Summer Camp, Vittoria da Assigna. Appena uscita dalla cucina dove faccio la cuoca, ci volevo quasi rientrare perché faceva meno caldo che fuori.
2: Questo è un buon segno.
1: Male, va. Si comincia bene, bene.
2: Va bene ragazzi, nuovo premio fedeltà invece per noi. Vi farà piacere, o meglio a tanti farà piacere sapere che in occasione del 10° anniversario dell'album Santeria, ma che non ha niente a che vedere con la canzone dei Sublime, l'album era quello di Marra e Guè, che il 13 settembre sono insieme all'ippodromo di San Siro a Milano, abbiamo dei biglietti oggi per tutta la settimana per andarli a vedere, quindi se vi può interessare prenotatevi al 347 342 5220.
8: Ragazzi, se si va a un concerto metal con le ciabatte, alla fine ti ritrovi supereroe.
2: Ecco,
4: ragazzi, allora io sono un supereroe.
2: Mi hai tolto le parole di bocca. Che poi arriva, che poi quando ti pesta il piede con la ciabatta, non è, quindi
1: continuano ad arrivare foto di ciabatte borchiate.
3: Ragazzi,
1: continuano ad arrivare.
5: Andate ai concerti in moto.
4: Io ho peli talmente lunghi sulle braccia che quando vo in moto d'estate sembra c'abbia il giubbotto e le frange.
2: È un'immagine che
1: è sempre bella,
2: forte.
9: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
10: Radio DJ One Nation One
11: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
15: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
20: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
21: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
22: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
23: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

Fiesolo, Viareggio, Alghero, Barletta. Ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. Un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.

0: Bentornati ragazzi, mamma mia che pausa, che break pubblicitario importante.
1: Quante ne hai mangiate di mozzarelline?
0: Cinque.
2: Bravo Nick.
3: Sono buone.
1: Così. Devo dire, sono buone le mozzarelline di Gialen. C'erano delle buone mozzarelle anche al matrimonio paradiso, di Tommaso e Carolina.
4: Dove ma ha detto cibo... mio cugino che è Fede Russo al matrimonio di suo cugino Tommaso Paradiso ha fatto il regalo in busta. È vero?
1: Vabbè, matrimonio
0: la busta di mozzarella,
1: le buste, le donazioni, diciamo, le buste. Sì. Sì. Beh, le mozzarelle erano molto buone.
3: Gli ha regalato un solo. Live al castello.
1: Non ne ha bisogno.
0: In che zona d'Italia siamo?
1: Siamo a Capalbio.
0: Siamo a Capalbio
1: come nei vini. Siamo nei vini, non so in che zona fossimo, ma i vini erano buonissimi. No, devo dire, cibo, vino, tutto estremamente curato. Matrimonio proprio perfetto, festa meravigliosa.
0: Congratulazioni. Ma hanno messo Barry White a un certo punto.
1: È arrivato il pesce a un certo punto, ma non c'era Barry White con me nella regola pugliese.
2: Sull'altra costa, diciamo.
5: No, sì, esatto. Ragazzi, il fagogno, come diceva il collega, oltre che essere il vento caldo, si usa anche per indicare la cappa di calore. E oggi nella BAT c'è proprio un fagogno assoluto.
1: Fagogno. La BAT è la provincia
2: Barletta. Andria Trani.
0: Però non la K come il festival che si farà di musica elettronica a Torino.
1: E anche con la K quella.
0: Beh, dipende, sì, poi può esserci anche una giornata fresca se comunque è K.
1: No, con la K nel senso della lettera.
0: Certo.
6: Sì. Ridendo e scherzando sono partita dal Bellunese che la macchina segnava 27 e adesso a Desenzano la macchina segna 33. E io non so mica se voglio arrivare a Bergamo. Mi sa che prendo mia madre e me la porto in montagna e le faccio assistenza post-operatoria dai monti di Belluno.
2: Adesso mi piace la montagna, adesso che fa caldo, eravate prima, no, a me piace il mare, in montagna fa freddo, adesso arrivano tutti,
1: fidati. Eccoli che qua. È bello anche il mare, sì. È bello.
7: Ragazzi, qui in Liguria in questi giorni c'è il clima perfetto, così leggermente ventilato, si dice tia in abrigetta.
0: Però non andate, ragazzi, che loro se lo vogliono godere tra di loro. Cioè,
1: altri tuoi amici liguri adesso ti malediranno per questo messaggio che hai mandato. Perché poi vengono tutti. Stai zitta che se lo vengono. Mannaggia. Tira la brigetta.
0: L'ultima volta l'abbiamo sentita nel nuovo e toccante duetto insieme al cantante Robert Smith, quello sì, dei Cure, che hanno incantato Firenze ieri sera. Qui la risentiamo, diciamo, nella da sola. Cioè, non è che ho tutte le canzoni,
1: c'è sempre Robert Smith,
0: una leggenda della musica. A volte basta lei anche da sola, infatti. Parliamo di Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead.

0: E per una principessa così ci vuole una reggia come minimo come quella di Versailles. Però Olivia, sappi che abbiamo tante regge stupende anche da noi. La prossima volta facci un pensierino.
1: Sì, no? Se vai per esempio alla reggia di Caserta, assaggia anche la mozzarella che fanno lì in zona.
0: Perché a Versailles tipo... non lo so come ti va dal punto di vista della mozzarella.
2: Le regge italiane,
1: tipo quella che stiamo assaggiando ora.
3: Aladdin, ma quelli che ti hanno venduto le mozzarelle avevano i peli sulle braccia?
1: Ma rigorosamente, se no non viene bene.
3: Così buono, certo.
0: No, ragazzi, è incredibile. Mi sento, sto esplodendo. Senti, perché sono piccole, ma poi si
1: esplodono. Infatti, ci sono un po' di pozzanghere di latte.
2: Devi fare come me, puntare al salvagente naturale per quest'estate, capito? No? Per andare in spiaggia.
1: Il salvagente viscerale si chiama. Si chiama così. Cosa facciamo ora che ce ne sono 4-5 e ce le dobbiamo distribuire?
0: Io ho dato, l'ho chiusa col caffè. Cantuccio caffè l'ho chiusa io. Ok, basta.

0: di un famoso sito per adulti che riguarda appunto quelli con le mani pelose che fanno mozzarella, che si chiama Mozzairi.
1: Vero. E ormai le sottocategorie sono
2: sono tantissime, sì.
3: Non per tutti i gusti,
2: certo.
1: Va bene ragazzi, allora quest'ultimo filotto, l'ultimo filotto della puntata, composto da Olivia Rodrigo, Drop Dead, e poi all'ennesima potenza, perché quella è un po' la traduzione del titolo, Nth Degree con i Morningwood. Non ha avuto un seguito questa canzone, però rimane 20
3: anni fa, ragazzi.
1: Bel dischetto, 20 anni no.
3: 2006.
2: Proprio precisi, 20 anni fa precisi.
3: Vabbè, adesso non avevo il salvagente viscerale.
1: Detto, no.
2: Il salvagente viscerale te lo sei coltivato in questi ultimi 20 anni.
3: Con le mozzarelle poi.
1: E carboidrati vari.
2: Fa comodo d'estate.
1: Vabbè, ragazzi. Ma anche quella passione lì che ha.
3: Sono comunque sempre zuccheri, diciamo.
1: No, certo.
3: L'alcol, ecco.
2: Ah, quella passione. Io pensavo a un'altra. La montagna, cosa avete capito? La montagna.
1: Le camminate che ti fanno smaltire.
2: Esatto.
1: Va bene, tutto pronto per il premio fedeltà. Let's go!
4: Questa settimana in regalo i biglietti.

0: Biglietti per il concerto Marragué.
1: I biglietti per Marragué, il concerto è all'ippodromo di San Siro il 13 settembre, rimangono a Milano, quindi probabilmente andrà coi mezzi al concerto. Mattia, che è il primo vincitore della settimana. Bella, benvenuto a Summer Camp.
2: Ciao. Com'è? Mattia.
1: Ciao.
3: Ciao Nicky, ciao ragazzi, eccolo
2: ciao.
3: Qua.
2: Ciao, ciao, ciao.
3: Confermo, andrò coi mezzi.
2: Oh, bravo, bravo.
1: Da che zona di Milano?
3: Loreto, zona Città Studi. Comodi, con la metro è comodo. Diciamo che è la soluzione migliore per spostarsi in città.
1: Bravo. Ah, cosa fai? Loreto Lotto e poi due passi, diciamo. No, aspetta, Bono, no, aspetta,
2: verde,
1: no, all'ippodromo.
2: Loreto è verde.
1: Vabbè, però fai... ci sono tutte e due a Loreto, no?
2: Sono tutte e due, sì, in effetti.
1: No, però
3: sì, sì, sia verde che rosso.
1: No,
3: sì,
1: però
3: sì.
1: Lotto è per lo stadio di San Siro, ma questo è l'ippodromo, quindi secondo me è Uruguay forse.
4: Può essere Uruguay, sì.
1: Uruguay.
3: Può essere. Uruguay. Se no mi sposto in moto e tagliamo la testa al toro.
2: Prendila da Lima, se devi andare a Uruguay, prendila dalla fermata Lima.
1: Così almeno stai lì un po' così. Sud America.
2: Sud America, insomma. Sei un architetto, stai lavorando allo sviluppo di un palazzetto dello sport, ma qua?
3: Sì. No, su Genova. Il palasport... Il Palasport di Genova, ex Fiera,
2: okay.
3: È un distretto commerciale, al cui interno c'è anche il Palasport e ci occupiamo dello sviluppo sia della parte appunto commerciale che della parte appunto dei vari negozi che si stanno andando a insediare all'interno di questo spazio meraviglioso che è stato restituito alla città.
1: Ma scusami, è lo stesso palazzetto dove fecero, che ne so, il concerto gli Exotagon?
3: Sì.
1: Ah, certo.
3: No. Anni 70, concertoni, Rolling Stones, Beatles. Poi è rimasto un pochettino nel dimenticatoio.
1: Sì.
3: E da marzo è tornato alla città di Genova con tante cose belle.
1: Che capienza avrà?
3: Il Palasport ha 6.000 persone,
1: okay.
3: Alti per 6.000 persone, poi c'è tutta l'area, diciamo, del
1: sì, i negozi, no, certo, certo. Sì. Ma secondo te ci faranno anche concerti?
3: Ma me lo auguro, me lo auguro. La città di Genova ha bisogno di tanti spazi per...
1: Sì, però per buone questo. Vibrazioni ultimamente, no? Sempre
2: sì,
1: di
2: sì,
1: più.
2: Sì. Ma era il Palasport della Foce?
3: Sì, corretto.
2: Sì, sì, sì, ok. No, perché sto leggendo adesso, i Beatles ci hanno suonato il 26 giugno del 65, credo esatto. Due giorni dopo il concerto che hanno
1: del
2: fatto
1: del Vigorelli.
2: Al Vigorelli, esattamente.
1: Ma...
2: chissà se li hanno fatti suonare dopo le 18.
3: Strano, eh.
2: Non mi suonate dopo le 18 che io qua chiudo. 26 giugno del 65.
1: Senti, con chi vai a vedere Marragué?
3: Penso che, visto che mia figlia è troppo piccola, 5 anni, direi che è un po' too much,
1: sì.
3: Andrò con mio testimone, compagno di concertoni.
1: Bello, bello, dai, siamo contenti di averti regalato una serata così con un vecchio amico. Il concerto è il 13 settembre, direi che hai tutto, insomma, non troverai il tuo biglietto.
2: Sì.
1: Scusi Mattia, lista Summer Camp.
2: È il 13 perché il 12 è sold out, perché è doppia data,
3: sì.
2: Doppia data, 13 settembre.
3: Beh, confermo.
1: Dai, bella Mattia. Allora,
2: ciao.
1: Buon lavoro.
3: Grazie,
1: e buon concerto in anticipo.
3: Grazie, yeah. Ciao, ciao ragazzi.
1: Ciao. Ciao.

0: ti volevo dire. Era la lettera della lettera della All that she wants is a baby. She's gone tomorrow. All that she
1: tanto
0: wants.
1: La canta,
2: e tu lo conosci bene quel CD.
1: Però vi ricordate la storia? Io alla fine presi quello. Ma cioè andai nel negozio di dischi.
2: Però te lo stai cantando,
1: senti,
2: adesso.
1: Sono indeciso fra gli Ace of Base, l'album, o Zuropa degli U2. E il consiglio del venditore del negozio di dischi fu proprio quello di virare sugli U2.
0: Va bene, ragazzi.
1: E vissero felici e contenti.
0: Data bene. Allora, per tutta la settimana regaleremo i biglietti per il concerto di Maregué all'Ippodromo Sdai di San Siro. Errata corrige, non è quell'ippodromo a cui pensavamo, per il quale io consigliavo di scendere a Uruguay.
1: No, infatti, non mandare le persone alle fermate sbagliate.
0: E quell'altro ippodromo è la stessa fermata dello stadio, cioè l'Otto, sì, anzi sì, anche più vicino, perché sei subito lì. Infatti, sì, puntello in piazzare l'Otto in genere, no? Quando si va ai concerti in zona, quindi vabbè, no, giusto prima che mi finite in Uruguay, poi dite
1: no, infatti, non in Uruguay, ho partito da Lima, la città.

0: questi lemon twigs, ma insomma così si fa.
1: Con questa canzone mi voglia di cucinare il pollo scucchiato.
2: Ma cosa? Fa anche un po' Natale della...
1: Esatto.
2: Però se vuoi puoi dare indicazioni per andare a vedere anche i lemon twigs, che sono il 5 ottobre a Milano in Santeria. È lì
0: quando l'estate ormai c'è. Sarà un lontano ricordo,
2: un lontanissimo ricordo. Il 5 ottobre
1: vuoi portarli al castello?
2: Oggi mi sta chiedendo tu, di, tu, no, di tutti quelli che passiamo. Ma magari
3: mi
2: sarebbe piaciuto tantissimo, ma non c'erano i tempi giusti.
3: Cos'è
2: perché
3: pollo
2: già,
3: scucchiato
2: già fissato
3: invece, scusa.
1: Lo vedevi in giro per Salè. È un pollo fatto,
0: cioè lo chef ha un po' di scucchia.
2: Scucchiato.
3: No, si chiama proprio così. Pollo scucchiato, cioè? È appunto un pollo.
1: Il primo
3: che va...
1: unico e originale pollo scucchiato
3: in questo ristorante della provincia di Salerno.
1: Era pieno di manifesti a Salerno del pollo scucchiato.
2: Lui ha visto proprio quello che
0: della tua serata del pollo.
1: No, io non c'ero.
2: Pensa alla fortuna, pensa alla fortuna di aver visto quello che proprio l'ha inventato.
0: Sai
2: il
0: che
2: pollo
0: bello,
2: scucchiato.
0: Ma il promoter ha messo un po' di manifesti di generale.
2: No, occupato del pollo scucchiato.
0: Purtroppo, scusate, era tutto preso dal
3: ospite
0: pollo scucchiato.
3: Il pollo scucchiato.
2: Però, DJ Aladdin, ti posso dare questa notizia ufficiale: faremo il pollo scucchiato al Castello Sforzesco. Sei contento?
1: Il gallo è geloso poi.
0: Ma più che geloso, secondo me è un po' preoccupato di finire scucchiato pure lui.
1: Forse, sì. Nel forno con le patate.

0: dice che nel 94, immagino, anche lei nel negozio di dischi aveva il dubbio: cassetta degli Ace of Base o Take That?
1: Perché sono contemporanei. Beh sì,
0: siamo nel 94, chissà però per chi ha scelto.
1: Ah, non l'ha detto?
0: Bah, secondo me Take That.
2: Ah, non se l'è comprato nessuno sto CD degli Ace of Base.
0: Perché arrivava sempre in ballottaggio
1: perché aveva i singoloni, ma non era esattamente Back in Black degli Ace of Base.
2: Sì, insomma.
3: Andiamo.
1: Va bene.
3: Dai, che è pronto il polo. Dai.
1: Buona serata a tutti, a domani.
4: Ciao.
5: Summer Camp Radio. DJ One Nation One Station.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Disney e Pixar presentano
10: Jesse, pronto?
11: Woody!
9: Toy Story 5.
11: La tecnologia ha invaso casa nostra.
12: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
9: I giocattoli contro la tecnologia.
13: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
9: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su Conad.it.
16: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.

0: rv1.it.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 17. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Cominciamo dall'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump nelle scorse ore ha fatto sapere che le navi stanno iniziando a lasciare lo stretto di Hormuz, molte delle quali, scrive il presidente americano, cariche di petrolio. In Iran non può esserci una pace duratura finché il Libano resta in fiamme. Chiediamo un cessate il fuoco autentico e il pieno rispetto della sovranità del paese, ha dichiarato invece la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa dalla riunione dei leader del G7 a Evian. Al vertice che si tiene nella cittadina francese è presente anche Zelensky, che ha dichiarato di aver proposto un incontro con il presidente russo Vladimir Putin, ma Mosca non sarebbe pronta a partecipare. Intanto a Kiev si contano vittime e danni causati dall'attacco che ha colpito la cattedrale dell'Assunzione, colpiti anche quasi tutti i quartieri della capitale, danneggiata la casa dell'organo e della musica da Camera Dnipro, dura presa di posizione della premier Giorgia Meloni. Le aggressioni russe, dice, non si fermano neanche di fronte a simboli millenari della cristianità. Ora in Italia, il giudice per udienza preliminare di Udine ha disposto il rinvio a giudizio di Lorena Venier, 62 anni, e Maylin Castro Monsalvo, 31 anni, rispettivamente madre e compagna della vittima, per tutti i capi di imputazione contestati nell'inchiesta sull'omicidio di Alessandro Venier, il 35enne ucciso e poi fatto a pezzi a Gemona del Friuli il 25 luglio scorso. Le due donne sono accusate di omicidio volontario pluriaggravato, vilipendio e occultamento di cadavere in concorso. Il processo inizierà il 20 luglio in corte d'assise. Si continua a cercare invece il corpo della donna di 53 anni di Sanstino di Livenza, nel Veneziano, uccisa a coltellate dal nipote, un 17enne reo confesso che ha raccontato agli inquirenti di aver agito per un dissidio legato alla gestione del patrimonio familiare sul quale il ragazzo sembra accampasse pretese. Le ricerche al momento si concentrano in un canale. Siamo allo sport calcio. Al Milan è tutto fatto per l'arrivo di Ruben Amorim. Sarà dunque lui il nuovo tecnico del club rossonero dopo l'esonero di Allegri. Come spiegato dalla stampa portoghese, l'ex allenatore del Manchester United e dello Sporting Lisbona ha raggiunto un'intesa con il diavolo per un contratto biennale fino al 30 giugno 2028, con opzione per una terza stagione. E invece l'Atalanta ha ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo tecnico. L'ex Lazio ha firmato un triennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ,
5: One Nation, One Station. Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo

0: sai?
1: Niente.
2: No.
1: Niente.
2: Ce l'hai con me?
1: No, ma va.
0: È strana.
2: Strana?
0: Sì.
1: Ancora?
0: Ah, no, però no, ah, come che stavo facendo un pensiero da ridere.
1: Sì, stavo facendo un pensiero da ridere.
0: Capito, sì. Ti vedo, ti leggo io, Valentina.
1: Sì, sì, stavo facendo un pensiero da ridere.
0: Dai, siglalo!

0: tutti. Buonasera. La ciocca Manuel Marta. Ecco Pinocchio.
1: È tutto il giorno che fai quella coreografia. Cos'è, no. Diego? Lo vedo che come noi ci giriamo, lui attacca a fare una coreografia.
2: Il trend che stavamo girando di questa piccola coreografia fatta da Jason Derulo. Mm. Una canzone che dice tere tere mi cicco, cicco cicco cicco. Vuoi non cascarci?
1: Ma anzi, non capisco perché ci vuoi cascare da solo e non ci hai tirato in mezzo.
2: La facciamo?
1: Perché è difficile.
2: Non è difficilissima. Però fate
1: gliela
2: sempre
1: roviniamo,
2: così.
1: Gliela roviniamo.
2: Ti pregherei di rovinarmela.
3: Lo vuole fare da solo.
4: Falla tu.
2: No,
4: falla
2: facciamole.
4: Tu sei più bravo tu.
1: Se sei bravo tu, falla tu.
2: Palle. No, facciamolo insieme.
1: No,
2: dai.
1: No.
4: Dovevi pensarci prima.
1: Allora, abbiamo una puntata mista. Abbiamo un po' di gossip.
4: Sì.
1: Un po' di notizie così, no? A rullo,
4: sì,
1: diciamo.
4: Sì, sì.
1: Vedo cose proprio veramente molto, molto varie. E avremo un ospite, Andrea Gori, che viene a trovarci a un certo punto a fare un po' un punto della situazione. Dico bene, Diego?
2: Sì, presidente di Allights Lombardia. Ogni anno noi cerchiamo, così, chiediamo ad Andrea di tornare per darci un attimo l'idea,
1: sì,
2: di come siamo messi a consapevolezza nuove e vecchie generazioni rispetto alle infezioni sessualmente trasmissibili.
1: Esatto, è un punto che a volte ci ha portato dei dati positivi, altre volte meno, però insomma crediamo nella puntualità di questo appuntamento proprio per rinfrescare le idee a tutti. Detto questo, noi siamo pronti a cominciare. Vale, dimmi subito, a livello di gossip,
4: sì,
1: c'è roba grossa?
4: No.
1: Ok, basta, no?
4: La verità, la sincerità prima di

0: tutto.
1: Certo, tra noi poi sempre, sempre. Okay. Mi metto un maglione a collo alto e perché? Cominciamo.
2: Dai.
1: Freddo che crepo.
3: Io una scalmana.
1: Ma perché qui si concentrano. È il triangolo dell'iceberg. Una roba, non hai idea. Guarda i peli dritti. Che ti
3: è vero.
1: Metto la felpa. You lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Ma che meraviglia, Africa Bambata, che bello ritorno ragazza.
1: Oh raga, questa canzone, io giovane, magra, bella, in, sopra il cubo, discoteca, domenica pomeriggio. Oh ragazzi, che ricordo!
2: Ma capito?
3: No vabbè ragazzi, però con Reckless, Africa Bambata, io sono di nuovo nel 1988, anni 12, primo fidanzatino, vado in vacanza, finite le scuole, con la mia famiglia e mi porto in vacanza una felpa rossa che mi aveva regalato lui. Per me questa canzone è esattamente quel momento lì, quella vacanza lì. Quella cotta mostruosa lì.
4: Ma che bello, grazie.
2: Bellissimo.
4: Sì.
2: Bene, allora ragazzi, cominciamo gossip. Con i gossip.
5: Beh, non possiamo non dire che è stato il weekend dei miei ex, perché...
2: Cioè?
5: Allora, Lenny Kravitz ha suonato a...

0: a Firenze. Tra l'altro concertone per il quale ho molto rosicato perché ha fatto tutte le vecchie e nessuno si è accorto che
1: tranne me
0: che lui ha ripubblicato il reel. Adesso se andate sull'account Instagram di Lenny Kravitz, ha ripubblicato il reel di una giornalista italiana, cioè di una tipa.
2: Scusa, questo vuol dire nella tua testa chiaramente che 2 più 2 fa 4 no, e quindi
1: che
2: c'è una giornalista italiana che ha delle entrature forti con Lenny Kravitz.
0: Oh, ho avuto la fortuna di essere pescata tra i mille che l'avranno postato, lui ha pescato proprio lei e io sto rosicando come una maledetta. Quindi da una parte c'era Lenny Kravitz a Firenze concertone, dall'altra si è sposato Tommaso Paradiso, che i più attenti ricorderanno essere un ex amante.
1: Dai, Vale.
0: Sempre nel weekend David Beckham ha ricevuto la Walk of Fame, cioè la sua stella nella Walk of Fame, come naturalmente non come musicista ma come sportivo che è riuscito a portare,
1: certo,
0: con la sua
1: perché dovrebbe come musicista,
0: infatti ma scusami, come attore, ma come sportivo che ha portato lustro al calcio anche in America.
1: Vabbè, ma è fame, è la fama,
2: sì,
1: esatto.
2: Cioè,
1: devi essere musicista o attore.
2: Mi ricordo che devi avere un conto apposta perché ti occupi tu di mantenere la tua stella.
1: Madonna, io ho visto un sacco di ragazzi andare a tenere pulita quella di Britney. Che vanno, hai capito, con lo spruzzino e la tengo lucida.
2: Che lei ha altre priorità, giustamente.
0: C'era tutta la famiglia, tranne Brooklyn, il primogenito, col quale ancora non hanno fatto pace, e il loro miglior amico Tom Cruise. A presentare David Beckham, la moglie Victoria, che dice... ve la leggo, dai. Crescendo in Inghilterra, la Hollywood Walk of Fame era una di quelle cose iconiche che vedevi soltanto nei film.
1: Iconiche perché vieni da giù? No, perché? Improvvisamente.
0: Mi è venuto così. Un modo per rendere immortali le persone che hanno avuto successo nel proprio campo. Così, naturalmente, ero convinta di essere qui oggi per ricevere una stella grazie al film Spice World. È stata simpatica.
2: Le avrei risposto.
1: Tu perdi ogni lucidità parlando di lei. Ma come mai? Questa cosa è strana, forte.
2: Beh, non è più strana ormai. Cioè, per me è familiare.
1: No, però si riconferma sempre così. Cioè, la stessa cosa fatta,
0: ragazzi,
1: da un'altra. Non la sopporteresti.
2: No, non accetta che lei non sia che lei non sia quello che vuol far credere. Però ti posso dire, mi è venuto in mente prima che comunque Brooklyn è un colmo vivente. Qual è il colmo per Brooklyn Beckham? Aver rotto i ponti con i suoi genitori.
1: Urca, Diego.
0: Bellissima. Chapeau. E David invece ha detto: sono molto contento di rendere, cioè tutto questo è fatto per rendere orgogliosa la mia famiglia e spero che i miei figli portino i nipoti a vedere sta stella. Nel frattempo questa è una storia, un retroscena un po' triste, non volevo neanche dirvi ma ormai ve lo dico.
1: Allora?
0: No, che Harper, la piccolina della famiglia, finita lì la cerimonia di incoronazione della stella al papà, è andata a trovare, è andata a bussare a casa di Brooklyn, che abita lì. Ma lui non c'era, era a Miami. Mi spiace.
2: Dai,
1: mettiamo una canzone.
2: No, perché
1: lei poi ci soffre.
0: Mi è spiaciuto, guarda, mi schinetta Carusa. Andò a bussare e trovò lui.

0: 22 Radio DJ. Dai Vale, concludiamo i gossip.
1: Sì, allora brevemente si è scoperto come fa CR7, come si chiama, Cristiano Ronaldo,
0: sì,
1: ad avere un'età anagrafica di 41 anni ma un'età biologica di 28.
0: Ah, ecco.
2: Spende molti soldi.
1: Sì, spende molti soldi, fa tanta attività fisica, ma mangia 6 volte al giorno e fa 6 riposini da 90 minuti l'uno al giorno.
3: Bella miseria, ma come da 90 minuti?
2: Sì.
3: Sono 6 ore al giorno.
2: Ma è un gatto.
1: Lo so. lo
3: ma
1: so.
3: Come Vale?
1: L'ha rivelato Nick Little Hales, che è l'esperto del riposo col quale CR7 ha lavorato negli ultimi anni. È così, dorme meno di notte e però dorme molto più frequentemente di giorno. L'allegria in
3: sei
1: casa.
3: Da 90.
1: Sei
3: sono...
1: da 90.
2: Un'ora e mezza,
3: L'uno. Quindi.
2: Mamma mia.
3: Un'ora e mezza per sei.
2: Lo porti
3: non
2: fuori.
3: A farlo,
2: lo porti fuori.
1: Fa ciocca.
2: Gli tiri il bastone. Un po'.
1: 9 ore.
3: Di giorno dorme 9 ore.
1: E la...
3: lui. Cioè...
1: La notte dove dormirà meno.
2: Per lui deve lavorare la gente di solito.
3: Sì.
2: Se ha la fortuna di avere un lavoro, tra l'altro.
3: Sì.
2: Comunque lo prendi, lo porti fuori al mattino presto. Un'oretta gli tiri il bastone. Quando è stanco torna e dorme un'oretta e mezza. È un po' così.
1: Un po' così. C'è stata la cerimonia di inaugurazione dei mondiali.
3: Sì.
1: Shakira si è esibita. In Italia non l'abbiamo vista perché cioè è partito il TG1.
3: Ah.
1: Però insomma Shakira ha cantato e in tutto il mondo è partito tempo zero il complotto che non fosse la vera Shakira.
3: Ma
1: perché
3: come
1: tutti
3: mai?
1: Hanno detto ma perché ha sbagliato a danzare. Aveva gli occhialoni, sembrava più alta e non aveva la stessa carica, la stessa grinta
2: allora,
1: di sempre.
2: Sembrava,
3: pensa
2: dire.
3: Lei, se non è vero,
1: no, non è vero, era la vera Shakira.
2: Allora, sembrava
3: capito,
2: più alta.
3: Adesso è la stessa, verrai, è solo con noi. Non sono loro, sono troppo vecchi. Non può essere, sono scipatissimi.
2: Sì. Comunque, posso dire, anche a me è sembrata più alta.
1: Aveva la zeppona, aveva il tacco interno delle sneakers.
2: Sembrava proprio una proporzione di gamba.
1: Ha sbagliato a ballare.
3: Adesso anche tu complottista di
2: no,
3: Shakira.
2: Complottista, no. Ho visto il video. Magari hanno fatto un effetto che l'ha allungata un po'. Sai, quegli video, puoi mettere una lente e, perché mi sembrava molto lunga la gamba rispetto al busto. Lei di solito
1: ha la gamba
2: è una
1: corta.
2: Busto lungo,
1: poi gamba corta. No, lei aveva delle sneakers con la suola rialzata. Gli occhialoni effettivamente qualche punturina appena fatta, quello non l'ha detto lei, ma lo diciamo noi serenamente.
3: Noi chi siete? Perché io non sono con voi, eh?
2: Complottista no, però.
3: Cattivo come il diavolo, sì. Questo sì, con piacere. Poi
1: chiudo con dati cinematografici. Michael
3: che strana puntata.
1: Sì,
3: eh?
1: Sì.
3: Sì.
1: Michael, il film biografico su Michael Jackson, è diventato il biopic musicale con il maggiore incasso di tutti i tempi. Ha incassato 1 miliardo di dollari.
3: Porca.
1: Sì, 1 miliardo.

0: miliardo di dollari e due appuntamenti televisivi vi do anche. Il primo,
1: ma che cos'è questa roba di gossip tutti matti?
0: Il primo è con The Bear, che i fan come me stanno aspettando, uscirà il 26 di giugno ed è l'ultima stagione.
1: Okay, due giorni dopo Temptation Island.
0: Il secondo era l'appuntamento con Temptation Island il 24 giugno.
1: Dobbiamo guardare le coppie, siamo tagliati fuori, non siamo concentrati.
0: Sette coppie, cambia la location, non saranno più in Sardegna ma in Calabria, a Catanzaro.
1: Ma ok.
2: Lido, immagino.
0: Sì, Lido,
1: Paloccia,
0: sempre al mare.
1: C'è tutto.
0: Sì, okay. Sì.
1: Vabbè. Vale.
2: Ci sto.
1: Dai.
0: Avevo l'ultimo gossip, vabbè, su Ron Wood, sul chitarrista dei Rolling Stone. Praticamente il comune di Londra l'ha obbligato a pitturare la sua porta di nero, perché lui ha la casa con la porta rosa da anni, gli è sempre piaciuta, non gli ha mai rotto le scatole nessuno. Adesso gli hanno detto: guarda, rovini tutto il panorama, devi dipingerla di nero. La vedete sull'account Instagram Pinocchio DJ, se riuscite a fotografarla. Lui cosa ha detto? Niente, lo farà.
1: Ah, non l'ha già fatto?
0: No, non l'ha ancora fatto.
1: Ok, bene. Strano. Molto strano appuntamento con i gossip della Valle.
0: Sì, oggi così.
1: Annunciano una settimana di totale follia.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: È tempo di Panema.
4: Per distinguersi sempre ovunque, sia al mare con le coloratissime infradito che in città con i sandali più freschi dell'estate, ci vogliono le Ipanema.
5: Non solo colore, ma anche originalità per tutti, grandi e piccoli.
1: Venite a Beach Like a DJ per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema, con divertenti charms e accessori.
4: Vi aspettiamo a Jesolo dal 3 al 5 luglio.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
9: Salone, hai visto cucina?
10: Ringiovanita!
9: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
10: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
11: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
17: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
18: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
20: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
21: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio

0: coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: rivederlo, torna a trovarci puntuale tutti gli anni, è un amico, è un riferimento per noi da tanto tempo. Quanti anni sono che vieni a trovarci? 10 tutti?
1: Tutti.
0: Tutti. Andrea Gori, bentornato.
1: Grazie mille a voi, grazie dell'invito, grazie di essere qua.
0: Sai che tu quando vuoi puoi venire sempre, però di base cerchiamo di farlo almeno una volta all'anno.
2: Ricordiamo, il professor Andrea Gori è direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano e presidente di Unlights Lombardia. Da tanti anni, perché ci siamo conosciuti, ti abbiamo sempre invitato per una volta all'anno almeno per fare il punto su che cosa? Per fare il punto su un dato certo, il dato certo della quantità di contagi di malattie sessualmente trasmissibili attualmente in Lombardia, perché è il dipartimento di cui sei presidente, ma anche dell'Italia.
0: Sì.
2: Perché partiamo da qua? Perché questi sono i dati che ci fanno capire quanta consapevolezza c'è

0: o non c'è in tutte le persone che hanno una vita sessuale attiva rispetto a dei comportamenti protetti. Come siamo messi?
1: Non siamo messi benissimo.
2: Devo dire, siamo amici, ma di buone notizie ce ne portate poche negli anni. Però è anche vero che
1: qualche ottimismo, qualche speranza nel futuro c'è. Questa volta, insomma,
2: facciamo il punto.
1: Negli ultimi 3 anni c'è un aumento costante del numero delle nuove infezioni in Italia. Siamo arrivati a 2500 circa infezioni e il primato è Lombardia e Lazio. Fondamentalmente sono le due aree metropolitane quelle nelle quali c'è un maggior movimento e si riscontrano maggiori infezioni.
2: C'è anche più gente che forse si fa il test?
1: Questo è un altro punto dolente, ahimè. In realtà noi abbiamo il 60-65% delle persone che scoprono l'infezione, la scoprono tardivamente, cioè la scoprono quando ormai compaiono dei sintomi legati proprio alla malattia. Tenete conto che nel momento in cui una persona si infetta, poi passano circa 10 anni in cui la persona è del tutto asintomatica, cioè o fa il test
2: o non lo saprà mai.
0: E scusami, questo significa che in questi 10 anni questa persona che ha contratto il virus è contagiosa,
2: certo,
0: e quindi se continua, continua a avere comportamenti sessuali come quelli che l'hanno portata a contrarre il virus,
2: certo,
0: è potenzialmente contagiosa, oltre che ignara del fatto di avere un virus che potrebbe essere preso molto prima per tempo.
1: Sì, anche inconsapevolmente adesso, senza dover colpevolizzare nessuno, ma se una persona contrae il virus e poi aspetta 10 anni per fare il test, in questo periodo la persona può contagiare i diversi partner che ha avuto. Tieni conto che qui è l'importanza del test, perché il test permette di individuare precocemente l'infezione.
2: E da una parte non contagi, dall'altra ti curi.
1: Benissimo, c'è un vantaggio per il singolo,
2: certo,
1: che interrompe la progressione della malattia, quindi ha una qualità di vita e una vita pressoché normale.
2: No, questo è un dato fondamentale, pressoché normale, cioè
1: qualità della vita e aspettativa di vita pressoché normale. Dall'altra parte, iniziando la terapia e azzerando la replicazione del virus, questa persona non diventa più contagiosa, per cui non trasmette
2: più
1: l'infezione.
2: Sono due cose assolutamente certe, comprovate, poco conosciute. Possiamo dire che non tutti sanno queste cose che stiamo dicendo, anzi, se ci sono delle domande
3: chiedendo banalmente di che tipo di virus stiamo parlando.
1: HIV.
2: Ah certo.
1: E stiamo parlando di HIV AIDS. Scusate,
2: abbiamo dato per scontato. No, siamo partiti più generali, in realtà poi siamo entrati delle volte facendo questo lavoro ci capita di dar per scontate delle cose, me lo dice spesso Amy. E invece meno male che ci siete voi da casa a farci le domande.
0: Bene. Grazie.
1: Su questo volevo peraltro visto che devo dare anche qualche notizia ottimistica.
0: Buona, se c'è, buona. Certo.
1: Allora, noi siamo al 65% e questo è un problema importante, ma è un problema legato a informazione. La gente non lo sa e non fa il test. In UK le diagnosi tardive sono il 5%, quindi non è una cosa inarrivabile. Se in UK sono il 5% vuol dire che c'è un'informazione, c'è un'educazione al test, per cui la gente fa il test e lo scopre in maniera precoce. Se vogliamo interrompere la catena del contagio, dobbiamo fare il test.
0: Questo vuol dire che tutte le persone che ci stanno ascoltando, che sono almeno adulti o quasi, nel senso quasi maggiorenni, possano pensare di dire: ma da quanto tempo ho mai fatto il test, qualunque sia il livello di stabilità delle relazioni? Perché proprio per una questione culturale, evidentemente, non siamo abituati a fare dei test regolari di del sangue, esami del sangue su tante cose, e evidentemente non entra, no? nella cultura generale.
1: tutte le persone che hanno una sessualità attiva, e spero che siano
2: tante,
0: il più possibile,
2: sempre,
0: cioè,
2: possibile sempre,
1: devono pensare a farsi il test ogni
3: tanto.
1: Il test
3: è solo tramite l'esame del sangue? Ci
1: no,
3: sono
1: può
3: dei tamponi?
1: Essere fatto anche in farmacia.
3: Okay.
1: C'è un test salivare, c'è un test spungidito, oppure si può andare in qualsiasi laboratorio.
2: Quindi molto, molto, molto, molto semplice.
1: Anche per quanto riguarda la privacy, uno in farmacia e poi se lo fa a casa sua.
2: Ecco, per esempio, anche questo è un'altra informazione importante. Mi raccomando, se avete domande, 347-342-5220, prendiamo un attimo una pausa per una canzone. Stare con te.

0: dottor Andrea Gori è tornato a trovarci. Stiamo parlando di contagi, nuovi numeri aggiornati rispetto al virus dell'HIV, crescono, arrivano però anche tutta una serie. Per esempio, è arrivato un messaggio che ci dice: il 25 giugno sarà un anno di contagio, scoperto meno di un mese dopo. Dice per fortuna, e ho iniziato subito la terapia. Tra qualche giorno avrò il controllo e finalmente spero di essere definitivamente dice
1: vuol dire la prima U sta per undetectable, cioè il virus non replica più, uguale untransmittable, non con più contagioso.
0: Quindi chiarissimo, abbiamo detto, vuoi fare un piccolo riassunto, Diego?
2: Sì, purtroppo il professor Andrea Gori è venuto a dirci che questo caso della ragazza che c'è, la persona che ci ha scritto, è raro, nel senso che il 60% dei casi di scoperta di HIV nella propria vita è tardivo, cioè vuol dire che le persone non sono abituate, non c'entrato nella testa di fare regolarmente il test delle malattie sessualmente trasmissibili, tra cui
0: c'è infezioni. Qualcuno sta dicendo, ma sì, si dice infezioni, si dice malattie? Che lo chiedo al professore. No, perché sulle parole bisogna stare attenti, perché spesso si portano dietro.
1: Gli acronimi sono abbastanza usati in un modo o nell'altro, o malattie sessualmente trasmesse o infezioni.
2: Possiamo dire che infezioni è un cappello più largo, perché alcune infezioni poi ti possono sfociare.
1: Ci sono altre malattie non infettive che vengono trasmesse sessualmente, però direi che i due termini sono abbastanza usati in maniera indistinta. Una sola cosa volevo aggiungere rispetto alle altre malattie infettive che sono trasmesse sessualmente, al di là di quello che sono i dati dell'HIV. Negli ultimi 3 anni in Lombardia abbiamo avuto un aumento del 143% di clamidia, gonorrea e sifilide. Questo a testimonianza che le persone hanno una sessualità attiva, ma tante volte hanno una sessualità un po' inconsapevole, e quindi andrebbe in qualche modo incoraggiato, non solo per l'HIV ma anche per tutte le altre malattie
2: che hanno dei suoni anche ottocenteschi, no? Però invece sono ancora in giro.
3: E il profilattico si usa sempre ancora molto poco?
1: Il profilattico si usa anche se poco, troppo poco, questo sicuramente, ed è, come dire, una metodica di profilassi per tutte le malattie, perché è una profilassi di contatto. Due parole però a questo punto vorrei dirle sulla profilassi HIV, quello che noi definiamo PrEP.
0: Esatto, cioè, infatti qua chiedono cosa pensa il vostro ospite del fatto che si sia tornati a fare sesso senza profilattico in virtù dell'utilizzo PrEP.
2: Che cos'è, intanto ricordiamo?
1: La PrEP è la profilassi pre-esposizione. Consiste fondamentalmente nell'assunzione di una compressa o recentemente è stata approvata anche la PrEP long acting, quindi un'iniezione ogni 2 mesi, che è un grandissimo passo avanti e permette alla persona di diventare, come dire, HIV impermeabile. Non sono molto d'accordo con l'ascoltatore. Nel momento che una persona viene da noi e chiede la PrEP, non è che diamo la PrEP così, buongiorno, arrivederci, questa è la pastiglia, vada e faccia quello che vuole.
0: Entra
1: in un programma, in un percorso che è la PrEP, in cui anche è un percorso di consapevolezza di una sessualità protetta. Le persone che sono
0: di controlli continui.
1: Le persone che sono in PrEP devono tornare a fare dei controlli. Questi controlli non sono solo sull'HIV, ma sono su tutte le malattie sessualmente trasmesse. Per cui di fatto la PrEP è anche un'occasione eccezionale di confronto con le persone per insegnare ad avere una consapevolezza e una sessualità protetta.
2: Allora, prima hai detto, per chiudere anche un po' il come dire, la tua presenza utile qua, Andrea, hai detto all'inizio che invece la quantità di persone che scoprono tardivamente di aver contratto in questo caso l'HIV è del 5%, da noi il 60%, la differenza la fa una scelta politica di cultura per cui viene fatta un'educazione sessuale a ogni ordine grado di scuola negli UK, ragione per cui poi i numeri scendono. Siccome qua questa cosa non sta avvenendo e per tante ragioni, ecco perché ci sono, sono importanti le associazioni, no? Che fanno sul territorio attività di tutti i tipi per sensibilizzare, dove li fanno entrare anche nelle scuole, se no nelle piazze, no?
1: Ma Unlights ha un programma di scuola nazionale che penso sia unico ed è fondamentale. Dobbiamo iniziare a parlare di sessualità e di affettività in tempi, come dire, quando i giovani approcciano alla sessualità.
0: Perché oggi, siccome appunto sto leggendo anche un po' velocemente i messaggi, comunque non è una questione legata a un orientamento sessuale, a una nazionalità, a un'età, cioè nel senso è una questione che è ancora molto strettamente, fortissimamente legata a uno stigma. Su questo veramente, e gli stigmi in qualunque circostanza non fanno mai niente di buono, mai.
1: L'informazione però è qualcosa che appunto è antistigma.
0: Assolutamente.
1: Lo stigma è la paura di qualcosa che non si conosce. Se noi conosciamo, la paura diminuisce e quindi la consapevolezza è la forza per poter educare i giovani ad avere una vita sessuale che sia sicura. Oggi le persone che si approcciano alla sessualità in un'età molto precoce. Stiamo parlando di 12 anni, 13 anni. E normalmente queste persone hanno le informazioni rispetto alla sessualità non dalla scuola, non dalla famiglia, ma bensì
0: allora,
1: dai siti pornografici.
0: Noi abbiamo tanti genitori all'ascolto, per cui riprendiamo da qui tra poco.

0: try.
1: Love, let's go half on the sun. I know my past ain't one. You can easily get past, but that chapter.
2: Pinocchio non finisce qui. Ci sentiamo tra poco.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app

0: e sul sito. Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Tra poco sono le 18. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto l'accordo per la fine della guerra nel Golfo, mentre in queste ore prende il via il G7 a Evian in Francia, dove è arrivato anche Donald Trump, che dall'Air Force One ha fatto sapere che le prime navi stanno iniziando a lasciare lo stretto di Hormuz. Parliamo di accordo di pace, dunque, tra Stati Uniti e Iran. Stamattina la Premier Meloni, in occasione dell'incontro con la prima ministra giapponese Sanae Takaichi, ha sottolineato l'importanza dell'evento e poi ha speso parole ferme sugli ultimi raid russi contro l'Ucraina. ATM ha depositato alla polizia locale una denuncia riguardo l'uso improprio di immagini delle telecamere di bordo da parte di alcuni dipendenti. L'azienda di trasporti milanese ha già avviato un'indagine interna sulla chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano foto di passeggere corredandole da commenti sessisti. Il caso è nato grazie alla segnalazione

0: di una donna che viaggiando su un tram ha scattato una foto al cellulare di un dipendente. Siamo allo sport calcio, c'è l'accordo tra Ruben Amorim e il Milan. Il club rossonero e l'allenatore hanno trovato dunque l'intesa per un contratto biennale con opzione per un terzo anno a 3 milioni e mezzo di euro netti a stagione. Ed è ufficiale l'arrivo sulla panchina dell'Atalanta di Sarri, che sostituisce Palladino.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre notizie, tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
6: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: genitori di ragazzi e ragazze minorenni che appunto i genitori sanno avere relazioni, rapporti sessuali sui quali non hanno poi più di tanto informazioni i genitori rispetto ai figli, e soprattutto rispetto al test, cioè si può portare i figli, come possiamo fare, come possiamo spiegare. Ecco, su questo dato, sui minori e i contagi, c'è molto interesse da parte di chi ci ascolta. Cosa ci puoi dire, Andrea?
1: Beh, ovviamente per quanto riguarda il test, il minore deve essere accompagnato dal genitore, salvo rari casi particolari, però tendenzialmente deve essere accompagnato dal genitore. Però il genitore ha anche questa funzione, cioè la famiglia deve assumersi la responsabilità di educare i propri figli a una sessualità che sia una sessualità consapevole, avere la percezione del rischio. È una cosa importante di cui la famiglia oggi si fa pochissimo carico, così come la scuola.
2: Lo capiamo, no, però la famiglia, capiamo anche che dai dati che ci hai dato, il tasso di adulti che ha comportamenti sessuali inconsapevoli è talmente alto che pensare che siano questi gli adulti che abbiano gli strumenti per dare al meglio le informazioni ai minori...
0: mette un po' di un pochino d'ansia.
2: Eh sì, perché se la scuola ha deciso di rinunciare a questo compito, possiamo cercare di dare una mano?
1: Sicuramente.
2: Devi spegnere il cellulare, però, dottore. Che è presidente.
3: È un dottore, lo chiamano.
4: Ci ha provato Diego, ma no, era non sono riuscito.
1: Ripeto, come Unlights, il programma nelle scuole è un programma importante, un programma in cui crediamo molto. Andiamo nelle scuole, ci vanno gli psicologi, ci vanno i medici, c'è un'educazione, c'è un'interazione, facciamo lavorare i ragazzi su determinati argomenti. Il ritorno che abbiamo è molto buono di interesse e di consapevolezza alla fine dei ragazzi. Dovremmo farlo però in maniera molto più diffusa, molto
0: più capillare.
2: Per adesso da cosa dipende? Dal fatto che per esempio i genitori insistano, chiedano alle scuole che possa entrare un programma come quello di Unlights?
1: No, Unlights chiede e le scuole possono chiedere a loro volta, per cui noi siamo disponibili qualora la scuola chieda un nostro intervento.
0: Certo.
1: Poi ovviamente l'intervento va concordato su quelle che sono le tematiche, le modalità.
0: Il concetto è semplice, già come adulti cominciare a prendersi cura di sé facendo i test. A quel punto si diventa adulti consapevoli e quindi genitori consapevoli. Il fatto di riuscire a trasmettere per le nuove generazioni un atteggiamento più a conoscenza di quello che sono i rischi. Si è detto che siamo in un paese in cui le persone scoprono di essere contagiate nel momento in cui si manifesta la malattia. Prima c'è una finestra di 10 anni nella quale uno potrebbe cominciare a curarsi e avere una vita completamente normale, cioè non essere più contagiosa e non far procedere il virus. Per cui sono tutte cose che però, nonostante noi lo diciamo, torneremo a dirlo, sono argomenti che poi vedi che la gente dice: ah, ma oggi è lunedì, io volevo stare allegro. Guagliù. Cioè, ma questa è la vita, ma c'è qualcosa di più allegro e bello? Questa è. E cerchiamo, quando è possibile, poi attraverso un test, quindi una cosa molto semplice, salvarla a sé e agli altri. Ma c'è più allegro di questo? Cos'è che volete, no?
2: Tra l'altro, fare sesso in modo più soddisfacente possibile, ecco, senza pericolo non solo dell'HIV ma di tutte le altre malattie, che dicevi, in Lombardia 140% di esplosione di contagi di tutte le altre malattie sessualmente trasmissibili. Quindi, ragazzi, dai!
0: Cioè, per stare tutti molto meglio.
2: Do un appuntamento su Milano, perché il presidente è qua. Venerdì questo, alle 19, all'Arena, qua al Parco Sempione, c'è la corsa a sostegno di Unlights, perché comunque poi queste realtà sul territorio hanno bisogno di sostegno. Io ci sarò e vi aspettiamo.
0: Grande.
1: Vi aspettiamo tutti.
0: Ecco. Grazie, Gori. Devi tornare. Allora, appuntamento a settembre. Adesso organizziamo un puntatone e facciamo per bene. Okay?
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie a te per essere paziente.
1: Ciao. Grazie.

0: 18:14 Radio DJ. Allora riprendiamo con le nostre notizie. Facciamo un palleggio.
1: Sì, sì, sì, a tema speciale l'ora giusta.
2: Ehi là.
1: Parto io parlandovi di un'area di ricerca chiamata crononutrizione, che studia il rapporto tra alimentazione e orologio biologico.
0: Ottimo.
1: Secondo la crononutrizione c'è un orario preciso nel quale sarebbe preferibile mangiare, e sono le 18.
3: Ma per cenare?
1: Sì, cenare. Cenare alle 18.
3: Io quando posso lo faccio. Mi piace da morire.
1: Perché il nostro. Sempre per quella
3: sera. Siamo in onda e quindi sì. È impossibile.
1: È vero. Però dai, 19:30. Cercare di tenere indietro l'orologio sulla cena. Perché? Sempre per quella. Per l'effetto del. Circadiano.
2: No, circadiano
1: non mi entra.
2: Amore.
1: Per l'effetto del circadiano. Il ritmo circadiano, cioè il nostro corpo ha un ritmo che va di pari passo con la luce.
2: Sì. Però Valentina, proprio tu che sei di giù, lo sai.
1: Lo
2: che
1: so.
2: Non si cena prima delle 10:30.
1: Lo so. Però fa bene.
3: Questa indicazione c'è solo relativa alla cena
1: sì.
3: O anche al pranzo e alla colazione?
1: Sì. No, c'è la crononutrizione dice naturalmente. Che la colazione deve essere molto sostanziosa e ricca di proteine.
3: Ma l'orario

0: lato, e la cena deve essere il più pulita da proteine possibile. Questo perché il corpo a quell'ora, la sera, assolve a delle funzioni per le quali è meglio non dargli troppo da lavorare, per cui l'ideale sarebbe mangiare dei carboidrati semplici e delle verdure, così dice la crononutrizione.
1: E invece io vi dico che dopo aver fatto una cena abbastanza leggera, mi sembra di capire, alle 18,
0: sì,
1: assolutamente fatevi le vostre pratiche, distendetevi, rilassatevi, aspettate un attimo prima di andare a letto, ma non andate mai a letto senza aver lavato i denti, non soltanto per evitare le carie, ma per evitare un sacco di rischi alla vita. Cioè è stato fatto uno studio ampio su i comportamenti, tanti comportamenti che possono aiutare o meno a prevenire un sacco di malattie. Lavarsi i denti alla sera previene un sacco di cose che attraverso le infezioni alle gengive passano e possono portare, non lo so, anche a problemi cardiaci, per certo, esempio, banalmente. Sì. Quindi consigliatissimo di non saltare mai un giorno dell'anno con spazzolino e filo interdentale. Detto. A te la linea.
0: Grazie, adesso io parlo invece di un'arte che Diego mette in pratica da sempre, quella di sparire alle feste senza salutare.
2: Certo, certo.
1: Saluto tutti all'inizio.
0: Sì, certo.
2: No, io sono d'accordo.
0: E poi a un certo punto via, sparisci.
2: No, ma anche chi è alla festa, di avere gente che va continuamente a salutare perché va via. Ma
0: È una pratica.
2: Bello arrivare. Ciao. Poi se no diventa tutto un salutare quelli che se ne vanno.
0: È una pratica conosciuta in tutto, cioè conosciuta, praticata in tutto il mondo, ma a seconda di dove sei assume un nome diverso. I francesi parlano di uscita all'inglese, i brasiliani per esempio di uscita alla francese. Nei paesi anglosassoni si parla di Irish goodbye.
1: È sempre qualcun altro che lo fa.
0: È sempre qualcun altro che lo fa.
1: Cioè lo fanno loro, ma è colpa di qualcun altro.
0: Pare che sia una pratica sempre più diffusa e adesso ha anche il benestare della psicologia.
2: No, sì, che dice, tra l'altro sì, salvi ore e ore.
0: Sì, salvi ore e ore di convenevoli, e soprattutto se tu c'hai la paranoia di dover salutare, evitatelo, così la prossima volta magari andrai alla festa più volentieri.
1: Bello, mi è piaciuto. Certo. Sì.
2: Sei contento, Diego?
1: Ma tanto!
2: Se vuoi andare, puoi andare.
1: No, adesso no.

0: 121 Radio DJ. Restiamo in tema cibo e un altro rimpallo di notizie. Svariati alimenti a cura di Diego e Valentina Ricci.
1: E allora cominciamo con la patata, ma non una patata qualunque, la patata belga. Perché il Belgio è un paese che produce da sempre molte patate. Non solo le produce, ma le cucina. Ricordiamo che le patate fritte
0: sono nate lì.
1: C'è un grosso problema, perché il troppo stroppia. Allora cos'è successo? Che l'annata scorsa è stata un'annata che ha permesso di produrre moltissime patate. L'Europa è un insieme con degli equilibri anche interni, per cui ci sono delle quote oltre le quali non si può rimettere nel mercato troppo prodotto per garantire un equilibrio dei prezzi. La faccio facile, insomma, c'è un esubero di patate che tra l'altro i belgi mangiano sempre meno, per due motivi. Uno, per un po' la questione dell'inflazione, cioè la vita è cara e comunque le patate in Belgio le mangi tanto fuori nei ristoranti, la gente va un po' meno ai ristoranti.
0: Vabbè, ma anche a casa
2: Una patata bollita
0: costa un poco,
1: no? Ragazzi, effetto Ozempic. Cioè mangi meno diciamo il cibo un po' più grasso. Niente, improvvisamente c'hanno, cioè, un sacco di patate e nessuno le sta chiedendo in Belgio.
0: No ragazzi, no.
1: Quindi se qualcuno ti passa di là,
0: mangiate delle patate.
1: Comprate patate, mangiate patate.
0: Ok.
2: Allora, in Belgio ci sono tantissime patate, nel mondo c'è sempre meno cacao. Cioè viene prodotto sempre meno, un po' per la crisi climatica, un po' per ragioni geopolitiche che non voglio affrontare con voi.
1: Non me la sento.
2: Per evitare l'aumento dei prezzi, tantissime aziende, noi non ce ne accorgiamo, però levano un po' di cioccolata dalle nostre tavolette e cercano sostituti che riescano a integrarsi bene col cacao rimasto. Tra questi sta funzionando tantissimo la polvere di girasole, cioè risponde molto bene in emulsione con i grassi di origine vegetale, lo zucchero, la lecitina. Si comporta come la polvere di cacao nella realizzazione del cioccolato. E in più fa molto bene.
0: Fa molto bene,
2: ha un sacco di proprietà.
1: Ci casco,
0: buono,
1: ci
0: ma sei bene, scusami.
1: Passiamo invece a un cibo che fa molto bene, ma che è una versione nuova. Parliamo dell'insalata. Questa è una stagione in cui se ne consuma tanta, più volentieri che d'inverno.
0: Un immenso piacere.
1: C'è però questo uso sdoganato da alcuni chef che ha preso molto piede, che è quello di consumare l'insalata liquida.
0: Ma cosa vuol dire?
2: La frulli.
1: Tu la condisci, la fai un mix di insalate diverse che ti piace, la condisci e la mixi. E puoi farne più o meno densa una versione liquida.
0: Un gazpaccio?
1: Tipo, esattamente, da consumare da sola, bevendola per esempio, oppure assieme a, non so, delle altre pietanze, del pesce, della carne, delle uova, la metti accanto o ce la metti sopra come fosse una salsa.
2: È buona?
1: È buona, piace molto. I nutrizionisti, le nutrizioniste ricordano che le fibre bevute in maniera, cioè le fibre bevute hanno meno effetto delle fibre masticate.
0: Certo.
1: Quindi non solo liquida, ecco. Assaggiatela, mangiatela, ma la verdura masticata
0: è meglio.
2: E di verdura parlo anch'io, perché in America nei ristoranti, quelli fighi che si trovano a New York, ma anche in California, hanno scoperto che esistono tantissime varianti di pomodoro. Cioè il pomodoro
0: benvenuti
2: è diventato l'ingrediente totem, lo vogliono tutti, ma non un pomodoro qualunque, il San Marzano, il Costoluto, il Canestrino, il Corbarino, il Piennolo, il Regina di Torrecanne, tutte varietà che adesso sono diventate al centro della cucina stellata americana.
0: E allora bello questo rimpallo, ragazzi, buono anche.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ
4: Pinocchio
0: Radio DJ
5: One Nation One Station.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel

0: In pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vitaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 18 e 33 Radio DJ e via che balla. Guarda, ballerino
1: è
0: sti
1: ballerino.
0: Giorni. Ma io sono contenta che balli tanto in questi giorni.
2: Ho voglia. Ho voglia di ballare. Sarà l'estate che arriva, non lo so. Sarà il Niño che spinge. Non lo so.
1: Ma tipo che quando saremo al mare insieme una volta andiamo a ballare?
2: No.
1: No, è troppo.
0: Io di sera, ragazzi, non consideratemi più.
1: No.
0: Ma neanche per la cena. Cioè io pranzi, camminate la mattina.
2: Ma infatti,
0: io dalle 7 in poi è come se non ci fossi.
2: No, okay. Ma neanche io.
1: Vabbè.
2: Ma poi
0: no, possiamo cenare magari insieme a casa.
2: Posso dire, però, anche vedere un programma in tele, ma presto, poco. Poi dopo a un certo punto ognuno a casa sua a dormire.
0: Ragazzi,
1: birrino alle 7 guardando il mare.
0: Sì,
2: però veloce.
0: Sì.
2: E se vogliamo
0: sette
2: ballare,
0: e mezza cena, però vale.
2: Se vogliamo ballare, balliamo al mattino. Via, risveglio.
1: Non
2: è più orario. Allora, volevo parlarvi di un articolo abbastanza divertente perché racconta una cosa legata alla storia, alla rivoluzione francese, alla regina Maria Antonietta, però effettivamente analizzando un caso legato alla percezione, alla reputazione di Maria Antonietta come un primo caso di shitstorm su una cosa che allora lei aveva
0: lei era
2: abbastanza divisiva, come si dice oggi, ha sbagliato diverse cose, ma in questo caso lei non c'entrava niente, però gli errori di comunicazione fatti prima gliel'hanno fatta pagare. Di cosa parliamo? Parliamo dell'affare della collana. Abbiamo scelto una base tratta da Bridgerton, Vale.
1: Oh, che bello.
2: Per tenerti attenta.
1: Sì.
2: E Taylor Swift, tra l'altro.
1: Sì, sì.
2: Allora, succede questo: lei è già la regina, già controversa, però è la regina di quella corte, forse è nata perché tutti erano poverissimi, loro spendevano un sacco di soldi. La contessa Jeanne de Lamothe, senza più una lira, piena di debiti, a rivista wannabe, capace di fingere qualunque cosa pur di avere delle rivalse sociali, aggancia il cardinale Rohan. Cardinale Rohan, che era ricchissimo, era un cardinale ricchissimo di famiglia, che non era riuscito a che si comprava tutto, tranne una cosa: il favore della regina. Lui

0: era pazzo della regina, voleva essere il suo migliore amico. E cosa succede? Lei lo aggancia, lo comincia a scrivergli e lo convince che le lettere che lui riceve sono di Maria Antonietta. No. Ma le scrive lei. Lei maledetta, capito?
1: Maledetta.
2: Ma genio totale.
0: E le dice, e gli dice: senti cardinale, io vorrei tanto questa collana. Collana che oggi costerebbe 15 milioni di euro, tipo, una roba così.
1: Ok.
0: 647 diamanti purissimi, che era in vendita da dei gioiellieri a Parigi. Dice: senti cardinale, se tu mi regali la collana, io ti faccio entrare a corte come mio favorito. Lui ci casca con tutte le scarpe, si fa prendere la collana, ai gioiellieri dice: vi pago a rate tra poco, aspettate un attimo. Consegna la collana a una che in realtà non è né la regina né neanche questa contessa, ma una prostituta soldata, che va, prende la collana, la dà alla contessa che la rivende subito a Londra.
1: Bravissima, io sono pazza di questa contessa.
0: A un certo punto i gioiellieri aspettano un giorno, due, tre, una settimana, due settimane. A un certo punto dicono: vorremmo i soldi alla contessa. La contessa dice: chiamate il cardinale. Il cardinale dice: scusate un attimo, non avevo capito. Insomma, vanno alla corte e dicono: regina,
1: ridia la collana.
0: Lei dice: ma quale collana? Non ne ho idea. Quindi la contessa viene arrestata, il cardinale viene arrestato e poi è prosciolto perché a sua volta truffato. Ma ormai il percepito della gente è che la regina è capricciosa e che non paga i suoi debiti.
3: Ah, è per quello, quindi quella storia lì del brioche,
1: no,
3: era
1: quella
3: tutta
1: era
3: finta.
1: Vera.
0: Ce l'ho
1: no,
0: qui la brioche.
1: Okay. E allora dai. Dopo questa
0: famosa frase della regina Maria Antonietta,
1: è proprio quella storia lì.

0: Mi hanno scritto la storia che ha raccontato Diego. Chi ha visto Lady Oscar già un po' la sapeva, ma insomma,
1: Sì.
0: Io sono scioccata perché stiamo rivedendo Beverly Hills, che stanno ridando.
2: Sì.
0: Io non l'avevo mai visto.
2: Sì.
0: Lo sto vedendo per la prima volta e niente, ho appena appreso che loro in realtà hanno 16-17
2: anni, sì.
0: Però, mentre gli attori però ne hanno almeno 23-24.
1: Sempre in America diciamo, le cose ambientate, i teen, hanno sempre avuto attori più grandi. Comunque anche
0: perché
1: Grease,
0: io non avevo capito
1: Grease,
0: che era il liceo, certo. Pensavo che fosse... Cioè,
1: no, perché dopo nella serie loro finiscono il liceo, ma intanto erano al liceo, ma anche Grease, se ci pensi, gli attori erano frollati.
2: Abbastanza. Sì, partivano a 16 anni. Brandon tanto quanto, ma Dylan 16enne, ragazzi, no?
0: Io detesto Brandon. I genitori di Brandon e Brandon.
2: I genitori che a questo punto
0: i miei tre odiati della serie sono loro.
1: È bella
0: loro.
1: Questa cosa qua.
0: Sì. Cioè la mamma è una roba proprio da impazzire.
1: Allora, da adulto io ho capito, ho rivalutato totalmente Steve.
0: Sì. Ma vedi, ma io no, anche
1: perché,
0: questo non lo capisco.
1: Perché vabbè, capisco che a tutti ci piaceva David e va bene, però Steve alla fine lo rivaluto.
2: Sì,
1: perché
2: sì.
1: Era il ricco snob, figlio di Rampol, però simpatico.
2: Simpatico e
1: me.
2: Anche sensibile. Donna anche, donna, io la leggo la più
0: io
2: stilosa.
0: Adoro, io adoro donna, i capelli sì. Come i miei, crespi, era un macello.
1: Poi
0: tutta sbagliata.
1: Le prime serie la faceva recitare poco.
0: Niente.
1: Perché il papà, che era il produttore, aveva capito, studia
0: io
1: un po'.
0: Io la trovo stupenda.
1: Quindi diceva solo poche cose bene.
0: Sì. Poi proprio vedi che lei si sente non voluta da tutti gli altri attori.
1: Sì.
0: L'adoro, E lei è David preferiti.
2: E poi rivedendola mi sono resa conto che... In realtà Brandon, cioè, gliel'ha fatta credere tanto ad Andrea Zuckerman.
0: Sì. Madonna, un continuo.
2: Cioè, nella mia mente era Andrea Sottona illusa, ma lui ha sfruculiato
1: sì,
2: la ragazza.
1: Sì, poi andava per avere i crediti, per fare degli articoli, per fare il giornalista.
0: Furbetto. Che nervi quel Brandon! Ma che nervi quel Brandon!
2: Comunque, la mamma e il papà nella serie interpretano due che hanno 40 anni.
1: I giovani di noi.
0: Tu Vale sei convinta di averne 30. Quindi tutta questa conversazione prendetela con queste pinze qua.
1: Sì, con quella permanente.
0: Comunque
1: lei.
0: Quel Brandon fa anche il figo con i suoi genitori. Cioè li tratta con
2: sufficienza.
1: Sì.
0: Che nervi quel Brandon!
2: Come si chiama invece quello del bar?
1: Del Peach Pit?
0: Lui, sempre lui?
2: Signor Peach Pit, come si chiama?
1: No, aspetta, adesso...
0: Ma lui ha detto... Io sono arrivata che lui lavora al Beach Club.
2: Ah!
0: I costumi del Beach Club. Lo sgambamento di costume del pezzo di sotto.
2: Ah, ma guarda, a Jesolo ti stupirò, Pino.
0: No, infatti non vedo l'ora.

0: 94 Radio DJ Nat, il proprietario del bar di Beverly Hills.
1: Del Peach Pit, un attore che è scomparso nel 2022.
2: Ok. Cosa? Chiudiamo con due belle notizie.
0: Oh.
2: La prima riguarda Copenaghen, che è, questo è l'inno, che è classificata da anni al primo posto nella classifica delle città più felici del mondo, che è nei primi tre posti tra le città più vivibili del mondo, ma è anche la più amata dai turisti. Forse anche perché da due o tre anni a questa parte Copenaghen ha messo in atto un programma che premia i turisti meritevoli. Cioè, è una campagna che verrà lanciata quest'anno a partire dal 22 di giugno in una piattaforma permanente che però poi attiva tutto l'anno, per la quale tu fai una buona azione, tu sei a Copenaghen, sei turista, fai una buona azione, Copenaghen ti premia con biglietti gratuiti per andare
3: ma
2: a vedere
3: buone azioni. Che cosa intendi?
2: Per esempio, decidi di arrivare a Copenaghen in treno, o per esempio noleggi una bici per spostarti in bicicletta all'interno della città,
3: quindi senza inquinare.
2: Esattamente, okay. Esattamente. Poi ci sono tutta una serie di azioni che tu potresti compiere e monitorare per far sì che loro ti dicano: ok, sei stato bravo, quindi ti regaliamo qualcosa. E basta, vi abbiamo messo il link.
3: Una dei miei
2: tante
3: nipoti
2: volte
3: va lì a studiare adesso, è molto cara, però poi per esempio la sua scuola è gratis.
2: Ah, vedi?
3: Hai capito? Molto caro, tipo l'alloggio, queste cose qua. Però se tu hai un lavoro, quindi dimostri che fai 8 ore di lavoro, sei studente lavoratore, ti danno un tot al mese, ma un bel tot per mantenerti. Quindi insomma, cioè, ha senso.
1: Noi cerchiamo di imparare, cerchiamo come possiamo con quel paese che siamo, con la cultura che abbiamo, di imparare dove fanno meglio. A Bologna è partito un progetto che renderà la città la prima in Italia a cercare di essere completamente senza barriere architettoniche, cioè accessibile. È un percorso a tappe che prevede che tutti i locali pubblici debbano entro a partire dal 16 febbraio 2027 essere accessibili con una rampa privata, cioè ogni locale la sua rampa, oppure una rampa chiamata, cioè che tu quando arrivi, se sei una persona disabile, chiami e viene messa la rampa. Se per varie ragioni il tuo locale non può avere la rampa, può essere esentato, ma solo previa certificazione, cioè ci devono essere tutte delle caratteristiche per cui puoi permetterti di aprire pur non essendo magari per

0: ragioni tecniche,
1: esatto, sì,
0: però
1: sì,
0: solo pochissimi casi sono ammessi perché possono esserci esercizi pubblici non accessibili a tutte e tutti.
1: Bella Bologna.
0: Proviamo.
1: Sono molto fiera di te, Bologna.

0: vi diamo appuntamento domani. Domani puntata memorabilia. I giochi con cui giocavamo negli anni 70, 80, 90. Sì. Sarà un tuffo nel passato. Domani si ride. Domani ci si diverte. Buona serata. Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
6: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Cibu, cibu, bu.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio...

0: Prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 19. DJ!
3: Siamo a nuovo appuntamento con l'informazione. Lo stretto di Hormuz sarà totalmente riaperto e l'Iran ha accettato di non avere l'arma nucleare. Inoltre non escludo la mia presenza venerdì in Svizzera per la firma dell'accordo con Teheran. A dirlo Donald Trump parlando con il presidente francese Emmanuel Macron da Evian in apertura del G7. Lo stesso capo della Casa Bianca ha ricordato infine che l'intesa non include alcun allentamento delle sanzioni all'Iran e che ora è il momento di concentrarsi sulla guerra in Ucraina. E chiaramente Iran e il conflitto in Ucraina sono i temi principali che verranno affrontati in questo vertice al quale prenderanno parte Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, a cui si aggiunge l'Unione Europea. E di Iran e di Ucraina ha parlato stamattina la premier Giorgia Meloni in occasione dell'incontro a Roma con la prima ministra giapponese Sanae Takaichi. Sentiamo.
4: Abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz. E di fronte ai nuovi brutali attacchi russi contro i civili, non possiamo volgere lo sguardo

0: altrove. Penso che insomma la solidarietà sia fondamentale, la fermezza del sostegno a Kiev, lo sforzo per la pace saranno ovviamente elementi centrali al vertice del G7, e ribadiremo l'impegno per la riattivazione del processo negoziale per la cessazione del conflitto.
1: In Ucraina si contano le vittime 11 dopo l'ondata di attacchi russi, in particolare su Kiev, dove è andata anche in fiamme una cattedrale patrimonio dell'UNESCO, Kharkiv e Dnipro. Ora in Italia il GIP di Caltanissetta si è riservato la decisione sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, indagato per le stragi del 1992. Nell'inchiesta era indagato per lo stesso reato Silvio Berlusconi, la cui posizione è stata archiviata dopo la sua morte avvenuta nel giugno del 2023. ATM ha depositato alla polizia locale una denuncia riguardo l'uso improprio di immagini delle telecamere di bordo da parte di alcuni dipendenti. L'azienda di trasporti milanese ha già avviato un'indagine interna sulla chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano foto di passeggere corredandole da commenti sessisti. Il caso è nato grazie alla segnalazione di una donna che, viaggiando su un tram, ha scattato una foto a un cellulare di un dipendente. Siamo allo sport calcio. C'è l'accordo tra Ruben Amorim e il Milan, a riferirlo il quotidiano portoghese A Bola. Il club rossonero e l'allenatore hanno trovato dunque l'intesa per un contratto biennale con opzione per un terzo a 3,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus legati alla conquista di titoli e alla qualificazione in Champions. Amorim, ex Sporting United, potrebbe essere a Milano tra oggi e domani per mettere la firma sul contratto. Ed è invece ufficiale l'arrivo sulla panchina dell'Atalanta di Maurizio Sarri, che sostituirà Raffaele Palladino. E poi il mondiale di calcio, perché c'è la prima uscita della Spagna, campione d'Europa nel gruppo H. In corso il match contro Capoverde ad Atlanta, alle 21 l'esordio del Belgio contro l'Egitto, mentre a mezzanotte si gioca Arabia Saudita-Uruguay, alle 3 di notte Iran-Nuova Zelanda.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto, altre notizie alle 20.
3: Radio DJ,
4: One Nation, One Station. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi conosce le sue bollette.
8: Nen.
7: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: No matter what, no matter what, you'll

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ ci tiene a specificare che non ha nulla a che fare con il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bentornato. Allora, Tito che...
1: Tito.
4: Non lo sa.
1: Vedi, Tito?
4: Allora, cioè, oggi abbiamo un nuovo regista.
1: Ci sono delle persone che soffrono.
4: E Tito non era abituato, non era stato allarmato dalla pausa iniziale che è diventato un giochino interno. Vabbè,
1: no, ma è un giochino che piace solo a lui.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che ha una chat in cui ci scambiamo foto di gattini sexy.
1: Ma non smettila!
4: Possiamo dirlo?
1: Questo no, allora.
4: È vero. Oggi è lunedì 15 giugno 2026, continua la nostra caccia ai santi di seconda linea, diciamo così.
1: Sì, in panchina, sempre. I santi in panchina.
4: Esatto, i santi primavera, chiamiamoli esatto. Così. Cerchiamo San Lotario e Santa Benilde, quindi se qualcuno si chiama Lotario o Benilde può mandarci la foto del documento al 347 342 5220, e c'è un montepremi. Abbiamo deciso quant'è questo
1: montepremi? No, non lo sapevo. L'abbiamo ancora deciso, vedremo.
4: Lo
1: ma sai che io mi non abbiamo già letto un nome simile a Lotario?
4: Ma sono tutti uguali i nomi dei santi.
1: Vabbè, sì,
4: di seconde, però questo si chiama Lotario,
1: Lotario.
4: Si festeggia oggi, quindi nel dubbio auguri a tutti Lotario e a tutte le Benilde all'ascolto. Vai con i titoli di oggi, Chiara.
1: Esteri, sull'accordo di pace con l'Iran ci sarà la firma digitale di Donald Trump, sempre che il nipote lo aiuti con lo speed.
4: Che comunque è un
1: The Spied, si dice in inglese.
5: Oh, yeah?
4: Esteri, prevista per venerdì l'apertura dello stretto di Hormuz con Benny Benassi e David Guetta.
1: Dai, che
4: è estate, ragazzi. Si
1: poi a ottobre le chiusure fanno. Stati Uniti, successo per il compleanno di Donald Trump con il combattimento avvenuto alla Casa Bianca tra un lottatore di MMA e il buon gusto.
4: Non so se avete visto le immagini.
1: Chi ha vinto?
4: Mi ha fatto molto ridere, che l'ho letto un po' sui social, ma tipo... lui, vi ricordate quando disse a Zelensky che aveva dissacrato la Casa Bianca perché si era presentato vestito male?
1: Sì,
4: poi ci sono queste immagini della Casa Bianca,
1: vabbè,
4: con le moto da cross che volano, i lottatori di MMA che urlano cose a caso. È tutto straordinario, tutto bellissimo.
1: Mia.
4: Italia, fiera del libro, impone la firma su una dichiarazione di antifascismo per poter partecipare. Giorgia Meloni attacca: ingiusto discriminare quei fascisti che vorrebbero imparare a leggere.
1: Poverini. Poverini.
4: Satira, hashtag satira.
1: Economia, Elon Musk diventa il primo trilionario della storia e ora che può permetterselo starebbe seriamente pensando di acquistare un appartamento a Milano.
4: Ti aspettiamo, Elon.
1: Elon,
4: secondo
1: vabbè,
4: me lo puoi prendere, non dico in centro, ma...
1: Un po' la cinghia la devi tirare, però.
4: Andiamo avanti. Oh, battuta quiz.
1: Attenzione.
4: Battuta quiz. C'è una battuta che non chiude, ma che apre ai nostri ascoltatori.
1: Aspetta. Ok.
4: Non chiude perché non voglio prendermi una querela,
1: certo.
4: Però ognuno di voi può fare delle ricerche, chiuderla da solo e ridere nel solitario, insomma,
1: nella sua
4: ambiente,
1: macchina,
4: della sua cameretta,
1: nella sua casa.
4: Politica, la famiglia di Lucio Dalla contro il generale Vannacci, che ha scelto Futura come inno del partito quando ce n'era un'altra che era molto più adatta. E lasciamola qui.
1: Decidete voi quale.
4: Ora ogni ascoltatore si va a vedere la discografia di Lucio Dalla e trova la canzone più adatta.
1: Esteri, turista filma un topo a bordo dell'aereo. La compagnia avvia un'indagine che inizierà interrogando suo compagno di viaggio, Pippo.
4: Così noi passiamo dalla satira alle minchiate. Mondiali, tifosi giapponesi mettono in ordine lo stadio dopo la partita e vengono invitati da Chiara Galeazzi a vedere la prossima nel nostro salotto. Così almeno
1: sì, ragazzi,
4: diamo una sistemata.
1: Sì. Bari, per l'Inps era invalido in sedia a rotelle, ma ballava nei video sui social, grazie, dice lui, al potere miracoloso del reggaeton.
4: E lo fa.
1: succede.
4: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342.

0: piano.
1: La canzone per Vannacci di Dalla. Attenti al lupo.
2: No.
1: Attenti al lupo.
3: Ma scusa.
2: No.
1: Live together. Na, na, na,
2: però no.
1: Na, na,
3: ma ha suonato il clacson così a gratis.
2: Così, prendendosi anche una multa.
3: Esatto.
2: Ma no, non era quella la risposta alla battuta quiz che avete sentito nel notiziario. E neanche, lo dico per i tanti che hanno supposto, un brano degli Stadio scritto da Dalla. No, è proprio un disco di Dalla.
3: Vabbè, non dare troppi suggerimenti.
2: Un singolo minore, che però a me piaceva molto, ma evidentemente solo a me. A ogni modo, qualcuno ha indovinato il motivo per cui abbiamo scelto The Passenger di Iggy Pop ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lanci e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese e in regia, come dicevamo all'inizio, c'è Tito e non Pagax, che come spesso capita si sta facendo gli affari suoi.
3: Sì, ma proprio bellamente.
2: Ha indovinato per esempio Guido. Sentiamo Guido.
4: Passenger, perché se per caso sei una passeggera che piace al conducente della TM a Milano, trovi un book fotografico nelle chat di personale ATM. Guido la Cantù, ciao.
2: Da cui The Passenger, cioè il passeggero. Ma attenzione, mettiamo le mani avanti, puntata un po' croccantina, un po' scrocchiarella, come diciamo noi. Chiara, però prima raccontaci la notizia, poi ne parliamo.
3: Quello che è successo è che è arrivata una notizia riguardante una chat composta principalmente, pare, insomma, poi tutte le indagini si stanno facendo in questo momento, da personale ATM, una chat di gruppo

0: gruppo che
1: ATM
0: si...
1: sarebbe
0: ATM sarebbe l'azienda dei trasporti milanesi, i trasporti pubblici. Questa chat ha un nome che riguarda la zona in cui evidentemente lavorano queste persone, e una passeggera di un tram era seduta di fianco a una persona che lavorava per l'ATM in maniera chiara, perché hanno di solito una divisa le persone che lavorano.
1: Vestono come normalmente vesto io.
0: Sì, esatto.
1: Perché spesso vengo scambiato per un controllore.
0: E, aveva in mano un cellulare questa persona, e si capiva da questa, dalla chat che appunto stava scorrendo, che erano appunto persone che lavoravano per l'ATM e che si mandavano fra loro immagini, fotografie di passeggere dei mezzi, peraltro non scattate direttamente, ma scattate dagli schermi della videosorveglianza. Okay. Questa è una cosa che desta ulteriore preoccupazione. Le immagini venivano commentate in maniera abbastanza prevedibile,
1: meno
0: cioè
1: che terza
0: un po'
1: media,
0: esatto,
1: diciamo così.
0: In maniera molto sessualizzante, diciamo questo.
1: Sì. Con come dire, frasi sull'aspetto fisico,
0: sì, esatto,
1: su come era vestita questa persona. Poi ovviamente dalla notizia appare solo un screenshot,
0: sì,
1: però
0: esatto.
1: È facile pensare che non fosse la prima volta, insomma.
0: No, esatto.
1: Perché c'è scritto tipo il mio regalo per voi di oggi.
0: Esatto,
1: e
0: si vede
1: foto.
0: Appunto che c'è questa immagine dove si capisce che c'è una donna. Ovviamente tutto molto censurato, grazie al cielo.
1: Ovviamente
0: in modo.
1: Saranno strane ste femmine, ma se so arrabbiate.
0: Scusami.
1: So così, scusami. So proprio matte,
0: Oh, c'è da dire che anche ATM si è arrabbiata,
1: meno male,
0: fortunatamente è partita un'indagine interna ieri, quindi insomma si sta ancora svolgendo tutto, e anche una denuncia alla polizia anche proprio riguardo alla questione della privacy, perché comunque io mi immagino che se passo per una telecamera di sicurezza, poi l'immagine di quella telecamera non venga divulgata in giro per usi vari.
1: Allora, diciamo che dietro questa notizia ci sono tutta una serie di cose un po' complicate,
0: sì,
1: un po' delicate,
0: sì,
1: che però ci danno l'assist per poter fare una puntata croccante, soprattutto perché io questa notizia, prima che finisse sui giornali, oggi è più su tutti i giornali, l'avete sentita anche nel notiziario prima di noi,
0: sì,
1: ma io l'avevo intercettata sui social, grazie,
0: sì,
1: alla ragazza che aveva fatto la denuncia, che evidentemente,
0: sì,
1: era molto commentata e quindi era apparsa secondo il mio algoritmo anche,
0: sì,
1: anche a me, e avevo fatto un giro nei commenti,
0: sì,
1: e mi aveva colpito moltissimo, e vedrai che ne arriveranno di simili anche al 347 342 5220, persone che dicevano: vabbè, scusa, ma che c'è di male alla fine? Non è che le ha fatto una violenza fisica, no? Ti ricordi la puntata sulla violenza che avevamo,
0: sì,
1: fatto,
0: sì,
1: un,
0: sì,
1: tempo?
0: Sì.
1: E io mi sono messo nei panni di queste persone, e secondo me vale la pena ragionarci sul cercare di rispondere a questo tema, cioè,
0: sì,
1: perché, che cosa c'è di male nel fare le foto a una bella ragazza e a condividerle in una chat insieme a dei commenti non piacevolissimi? Lo so che per te è una risposta scontata, e anche per Agnese, ma secondo me potrebbe non essere una risposta così scontata,
0: no, certo, per magari
1: buona parte,
0: sì,
1: del paese, quindi la notizia l'abbiamo
0: e noi siamo
1: data
0: qui a elargire
1: no,
0: conoscenze,
1: no, a discuterne tra, a discuterne tra di noi. Io farò il vecchio
0: laido,
1: l'hai detto,
0: facciamolo,
1: tu, l'hai detto tu, e voglio capire insieme, voglio mettermi nei panni altrui, voglio fare un po' l'avvocato del diavolo. La notizia l'abbiamo data, e fra un attimo al 347 342 5220 su questa notizia facciamo chiacchiericcio.

0: che chiacchiericci. Ma Cattive Abitudini è sempre una canzone di commento alla notizia su cui fate chiacchiericcio quest'oggi? No, così, per sapere.
1: Allora, è una coincidenza. Però ma non... ti dirò.
2: Non è mai una coincidenza con la programmazione musicale di Radio DJ, capito?
1: Neanche così campata in aria, perché stiamo parlando, ovviamente, puntatina croccante, della notizia riguardante l'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, e di questa chat dove alcuni autisti o comunque lavoratori di ATM si scambiavano le foto delle passeggere particolarmente avvenente, peraltro riprese dalle webcams di sicurezza,
2: dalle webcams. Dalle telecamere di sicurezza.
1: Ovviamente sembrerà un caso, ma secondo me non tanto. Arrivano messaggi femminili al 347-342-5220 particolarmente indignati, e messaggi maschili che dicono bah, alla fine tutto sommato. Noi proprio su questo vorremmo fare chiacchiericcio. Cominciamo da Elisa.
3: A me viene da dire solo una cosa: la storia dell'estate scorsa del gruppo Mia Moglie, com'è che si chiamava, non ha insegnato nulla. Perché è esattamente la stessa cosa, quindi non ha proprio insegnato nulla tutta quella storia lì. Benissimo.
1: Beh, c'è anche da dire che probabilmente non basta solo la notizia per insegnare qualcosa,
2: no,
1: serviranno anche poi delle attività culturali per diffondere un diverso senso.
2: Sì, poi più che altro se un posto, chiamiamolo così, una pagina come era quella di Mia Moglie era così tanto frequentata, evidentemente perché è un atteggiamento che esiste molto anche in altri posti.
1: Sai cosa mi ricorda un po'?
2: Sì.
1: La sparo grossa, forse.
2: Vai.
1: Neanche così centrata.
2: Vai.
1: Scuole medie.
2: Sì.
1: Scuole elementari si fa il più carino della classe.
2: Sì.
1: Il più bello della classe. Scuole medie diventa il più figo.
2: Sì.
1: Scuola al liceo poi, con i primi ormoni, diventa un po' la qualunque, no? Diventa quell'atteggiamento un po' infantile, un po' guarda quella, guarda quello. Però un po' più grave, perché è sul lavoro.
2: Ci avete tutti quanti anni ci avete, non primo, ok?
1: B, è sul lavoro. C,
2: sono telecamere di sicurezza.
1: D, una persona adesso che sale su quell'autobus, una donna che sale su quell'autobus. Come si può sentire sapendo che può essere fotografata, condivisa in una chat dove la gente dice guarda che culo che c'ha quella.
2: E già sui mezzi una c'ha da gestire tutta una serie di altre pratiche, perché devi stare attento a dove hai rivolte le chiappe, perché poi te le toccano.
1: Anche noi dobbiamo stare, noi maschi dobbiamo stare attenti al controllore. Se non abbiamo fatto il biglietto, cosa vuol
2: quello
1: dire?
2: Quello è unisex.
1: Però abbiamo sentito prima il parere di una donna indignata. Sentiamo invece un uomo dall'altra parte, che non capiamo bene dov'è il problema.
4: Ma io non lo so, il fatto che sia prese dalle telecamere di sorveglianza ovviamente non va bene, e ovviamente questo è un discorso diverso. Se uno per strada fa una foto a una ragazza e la manda a un amico e dice minchia ma che figa questa qua, cioè sì, voglio dire, c'è di peggio, no? Poi per carità, non lo so.
1: Guarda, io mi aggrappo a questo non lo so, perché è proprio questo il punto. Cioè, secondo me, alcuni uomini, probabilmente anch'io, non è detto che capiamo immediatamente cosa c'è di male in questa storia.
2: Più che altro i paragoni sono un po' diversi. Non è proprio la stessa cosa di incontri una ragazza bellissima, le fai una foto e la mandi al tuo singolo amico. Qui l'impressione è che sia una pratica che viene fatta spesso sul posto di lavoro. È un atteggiamento molto diverso. Poi
1: ci sono, perché noi facciamo, diciamo, riportiamo le osservazioni che ci arrivano ai nostri messaggi, anche le eccezioni, tipo Vale, che è Valentina. Ma dai, come se le donne non facessero mai commenti su un superlativo lato B di un uomo o su altri lati. Sono tutte lì a guardare le mani e gli occhi. Finché non si sconfina, e qui immagino lei intenda finché non si tocca, non si portano le mani avanti, insomma, non si pratica quella violenza, gli occhi sono fatti per guardare. Se una persona è oggettivamente bella, è solo un dato di fatto. Però mi ricorda
2: Questa cosa non c'entra molto con
1: mi ricorda
2: discorso...
1: veramente la puntata sulla violenza che facevi un po' di tempo fa. Cioè, per qualcuno il confine sta lì, per qualcun altro il confine tra cosa è violenza e cosa no sta un po' più là. Questo è un tema. 347 342 5220, vi continuiamo a sentire tra un attimo.

0: Allora, io proprio non riesco a capire, cioè non c'è niente di male, secondo voi se passo un tizio, gli faccio una foto, lo mando a una mia amica dicendo oh, guarda il pacco di questo, ma veramente, cazzo, ci sono dei confini, ragazzi, dai, almeno morali, cioè...
1: Ma di questo infatti che stiamo parlando in questa puntata, l'avevamo detto un po' croccante, però una volta ogni tanto ci piace. Stanno arrivando un sacco di messaggi, vi chiediamo solo una cosa, corti raga, i messaggi corti, perché
2: brevi.
1: Sopra il minuto non li possiamo, anche meno, 20 secondi, 30 secondi. Ci fermiamo un attimo, continuiamo a sentire tutta la carrellata dei messaggi dopo la pausa.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
18: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
17: E la mia ha fino a 7 posti.
18: Anche la mia.
17: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Ci sono partner pronti a darti una mano.
21: Vai!
20: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Ciao alle 19.39 su Radio DJ, state ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20 e oggi è una di quelle puntatine croccante, diciamo, per chi conosce la lore di Chiacchiericcio, cioè
1: la lore. Spiega cos'è la lore.
0: La lore è tutto l'insieme del mondo che abbiamo costruito attorno a questo discutibile programmino.
1: I nostri tormentoni.
0: Cioè, a volte noi parliamo di una notizia dalla quale, che ne so, lanciamo un tema, ci raccontate delle cose, a volte invece proviamo ad affrontare con voi, quelle sono le puntate croccanti, delle discussioni un po' più, no, un po' più scrocchierelle, un po' più interessanti. Siamo partiti dalla notizia dell'ATM che trovate su tutti i giornali, per cui ci sarebbe una chat dove alcuni lavoratori di questa azienda si mandavano le foto delle belle tipe,
1: delle passeggere
0: incontrate sul tram, accompagnate da commenti, magari apprezzamenti, ma
1: molto sessisti.
0: I giornali dicono erotici, per capirci.
1: Sessualizzanti.
0: Peraltro, immagini prese dalle telecamere di lavoro. Infatti Andrea dice: ragazzi, scomponiamo il problema in diverse parti. Uno, telecamere di sicurezza protette dalla privacy, quindi sbagliato, non c'è molta discussione. Due, guardare i filmati di sicurezza o smessaggiarsi con gli amici durante le ore di lavoro, sbagliato, non c'è discussione. Il punto è: messaggiarsi con un amico la foto di una bella ragazza presa a sua insaputa è un problema? No, questo secondo me è il punto da discutere e noi esattamente di questo stiamo discutendo, quindi grazie Andrea per aver fatto chiarezza. Sono arrivati, ovviamente,
1: l'abbiamo un po' ridotta all'osso la questione, amico Andrea, però
0: sì perché
1: è un po' ridotta all'osso,
0: perché però tutti gli altri aspetti sono tutti evidentemente sbagliati, dai, cioè sono tutti...
1: Però che tu abbia una chat con dei colleghi di lavoro in cui sembrerebbe, perché poi non l'abbiamo vista, che questa cosa viene reiterata con tante passeggere,
0: però io lì
1: con un costante commento sessuale,
0: però io lì confido che sia più facile principalmente per noi uomini, ma non solo, capire che è sbagliato, che non è una,

0: cosa che si dovrebbe fare.
1: Bah. Vediamo. Dici. No, vediamo cosa dicono gli ascoltatori.
0: Sono ottimista.
1: Sì, siamo ottimisti, dai.
0: Sentiamo il messaggio di Lisa.
2: Per le donne il confine è chiaro, per gli uomini è chiaro ugualmente, solo se si ferma a pensare se quella nella foto commentata per il bel culo, per il vestito, fosse sua mamma, sua figlia, sua sorella. Quando arriva il fastidio, eccolo il confine.
0: Però su questo io mi permetto di dire, tutto il caso di quest'estate si chiamava mia moglie. Non una sconosciuta, quindi su che questo confine sia chiaro non ne sono così sicuro.
1: No, insomma. Ma il fatto che però vengano tirate fuori, ad esempio, parenti di altro tipo, quindi figli o madri, capisco il punto. Poi sarebbe bellissimo se noi andassimo anche oltre i legami di sangue e accettassimo di essere... di vedere anche l'altro che non c'entra
0: anche
1: niente con noi come se fosse
0: da rispettare.
1: Però sì, effettivamente mia moglie quello era.
0: Sentiamo Alessio che solleva un tema, non è l'unico a farlo.
3: Ciao ragazzi, ma la violazione della privacy non l'ha fatta anche la signorina che ha scattato la foto al telefono del dipendente ATM? Quindi come la mettiamo?
0: La mettiamo che però, penso io, se vedi un reato... la privacy sono disposto anche a violarla. Cioè se quella stava guardando, se la persona stava, se tu stai sul tram e vicino a te c'è uno che sta guardando il filmato di un omicidio commesso da lui con una mannaia su una persona, dici no, comunque io la foto allo schermo non la faccio perché violo la sua privacy. Non lo so, quindi è evidente che per quella ragazza che ha fatto quella foto quella era una cosa grave da denunciare. E magari per te che stai all'ascolto ti preoccupi più della privacy di chi denuncia, immagino. Quindi Arianna ci scrive: ma scusate, io da donna che in palestra scatto foto furtive ai boni che si allenano e le mando alle mie amiche in chat, sono davvero una brutta persona?
1: Sì.
0: Ah, così? Cioè, no, non c'è la possibilità di dire aspetta, vediamo.
1: Allora, a parte che chi fa la foto a gente che è in palestra, che sta sudando, che quindi non è neanche nel suo momento migliore della
0: prime,
1: vita,
0: come dicono
1: nel
0: i
1: suo
0: giovani.
1: Prime, è una brutta persona. Aggiungo che se è una cosa così costante e ripetuta, che praticamente l'avete fatto un tema di una chat, un po' forse...
0: Forse il messaggio,
1: stare schisci,
0: il messaggio contenente la parola chiave è quello di Marina.
4: Consenso, ragazzi, dov'è il consenso? Se vuoi una foto me la chiedi, nel momento in cui io accetto so che la puoi mandare a chiunque, allora lì sta la differenza.
0: Perché alla fine è un po' quello, no? Cioè il fatto di scattarti una foto di nascosto e poi mandarla agli amici, boh, è proprio da stronzi secondo me, non lo so, magari mi sbaglio io, magari sono troppo buono e questo non è il

0: Continuano ad arrivare copiosi messaggi al 347-342-5220. Vi risparmio tutta la presa per culo che mi sono presa durante il disco, meritata peraltro. Dei fratelli, spero una chiusa un po'.
1: Gesù, è arrivato Gesù.
0: Però sai che c'è? Che quando parte l'intro, quando parte l'intro devi riempire. E a volte riempi con delle cose di cui poi dici, ma che cazzo ho detto?
1: Vabbè, però, è una brioche. Cioè.
0: Per fortuna voltiamo pagina e parliamo di altro, anche perché ragazzi c'è grande attesa per il nostro momento mondiale. Sapete, ci sono i mondiali di calcio, noi non li seguiamo perché non siamo appassionati di calcio, ma stiamo facendo il mondialiccio.

0: funziona.
1: Wow.
0: Come funziona il mondialiccio?
1: Wow.
0: Abbiamo preso una canzone per ogni nazione.
1: Sì.
0: La canzone più rappresentativa. Per l'Italia avremmo scelto Volare, probabilmente.
1: Sì, sì.
0: E poi li facciamo sfidare tra loro. Ok, cercando
1: sì.
0: di capire qual è la canzone vincitrice del mondiale di chiacchiericcio.
1: Perché adesso siamo solo nella fase iniziale, quella dei gironi. Quindi stiamo trovando la canzone migliore per ogni girone.
0: Girone A ha vinto il Messico con Cielito Lindo. Girone B ha vinto la Svizzera con Chihuahua di DJ Bobo. Siamo al girone C. Come al solito le candidate sono quattro e cominciamo dall'ultima. Mi devo avvicinare per leggere il titolo perché evidentemente sono non più dotato di vista straordinaria.
1: È andata così.
0: Cominciamo
1: però
0: da...
1: sei tanto una brava persona.
0: Oggi questa cosa me la porterò
1: mia.
0: Fino a stasera,
1: sì.
0: Guarda. Chokune, il titolo della canzone, Issa El Saleh,
1: sì.
0: Lui canta per Haiti.

0: questa pare essere, secondo l'intelligenza artificiale, la canzone più celebre di Haiti.
1: Bella.
0: E noi ci fidiamo. Poi andiamo con il Marocco, che ha fatto un figurone, tra l'altro, calcisticamente parlando, bloccando il Brasile. Lui è, sbaglierò la pronuncia sicuro, Saad Lamkhered con Le Mahallem.
1: Siamo calmi.
0: Pare che sia una canzone moderna, ma che in Marocco, e non solo in Marocco, ha spopolato.
1: Ci credo. Che tempo è questo?
0: È strano, vero?
1: Attenzione.
0: Raga, è una roba. Poi ci sono ovviamente le teste di serie. Ci aspettiamo anche qui un vantaggio rispetto alle altre canzoni. Andiamo con il Brasile, perché c'è Maschenada.
1: Oh.

0: l'hai resa famosa da una puntata di How I Met Your Mother.
1: 347-342-5220 per i vostri messaggi. Ci dovete dire:
0: cacchio, che lotta!
1: Scozia, Haiti, Marocco o Brasile. Poi, dopo il disco, scegliamo il vincitore del girone C.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: pochissimo tempo, però dobbiamo dare un risultato, perché sì, sono tutti lì in attesa del girone C del mondialiccio. Signore e signori, sul filo di lana ha vinto il Brasile, con Masca e Nada.
1: Vabbè, è andata così.
0: E su questa musica vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani per il girone D. Ci saranno Australia e Stati Uniti, quindi sarà dura. Grazie Agnese, grazie Tito, grazie Chiara.
2: Grazie Ciccio.
0: La linea va all'ottimo Gianluca Gazzoli, ci risentiamo domani, ciao.
2: Ciao.
3: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.
4: Radio DJ
5: One Nation, One Station.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: Disney e Pixar presentano...
13: Jessie, pronto?
14: Woody!

0: Toy Story 5.
1: La tecnologia ha invaso casa nostra.
2: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
0: I giocattoli contro la tecnologia.
3: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
0: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mancano pochi secondi alle 20. Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione. Apriamo con una ultima ora sul mondiale di calcio, perché la Spagna, una delle favorite per la vittoria finale, a sorpresa non è andata oltre lo 0-0 all'esordio contro Capoverde nel primo match valido per il gruppo H. Tra l'altro non è servito l'ingresso al 71esimo di Yamal, partito dalla panchina a causa di un infortunio. Alle 21 tocca al Belgio, che sfiderà l'Egitto, mentre a mezzanotte si gioca Arabia Saudita-Uruguay, mentre alle 3 di notte Iran Nuova Zelanda. Ora tutte le altre notizie. Ha preso il via Deviane il G7. Trump, parlando con la stampa insieme con il padrone di casa Macron, ha parlato dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì lo stretto di Hormuz sarà riaperto e Teheran ha accettato di non avere un'arma nucleare. Poi il capo della Casa Bianca ha ricordato che l'intesa non include alcun allentamento delle sanzioni all'Iran. La firma ufficiale è prevista per venerdì a Ginevra, anche se l'accordo resta fragile, con la Repubblica Islamica che avverte: devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. Faremo la nostra parte con l'ok del Parlamento, lo ha detto Giorgia Meloni in riferimento alla ripresa della navigazione dello stretto di Hormuz. Caccia mine, navi da supporto, le unità della Marina pronte ad essere dispiegate insieme a unità logistiche e di sicurezza, almeno 500 i militari coinvolti. In Ucraina si contano le vittime e i danni dopo i pesanti raid russi in fiamme alla cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO. È il messaggio di Putin al G7, preferisce il terrore alla diplomazia, ha affermato Zelensky prima della partenza per il vertice di Vienna. Ora in Italia proseguono le ricerche del corpo della 53enne uccisa a coltellate a Sanstino di Livenza, nel Veneziano, dal nipote 17enne reo confesso, che ha raccontato agli inquirenti di aver agito per un dissidio legato alla

0: gestione del patrimonio familiare sul quale il ragazzo sembra accampasse pretese. E vanno avanti tra Abruzzo, Lazio e Molise le ricerche delle due sorelle di 16 e 12 anni scomparse oltre una settimana fa dalla casa famiglia che le accoglieva nell'Aquilano. Nelle scorse ore i carabinieri, durante i sopralluoghi nella struttura, hanno sequestrato alcuni bigliettini in codice con un linguaggio criptato che potrebbero nascondere indicazioni importanti per ricostruire le ultime ore trascorse dalle due adolescenti. Passeggere trasformate in bersagli di commenti sessisti all'interno di una chat tra dipendenti ATM. È l'accusa al centro del caso esploso dopo la segnalazione di una giovane viaggiatrice che ora avrà anche sviluppi giudiziari vista la denuncia presentata alla polizia locale. L'azienda dei trasporti milanese ha attivato verifiche e promette linea dura con chi ha coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Sarà Ruben Amorim il nuovo tecnico del Milan. L'ex Manchester United e Sporting Lisbona ha raggiunto un accordo con il club rossonero per un contratto biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per una terza stagione. L'Atalanta invece ha ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. L'ex Lazio ha firmato un triennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore locali annuvolamenti su Alpi, Prealpi e al sud, buono altrove. Domattina cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, mentre sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista. È tutto. Le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Da Alessandro Lettieri l'auguro di una buona serata su DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: subito se questo pezzo è originale, nel senso di Manu Chao per la canzone di Karol G Viajando per il mondo, o se invece è ripreso dal... Che comunque è sempre lo stesso. Beh, è proprio il suo tono...
1: È la sua firma.
0: È la sua cifra. È la sua cifra. Viajando per il mondo su Radio DJ, l'inno alla vita e alla libertà di Karol G con Manu Chao. Sai dove l'ho letta questa frase?
1: Dove?
0: Sul sito di Radio DJ. Ah, cioè c'è un articolo bellissimo che spiega anche la canzone. Guarda, che uno pensa che la DJ, la radio, cioè c'è una redazione che fa un lavoro pazzesco ed è anche, vi spiega anche le canzoni. Quindi cosa stiamo qua a fare noi? Non ve lo dico io, noi iniziamo Gazzology e poi il resto lo trovate sul sito.

0: Eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ anche questa settimana, anche questo lunedì 15 giugno. Presenti ci siamo nel tentativo di farvi compagnia, come sempre. Ciao, piacere, io sono Gianluca Gazzoli, bello carico, almeno ci provo per questo tentativo qui, quello di accompagnarvi nelle tante cose, ormai tante dai, che si fanno insomma in questa fase dell'anno, da giugno in poi. Sicuramente è diverso rispetto a essere in onda da dicembre, cioè no, più o meno a quest'ora, dopo le 20 succedono delle cose diverse. Innanzitutto c'è il sole ancora, o comunque c'è luce, questo è vita.
1: Sai a che ora tramonta oggi?
0: A che ora tramonta il sol, mon amour?
1: È alle 21:13.
0: Ah, è un po' che non facciamo questa rubrica,
1: Mi piace.
0: Ma
1: perché
0: quindi
1: tu vuoi farla
0: a piedi nudi?
1: A piedi nudi,
0: vicino al mar. Vabbè, dai, si allunga. E noi siamo qui per questo, per accompagnarvi in questo allungo, in un lunedì, ma soprattutto in questo periodo dell'anno. Ogni lunedì, se arrivi dal sabato e la domenica e comunque arrivi da due giorni in cui non puoi commentare in diretta un po' le cose che succedono, è un po' come quando tu dici vabbè, non uso il telefono per un paio d'ore,
1: okay.
0: Adesso non è che, non so se tutti proprio viviamo la stessa vita così, e poi lo riapri e hai tutti i messaggi, tutte le cose che si accumulano,
1: è vero,
2: che ti sei perso un giorno,
0: Dio, cosa mi sono perso, come faccio a recuperare tutto. Noi non possiamo commentare chiaramente tutto quello che è accaduto nel weekend, anche perché i nostri colleghi credo che l'abbiano fatto già abbondantemente, tutti i programmi oggi, però così un po' a spanne, cos'è successo Eli nel weekend appena passato che ti è rimasto dentro, che ti ha fatto impressione?
1: Io sono stata in gita nelle Langhe.
0: Ah sì, e non ci credo che non hai
2: Ferrari, scusa.
0: Non ci credo.
1: Che bello ragazzi, la prima vittoria di Hamilton in Ferrari, sì. Sono molto contenta.
0: Ma devo dire, io era tanto che non mi mettevo lì, l'ho guardato proprio in diretta,
1: okay.
0: Sì, e a parte che faccio sempre fatica a capire tutte le strategie, tutte le varie mosse, soprattutto
1: nuove. Rimanere sveglio.
0: No, okay. Devo dire che poi è entusiasmante comunque molto. E il finale, ho visto Kimi che ha fatto quei sorpassi lì, ho detto mamma mia, pom, ha superato Russell. È andato, stava andando veloce e poi gli si è spenta la mano. Mi sembra, sai, quando sei in sala giochi, no, come dire, quando sei sugli autoscontri e ti finisce il gettone. Che...
1: No, che sensazione bruttissima.
0: Non lo so, non credo che quella di Kimi sia stata ancora più brutta di sensazione, però mi sembra l'abbiano tutti presa con filosofia. E insomma, la Ferrari in questo caso ha trionfato Hamilton. Ma secondo te c'entra Kim Kardashian in tutto questo? Cioè ha dato un...
1: Perché no? Può essere.
0: Cioè l'amore evidentemente.
1: L'amore furtivo.
0: Sì, sì, poi ho visto che è stato anche ritrovato l'asciugamato di Kimi, che era stato rubato da Kim.
1: Esatto,
0: insomma,
1: tanto, allora vedi.
0: Quante se ne inventano, mai come New York Knicks, fatemelo dire ragazzi. Sì.
1: No, ma raccontaci.
0: Beh, raccontaci, io ho visto quello che hanno... No, questa è una parentesi interessante, raga, perché ieri sulla vittoria dei Knicks e sull'entusiasmo, dopo aver visto la partita, ho fatto un po' su Instagram, dove ho messo un po' tutte le mie foto di New York legate ai Knicks, legate ai campioni.

petti quando vado a giocare lì, insomma, gli amici dal 2010 in poi, tutto il mondo basket, dicendo: cavolo, i Knicks vincono in una città dove il basket è davvero già la religione. Lo era quando perdeva, figurati sta adesso che ha vinto, che cosa potente, che bello, eccetera. Però l'ho scritto, cioè si vede che sono foto, in alcuni sono anche molto più sbarbato, ero proprio piccolo, ma si vede che non sono a New York, eppure un sacco di gente: oh Gazzo, ma grande, sei andato a New York, mamma mia, eri lì, pazzesco. E questo è come una cagata, figuratevi con le notizie, quelle serie, vere e serie, che cosa succede nel mondo ogni volta.

0: La Moon di New York, che evidentemente la notte, quella dopo la vittoria dei Knicks di cui vi parlavamo prima, ancora sta continuando, ancora probabilmente stanno festeggiando. Noi ogni volta, insomma, quando è capitato nell'ultimo periodo che Napoli vincesse lo scudetto, insomma, ci siamo, come dire, stupiti o anche, come dire, vantati in tutto il mondo di avere dei festeggiamenti pazzeschi, che di una passione tale che travolge una città intera. Secondo me i Knicks ci stanno andando molto
1: vicino. Stanno copiando,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, ci stanno andando molto vicino, davvero le immagini sono state impressionanti.
1: Scusa,
0: probabilmente
1: le
0: avete viste.
1: C'entra un po' poco, che cosa? La maglietta è molto bella.
0: La maglietta dei Knicks?
1: Sì, non sapevo che loro fossero azzurri e arancioni.
0: Non lo sapeva, pensa lei. Ricordiamo che per lei i Celtics sono i verdi, e allora d'ora in poi i Knicks saranno gli arancioni e i blu. Fammi fare un saluto a Ricky Foyce. Ricky Foyce è un ragazzo italiano che ha fatto parte dello staff fa ancora parte, credo, dello staff dell'Italbasket, della nostra nazionale italiana di basket, che è entrato proprio lo scorso anno anche nello staff dei New York Knicks. Quindi anche un italiano ha vinto l'anello NBA. Quindi grande Ricky, ci eravamo incontrati proprio un anno esatto fa praticamente a New York all'inizio di questa sua avventura, e diceva: ma sai che sento che c'è qualcosa di speciale quest'anno? Ed effettivamente poi è accaduto. Tu, Eli, scusa, dici che questa confusione dei social, che uno non si rende conto che cosa posta, è data dal fatto che scrolliamo tutti molto velocemente?
1: Direi di sì.
0: Infatti anch'io devo dire, ho smesso di essere come capita spesso, no? Che la gente un po' si arrabbia con le altre persone, dice: vedete, il mondo è pieno di gente che non capisce, gente che...
1: Sì.
0: Invece alla fine credo che sia veramente solo frutto della frenesia con cui viviamo i social stessi.
1: Poi ci sono diversi livelli, insomma, magari io ho alcune amiche che si lamentano perché magari vedono la persona che gli piace o il proprio ragazzo, la propria ragazza che mette like, e l'altro però gli risponde: no, ma io sto scrollando così, o lei risponde: ma
0: tu
1: io
0: dici come scusa.
1: Scrollo così e mi viene da mettere. Però dov'è la...
0: Tu ti sei spostata sulla sfera relazionale, ok.
1: Vale per tutte le sfere, cioè a volte vedo un post, vedo i like e dico: ma perché?
0: Ma perché?
1: Ma perché?
0: Ma perché?
1: Perché mettere like? Quindi secondo me la distrazione, cioè il farlo distrattamente,
0: sì,
1: visto che
0: ma
1: anche
0: più che altro
1: persone...
0: finché queste sono tra virgolette cavolate, poi invece capita con le notizie serie che
1: vero.
0: Vengono, che passano, le fake news, e poi uno non è che si sofferma davvero a capire che cosa sta dicendo quell'articolo, a che cosa si sta riferendo. Alla fine tu immagazzini magari un'informazione che è sbagliata, come il fatto che io mi trovassi a New York ma non era vero, era una foto vecchia, c'è scritto che è una foto vecchia.
1: E Gianlu, però tu sei uguale,
0: io ho questo problema.
1: Cioè tu sei Benjamin Button.
0: No, ma che Benjamin Button vuol dire che a breve, quindi schiatto, nel senso che si sta girando.
1: Ringiovanisco.
0: No, come si chiama quello di Lost? Voi Lost l'avete visto?
1: Sì. Quale?
0: Richard.
2: Sì.
0: Quel personaggio che viaggia sempre nel tempo e resta.
1: Okay. E resti sempre.
0: Il problema
1: uguale.
0: È che io ero così anche a 15 anni, quindi adesso finalmente sto trovando una dignità.
1: Poi adesso sei nella tua forma migliore.
0: Ci
1: sempre.
0: Stiamo lavorando. Guarda,
1: però...
0: a proposito di dare speranza, non so se facciamo in tempo, ce li ho 10 minuti.
2: 10 minuti.
0: Minuti. Allora aspetta, ci ascoltiamo una canzone e poi vi racconto invece una cosa bellissima di un'iniziativa che probabilmente conoscete, ma che, insomma, vissuta in prima persona ha una potenza ancora diversa. E poi oggi ci viene a trovare anche un amico.

0: sorry, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari su Radio DJ, ancora Gazzola, oggi lunedì, iniziamo questa settimana insieme come sempre, anche a tutti i vostri messaggi a 347-342-5220, iniziamo la settimana di Gazzola, oggi la vostra probabilmente è già iniziata questa mattina, magari anche con una sveglia bella presto e anche con un recupero di tutto quello che è successo durante il weekend. Noi adesso abbiamo accennato solo a un paio di cose, ma ognuno ovviamente un po' ha seguito quello che gli piaceva oppure addirittura non ha seguito assolutamente nulla perché si è
1: non abbiamo neanche rilassato. Parlato dei mondiali,
0: mamma mia, ma però tu li stai seguendo adesso a parte gli scherzi?
1: Sì, perché
0: io
1: a me
0: ancora
1: piace
0: ancora, sai che non ci sono entrato in quel mood, sarà che il fatto che purtroppo non c'è l'Italia, non ci sono ancora entrato nel mood vero dei
1: beh,
0: mondiali.
1: Poi oggi
0: cosa
1: gioca
0: c'è
1: la
0: oggi?
1: Spagna alle 18, quindi
0: guarda,
1: Eli,
0: volevo
1: ci
0: dirti che non c'è più Fernando Torres,
1: non
0: gioca
1: più, però magari io lo vedo lì,
0: non gioca più Fernando Torres,
1: non lo so, io ci credo,
0: magari va a vederlo, magari lo invitano, non lo so, ricordiamo l'idolo di Elisa Cyber from redazione. No, una cosa al volo sempre sul weekend, una cosa un po' personale ma in realtà accomuna tutti, perché più volte ci è capitato di raccontare la loro realtà, soprattutto lo fa spesso il trio, perché insomma in relazione al concertozzo, che è insomma un evento sempre molto bello che avviene una volta all'anno, e sono andato a mangiare la pizza finalmente dagli amici di Pizza Out. Sì, dico finalmente perché in realtà è una realtà che conosco, diciamo, da tanti anni, perché Nico Acampora, che saluto e che abbraccio, è una persona che conosco praticamente da quando andavo a scuola, avevo finito da poco perché insomma lui faceva l'educatore e quindi quando erano iniziati le prime attività di Pizza Out e stava creando questa cosa che ha letteralmente cambiato quel tipo di mondo. Io insomma andavo anche quando ancora non avevano i ristoranti, però non ero ancora mai andato fisicamente a mangiarmi una pizza lì, e bisogna dire una cosa importante secondo me: il progetto è bellissimo, sono, diciamo, ristoranti, pizzerie dove lavorano ragazzi autistici, dove i dipendenti sono dipendenti nel vero senso della parola, perché hanno contratti a tempo indeterminato e insomma gli viene data una possibilità incredibile di trovare il loro posto nel mondo, di divertirsi, di socializzare, e quindi se vi capita andateci, anche se effettivamente c'è una lista d'attesa lunghissima, ma non solo per il progetto, ma perché la pizza è buonissima. La pizza, grande Nico, grandi ragazzi di Pizza Out, la pizza è buonissima, quindi uno non è che ci va solo perché dice vai così aiuto il progetto, ma proprio perché si sta bene. Devo dire che il ristorante è enorme, posti, come dire, belli larghi, perché ovviamente ci
2: comodo,
0: sono delle comodo, totalmente insonorizzato, ma di insonorizzato vero, sai, perché comunque il rumore può dare fastidio ai
1: certo.
0: ragazzi con ai ragazzi autistici, e quindi si sta meglio che in un ristorante qualsiasi, anche magari più blasonato. Quindi insomma complimenti a Nico, ci tenevo a ringraziarli, a fargli un saluto, a fargli un hello, come il titolo della canzone che state per ascoltare e supportare questo progetto.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
6: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
5: E poi dura come minimo 20 minuti.
6: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
5: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
7: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
5: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
6: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
7: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
11: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
14: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
15: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare...

0: è l'azione più bella.
1: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Se non carica lo streaming. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Tra un Krabby Patty e l'altro, ascoltate Kazology, parola di SpongeBob.

0: Material Lover su Radio DJ Gazology, lunedì 15 giugno presente, ancora una buona sera. Prima abbiamo fatto un piccolo recap di alcune cose accadute nel weekend da un punto di vista gazologiano, mettiamola così, perché sicuramente alcune vi sono già state raccontate nel corso della giornata. Ce ne siamo dimenticata una, perché in questo mondo in cui il calcio italiano è un po' sceso e continuano invece a emergere talenti italiani fortissimi in altri sport, prima abbiamo citato altre cose che sono accadute questo weekend e nei weekend scorsi, ho dimenticato un amico, ragazzi. Leo Fioravanti, Leonardo Fioravanti, ragazzi, campione di surf, che insomma già da tempo si era fatto notare nel mondo del surf. Avevamo fatto una puntata del Basement un paio di anni fa, molto bella, se vi interessa la sua storia andatevela ad ascoltare. Poi è stato anche un po' sfortunato, devo dire, nell'ultimo periodo con infortuni vari, ma ieri per la prima volta nella storia un italiano si porta a casa e vince il Surf World Tour, quindi insomma, grande Leo, ti meriti questo e molto altro, e molto altro sicuramente arriverà. Tanti amici che insomma hanno vinto numerose cose in giro per il mondo, sicuramente anche Ale Mercatelli. Cosa hai vinto, Ale? Il premio?
1: Ma...
0: che premi ci sono sulla sappiamo che tu, allora, ciao Ale
1: ciao,
0: Mercatelli,
1: ragazzi.
0: Il nostro grafologo di fiducia, lui è un po' un nostro supereroe di giorno, insomma si veste in giacca e cravatta e insomma va, l'avevamo detto ufficialmente il tuo lavoro?
1: Sì,
0: va in giro per tribunali, insomma per cose serie importanti, è un po' tipo Daredevil, però lui poi di notte è un grafologo dove va in giro a scavare, a scovare, a scoprire anche tutto quello che ci sta dietro intorno alle scritture. E il mondo della grafologia ha dei contest?
1: Sì, ci sono comunque dei riconoscimenti, certo.
0: Ah, va bene.
1: Comunque è un ambiente di ricerca.
0: Continuo tra l'altro.
1: Esatto,
0: e a volte
1: esatto.
0: Per ricercare bisogna uscire dalle mura del proprio paese, della propria città, seppur bella, e andare in giro. E tu torni adesso recentemente, Ale, da un viaggio in Giappone.
1: Eh sì.
0: E io immagino che per un grafologo andare in Giappone, cioè si perde la testa, perché lì è la patria dei segni in qualche
1: esatto.
0: modo, no?
1: È la patria dei segni e soprattutto è la patria di un modo differente di comunicare con una scrittura che è completamente diversa dalla nostra.
0: E come vive quel tipo di viaggio un appassionato di grafologia come te? Cioè cosa guardavi? Cosa facevi?
1: Ti posso dire che pensavo che due occhi non mi bastassero.
2: Esatto, troppi input.
1: Sì, ho avuto tante di quelle fonti di ispirazione che non avete un'idea. E una delle cose che più mi ha ispirato in Giappone è questa incredibile commistione che c'è nella loro cultura con quella degli anime. Avendo okay. loro creato gli anime,
0: sì.
1: per forza di cose si ritrovano immagini di personaggi dei cartoni animati nei luoghi più impensabili, come ad esempio nei templi buddisti, dove è possibile fare le offerte tramite queste tavolette votive che si chiamano Ema, dietro le quali si scrivono le preghiere e su cui sono raffigurate delle preghiere, ma alle volte anche tramite delle figure come possono essere i Pokémon, Hello Kitty.
0: Davvero, cioè in
1: sì.
0: luoghi sacri, come può essere un tempio.
1: Certo, non è assolutamente.
0: E nessuno dice niente, cioè
1: no,
0: nel senso
1: no,
0: è totalmente
1: no, no.
0: normale.
1: Provate a immaginarvi
0: cosa.
1: Se questa cosa succedesse in Italia, nella Basilica di San Pietro, sarebbe sicuramente visto
0: Beh,
1: in maniera diversa.
0: Sì, e che cosa potremmo mettere lì? Come vabbè, ma anche noi abbiamo fumetti italiani
1: certo.
0: molto interessanti, però farebbe
1: però,
0: effettivamente
1: Calimero, Grisù.
0: Non sarebbe
1: Topo
0: la stessa
1: Gigio.
0: Cosa.
1: Non sarebbe la stessa.
0: Vabbè,
1: cosa.
0: Ale, so che insomma ti ha portato a fare diverse riflessioni,
1: certo.
0: qualcuna la vuoi condividere con noi oggi, quindi grazie per essere tornato a trovarci. In passato ci hai raccontato insomma cosa ci sta dietro la grafia di alcuni personaggi storici, a volte la nostra, perché scriviamo male, che cosa vuol dire, insomma tante cose. Tra pochissimo ancora una volta su Radio DJ.

0: Niente, fa sempre il suo lavoro questa, questa canzone, cioè farti venire la pelle d'oca, ma farti anche urlare parole a caso se non la sai proprio bene, diciamo così. Gli Aerosmith su Radio DJ, ancora Gazzology, l'abbiamo detto, è venuto, è tornato a trovarci il nostro grafologo di fiducia Ale Mercatelli, che devo dire ogni volta ci fa riflettere su qualcosa che ha a che fare con la grafia, la nostra grafia, la grafia di alcuni personaggi che magari conosciamo e che già dalla scrittura, devo dire, insomma, la scrittura dice tante cose, no?
1: La questo scrittura è un dice po'... tante cose, e alle volte si scopre che quello che c'è dietro la scrittura sta anche in altri linguaggi visuali, come il disegno.
0: Ok.
1: E essendo appena tornato dal Giappone, mi sono veramente, sono stato bombardato di queste immagini di anime e tutte suscitavano in me sensazioni particolarmente diverse. Quelle che accomunavano un certo tipo di empatia, ho iniziato a guardarle secondo quello che è lo schema neonatale, che è una teoria antropologica ed etologica, perché riguarda sia il mondo animale che quello umano, che è stata ipotizzata da Conrad Lorenz, questo etologo vincitore del premio Oscar, che praticamente ha teorizzato un insieme di tratti fisici e comportamentali che sono tipici dei cuccioli e che si possono riassumere sostanzialmente in testa sproporzionata, occhi grandi e bassi, cioè collocati prevalentemente più vicini agli zigomi, tratti somatici delicati, quindi questo mento piccolo, guance molto più pronunciate e le forme arrotondate. Ebbene, la vista di questi tratti scatena in noi una reazione fortemente empatica, e tu che sei genitore avrai notato che quando le tue bimbe erano in fasce ti bastava un secondo perché ti suscitasse e tu dici, è il cuore di papà. No, non è solo il cuore di papà, è un cuore dettato proprio da una forma di meccanismo evolutivo. Se noi pensiamo, ora ti dico, a Camuniac, tu dici chi è Camuniac? Camuniac è una leonessa che era nella riserva naturale di Samburu in Kenya, che ha iniziato ad adottare cuccioli di antilope e a nutrire questi cuccioli di antilope,
0: nonostante non fossero della sua razza,
1: anzi sono prede, e oltretutto difendeva i cuccioli dagli altri leoni. Questo perché questa teoria neonatale riesce a influenzare anche specie differenti, tra cui anche l'uomo. Quante volte abbiamo sentito in campagna cani che allattavano gattini rimasti orfani? Ecco, un po' sta anche in quello, ma in realtà è un potente stimolo visivo la combinazione di questi effetti, che porta ad una attivazione cerebrale ultra rapida, cioè noi abbiamo una elaborazione precoce di questi stimoli. Questa velocità porta infatti un meccanismo di percezione innato, cioè noi vediamo qualcosa che ha questo tipo di insieme di simboli grafici, immediatamente pensiamo che lo dobbiamo accudire. E questo la natura lo ha creato per far sì che la specie venga preservata.
0: Cioè, quindi siamo naturalmente così carini e coccolosi, come diceva un altro film di animazione, per poter essere accuditi dalla società.
1: Ciò comporta una risposta involontaria, una focalizzazione immediata centrale della nostra attenzione, e quindi tutto questo si riversa in una attenzione che diamo, e oltretutto facciamo fatica a distogliere lo stimolo visivo, perché si concentra tutto lì e continuiamo a guardare, continuiamo a pensare che queste persone, queste cose abbiano bisogno di noi. Ed è una cosa su cui gioca non solo la specie umana e quell'animale, ma anche il design industriale. Quante marche famose di oggetti di design creano la saliera che ha la forma di un omino particolarmente tozzo, il cavatappi che sembra sempre antropomorfo ma buffo? E tutto questo lo ritroviamo anche nei manga. Se noi prendiamo quello che è il mio manga preferito, di cui oggi sfoggio una meravigliosa t-shirt,
0: è Goldrick.
1: No, è Kido Senshino Gundam.
0: Gundam
1: è stato creato come vero somigliante a dei samurai, questa armatura meccanica, un guerriero potente.
0: Sì, sì.
1: Ma in Giappone sono dei maestri nel creare poi tutto e il contrario di tutto. Se noi Gundam lo prendiamo, gli mettiamo due begli occhioni,
0: un
1: cranio sproporzionato, gli accorciamo gli arti, cos'è che diventa? Diventa,
0: non lo so, gli voglio più bene adesso.
1: Inoffensivo, sembra un bambino di cui doversi prendere cura. La serie Super Deformed Gundam ha avuto un successo pazzesco in Giappone. Poi è stata esportata.
0: Però su un altro pubblico, evidentemente.
1: Su un altro pubblico.
0: Ma interessante questo, Ale. Allora, tra poco voglio sapere l'opinione di Frapaga, che l'ho visto particolarmente.

0: Businessman su Radio DJ, la voce è quella di Dito nella Piaga. Però l'ho detto prima, volevo sapere, Fra, cosa ne pensi di tutto quello che ci ha raccontato Ale Mercatelli sui manga e su perché sono così teneri alla fine, anche
1: allora,
0: a livello grafico.
1: Tutto, veramente interessante.
0: Ti torna?
1: Sì, torna tutto, e anche la questione marketing, secondo me è fondamentale. Okay. Non sono un gigantesco fan. Cioè, okay, nel senso, non mi piace quasi mai quando
0: esagerano.
1: Ma più che altro, come ha detto lui, Gundam non ha bisogno di diventare quella cosa lì, mentre Pikachu
0: deve
1: lo è già,
0: esserlo,
1: no?
0: Sì.
1: Non sono un grande fan, ma apprezzo molto la...
0: Beh, c'è uno spunto interessante, sì, insomma, che lavora sul nostro cervello.
2: Prendo spunto proprio da Paganelli, sì, perché, sì, come vi dicevo, sono tantissimi gli autori che hanno avuto modo di approfittare di questa cosa. Il successo dei Funko Pop, per esempio, è basato su questo.
0: Beh, certo, è vero, prendevano personaggi anche molto aggressivi a livello grafico, esatto, e li rendevano teneri,
2: con colori. Kobe Bryant fatto Funko Pop, tutti
0: non mi fa paura come in campo.
2: Ma sono tantissimi gli autori, potrei citarvi Osamu Tezuka, oppure Akira Toriyama con Dragon,
0: certo,
2: Fujimo Furio, Shotaro Ishimori, che ha creato Chobin, che è praticamente una palla con i piedi. Ma quando poi vuoi cercare di rendere la cosa ancora più accattivante, giochi tra questa rotondità e, come sempre, con gli spigoli. Prendi ad esempio Son Goku.
0: Sì.
2: Il piccolo Goku sarebbe così interessante se privato di quei capelli a punta.
0: Se non avessi i capelli a punta.
2: Poi fateci caso, mano a mano che Goku diventa sempre più forte,
0: diventa sempre più spigoloso.
2: Bravissimo, i suoi capelli diventano delle punte sempre più spigolose.
0: Sempre
2: si accentua l'aggressività. E lì torniamo alla grafologia. Rotondità e aggressività invece con lo spigolo.

0: E tutto ci torna anche con le cose che ci hai raccontato.
1: Vi ricordate
0: in
1: quando
0: passato?
1: Avevo parlato dei loghi delle marche sportive che giocano sempre bastone e carota su questo principio qua? Ecco, c'è tra l'altro un... questi sono tutti stimoli reconditi, involontari, no? Cioè, provate a pensare anche quando le ragazze sono adolescenti, spesso e volentieri tendono ad andare oltre il normale concetto di dimensione della scrittura. Scrivono rotondo, cicciotto, incredibilmente grande, proprio per cercare di dire guardatemi, sono bella, sono accogliente, sono una persona con cui si può stare bene. Ecco, questi sono tutti meccanismi che il nostro cervello in realtà non comanda volontariamente.
0: Cioè, noi non ci accorgiamo, ma comunque questa cosa qui la subiamo passivamente.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Sì. E io credo che i giapponesi l'abbiano capito al volo, perché come sono in grado anche loro di creare un personaggio come... Prima ho citato Goku, ma ad esempio il Pikachu, che faceva riferimento, è la perfetta commistione tra rotondità e angolosità. Pikachu è una sorta di cricetino tondo, però con una coda a fulmine, con gli occhietti che diventano due freccette quando si arrabbia. Ecco, questi sono tutti questi meccanismi visivi che attivano in noi delle reazioni.
0: Ma c'è un motivo per cui, adesso non lo so, la generazione di oggi, perché i manga noi appunto li leggiamo da quando siamo piccoli, anche la nostra generazione, ma non avevano il successo che hanno oggi. Cioè, come mai proprio in questo momento storico i manga, non so, è un discorso visivo di grafica sul tipo di disegno, sul perché stanno avendo così grande successo
1: al di là del disegno che segue delle mode, perché ricordatevi che abbiamo delle annate dove i manga sono molto più spigolosi di altre dove invece sono molto più rotondi. Più che altro io credo che sia l'abbattimento delle barriere che si è avuto tramite lo streaming, tramite internet, perché io che sono del 76 e sono cresciuto con i cartoni animati degli anni 80 vedevo quello che passava alla televisione. Oggi abbiamo canali tematici,
0: c'è un accesso ovviamente molto più facilitato.
1: Assolutamente sì.
0: Però vuol dire che il prodotto è bello, piace, se una volta che ci accedi e ci resti. Ti sei comprato qualcosa? Dimmi
2: qualcosa.
0: La cagata più grande che hai comprato. Dico
3: dai,
0: cagata perché sono quelle che compro anche io, lo dico nel senso buono. Cioè, quando dici ho speso i soldi non posso non prenderla.
1: Beh, ho comprato un sacco di orologi perché sono un patito di orologi, tra cui l'orologio di Neon Genesis Evangelion.
2: Eccoci qua.
0: Questo volevamo sapere. Ale, grazie mille come sempre per esserci passato a trovare, sempre
1: grazie
0: molto interessante parlare di grafia. Grazie a te abbiamo scoperto un sacco di cose. Ale Mercatelli, se vi va, lo trovate anche su Insta, perché ormai si è aperto un sentiero, ragazzi, anche da divulgatore. Esistono i divulgatori della grafia, lui è questo. Adesso non lo so se su LinkedIn si può scrivere, ma io insomma mi sembra quella la strada. È il coach,
2: mamma butta la pasta,
0: è il coach, che ci ricorda che abbiamo finito anche per oggi. Vorrei parlare col coach della vittoria dei Knicks, vorrei sapere che cosa ne pensa il coach. Magari insomma nei prossimi giorni glielo chiediamo, tanto da quelle parti ancora stanno festeggiando, quindi devo dire, non passerà sicuramente di moda. Ragazzi, noi ci sentiamo domani sempre dalle 20 alle 21 su Radio DJ. Per ragazzi e ragazze intendo anche Lisa Cyber from redazione, grazie
3: a voi,
0: grazie a Frapaga in quel della regia,
3: e grazie,
2: grazie
3: al Gazzo,
0: perché Fra è già l'anteprima di Toy Story 5 di Toy Story 5, poi
3: è
0: vi racconteremo
3: vero.
0: Anche quello. Ciao raga, buona serata a tutti, restate su DJ.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
15: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21.
3: Fa tutto alla grande.
4: DJ Radio DJ.
5: Go go go go.

0: jungle, the jungle. The wave, the wave. Con un videoclip molto ballato all'interno di un autogrill praticamente. Ho sempre provato grandissimo fascino per gli autogrill. Per me gli autogrill sono quei posti senza tempo, senza luogo, che sembrano tutti uguali, però cioè, ogni volta ti sembra di essere già stato in quell'autogrill.
1: È verissimo.
0: Strana come sensazione. 21 e 3 minuti, ciao amigos.
1: Hey baby.
0: Noi ci siamo salutati venerdì sera con un puntatone. Adesso vorrei, cercherò di essere poco autocelebrativo, ma lo faccio più che per celebrare il pupazzo che vi sta parlando, ma per celebrare tutte le persone che ci permettono ogni tanto di, quantomeno a seconda, secondano queste nostre lucide follie, questa diretta evento che ogni tanto facciamo dalla terrazza della gang in piazza Diaz a Milano, e poi venerdì tra il DJ set di Brina Knaus e insomma tutta la gente, il pubblico lì, non ho avuto il tempo di poter ringraziare chiunque abbia messo una gocciolina della propria energia per poter permettere una nuova puntata eclatante, ma non lo dico per autocelebrare noi, per celebrare chi la fa, anche gli ascoltatori, anche da vedere, ma io non so come dirvelo, cioè vabbè, e quindi ringrazio in ordine, facciamo titoli di coda della puntata di venerdì con un po' di ritardo. Intanto salutiamo Phil The Vibe.
1: Ciao,
0: che
1: Phil
0: ha seguito tutto il sound design della puntata da qui, era l'unico assieme a Marco della regia video nel building qui in via Massena 2, quindi pensate che sofferenza, noi circondati di tanta gente incredibile e loro qui a gestire,
1: sì,
0: però giustamente
1: bravi
0: a guidare un po' la nave, e poi tutta la bassa frequenza che ci permette di fare anche dei giochi che poi noi all'ultimo facciamo un DJ set e quindi hanno montato la console in pochissimo tempo, e tutta la parte video, la diretta da lì, chi segue il drone, e poi tutto l'ufficio musica e Kendrick Lamarta per il booking degli ospiti, e poi tutte le persone che lavorano lì in Terrazza Martini che ci permettono anche di poter avere tanta gente lì attorno a noi. Sicuramente sto dimenticando qualcuno, però è stato bello, al tratti indimenticabile, merito anche di un tramonto bellissimo, quello di venerdì sera a Milano, ok? Adesso il sole è già tramontato, da 5 minuti sono passate le 21, ma la serata
2: è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
3: On Radio DJ.
2: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
3: Say what?
2: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
3: One gang, soul.
2: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
3: Say what?
4: Ovviamente.
5: Stay tuned, we'll be right back.
3: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
2: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
1: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
3: Have fun with
4: Yellow Day, 20 giugno, Milano. Info su lerdammer.it.
5: Riproduco 6 watts su radio. 6 watts.
6: Yellow, yellow, yellow.

radio. DJ cazzo ridi? No, fin dove mi guarda e ride, cosa ridi? Ok,

0: Patria.
1: Grande.
0: Ho visto che parlavi di tramonti.
1: Sì.
0: Questo è il tramonto di oggi mentre rientravo in bicicletta.
1: Ci ha mandato il video. Wow. Tramonti bellissimi quando poi lo fai, che stai facendo attività fisica, ancora più bello quando sei in bici, è fighissimo. Eh sì, raga, poi siamo qui ad aggiungere punti vita ogni giorno, lo facciamo sotto forma di programma radio che si chiama
2: Say What?
1: Devo dire tante cose, mi sono dimenticato. Ah no, certo, intanto ciao a tutta la gang.
3: Ciao.
1: Che ora uno dice, vabbè, dopo un puntatone come quello di venerdì, una location pazzesca, immagini, e poi questa settimana starete un po', come si dice a Milano, un po' schisci, cioè un po'
3: in chill.
1: Ma cosa credi? Ma scusa, ma hai visto cosa c'è scritto lì sull'autoradio? C'è scritto
2: radio DJ.
1: Abbiamo un botto di cose anche questa settimana. Ospite internazionale mercoledì con Lizzo, 4 volte Grammy Awards, una star mondiale che sarà nostra ospite. Poi mercoledì sera ci vediamo al Teatro Arcimboldi per la nuova puntata, chiamiamola così, di Ping Pong, la nostra gara a ognuno uno dice quello che vuole. Ci sono ancora pochissimi biglietti disponibili, li potete acquistare e costano pochissimo sul sito del Teatro Arcimboldi. Poi sabato ci vediamo all'evento di Lerdammer, quindi
2: ciao Italia!
1: E quindi siamo iper produttivi qui, cioè incredibilmente produttivi, al punto che a volte torniamo ad essere bambini, cioè ogni sera alle 21 torniamo un po' ad essere bambini.
3: È vero.
1: Infatti nel gruppo di famiglia questo weekend mi hanno mandato una foto di quando ero bambino. Quando eravamo bambini somigliavamo tutti quanti a dei bambini, cioè a delle persone che oggi sono famose ma che da bambini somigliavano a noi.
4: Bella Wad, sì. È un piacere sentirti anche se non ho capito una minchia.
1: Provo a riformularla. Ho pubblicato nelle stories di Instagram la mia foto da bambino e molti mi hanno detto: allora somigliavi a Timothée Chalamet, ma magari a Mike di Stranger Things.
3: Vero, vero.
1: È un po'
3: sì.
1: C'avevo quel colorito bianco pallido.
3: Sì, è quello che ha vinto di più secondo me. Cioè,
1: poi, vabbè, alcuni hanno sparato tipo Alberto Stasi, che cazzo c'entra.
3: Ma come?
1: Poi somigliavo, dice uno, al figlio piccolo di Trump. Zero.
3: Vabbè, qualcosina sì.
1: A Verstappen, che un po' più o meno, però me la gioco tra Timothée Chalamet, ma solo per un fatto di autostima, ma soprattutto Mike di Stranger Things.
3: Che è comunque un bellissimo ragazzo, Mike di Stranger Things.
1: Sì,
3: eh?
1: Un po' pallidino. Era
3: ma
1: un
3: no,
1: po'
3: io lo adoro, a me piace un sacco.
1: Ora, non so quanti ascoltatori siano in possesso in questo momento delle loro foto da bambini, ma noi siamo pronti a dirvi a chi somigliavate quando eravate bambini. Manda via WhatsApp la foto di quando eri bambino o bambina.
5: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
2: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

Bene, in questa versione rifatta di un pezzo del 1998, il cui titolo era It Feels So Good, la cantante era inglese, si chiamava Sonique.

0: Ciao.
1: Cosa stai facendo?
0: Così provo un po' di pelle d'oca. Anche Brina Knaus venerdì sera mentre suonava in diretta. In diretta, non quelle robe registrate, sai che il mix registra un po' alla vecchia, no? Old school style. Una console su una terrazza al 16° piano al centro di Milano. DJ set live.
2: Sei qua.
0: Ah, che bello vedere anche tutte le foto degli ascoltatori da bambini.
2: Carini.
0: Parte il gioco a chi somigliavi da piccolo. Secondo me da piccoli tutti somigliavamo ad un attore. Cioè
2: è
0: c'è
2: vero.
0: Stato un attore che poi è diventato. Intanto lui somigliava a me, Alo. Alo somiglia a me col cappellino di Topolino, amico mio, io e te. E poi c'è anche un pavone dietro con le ali chiuse.
2: Che non è carino. Che,
0: non abbiamo
2: è
0: mai
2: vero, un
0: vissuto.
2: Po' ti somiglia.
0: C'è un po' di somiglianza.
2: C'è qualcosa.
0: Federico c'ha la faccia di Borghi, l'attore.
2: Aspetta che lo trovo.
0: Poi c'è Massimo, Massimo è un po', mi è un po' Donald Trump, Massimo, perché c'è il capello rosso, anche già lungo, da bambino, l'occhio chiaro, mi sei un po' Donald Trump, Massimo. Ci sta, prendila bene, nel
2: sì.
0: senso da un punto di vista estetico, poi magari ti piace pure dal punto di vista politico. Chiara dice, indubbiamente somigliavo ad un marinaio, perché aveva
2: sai
0: il classico...
2: a chi somiglia Chiara?
0: A chi somiglia?
2: A Chiara di Chiacchiericcio,
0: sì.
2: è vero. Uguale!
0: Ah, non le metteremo mai sui social, ovviamente,
2: no,
0: per rispetto
2: privacy.
0: Della privacy, però se un giorno dovessimo pensare di farlo sarebbe molto divertente. Adri,
2: un'attrice,
0: Adri. Eri e immagino che tu sia bellissima.
2: Che
0: bellissima. Marco, aia, Marco somiglia a quell'attore.
2: Sì, hai ragione.
0: Ti prego, dimmelo, non mi viene in mente.
2: Cavoli, uguale.
0: Sì, Marco, chi è quell'attore?
2: Anche qualcosa un po' tuo, Marco. Guarda,
0: mo somigliano tutti a me.
2: Qualcosa agli occhi. Non lo so.
0: Amo molto Dennis con la foto da bambino. Amore. Con il dito in bocca, number one. Ma quante? Tantissime.
3: Buongiorno ragazzi, la mia foto profilo è la mia foto di quando ero piccolina. Un abbraccio da Laura.
0: Adesso vediamo se l'intelligenza artificiale ci aiuta a trovare delle giuste somiglianze. Intanto purtroppo nel weekend è scomparso un artista che avremmo anche dovuto avere ospite tempo fa, poi non è più andata in porto. Parliamo di un vero artista. Quando usi la parola arte con la maiuscola, aveva 32 anni, è morto in Brasile da uno scontro tra due elicotteri e ovviamente un'installazione vivente, parlo di Oliver Tree. E ironia della sorte, una delle canzoni più famose di Oliver Tree, che abbiamo suonato tantissimo nel 2021, si chiamava La vita va avanti, Life Goes On.

0: La cosa migliore, Rod, è aver iniziato ad ascoltarti. Un anno e mezzo e non ho mai smesso. E guarda, ho sentito un sacco di programmi, mi sono sempre stancato. Wad?
1: No.
0: Wad numero uno, sempre. Ciao Wad.
2: Sei what?
3: Sei what?
4: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wad su Radio DJ e vai.
5: One Gang Show.

Simone chi? Qui c'è Simone Paleaipio che fa la regia di notte, forse è dedicato a lui. Giovanori con Alfa, buon vento. 21:23 minuti, Barbara, eri piccolina, eri carina, adesso dice sono proprio brutta.

0: mattina no.
1: Impossibile.
0: Ma infatti, vabbè, chiaro che quando siamo bambini, i bambini incarnano il concetto di sempre bellezza, immaturità,
1: stupendi.
0: È tutto giusto.
1: Sì, sì, sì,
0: però
1: sì.
0: Anche da grandi, guardaci. Guardaci,
1: dei fiorellini.
0: Metti sul canale 69, metti su YouTube. Lei dice addirittura: siccome io non mi trovo, non trovo una somiglianza con nessuno, vi mando una foto del mio gatto. Lo vedo un po' che è
1: una dieta, forse.
0: Una piccola
1: amore,
0: dieta.
1: Amore, stupendo.
0: Non voglio fare del cat shaming, però anyway.
1: Una bella pancetta.
0: Oggi un amico rapper che potrebbe avere anche il nome di un gatto, cioè Nitro, ha lanciato ha lanciato una polemica che insomma molti condividono, cioè quella sui prezzi dei biglietti, il costo dei biglietti dei concerti.
1: Sì.
0: L'ultimo tour di Nitro, i prezzi sono sotto i 30 euro e lui dice: io ci tengo perché la musica deve restare popolare, non può essere elitaria. Perché poi dice anche: io grazie a dei prezzi accessibili ho scoperto nella mia storia Busta Rhymes, System of a Down, The Lady Peoples, Cypress Hill, a prezzi accessibili.
1: Sì.
0: Oggi un concerto per vari motivi ti costa oltre i 100 euro, molto spesso se vai sugli artisti internazionali
1: sì.
0: 150, 180, ma anche su quelli italiani ormai.
1: Certo.
0: È molto virale l'immagine del biglietto, magari qualche ascoltatore ce l'ha davvero, del 1988, 29 maggio 1988, concerto di Michael Jackson a Torino, costava 32.000 lire. Oggi non è possibile, è impensabile. Bad Bunny, The Weeknd, Bruno Mars, è impensabile che arrivino in Italia. Chiaramente è tutto un altro sistema. Oggi l'artista guadagna molto meno dalla vendita dei dischi e quindi c'è una grossa percentuale anche sul biglietto. Però su questo dichiaro aperto il televoto. Cioè, cosa ne pensate? Dovremmo fare, come dice Nitro, cioè tenere i biglietti ad un prezzo popolare, accessibile, o è il mondo che si evolve e, piaccia o no, si evolve così?

0: Temper City
1: DJ Wod, giusto?
0: Esatto, 21 e 28 minuti. Amo molto che sui prezzi dei biglietti, biglietti vintage che avevano anche i prezzi, tipo quello di Michael Jackson dell'88 a 35.000 lire, ci stanno arrivando alcuni biglietti di tempo fa, questo è anche abbastanza recente, 2019, Luca Carboni, Piazza Martiri della Libertà a Ravarino, 10 euro.
2: Ah.
0: È così, oppure Federica, che attenzione, su come nome di WhatsApp ci ha scritto Fedez.
2: No,
3: amo, ma tutto a posto?
0: Federica, vuoi dirti qualcosa? Ciao ragazzi, concordo con Nitro. La musica dovrebbe unire le persone, non selezionarle in base al conto in banca. Quando il prezzo di un concerto diventa un privilegio, qualcosa del valore culturale dell'evento si perde. Se per ascoltare un artista serve uno stipendio, non stiamo vendendo musica, stiamo vendendo esclusività. È esattamente quello che dice Nitro. Difficile però dire ok, sì, hai ragione, perché poi riconosco anche nei costi di un concerto, tipo quello di The Weeknd quest'estate, che costa tra i 130 e i 250 euro circa, a seconda della zona di San Siro dove vai. Tu hai tutto uno show di luci, hai il LED wall giganti,
2: certo.
0: Costi anche di persone in più. È chiaro che uno ti dice, Michael Jackson gli bastava essere da solo sul palco,
2: sì.
0: 35.000 lire, così, boom, via, let's go.
3: Hey baby.
0: Oppure, che ne so, Bad Bunny costa fino a 235 euro il concerto a San Siro, fino da un minimo di 90, mi sembra di capire, googolando al volo. Poi c'è anche chi paga 500 per i pacchetti VIP.
2: Sì.
0: Comunque, effettivamente, per alcuni è una cifra, cioè non è 30 euro. Cioè,
2: no.
0: 30 euro è forse la... Ah, questo è bello da chiedere. Cioè,
2: vai.
0: Quale dovrebbe essere il prezzo giusto per tutti quanti? Cioè, vuoi suonare in Italia, che tu sia The Weeknd, Bruno Mars, Lady Gaga, chi cazzo sei?
2: Okay.
0: Qui il concerto costa massimo quanto? E ce
2: Vai.
0: Lo dite voi.
2: Chiediamolo.
0: Capite? A chi?
2: Al nostro ascoltatore.
0: Ah, ok, certo.
3: 347-342-5220.
0: C'è la soglia massima. Cioè,
2: il massimo
0: in Italia i concerti, secondo te, che stai ascoltando la radio adesso, devono costare.
4: Radio DJ.
5: È una star internazionale, uno dei nomi più importanti del pop contemporaneo, vincitrice di 4 Grammy Awards.
6: And the Grammy goes to...
7: The Grammy goes to Lizzo.
6: Lizzo!
5: È un simbolo del girl power.
8: It's about damn time. Don't make me love you.
5: Mercoledì 17 giugno, ospite a Say What, Lizzo.
9: This is Lizzo and you're listening to Say What?
3: Say what?
0: Yellow Day. Il 20 giugno siete tutti invitati ad un evento di soft clubbing pieno di energia e musica per festeggiare insieme l'arrivo dell'estate. Per l'occasione, l'Erdammer trasformerà la sua sede di Milano in una spiaggia urbana. L'ingresso è libero, si mangia, si beve, si prende il sole, si gioca a ping pong, insomma ci si diverte grazie all'Erdammer. Vi aspetto sabato 20 giugno dalle 12 alle 19 in largo Tazio Nuvolari 1, proprio di fronte all'uscita della metro Romolo, per lo Yellow Day, una giornata dal gusto unico, quello di Lerdammer.
10: Radio DJ
11: One Nation One Station.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
17: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: ufficio cose smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
18: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a fine.

0: scienze l'han predotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
3: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.
8: Radio DJ. Follow after me. Yeah.

0: Wonderful.
1: C'era il field vibe perché sentiva un po' di Sweet Home Alabama in questo pezzo nuovo di Meek, Beautiful Freaks.
2: Fa tutto alla grande. Sweet
3: Home Alabama. Say what?
1: Che comunque fa sempre bene da mettere lì. 21 e 37 minuti. What's up, yo.
4: Avete sentito
1: di questa polemica partita da Nitro, artista, amico, che dice i biglietti dei concerti dovrebbero avere un prezzo popolare, non può diventare una questione elitaria. Se siete pronti, vi faccio sentire il parere degli ascoltatori.

0: pancia del paese, però preparatevi a pareri di ogni tipo, non poniamo filtri di fronte alla libertà di espressione su niente, ma ancor di meno su temi tipo questo. Gaia da Valdobbiadene dice: per me il massimo è 100-120 euro per un concerto. Questa è la sua proposta di tetto massimo, che comunque è abbastanza fedele agli standard. Poi è chiaro, The Weeknd, Bruno Mars o Bad Bunny hanno alcune aree che costano un po' di più, però più o meno siamo lì.
1: Con 100 euro siamo andati a vedere tutti Red Hot Chili Pepper, U2, come si chiama, CDC, ma dai, con 100 euro abbiamo visto tutti. 250 euro sti marcioni, ma chi sono sti marcioni?
2: Sti marcioni,
1: sti rapper di nuova generazione. Lasciamo perdere, va. Siamo andati a vedere Rock and Roll anni 90 e inizio nel 2000 con 100 euro, anche meno, all'inizio con 70 euro. Questi qua vogliono 250 euro, ma la piantassero.
0: Vabbè, è un parere, non stiamo giudicando.
2: No.
0: Poi, cioè, nel senso, parli di nomi che adesso vivono di rendita, quindi, cioè, sono nomi giganti del rock, però cosa c'entra? La musica si evolve. Poi comunque non abbiamo citato rapper. Cioè, The Weeknd non è un rapper, Bruno Mars non è un rapper, Bad Bunny nemmeno. Secondo Adri, 50 euro al massimo è la cifra che può costare un concerto in Italia. Di più diventa troppo.
3: Ciao Ad!
0: Ciao!
3: Un prezzo onesto per tutti, massimo potrebbe essere 80 euro.
0: 80 euro credo che sia la giusta via di mezzo rispetto a quello che ci stanno dicendo un po' tutti quanti.
4: Ciao Ad, mettere un tetto al costo sarebbe comunque mettere un tetto alla meritocrazia.
0: Occhio a questo pensiero.
4: Come per il calcio, come per tutto. Cioè tu paghi anche in base alle emozioni che ti dà l'interprete dall'altra parte, sia che sia canzoni, sport, un pochino in tutti gli ambiti.
0: Quindi comunque tu dici ci sono artisti che meritano il biglietto a 150 a 200 euro, no? Ci sta.
5: 347 342 5220.
0: Questo è Martin Garrix con Ed Sheeran. Stay.

0: Radio DJ, One Nation, One Station.
1: Ciao Italia, sono Anita, un saluto agli ascoltari di Say What su Radio DJ.

0: Anita che si è esibita in uno dei tanti show di apertura di questi mondiali di calcio Canada, USA, Mexico. Si è esibita anche lei, ma tanti altri, da Andrea Bocelli a Future, a Shakira, a Tyla. È stato comunque un grandissimo show. Oh, non apriamo la parentesi quanto costano i biglietti delle partite.
1: Tanto.
0: Perché sui concerti ovviamente uno dice vabbè, è un'arte, dovrebbe costare meno, dovrebbe costare poco, dovrebbe essere accessibile. Cioè sui biglietti alle partite di questo mondiale si parla, adesso leggo cifre, leggo da euronews.com, prendetelo per loro, partiti da 140 ci sono biglietti che costano 30.000 euro.
1: Mamma
0: cioè,
1: mia.
0: Beh, da lei.
1: Amo, ma tutto a posto?
0: Stiamo sui concerti, stiamo sul nostro mondo. Anche se Fabio allarga un po' il nostro mondo, che, spoiler, è tutto. Perché poi dietro al mondo della musica ci metti qualsiasi cosa, anche il silenzio.
1: Ah, certo, il silenzio è tutto.
0: Cosa vuol dire quel gesto? Ah, aspetta un attimo. Tu intanto puoi dire la testa gira, vai.
1: La testa. Ah, no, aspetta. La notte vola. È una rapina.
0: Ok, lì
1: col cuore in gola.
0: Vai, Fabio. Vai. Sì.
2: Ma detto che per me il prezzo dei biglietti non dovrebbe superare i 50 euro.
0: 50.
2: Ma vogliamo fare qualcosa anche per il food and beverage?
0: Anche quello costa.
2: All'interno dei palazzetti, ad esempio,
0: 12 euro.
1: No,
0: 15
2: perché
1: euro.
2: A parte tutto il merchandising che c'è dietro,
0: anche il merchandising poi costa.
1: Ma il merchandising è folle.
0: C'è da dire che se vai al Madison Square Garden mangi le patatine a tipo $56.
1: Sì, sì.

0: no, esagerante. Madison Square Garden, che è stato al centro della cronaca sportiva di questo weekend per una storica vittoria dei New York Knicks.
1: DJ Watt, yes. Giusto?
0: Non ci credevano nemmeno più nessuno a New York. Dopo oltre 50 anni hanno vinto. Grande, è stato molto bello. Ciao Wad, oggi i biglietti costano troppo, anche perché le agenzie devono coprire con i guadagni di un artista i buchi di altri. Lancia questa tematica questo ascoltatore. Davide scrive: secondo me non ci deve essere nessuna soglia al ticket base. Un artista può supervalutarsi e chiedere quello che vuole, dopodiché i fan riconosceranno in lui lo stesso valore.
2: Wad, oppure buonasera. No. Ciao. Parliamo di concerti, che c'è un allestimento grandissimo, luci, palco e tutto quanto, sì. E costa e si sa. Ma andare a vedere un comico dentro un teatro e pagare 80-90 euro mi sembra un po' troppo esagerato.
0: E qui si apre un'altra parentesi, cioè i comici da soli sul palco 60-80 euro, altra polemica. Oh, come siete caldi stasera. Giorgia scrive: anch'io penso che 80 euro sia una cifra ragionevole, di più diventa una follia. Ho visto biglietti da 400 euro, sì, un po' sì. Troppo.
3: Ciao Wad.
0: Ciao.
3: Guarda, io ieri sera ho perso la voce al concerto di Max Pezzali. L'ho pagato 46 euro, ma probabilmente alla fine del concerto 50 euro in più gliel'avrei.
0: Ed è questa l'idea, ladies and gentlemen. Perché non introduciamo una legge che prevede che il biglietto lo paghi alla fine?
4: In base a, quanto ti è piaciuto.
0: Sì, è tipo una grande mancia.
4: Bello,
0: cioè tu vai al concerto, vai a vedere The Weeknd, quando esci dici: secondo me 112 euro se li è meritati. E va così. È un'idea. Io la butto là, eh. Poi magari
4: l'idea.
0: La butto lì. Dichiaro anche aperto un televoto su questo.

0: era il 1994.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Ok. Mancano 9 minuti alle 22. Ciao ad Eleonora che dice: è vero la meritocrazia per i concerti, ma il prezzo dovrebbe dipendere anche da dove si svolge: teatro, palazzetto oppure all'aperto. Questo è chiaro, sì. Quindi anche la location giustifica l'eventuale aumento del prezzo. Com'è?
2: Una volta i concerti erano 4 lampadine e uno che cantava.
0: 4 lampadine.
2: lo show costa. Sì. Paghi i ballerini, paghi gli impianti, paghi gli affitti.
0: Sì, c'è tutta una struttura gigante.
3: Sì, che poi non
0: gigante.
3: Tutti fanno lo show, però.
0: Comunque, no, è vero. Grande successo per la mia proposta di pagare alla fine il concerto. Prima
3: anche
0: te lo vedi
3: me...
0: e poi dopo, in base a come è stato, lo paghi.
4: Ma secondo me non funziona così.
0: Non funziona.
4: Il discorso è solo uno.
0: Vai.
4: Se uno guadagna abbastanza da non potersi permettere queste cifre qua,
0: sì.
4: Alla fine 80, 90, quello che sia, può essere relativamente poco, dai ragazzi.
3: Dai.
4: Il problema ce l'abbiamo in Italia, ragazzi. Pagati alla miseria. Ciao Ad.
0: Ciao amico mio, non l'ho ben capito.
3: Cioè sembra che prima dica una cosa e poi un'altra.
0: Sì,
3: però,
0: allora non l'ho ben capito, però comunque sei un brother. Se
3: sì,
0: lo vuoi spiegare
3: certo.
0: Meglio, intanto un artista che quest'estate vedrete sicuramente suonare in giro per l'Italia. È venuto qui anche da noi e ha suonato proprio qui per noi. È fortissimo e si chiama Faccia Nuvola.
5: Say what?

0: è primavera ancora per poco. Siete su Radio DJ.
1: Say what?
0: È stato nostro ospite un po' di tempo fa, Faccia Nuvola, con tanto di telefonata in bagno a Nicola Savino, che è un suo grande fan. Portami a ballare in primavera. Dipende da dove, dipende quanto costa, capite? Il punto è proprio questo. Perché molti dicono, tipo Nitro, ma molti altri, anche ascoltatori, dicono costa troppo ormai andare ai concerti.
2: La traduzione del brother è abbiamo stipendi di merda.
0: Molti dicono questo, cioè gli stipendi sono bassi, i biglietti costano tanto ai concerti. C'è anche da dire che molti concerti sono pienissimi, grandi sold out.
3: È
0: quindi
3: vero.
0: È difficile da leggere questo periodo contemporaneo. Aggiungo però che non ho ancora ben capito se preferireste pagare poco o pagare dopo. Perché la proposta che è nata stasera è paghi ai concerti, paghi alla fine. Chi è d'accordo?
4: Ehi hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
5: Say what?
4: Bueno.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per

0: un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
3: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Businessman.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: Sono le 22.
5: Comunque bella bro.
6: DJ Radio DJ.
7: You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
8: Say What.

0: Shakira, Shakira con Burna Boy.
1: One Gang Show.
0: Canzone simbolo di questi mondiali. Prima abbiamo accennato anche ai costi dei biglietti delle partite di questi mondiali, in parallelo con i costi dei concerti, soprattutto degli artisti internazionali in Italia.
2: Come si spiega che gli americani vengono qua per vedere i concerti e noi non riusciamo

0: andare là per vedere le partite di calcio.
1: E come si spiega? Ha buttato giù così, dice, vabbè, tanto tenetevi sta frase, giusta, chiaramente, è un po' quello che diceva l'ascoltatore sardo prima, no? Che gli stipendi sono sempre quelli, però poi finisce che The Weeknd costa quel che costa. E poi è difficile dire se costa tanto o no, perché, o troppo o no, perché comunque c'è tutta una macchina, un'industria dietro.
2: Sì, sono d'accordo a pagare dopo, ovviamente rimango deluso dal concerto.
1: Pagare dopo.
2: Se vengo soddisfatto, pago quello che c'è da pagare. Tutto qui.
1: Allora, io adesso non succederà mai, chiaramente,
3: no.
1: Però pagare dopo è proprio tanta roba.
3: Sarebbe
1: cioè,
3: bello.
1: Tu vai al concerto di Bruno Mars, se ti diverti all'uscita c'è la cassa, paghi. Tanto col post ci metti un secondo.
3: Certo.
1: È vero che poi c'è banco. Però paghi dopo, ok? Facciamo questa nuova legge, please. Pagare dopo ai concerti, non prima tanto o troppo, ma pagare dopo il giusto. Questo è. Colleghiamoci con la nostra rubrica Kissene Football per un breve aggiornamento di mondiali, soprattutto per chi magari non sa niente, disinteressato, tipo noi.
3: Giusto.
1: Esatto.
3: Allora, sono divisi in gruppi, quindi ti devo dire per forza a gruppi.
1: Ma non c'è una classifica?
3: No, è divisa a gruppi.
1: Comunque Messi sta spaccando, Ronaldo pure.
3: Bene, sono contenta. Comunque
1: per
3: gruppo
1: chi
3: A
1: dei due? Perché c'è una sfida.
3: Io per Messi. A me piace di più Messi.
1: Messi è patatone. Più pacioccone.
3: Sì, poi la relazione con la stessa donna da quando
1: anche
3: 16
1: se
3: anni.
1: Ronaldo,
3: amore.
1: Ronaldo stammo forte.
3: Sì, no, grande. Però io team Messi.
1: Vabbè, chi c'ha più punti adesso?
3: Allora, gruppo A il Messico e la Corea del Sud sono pari.
1: Okay.
3: Gruppo B non ha giocato nessuno.
1: Ah, perfetto.
3: Gruppo C la Scozia.
1: Sì.
3: Con 3 punti. Gruppo D Stati Uniti e Australia sono pari, sempre con 3 punti. Gruppo E Germania e Costa d'Avorio, 3 punti. Gruppo F la Svezia.
1: Okay.
3: Gruppo G l'Egitto, ma sta giocando in questo momento, quindi ancora da vedere.
1: 1-0.
3: E le altre non hanno ancora giocato.
1: E le A.
3: E le altre.
1: Ok, non hanno ancora giocato, certo.
3: No.
1: Comunque ho visto anche il Curaçao bene contro la Germania, poi si è preso 7 gol. però all'inizio stavano spingendo. Radio DJ.
4: È una star internazionale, uno dei nomi più importanti del pop contemporaneo, vincitrice di 4 Grammy Awards.
5: And the Grammy goes to.
6: The Grammy goes to Lizzo.
5: Lizzo!
4: È un simbolo del girl power.
7: It's about damn time. Don't make me love you.
4: Mercoledì 17 giugno, ospite a Say What, Lizzo.
8: This is Lizzo and you're listening to Say What?
9: Say What?
10: Radio DJ.
11: One Nation, One Station.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: the Wall.
1: Wow. Allora, non ho potuto ascoltare per bene questo pezzo di Gracie Abrams perché c'ho Giorgia che mi distrae.
2: Ma è colpa tua.
1: Cioè, mi distrae.
2: No,
1: no,
2: tu,

0: Lincoln, giusto, perché no. Perché l'America, ragazzi, ma l'America che cos'è? E cosa sta diventando l'America? Non so se vi siete persi nel weekend questo evento per i festeggiamenti dei 250 anni Donald Trump. Ora, quello che sto per dire non è politico in nessun modo, e lo dico anche da fan delle arti marziali miste, no? Dell'MMA.
1: Ah, sei fan?
0: Sì, beh, le seguo, mi piace, è divertente. Abbiamo avuto ospite anche Marvin Vettori tempo fa. Però, amico mio, cioè, tu fai alla Casa Bianca ieri. Cioè, la Casa Bianca ha fatto l'Octagon, che è il ring del dove si spaccano di mazzate.
1: Okay.
0: Alla Casa Bianca. Cioè, nel senso, adesso lo dico da fan delle arti marziali miste, però tu alla Casa Bianca
1: dici.
0: Fai. Cioè, no, ma più che altro questo messaggio di questa virilità, questo tutti maschi che si picchiano. Non lo so, potremmo anche dichiarare aperto un televoto su questo, ma cioè vabbè, bello l'MMA, è figo da seguire, perché insomma sono arti marziali miste. Poi, come ci disse un nostro ospite studioso di filosofia, anche nell'antica Grecia facevano l'MMA, all'epoca lo chiamavano il pancrazio. Anche Platone faceva, ci disse il professore di filosofia, sì, faceva il pancrazio, quindi l'MMA. Però alla Casa Bianca, cioè tu alla Casa Bianca, ieri ci sono immagini, non so se avete aperto, se l'algoritmo vi ha proposto le stesse cose che ha proposto a me, di atleti spaccati completamente, distrutti, alla Casa Bianca.
2: Ma tutto a posto?
0: Io ve lo dichiaro aperto un televoto, vediamo che cosa ne pensate voi. Magari c'è qualcuno che pensa il contrario. Tutto ciò partendo da Gracie Abrams e Abraham Lincoln. Penso che collegamenti che facciamo. È stata nostra ospite al Party Like a DJ, Mew. Baffa amore.

0: Ciao, sono Miu, state ascoltando Say What su Radio DJ.
1: Say What?
2: Radio DJ, One Nation, One Station.
3: Io amo quando sto viaggiando in macchina e parte una canzone come questa, cambia proprio il viaggio.
1: Say What?

0: L'avete cantata?
1: Avete sentito?
0: Cioè, la tipica canzone da karaoke che la metti, dici no, non facciamo Titanium, facciamo Titanium, e poi è tutto un...
2: Bravo!
0: Stonature incredibili, però un pezzo, questo pezzo è un classico del 2011 e che ovviamente è stato ultra presente nelle date di David Guetta, 3 date allo Stade de France. Ha fatto tra l'altro una cosa molto bella, oltre ad essere, insomma, specifichiamo che David Guetta è francese, per quanto se la viva parecchio in America. In questo tour intanto rappresenta la Francia più di tutti i francesi contemporanei, è l'artista francese più ascoltato al mondo. David Guetta, 3 date allo stadio di Francia, lo Stade de France de Saint-Denis.
3: 347.
0: Questo è il numero, cosa c'entra? Dammi un po' di Francia, perché
2: bella.
0: Perché lui durante lo show intanto si è commosso e poi, momento molto bello, è stata l'apertura, perché l'apertura del suo concerto allo stadio di Francia l'ha fatta il figlio Elvis.
2: Che carini,
0: sì.
2: Amori.
0: Cioè, ora chiedo a voi ascoltatori, se vostro figlio o vostra figlia dovessero farvi l'apertura,
2: sì,
0: Cosa aprirebbero? Questa è una domanda incredibile. Cioè, che ne so, uno fa l'impiegato, allora aprirebbe l'ufficio,
2: ok.
0: Questo potevamo farci tutta una puntata su sta roba,
2: sì,
0: qua. E invece la lanciamo così nel tempo di una canzone. Cioè, se tuo figlio, un po' come il figlio di David Guetta, che ha aperto i suoi 3 live nello stadio, tra l'altro David Guetta che il 6 settembre sarà in Italia con questo tour che si chiama Monolith Tour, se tuo figlio aprisse, o tua figlia aprisse il lavoro che fai tu, cosa farebbe? Cosa aprirebbe? Yo, Lady Gaga.

0: i due più grandi di tutti i tempi, due GOAT, se ci seguite tutte le sere, ogni volta che viene un artista per parlare dei migliori rapper di sempre, Guè e Marra sono per tutti nella top 3 o nella top 5. Guè e Marra che tornano live assieme con Santeria il prossimo 12 settembre, data sold out, e poi c'è una nuova data il 13 settembre, Radio DJ M2O, partner di questo anniversario epico di Santeria, decimo anniversario. Tutte le info ovviamente ovunque su dj.it e tutte cose.
1: Su Radio DJ,
0: sì.
1: Ascolto What,
0: sì.
1: Su Radio DJ, ascolto.

0: Hey, what?
1: Mi piace. Bravo. Lo potremmo usare come jingle di chiusura.
2: Bravissimo.
1: Possiamo chiudere col jingle di Lizzo, così per ricordare che il nostro ospite dopodomani, una delle più grandi artiste contemporanee della musica, 4 Grammy Awards, simbolo di body positivity e personaggio iconico, sarà il nostro ospite questo mercoledì. Ci salutiamo così, linea a di notte. Ciao. Radio DJ.
3: È una star internazionale, uno dei nomi più importanti del pop contemporaneo, vincitrice di 4 Grammy Awards.
4: And the Grammy goes to.
5: The Grammy goes to Lizzo.
4: Lizzo!
3: È un simbolo del girl power. It's about damn time. Don't make me love you. Mercoledì 17 giugno. Ospite a Say What, Lizzo.
6: This is Lizzo and you're listening to Say What?
7: Say What? Say
8: What? Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: La tua notte in diretta su Radio DJ.
1: Niente, si riallineano gli astri.
2: Senza giacca, senza cappello. Siete un artista?
3: Sì, un artista, sì. Musicista.
2: Fatemi sentire qualcosa.
3: C'è questa qua, no? Questa è bella, secondo me. Però è solo l'inizio.
2: Bella.
3: Oh, ho capito.

0: Come mai? Come
1: è,
0: mai?
1: La, è la mia giornata, Dracula, è la mia giornata, uno che esce col calare delle tenebre. Oggi 15 giugno, per quanto mi riguarda, è una data che i libri di storia, della mia storia, ricorderanno come il giorno del grande nulla. C'è stato il sole? Non lo so. C'è stata una crisi diplomatica? Non mi riguarda. Ho completato il master in hikikomori avanzati, ma gli hikikomori sono quelli giapponesi che non escono di casa.
0: Ragazzi,

0: lavoratori notturni ci sono quelle giornate lì che trascorri. Io ho passato le ultime ore veramente a fare il pendolare tra computer, i social, lo schermo, me ne vergogno, non sai, infatti sta cosa è catartica, sto fatto che lo dico, guarda, è proprio perché ti vuoi far male fino alla fine. Pizza surgelata e birra ad alcol.
1: Beh, però ci sta. È il pasto giusto. È il pasto giusto.
0: Riparte da domani la mia settimana. Sì, sì, tu come stai? Sì. Tu come stai?
1: Allora, abbastanza bene, se non fosse che anche qua, diciamo. Io quando chiamo mia mamma dice sempre che sta, che so, in giro, spesso al mare oppure che ne so, che c'è il sole. Io ogni volta che vengo qua, giuro, ogni volta.
0: Gianluca non è a Milano, è nel Trihouses studio di tre case.
1: Sì, e da queste parti oggi, nonostante sia praticamente estate, mancano pochi giorni, ho preso la pioggia in motorino. Quindi io mi vorrei anche scusare con tutti gli abitanti di queste zone, perché veramente ormai sono certo che sono io che porto la pioggia. Cioè, nel senso che ogni, io non mi ricordo più l'ultima volta che sono venuto e c'erano tipo 4 giorni di sole. Mai, cioè non c'è mai il sole.
0: Ti fermi una settimana, il sole arriverà,
1: no, spero qualche giorno nel weekend. Comunque no, per il resto bene, insomma. Però ti ripeto, stasera sul motorino col giubbotto leggero, ma col giubbotto.
0: Dai, almeno sei uscito di casa.
1: Sì, almeno sono uscito.
0: Hai approfittato magari del tempo incerto in questi giorni? Sei stato magari con i tuoi genitori a vedere il nuovo di Spielberg? Non vorrei tornare sull'argomento, però ho una domanda da fare a te e agli ascoltatori, perché tu non sai che cosa ho fatto. Dopo la piccola delusione di Disclosure Day, il giorno della rivelazione, film di Spielberg, di cui abbiamo parlato giovedì, io ho fatto una cosa, sono tornato a riguardarmi, quasi a 50 anni dalla sua prima uscita nelle sale, Incontri ravvicinati del terzo tipo.
1: Però ti vuoi fare male,
0: sì,
1: tu.
0: Sì, proprio per ricordarmi di quando Spielberg faceva la magia vera, non che adesso non voglio distruggere questo ultimo, però effettivamente messe, anche se fai caso che sono usciti 50 anni fa, e mi sono fermato sul famoso finale, non so se te lo ricordi il finale di... Bravissimo, sì.
1: Esatto,
0: bravo.
1: Questa musica, vabbè. Oh,

0: bello, bello, bello, bello. Una delle scene che mi ha colpito, aveva colpito la mia fantasia di bambino nel 77, è quando dall'astronave madre rispondono con una frequenza talmente bassa da far scoppiare i vetri della torre di comando terrestre che stava attendendo gli alieni. Finale di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Che cosa succede? Gli alieni... Scusate, se dopo 50 anni faccio uno spoiler.
1: Copra, adesso non va a dire come va a finire.
0: No, è che devo fare la domanda agli ascoltatori. Gli alieni atterrano, dal loro disco volante scendono degli esseri umani insieme a loro e sono delle persone che sono state prelevate decenni prima. Sono fermate nel tempo, giovani come quando erano partite, mentre il mondo era andato avanti senza di loro. Quindi scendono dei piloti della Seconda Guerra Mondiale che non sono invecchiati per niente e poi lasciano giù questi terrestri e chiedono dei volontari. Quindi una squadra con Richard Dreyfuss sale per andare via con la navicella aliena. Quindi è questo Richard Dreyfuss, che è il protagonista di Incontri ravvicinati, lascia tutto, la famiglia che aveva appena perso, comunque aveva due figli, tre figli, lascia la casa, la vita e parte. Ora, quella scena la capisci soltanto da adulto, da bambino, non capisci l'importanza di quella scena, di uno che non capisce se è un atto di coraggio o una follia abbandonare tutto e partire. Ma mi è venuta in mente una domanda che gira sui social.
1: Oh mamma mia,
0: vuoi che te la faccio subito?
1: Dipende, cioè, vabbè Nick, facciamola a questo punto.
0: Vabbè, la domanda è questa: si sta parlando anche, per esempio, le teorie legate al film di Spielberg è che questo sia un film preparativo di quello che avverrà realmente, cioè una vera rivelazione. Probabilmente gli alieni sono già, cioè, le teorie ovviamente dei fuori di testa ci sono, però tra le tante teorie c'è anche questa. Bene, ti offrono una settimana di viaggio attraverso l'universo, andata e ritorno, stai via una settimana, tutta po', nessuno ti fa niente, anzi in prima classe, va bene,
1: gli alieni in business
0: ti fanno viaggiare in business.
1: Sti cazzi alieni.
0: Una settimana tu, Gianluca Vitiello, o meglio i Vitiello nello spazio. Pensa che cazzo di programmi che facciamo,
2: bomba,
0: stupendo, altro che la macchinetta. Non la macchina funziona, non funziona, colleghiamoci prima, ma lì loro fanno funzionare tutto,
1: sì,
0: a vedere cose che nessun essere umano ha mai visto. Una settimana, cosa sarà? Una settimana. Già oggi io l'ho buttata via tutto il giorno a casa. Il prezzo però è questo.
1: Oh oh, ecco, se c'era qualcosa.
0: Tu stai via una settimana sulla Terra. Passano 15 anni.
3: Mamma mia.
1: È Ucaz, però,
0: vabbè, con questo Ucaz, cioè, mettiamo il primo disco, vi lasciamo il tempo di una bella canzone per ragionare.
1: Ma così non lo puoi fare, allora, così.
0: Noi stiamo via una settimana, ma quando torniamo, no, noi non invecchiamo. Ma, invecchiamo solo le persone care, quelle intorno a te, a te e tutto il resto.
1: No,

0: canzone mi sembra come quei film nei quali il regista non sa come farle finire, no? Cioè, bellissima tutta la melodia, The Sonnet dei Verve del 1997, sì. Il finale è completamente ripetuto. By now, by now, by cioè, now. Come dei film che non sanno
1: ad libitum,
0: finire.
1: Ad libitum, sì, si sì, diceva sì, una volta, sì. No, Nico, non è quella roba che finché non finisce.
0: È andata
1: un
0: così.
1: Po' ad libitum.
0: Esatto, alle 22:45 è tornata un'altra settimana con Di Notte. Scusate, non vorremmo sembrarvi monotematici, però partendo dal nuovo film di Steven Spielberg, stiamo continuando a parlare non tanto di alieni, ma come ci comporteremmo di fronte ad una domanda come questa. Ti offrono una settimana di viaggio attraverso l'universo, andata e ritorno, una settimana nello spazio a vedere delle cose che nessun umano vedrebbe, solo tu sei il privilegiato perché l'alieno sceglie te Gianluca. Il prezzo è questo, che mentre sei via sulla Terra, tu non invecchi, ma sulla Terra passano 15 anni. Vai, a te la palla.
1: Nico, ci ho pensato perché la risposta sembra più facile di quello che poi è, perché effettivamente un'esperienza di questo tipo in cui sei l'unico essere umano ad avere il privilegio di vedere qualcosa, no? Forse di accedere veramente a un livello di conoscenza che sulla Terra ovviamente non è accessibile a nessuno. Dall'altra parte però, se penso che poi torno indietro e le persone non sono solo invecchiate di 15 anni, ma potrebbero non esserci più. Perché non è che invecchiano e basta, cioè non è che hanno detto, vabbè ragazzi, questi qua invecchiano, però non succede niente, hanno 15 anni in più, però è tutto a posto. Cioè voi tornate, cioè io torno indietro, Roberta c'ha 15 anni in più, ma Roberta sta con altro. Cioè scusa, Eleonora,
0: tutto rispetto
1: per te.
0: No, Eleonora, io torno che è invecchiata. Cioè è invecchiata. Mi è invecchiata di 3 anni. Abbiamo 13 anni di differenza, no, di 2. Abbiamo 13 anni di differenza. Sì, ben invecchiata. A proposito, sulla relatività del tempo, mi cita un altro grande film di fantascienza, Tuccio. Senti,
2: sarebbe veramente interessante. Comunque, se ci pensate, Interstellar affronta proprio questo argomento.
0: È vero,
2: addirittura. Matthew McConaughey sta un'ora in quel pianeta e sono passati 20 anni nell'astronave che li aspetta.
0: Hai
2: pensate
0: ragione.
2: Un po'.
0: Vabbè.
2: Comunque potrebbe essere interessante vedere il mio futuro e a me piacerebbe tanto.
0: Sai cosa Gianluca, sì. Tornando a questa domanda, dipende tutto da dove sei nella vita in questo momento. Se hai 20 anni forse ci pensi,
1: bravo,
0: ma se hai
1: bravo.
0: Qualcuno che ami, qualcuno che dipende da te, 15 anni sono
1: tantissimi. No, sono veramente troppo.
0: Torni e il mondo è andato avanti senza di te. Esattamente come quegli uomini nel finale di Incontri ravvicinati. Spielberg lo aveva capito nel 77.
1: Il problema, Nico, per tornare alla tua domanda, no? Che comunque è un bel gioco, perché ripeto, la risposta non è così semplice, e comunque è una domanda, anche un po' una provocazione, però
0: certo.
1: Molto, molto bella, molto interessante. Ecco, non è tanto l'invecchiare di 15 anni, ma che in 15 anni...

0: anni, in cui per te una settimana, perché vai nello spazio, ma per loro sono 15 anni, succedono delle cose, e quando torni alcune cose potrebbero essere irreversibili. Vero. e soprattutto anche un po' il senso di colpa, perché magari alcune di quelle cose che potrebbero nel frattempo essere successe, dici, ah, se ci stavo io magari potevo intervenire, potevo, certo, fare qualcosa.
1: Assolutamente.
0: Per cui effettivamente è una riflessione molto molto profonda, no? Non mi ricordo, in questi giorni leggevo che c'è un bar da qualche parte, non so se in Giappone o da qualche altra parte, in cui puoi scrivere una lettera al te
1: fra 5 anni.
0: In Francia. Sì, non mi ricordavo. Sì, sì. Al te tra 5 anni, per cui la percezione dell'andare avanti è sempre complicata, però 15 anni sono veramente tanti.
1: Ma Gianluca, sai che questa cosa di scrivere al te del futuro la puoi fare con qualsiasi
0: sì,
1: app,
0: certo,
1: di posta elettronica? Cioè tu puoi fare la posta posticipare, puoi posticipare
0: una mail,
1: e posticipi al 2030 tra 4 anni. Allora, un po' di notizie a monitor da Marco, che ha studiato fisica all'università.
0: Bravo,
1: però, Marco. Però aggiunge anche, questo è quello che ho capito questo è quello che, se tu vai nello spazio e viaggi, okay, alla velocità della luce, allora ti muovi così più veloce rispetto alla Terra che il mondo è invecchiato e tu no. Questo ci dice che il tempo è relativo rispetto a tu dove sei. E questa è la teoria della relatività di Einstein.
0: Sì, sì,
1: sono
0: sì,
1: fresco di incontri ravvicinati. Ad un certo punto, proprio mentre escono gli umani lasciati dagli alieni sulla Terra, prelevati molti e molti anni prima, viene citato anche Einstein. Dice, ma questa è la teoria della relatività di Einstein? E uno risponde, quello sicuramente è uno di loro, citando Einstein.
0: Potrebbe essere.
1: Gli alieni vanno alla velocità della luce, per loro 15 anni sono 10 minuti, per questo si parla di anni luce. Interstellar è un capolavoro, perché Giallo, quello che ci siamo detti a microfoni spenti è che com'è che poi dopo Spielberg, questo ultimo Disclosure, alcuni li ha delusi ed altri urlano al capolavoro?
0: Perché comunque forse è anche quanto sei dentro al mondo di Spielberg, fondamentalmente, no? Però effettivamente ho letto veramente gente che lo ha amato,
1: certo,
0: forse
1: certo,
0: lo ha capito, non so, e poi gente che effettivamente, Nico, come te è rimasta delusa, ma anche molto più delusa, perché ho letto recensioni, ma anche piccole cose scritte sui social, dove ho detto, questo è il partito di Nicola, quelli che non hanno,
1: sì,
0: non, tant'è che oggi sarei voluto andare per capire, insomma, come mi posizionavo io, ma c'era una pioggia che stava venendo giù e quindi non potevo raggiungere il cinema. Ma
1: andrò a vederlo. Ci sono delle tematiche che uno come lui poteva sviluppare molto bene, cioè il rapporto con la religione viene soltanto accennato, e quell'altra teoria che non è di Spielberg ma viene citata più e più volte tra gli amanti di ufologia, è che in realtà gli alieni sono già tra noi e hanno le sembianze di animali. Questa è anche molto,
0: sì,
1: molto tenera, proprio per non farci spaventare, perché secondo la visione di Spielberg i famosi grigi sarebbero buoni.
0: Sì, ma quelli che passando, no, ci dicono, voi avete, eccoli là, i Vitiello, quelli che hanno rinunciato ad andare sullo spazio,
1: sì, sì, sì,
0: perché avevano paura del tempo dei 15 anni, noi cosa possiamo rispondere? Io direi, no, ma tanto, era l'americanata.
1: Ma io ti posso dire che secondo me in tanti rinuncerebbero.
0: Sì.
1: Una settimana con gli alieni dove non invecchi, ma sulla Terra passano 15 anni. Potete ancora accettare, tempo di una canzone, guarda.

0: Gaia, grande Gaia, bossa nostra su Radio DJ. 5 minuti alle 23, Gialluci, sono pieno di soddisfazione, sono un sacco di messaggi.
1: Sì, è stato molto, vabbè, ma è comunque interessante.
0: Non credevo,
1: È un gioco molto interessante.
0: Quindi ripetiamolo, una settimana con gli alieni dove tu non invecchi, ma quando torni sulla Terra... Sono passati 15 anni.
1: Ok.
0: Allora, ciao Vitiello, io accetterei subito, così tra una settimana vedo quella stronza della mia ex che si è fatta vecchia.
1: Beh, questo
0: Ale
1: mi
0: da
1: piace
0: Milano,
1: molto.
0: Bravo. Poi bravo. C'è Michele, sentiamo.
2: Ciao Vitiello, buonasera.
0: Ciao Michele.
2: Michele, vostro amico da Olio, il camionista. L'idea è allettante, però se penso che i miei figli hanno 8, 5 anni, e al rientro avrebbero... 22, 23.
0: Ma voi che siete papani non lo potete fare.
1: I papani no.
0: No, mica i papani non lo possono fare.
1: I papani si è sempre detto.
3: Ciao ragazzi, allora ciao, per me stare via 15 anni sarebbe infattibile, perché tornerei a casa e mio figlio ne ha già 19.
0: Ma voi papani
3: quindi sarebbe
0: no.
3: un casino. Papani mia moglie no. non sarebbe più mia moglie. Però non lo so più che questo. Concentrarmi su quello che effettivamente potrebbe essere l'aspetto negativo. Mi viene da chiedermi quale potrebbe essere eventualmente l'aspetto positivo di stare via 15 anni nello spazio e tornare.
0: Stai via una settimana per il tuo tempo e il tempo alieno. Stai via una
1: settimana.
0: Però magari chi ti fanno gli esami del sangue? Cioè,
1: no, esami del sangue, cazzo. Ma non me li faccio fare da Rino, che è un amico di mio padre, che non ti fa sentire niente.
0: Il cartello alieno dove c'è scritto se svieni diccelo col cazzo.
1: Esatto.
0: Non riesci a leggerlo. Lo fanno all'impiedi, magari te lo fanno all'impiedi.
1: Mamma mia. Secondo me ti tirano il sangue dai piedi. Cioè, secondo me gli alieni il sangue lo tirano dai piedi.
0: Come
1: non lo so, sempre
0: come
1: avuto questa visione.
0: Come i drogati degli anni Ottanta.
1: Esatto, tipo Scoreale.
0: Allora, sono d'accordo con Silvia. Le esperienze sono belle quando sono condivise. Vedere cose che nessun altro umano può vedere, le vedi da solo, che gusto c'è. Minchia, ma c'hai ragione, senza andare nello spazio, ho litigato con una polacca sul ponte di Brooklyn, uno da una parte, l'altro dall'altra, e sono rimasto da solo a New York, che adesso non ci sarebbe problema. Se ti capita a 25 anni, ci rimani male.
1: Sì, ecco. È che qua sarebbe... Non apriamo questo file, Nico, però questa cosa che tu dici ne aprirebbe uno interessante. Litigate in posti dove non dovresti litigare. Perché mentre tu litigavi lì a New York, sul ponte di Brooklyn, no?
0: Bruttissimo.
1: Ok, io litigavo là vicino, come si chiama, Nico? Pier 61, no? Il molo, quello importante, sempre da quelle parti. Io regalavo un viaggio a Roberta per New York, compleanno di Roberta. Io mi presento dicendo, con la maglia Love New York, io... il tuo regalo è quello, e non capisce. Alla fine capisce che è Love New York, era il biglietto per andare a New York. Bene, andiamo a New York, io e Roberta litighiamo sul molo del Pier 61. Questo è un bell'argomento, cioè litigate in posti dove non dovresti litigare.
0: Chiedo veramente un vocale dal

0: pubblico, in questo caso da Eleonora, per quanto sono rimasto male io di vedere due che scazzavano a Barcellona al ristorante. Ne parli a Giallo Brutto, che sarei andato da lui o da lei a fare pace, perché io, vabbè, con quello che costa la vita con quello che cazzo costa la vita non potete andare a spendere 1000-1500 euro a Barcellona e litigare a Barcellona,
1: ragazzi,
0: ma guarda, chiedo l'aiuto del pubblico, se no sembra che ce la inventiamo. Andiamo in pubblicità adesso, poi torniamo, ma come siamo carichi, state lì, state
2: di notte lì. Su Radio DJ,
3: Radio DJ,
4: One Nation One Station.
2: Disney e Pixar presentano
5: Jessie, pronto?
6: Woody!
2: Toy Story 5.
7: La tecnologia ha invaso casa nostra.
8: Sto perdendo bolli per quel tablet.
2: I giocattoli contro la tecnologia.
9: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
2: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Le 23.
2: DJ. Radio DJ. One Nation.

0: Allora, segnatevi sto titolo perché qua ci facciamo un po' di puntata, ma non questa perché è già piena di argomenti. La canzone che avete sentito è di Ariana Grande e si chiama Hate That I Made You Love Me. Fatevi la traduzione, okay, che noi faremo la puntata. Hate that I made you love me. Va bene.
1: Ok.
0: Perché questa puntata è molto molto ricca. Buonasera, buonasera dai VTL.
1: Ciao, ciao, buonasera.
0: Come abbiamo cominciato?
1: Come abbiamo cominciato, Nicola? Abbiamo cominciato che, vabbè, inizio parlando di un film. Poi abbiamo, diciamo, chiesto una settimana nello spazio con gli alieni, trattato benissimo, dove puoi vedere delle cose che nella tua vita non potrai mai più vedere, proprio perché vai in una dimensione spaziale, no, aliena, appunto.
0: Ti prelevano.
1: Però quando torni, le persone che sono rimaste sulla Terra sono passati 15 anni, quindi quelle persone hanno 15 anni in più e sono successe 15 anni di cose. Da qui poi, per vari giri nostri soliti, ci siamo trovati a parlare di posti nel mondo in cui qualcuno, una coppia, ha litigato quando non si doveva. Tu ti sei ricordato del ponte di Brooklyn, io sempre a New York, del, sì, Pier 61, di quel molo famoso. Tu hai raccontato che a Barcellona, proprio qualche giorno fa, qualche weekend fa, sì, hai visto una coppia litigare e volevi quasi intervenire per dire: Barcellona, guarda, non è il posto giusto per,
0: senti,
1: litigare.
0: Senti esattamente com'è andata. Senti com'è andata. Senti.
2: Una coppia di ragazzi si litiga in un ristorante sul lungomare di Barcellona subito dopo l'ordinazione. Lei si alza infuriata e se ne va, lui resta, arriva l'ordinazione, quindi ordinazione per due, lui deve mangiare una montagna di cibo da solo, e Nicola, che voleva lasciare me da sola per andare a consolare l'altro tavolo, e l'ho dovuto trattenere perché voleva parlare con lui, capire cos'era successo e consolarlo, e di non ti preoccupare, ne arriverà un'altra più carina, più simpatica, che mangia con
0: no, ma Giallo, ma tu mi devi, io mi sono assentato, eravamo in quattro noi a tavola, io, sì, mi sono assentato perché ho visto tutto il pre di loro, che lei con le corna nel telefono, lui con le corna nel telefono senza guardarsi, quasi da dubitare che stessero insieme. Poi quando, okay, ho visto che sono arrivate le ordinazioni e a quel punto lei si è alzata e se n'è andata, lui si è mangiato tutto, ma io sono rimasto male, ma anche mi sono permesso di pensare:
1: okay,
0: ma con quello che si spende per viaggiare, ma tu ti puoi permettere di ricordarti Nizza, di ricordarti Barcellona, di ricordarti New York?
1: Perché poi vedi che queste litigate qua, Nico, in posti, diciamo, non usuali, e vedi come te le ricordi. Cioè, io
0: te
1: mi ricordo,
0: rovini,
1: questa cosa a New York,
0: certo,
1: e un'altra volta con Roberta abbiamo litigato a Shanghai perché delle ragazzine cinesi, era tanti anni fa, tantissimi anni fa, parlo quasi di 20, mi hanno fatto delle foto per strada. Perché ovviamente, sai, 20 anni fa, non oggi, magari un ragazzo occidentale per loro era una cosa particolare.
0: E Roberta,
1: no,
0: si è presa di gelosia.
1: Roberta è presa di gelosia, come se io avessi chiesto: mi fate una foto? Cioè, a me che... No, e che, però questa litigata, che per una stupidaggine ovviamente, eravamo anche molto giovani, intanto me la ricordo ancora.
0: Perché sì, perché cala un'ombra sulla città, ti devo far ricordare Shanghai, ti devo far ricordare Barcellona, ti devo far ricordare New York, ti faccio ricordare Nizza. Senti Maria, a me è capitato proprio l'altro giorno, eravamo a pranzo con un amico, io e mio marito abbiamo iniziato a litigare pesantemente, ci siamo mandati a fanculo. Nel giro di 30 secondi io mi sono alzata e me ne sono andata, e mio marito pure, lasciando l'amico al tavolo solo che cercava di capire cosa fosse successo. È arrivata anche la cameriera e ha chiesto all'amico: ma che t'hanno fatto, uno scherzo? Comunque, è la verità, è che quando ti parte la placca, chi c'è c'è. Maria, io non so Maria quanti anni ha, però io la leggo molto alle intemperanze dell'adolescenza, della gioventù, non dell'adolescenza, della gioventù. Perché,
1: beh,
0: uno adesso
1: sei,
0: da,
1: sì,
0: grande togli l'occasione, ma ti devi andare a rompere i coglioni fino a New York per andare a litigare,
3: a
0: fare le litigate brutte.
1: Però a volte, Nico, questi viaggi molto molto impegnativi, no? Tante ore di volo, il fuso orario, il cambio delle abitudini, portano dentro,
0: sì,
1: con la stanchezza
0: un po' di
1: nervosismo.
0: Certo.
1: E quindi, capito, una cosa così ti sembra trave. E per cui molto spesso le litigate in questi posti avvengono.
0: È vero, sì.
1: Non bene, mi rendo conto, però intanto non avvengono.
0: Ma c'è, cioè, gente che litigava per i ristoranti.

0: avanti per l'experience, se l'hai scelta bene o l'hai scelta male. È il bello che...
1: Ma l'experience.
0: Sì, è il bello che vorrebbero reiterare anche con me le stesse dinamiche di litigare sui ristoranti. Ma andate a fanculo voi, il ristorante e voi che avete litigato per l'experience. Questa è la mia risposta. Però è vero che arrivi a un'età della... Cioè, arrivi ad un'età in cui ti sei fatto di un tipo che non vuoi litigare più, soprattutto per queste scemenze. O no?
1: Sì, sì, e beh, sì, no, certo, dai,
0: su. Questa, dimmi se non è la

Va bene, restiamo in atmosfera Toc Toc, canzone meravigliosa del 1985, quelli di It's My Life, Such a Shame, anche questa andava molto e si chiama

0: Niente, esco fuori tema perché questa canzone dei Toc Toc ha ispirato anche una canzone di Pino Daniele. E su Pino Daniele ti volevo dire una cosa magica che è accaduta ieri sera. Una settimana dopo sono tornato sul luogo del misfatto. Una settimana dopo sono tornato ieri sera nei posti di Party Like a DJ, cioè intorno all'Arco della Pace a Milano. Curioso vedere chiaramente tutta un'altra atmosfera. Mi sono fermato per mangiare un panino ieri sera in un posto dove c'era una cantante brasiliana. Sembra che almeno una volta a settimana ci sia questa cantante brasiliana. Ad un certo punto sento che in puro stile bossa nova, bossa nostra, come direbbe Gaia, parte una canzone che io interpreto come una canzone di Pino Daniele. E in brasiliano è stata fatta e poco fa di Pino Daniele dall'album Bell'Ambriana. E poco fa.
1: Sì, certo.
0: Na na na na na na na. No, no. Bellissima. Beh, e ho pensato veramente quanto ci vuole poco per cambiare atmosfera. Una settimana prima con migliaia e migliaia di persone, la domenica c'era la 1212 celebration, un tipo bellissimo di emozione. La settimana dopo poco più di 10 persone intorno ad un tavolo, una chitarra, la bossa nova, una voce meravigliosa che ti faceva Pino Daniele. Ma è stato emozionante, ma tantissimo, sia la domenica prima che la domenica dopo. Il posto dove si canta brasiliano si chiama Brigante. Promesso bello, di salutarli e ci tenevo.
1: Amici, amici di Brigante o del Brigante.
0: Giallo, ma ti ci devo portare, guarda, ma bello,
1: sì,
0: bello,
1: sì,
0: bello.
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Poi cioè, quella zona lì di Milano, quella parte di Milano è molto suggestiva, insomma. Non a caso la DJ la sceglie per celebrare la propria festa negli ultimi anni.

0: migliaia di persone, un impianto pazzesco la settimana prima, una chitarra, un amplificatore, una voce la settimana dopo, bellissimo, sembrava di stare in Brasile, giuro. Tornando a noi invece, c'è un sacco di gente che risponde ancora alla domanda: una settimana con gli alieni in cui tu non invecchi ma sulla Terra sono passati 15 anni, chi sì, chi no? Massi dice così.
1: Ciao Gianlu, ciao Nico.
2: Ciao Massi.
1: No,
2: ciao Massi.
1: Zero. Non potrai mai perdermi 15 anni di notte, non esiste. Ma sì,
0: una certezza, potresti trovarci qui.
2: Sì, beh, sarebbe anche un grande augurio.
0: Ma ce lo auguriamo.
2: Per noi sarebbe un grande augurio, ma forse anche una certezza. Chi lo sa? Chi
0: senti
2: lo sa?
0: Nicola, che mi sa che si è perso il punto di partenza. Cioè, il punto di partenza è il finale di Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, che io ho rivisto per consolarmi dopo aver visto Disclosure Day, sempre in casa Spielberg.
3: Buonasera, ragazzi. Io forse un'esperienza la farei, ma con gli alieni tipo Superman, che Superman è anche un extraterrestre, anche
0: Krypton.
3: Lui è un alieno.
0: Sì, di Krypton.
3: Piuttosto che con gli alieni quelli brutti, tipo quelli che sono nei Simpson, no, che sbavano di continuo.
0: No, l'abbiamo detto, sono quelli buoni, sono quelli di Incontri Ravvicinati, che prendono i piloti del dopoguerra, li portano in giro con loro e poi li riportano sulla Terra. Sono portati via pure il bambino, l'hanno rilasciato. Mica comunque Gianluca, sai che io mi sono reso conto nel 77, poi il film l'ho visto tante volte, ma sai che io ero proprio intrippato con quelle robe degli alieni, ma tanto.
2: Sai che Nico, era una delle poche cose che c'erano che ti permettevano veramente di sognare, di andare oltre quello che vedevi, non c'era niente, no? Per cui questo racconto degli alieni, no? Poi appunto raccontato attraverso il cinema, i fumetti, la televisione, eccetera, eccetera, quello che una volta più comunemente si diceva fantascienza, non perché non esista più, però una volta questo termine era veramente carico di grandi aspettative pure, no? Per cui erano proprio le cose che ci facevano sognare.
0: Sì, ecco, per quanti di voi hanno guardato il cielo nella speranza di vedere qualcosa, cioè di... E io quando vedevo loro che scalavano la montagna, la Devil's Tower, dietro la quale poi nel film c'è l'avvistamento, l'arrivo delle navicelle, quelle piccoline, e poi dell'astronave madre, quante volte guardando il cielo ho pensato che avrei voluto vederli, no? E poi la musica, Finardi, extraterrestre, portami via,
2: certo. Sì.
0: Marco,
2: sì.
0: Io penso che sia del tutto irrazionale pensare che gli alieni non esistano. Se l'universo è infinito, come lo descrive la fisica teorica, allora come possiamo pensare, ma certo, come di essere da soli? È proprio una cosa umana pensare di essere al centro dell'universo, di essere più importanti, e quelli invece guardano con tenerezza. Però Gianlu, se facciamo una settimana con gli alieni,
2: Nico, mi hai fatto il programma.
0: Ma io devo tornare. Sì, ma io devo tornare. Che proprio le wifi non si deve scollegare niente, già devo apprendere tecnologie. No?
2: Sì, no, ma poi...
0: Cioè, è capace che torni e ancora devi sistemare il router.
2: Ma tu sai quante televisioni ci invitano? Nico, noi abbiamo sfruttato televisione, radio, Linux, che magari ci mette naturale perché...
0: No,
2: che ne so, televisioni che ci invitano. Stiamo sui social della radio più di Gazzoli.
0: Ma quando
2: se andiamo nello spazio, secondo me... chiudi Gazzoli, c'è una settimana che siamo andati nello spazio.
0: Ma manco se lo porti qua l'alieno, proprio. Sai quello lì che esce? Vediamo, tizza, sentiamo.
3: Io ho la moglie qui, 15 anni più giovane, adesso no, non la farei quella settimana, ma quando avrò 70 anni, 75, allora sì, così lei mi raggiunge e facciamo i vecchietti insieme. Adesso no, adesso me la godo giovane.
0: Vabbè.
3: Ciao.
0: La spingo io la carrozzella, Angela, Vito, sentiamo.
4: Scusatemi, chiedo, ma bisogna andare per forza agli alieni? Si può andare con un'aliena? Un'aliena, una settimana che vale 15 anni?
0: Magari
4: io poi sono vecchio, però con un'aliena ci sta.
0: Ragazzi, provate, se tentate di scaricare Incontri Ravvicinati, voi scrivete soltanto Incontri Ravvicinati, ma Gianlu, ma Spielberg si è fermato a terzo, ma la pornografia sai quando tipo è arrivata?
2: Eravamo partiti così bene, Nicola, avevi lanciato una roba quasi poetica.
0: Gianlu, ho detto la vita reale, se voi scrivete Incontri Ravvicinati, sai quante parodie porno sono state fatte di tutti i tipi?
2: Certo.
0: Ma l'hanno fatta veramente di tutti i tipi.
5: Che

0: Gianluca, perché guardi in alto?
1: Nico, sto facendo una battuta. Scusate, eh.
0: Scusate. Siamo collegati. Gianluca è nel Treehouses studio.
1: Sì,
0: di
1: nel Treehouses.
0: Ti vedevo che guardavi verso l'alto.
1: No, Nico,
0: cosa
1: guardi
0: stai
1: in alto perché no, perché in realtà no, invece degli extraterrestri stanno le zanzare. Dicevo, gli extraterrestri non ci stanno. Stanno le zanzare, sono tutte appostate. Dove c'è la luce, ovviamente, no? Quindi c'è la luce sopra. E ho detto a mia mamma: ci abbiamo qualcosa per arrivare lì?
0: T'ho visto, tanto... avevi il flit in mano.
1: Eccolo qua. Compriamo flit, compriamo detersivo, ma non muoiono mai. Esatto, non muoio. Vabbè,
0: allora, buonanotte, Alessandra. Non so se io sia un'entità aliena, posso solo dire che 3 anni fa ho scritto l'incipit di un racconto lasciato a metà. Parlava di anime gemelle giovedì scorso. Devo averlo incontrato nella città del famoso incipit premonitore ed è una storia già scritta, sarà destino. Gli ho fatto un invito per domenica, un luogo, una data, un'ora. Se arriverà entro destino, vi aggiorno. Bello Ale da Treviso, facci sapere, facci sapere.
1: È pieno di aspettative questo messaggio, Ale, facci sapere.
0: Weekend devo andare a Treviso, Gianluca, non sono mai stato.
1: Treviso una volta solo sono andato. No, Treviso bella,
0: Molto,
1: Treviso
0: molto,
1: bella.
0: Molto, me l'hanno tutti parlato benissimo.
2: Sì, Treviso bella. Adesso che vi sente Linus, lui per prevenire vi lascerà la macchinetta, così se vi rapiscono gli alieni continuerete a trasmettere con la macchinetta.
0: Beh, potrebbe essere divertente. Poi Daniele che dice? Sentiamo.
3: Buonasera Vizziello.
0: Buonasera Daniele.
3: No, assolutamente no, col periodo bello che sto vivendo in questo momento, no, devono offrirmi veramente delle cose incredibili per fare una settimana con gli alieni.
0: L'abbiamo detto prima. Dipende anche un po' quanto sei disposto a lasciare per scoprire. Invece una cosa che sarà sembrata sicuramente una comunicazione strana: ieri il Giappone ha pareggiato 2-2 contro l'Olanda,
1: esatto,
0: e ha rimontato 2 volte fino all'ultimo secondo. Però la cosa che ha fatto impazzire i social è la lavagna durante le partite.
1: Fantastico.
0: Le telecamere hanno inquadrato più volte il commissario tecnico del Giappone che aveva in mano una grande lavagna e sopra c'erano dei numeri,
1: sì,
0: scritti col pennarello 3, 2, 45 e questi numeri cambiavano continuamente. Tu ne sai qualcosa di più, Giallo? Tutti si sono chiesti ma che codice è?
1: No, credo che siano codici di alcuni schemi di gioco che sono stati identificati con dei numeri per poterli farli arrivare a tutti. Però sono tipo un codice, no?
0: No, erano i minuti rimasti, Giallo. Semplicemente stava scrivendo i minuti rimasti, il tempo al triplice fischio, cioè quanto manca al fischio, ai 3 fischi finali. È un conto alla rovescia analogico, una lavagna con il pennarello nel torneo più tecnologico della storia e i giocatori giapponesi leggevano quei numeri e capivano quanto tempo avevano per ribaltare la partita.
1: Perché molte volte quando si battono il calcio d'angoli, no Nico? Il giocatore che lo batte fa un numero con la mano, 3, 4, 5, prima di battere alza la mano, a volte fa un numero. Quel numero è lo schema di gioco sul calcio d'angolo. E quindi molto spesso appunto questi numeri sono codificati per degli schemi d'attacco.
0: E il nemico non lo sa. L'avversario
1: non lo sa, è l'avversario perché quei numeri vengono fatti in allenamento. Schema 3. E quindi allora Gianluca e Nicola vanno sul primo palo.
0: È un nemico, non capisci.
1: Però un nemico non è scemo, perché un nemico, cioè non è scemo. Dopo la seconda volta l'ha capito.
0: Pensa come lo intenderei io il calcio se lo seguissi. Il nemico, altro che la violenza degli stati. No, ci mancherebbe, per questo che non
1: segui.
0: Mi manca proprio la terminologia, l'avversario, no, il nemico. Vabbè. Comunque i giocatori giapponesi da sempre addestrati con l'abaco leggevano quei numeri e capivano esattamente quanto tempo avevano per ribaltare la partita. Grazie.

0: Luca, ti ricordi che bello quel concerto? Alle 13, ti ricordi? Bello, che fu un concerto a ora di pranzo.
1: Sì,
0: 2 novembre di qualche anno fa, al Teatro Arcimboldi. Adesso tornano per il tour estivo i due Kings of Convenience, Erland e Eirik, e con loro c'è anche un trio d'archi. 5 date, biglietti chiaramente tutti finiti. Marco li cercava adesso. Io li ho presi il primo giorno che sono usciti, che sono state annunciate le date. Tra l'altro, una particolarmente suggestiva sarà a Gardone Riviera, al Teatro del Vittoriale. L'anno scorso ci ho visto Morrissey, non c'ero mai stato, ma è molto molto suggestivo.
1: Bello.
0: Non grandissimo, ma per questo forse meglio, no? Per un genere di musica come
1: questo. La loro dimensione è quella roba lì. La loro dimensione è quella roba lì. Sarebbe bellissimo che potessero fare un concerto agli scavi di Pompei.
0: Certo, bello, bello.
1: Speriamo che tra qualche anno possano farlo.
0: Allora, saranno a Messina, al Teatro Greco di Tindari. Anche quello credo che sia un posto molto suggestivo. Il Teatro del Vittoriale a Gardone Riviera, a Ferrara sotto le stelle e

0: a Monforte d'Alba Cuneo, poi c'è una data anche a Camigliatello Silano, a Cosenza. Bello, bello, sarà molto, molto piacevole, bello, bello, suggestivo, bello, divertente, bello, non ve li perdete. Kings of Convenience su Radio DJ, questa era Cayman Island. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, ancora mondiali? Qualcosa?
1: Ancora mondiale, ancora mondiali. È appena finita Belgio-Egitto, fondamentalmente, okay. E risultato di parità. 1-1, credo.
0: Bene. Ci sentiamo 1-1. Tra poco su Radio DJ.
2: 347 342 5220 diretta

0: Radio DJ.
1: DJ.
0: One Nation.
1: Di notte. Irrinunciabile.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Di notte.
8: Amore, quando freno la macchina fa rumore.
9: Saranno le pasticche.
8: Dovrò cambiarle.
9: No, le devi prendere perché tu non hai una macchina.
10: Raccontaci la tua notte al 347 342 5220. Mail diretta e...

0: piace, bella, bella, fra quintale. Bella. Aranciata, bella, aranciata o aranciata amara? Perché in una strofa dice aranciata e poi dice aranciata amara, cioè nella seconda c'è proprio la specifica che l'aranciata è amara.
1: Sì, sì,
0: gusto,
1: sai che c'è quella cosa?
0: Più adulto.
1: Che l'aranciata la mattina è oro, sì, pomeriggio è argento.
0: Minchia, tu la prendi di sera,
1: e la sera è piombo.
0: Pazzo.
1: Io ho sempre presa di sera, sempre.
0: Minchia, tu e Eleonora, ma che cazzo di stomaco ci avete per bere l'aranciata? Ma sai che se la bevo io vedo i mostri a Niva, proprio Neghini, Neghini, Nasa Bucolò, quelli della regina e mica. Se la bevo io la sera.
1: Mamma niente, mia. Niente. A noi piace l'aranciata piombo, cioè l'aranciata che si beve di sera. A noi l'aranciata amara o oro non ci piace.
2: Biglietto, scusate, ma quanti anni avete ora? Perché io l'aliena mi ha rapito, ma ve li portiamo qua. Quanto tempo è passato? Che piacere, sono solo un macchina, lo devo sapere.
0: 15
2: quanti anni,
0: avete? Adesso sono passati 15 anni, Vito. Allora, senti questa. Agli alieni non offrite il gelato perché potrebbe costarvi caro. Una turista americana della Florida il 3 giugno entra in una gelateria a Piazza Navona. Ordina due coppette con tre gusti ciascuno. Mentre il gelato viene preparato, la commessa incomincia ad aggiungere cose. E ci metti i macarons. E ci metti i cannuoli al pistacchio. La panna montata. La turista, Nicolène si chiama, Nicolène, pensava che tutte queste cose fossero incluse.
1: Okay.
0: Arriva il conto per queste due coppette belle cariche, in piedi al bancone, 44 euro. Ma tu che ci hai messo? Che carino. Cazzo ci hai messo in 22, con 22 euro di gelato?
3: Gli alieni.
0: Cosa
3: forse,
0: ci hai messo?
1: Non lo so, forse l'aranciata al piombo, non lo so.
0: Ma veramente
1: un po' di aranciata al piombo.
0: Lei, Nicolène, la floridiana, posta tutto sui social, la storia diventa virale e qua potrebbe finire come tante polemiche estive. Invece il Time di Londra manda apposta l'inviato, il suo inviato, a Roma, fisicamente, cioè il Time si prende veramente in cera uno spago.
1: Sì, sì, c'era uno spago che non è facile da quelle parti.
0: Sì, per verificare di persona. Quindi arriva l'inviato del Times. Voi sapete, sono abbonato, no? Gianluca Bisfotti.
1: Sì,
0: sempre.
1: Certo.
0: E allora l'inviato Tom Kington entra nella stessa gelateria, ordina un cono con tre gusti e si ritrova sopra i wafer, i macaron rosa shocking, la panna montata, un cannolo al cioccolato, aggiunti senza chiedere, eppure a lui gli chiedono 22 euro per una coppetta fatta in quel modo.
1: E gli sta bene, sai perché? Perché l'hanno mandato lì per verificare, perché non ci hanno creduto alla signora che aveva pagato quel conto. Tac, e hai pagato pure tu.
0: E poi fanno, e il Times fa un articolo: 44 euro per due gelati. Quando vi trovate a Roma, fate come me per schivare le truffe. E usano la foto di Totò che vende la fontana di Trevi.
1: Di Trevi, certo.
0: Ecco, Totò truffa 62. E non potevano. Ora, il punto non è il prezzo del gelato, il punto è che Roma è una delle città più belle del mondo. E ogni scontrino gonfiato diventa un titolo internazionale che vale come mille cartoline negative. Quindi, veramente.
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: ne freghi uno, ma poi sputtani tutta un'intera
1: città
0: di negozianti, no?
1: Che c'è talmente tanta gente che ci va, no? Che purtroppo c'è molto questa cultura, vado un attimo, scusate, un po' più nel serio, che il turista che passa di là una volta nella vita è un numero, cioè ovviamente quindi non c'è questa cosa di attrarre il cliente, di coccolarlo e di fargli anche un prezzo giusto a questo punto, ma invece c'è questa roba di ovviamente cercare di spremere il più possibile. E tante volte noi abbiamo fatto dei viaggi, magari quando, non dico tanto in Asia, ma certe volte sì, pure in Asia, certe volte in Asia, in Vietnam, vai. Vedi che tutti mangiano il pesce in un bel mercato. A me è successa questa cosa in Vietnam. Tutti quei locals che mangiano il pesce. Vai tu e il pesce ti viene fatto pagare quanto costerebbe in un ristorante a Roma.
0: Quindi tutto il mondo è paese, dici tu.

0: me la ricordo benissimo questa canzone, ma non tanto nel successo mondiale del secondo album di Annie Lennox, Medusa, me la ricordo con quel duo pop che si chiamava The Lover Speaks, perché su Radio DJ alla metà degli anni 80 passava un singolo, Every Lover Sign, io vinsi il premio Fedeltà e quindi andai a scoprire tutte queste canzoni strane e io mi ricordavo una No More I Love You, No More I Love You, okay, di questi The Lover Speaks. Pensa un po' che Simone l'ha trovata, l'originale, cioè loro l'hanno scritta, il fatto che se ne sia appropriata debitamente Annie Lennox ha cancellato completamente la paternità della canzone, che è questa. Non è Annie questa. È maschiale, maschiale.
1: C'è?
2: Cambia anche qualche accordo un po', la
0: sì
2: maschera.
0: Sì,
2: bello.
0: Però da ridere, perché se tu vai a sentire le due canzoni ci sono dei vocalizzi un po' strani, molto originali, e Annie Lennox li ha mantenuti quei vocalizzi,
3: li ha tenuti nella sua versione.
0: Sì, poi secondo me i due Lover Speaks, cioè quelli che l'hanno scritta, non è che gli è andata proprio male male col
3: no,
0: fatto che Annie Lennox sia fatta la canzone, però così è brutto, no? Perché a un certo punto è come se tu rinunci alla paternità
3: di una cosa tua, però pare che l'hanno visti un giorno, Nicola, no? Che stavano in una specie di mercato che gridavano e dicevano così: Annie Lennox si è imbarata la canzone, però erano contenti di
0: non si sa perché
3: e poi dopo uscirono comprando una casa.
0: Se volete godere di una bella canzone degli anni 80 rispetto a quelle che si sentono sempre, andate a cercare dei Lover Speaks, Every Lover Sign. La cosa curiosa è che nelle macchine di Radio DJ che in Italia la passava, in questo momento nel 2026 non c'è. Tranquilli, tranquilli, la porto io.
3: Sì, la portiamo, così la prossima volta, tac, me la trovate.
0: Va bene. A proposito di musica, anche questa qua è una molto molto bella. Tutto l'album molto bello di Mary Froes su Radio DJ, che arriva dal Brasile. Il Brasile che ritorna. Ieri all'Arco della Pace con le cover di Pino Daniele, e ora Mary Froes.

0: Sai che vorrei imparare il portoghese solamente per dire madrugada? Per dire ma bella,
1: sì, infatti,
0: mi piace madrugada.
1: Bellissimo,
0: ma
1: bellissimo.
0: Senti, ma a proposito di grandi musicisti, in questo caso non è proprio un musicista ma è un DJ. Tante volte le due cose combaciano, ma mica sempre. L'hai visto il prete DJ?
1: Portoghese. Il prete DJ l'ho intercettato,
0: no,
1: sui social da qualche parte.
0: Cerca queste, domani ne parliamo bene, adesso non c'è tempo che c'è il memoriello. Però ha fatto una festa pazzesca, padre Guilherme, è portoghese, ha 52 anni, era in Polonia questo weekend, ha fatto un festival. Ma Gianluca, ma sarà tipo come quale si chiama?
2: È techno, ragazzi.
0: Sì,
2: cioè, vi dico un nome, Anima. Anima è un nome di riferimento, cioè è techno quella vera.
0: Ecco.
2: Bassline.
0: Esatto. Ma lui davanti aveva Gianluca, il pubblico che potrebbe avere il Tomorrowland, quelle cose lì.
1: Sì,
0: sono dei video su TikTok di questo weekend in Polonia. Lui è portoghese, ma era in Polonia il 12 giugno. Ha fatto un DJ set anche per il Papa un sacco di tempo fa, qualche anno fa. È un cappellano militare, ha fatto le missioni in Kosovo, in Afghanistan. Lì in Afghanistan ha cominciato a fare il DJ, faceva le feste per i soldati e nel 2023 ha fatto un DJ set alla presenza del Papa.
1: Ma
0: se cercate, le immagini di questo weekend in Polonia, è qualcosa di pazzesco.
1: No, Nico, stavo dicendo, noi in Italia abbiamo Suor Cristina e lei in Portogallo.
0: Suor Cristina che si è spogliata, eh?
1: Sì, si è spogliata.
0: Come si usa spogliata? Questa espressione, si è spogliata, si capisce in tutta Italia?
1: Sì,
0: si è spogliata vuol dire...
1: Sì, dei vestiti, diciamo, di quelli da suora, nel suo caso.
0: Sì.
1: Si è spogliata, ma credo che ci abbia...
0: Adesso è Cristina, adesso. Scuccia e canta.
1: Già cantava quando era suora, poi smessi gli abiti diciamo religiosi, adesso fa una vita normale.
0: No, il bello di padre Guilherme

0: che alle sue spalle ha dei visual a sfondo ecclesiastico, no? Però come se fosse appunto un grandissimo DJ set stile Tomorrowland di musica techno, e dicono che se la cavi molto molto bene.
1: Di notte il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: Ricorrenze musicali del 16 giugno nel 1978, l'adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway Grease con John Travolta e Olivia Newton-John esce nelle sale cinematografiche americane e diventa il successo strepitoso di quell'anno.

0: effetto. Grease farà sempre questo effetto su di noi, sicuramente anche su di voi.
1: Dovremmo vedere quante volte in una stagione parliamo di Grease. Quest'anno tantissimo. Intanto 1979 è l'album Bad Girls di Donna Summer, raggiunge il primo posto nelle classifiche

0: 1990, Nannini e Bennato sono primi in classifica con Un'estate italiana e l'inno dei mondiali di Italia 90.
1: Notti magiche.
0: Quando l'Italia giocava.

Che bello. Nel Regno Unito nel 1997 i Verve pubblicavano Bittersweet Symphony, la canzone è anche il celebre video in cui il cantante cammina tra la gente urlandola. Sono un enorme successo, ma alla fine i crediti e le royalties vanno a Mick Jagger e Keith Richards, essendo il campione originale, sì, quello dei Rolling Stones.

fine arriva il miracolo e gli lasciano tutto, tant'è che lui fa uscire un altro singolo e lo chiama Lucky Man, perché Mick Jagger e Keith Richards si sono guardati e hanno detto: va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Hanno detto va bene così. No, se no, in realtà poi alla fine è andata bene per lui, tant'è che continua a fare musica. Nel 2000, il 16 giugno del 2000, Paola e Chiara sono le prime in classifica con

del 1986. Se ci penso mi vengono i brividi, perché stiamo per parlare di uno degli album nella lista dei 500 album più belli di tutti i tempi. E proprio il 16 giugno dell'86 gli Smith fanno uscire il loro terzo album, The Queen Is Dead.

0: Cuba, Gianluca. Che in questi giorni Morrissey ha pubblicato una lista delle persone che gli hanno fatto un torto.
1: No, vabbè.
0: Aspetta, tra la lista delle persone che gli hanno fatto un torto, ha messo se stesso. È lì il genio, capito?
1: Tra quelli che mi hanno
0: fatto un torto, Morrissey, capito? Nella lista di chi mi ha fatto un torto ci metto me stesso. Perché è un genio? Perché è un genio?
1: Perché è un cazzo di genio.
0: Noi comunque abbiamo invitato l'assessore di Asti, dobbiamo invitare l'assessore alla cultura di Asti.
1: Però ci deve dare qualcosa in cambio, Nicola. No, c'è l'assessore di Asti.
0: L'amicizia, Gianluca.
1: Farti conoscere Morrissey, non lo sai.
0: Gianluca, ma guarda che quello. Il 21 luglio c'è. A parte che, scusami, mi permetto di dirlo non per qualcosa, ma ad Asti per tutto il mese di luglio c'è Anastasia, i One Republic, i Litfiba, Salmo, i Puffi, Orella Mannoia, Giorgia, Blu Vertigo, Morrissey. E poi una serata voglio tornare negli anni 90. Gianluca, se vuoi, è il 18 luglio. Noi stiamo ad Asti tre giorni. Tu vieni negli anni 90, che a te piace gli anni 90.
1: Sì, gli anni
0: ti
1: 90,
0: trattieni,
1: certo.
0: E guardiamo anche Morrissey. Ma tu hai capito che programma che c'è ad Asti?
1: Ma noi non ci esibiamo mai in questo programma, Nicola. No, scusami, perdonami.
0: Ma tu hai sentito che nomi che ci sono? Poi ma Morrissey no. Segna. Chi mi ha fatto un torto? I Vitiello.
1: Sì. Caro assessore, faccio esibire pure a noi, però dai, su.
0: Dai, dobbiamo invitarlo, grazie Paride. Gianlu, ci sentiamo domani, va bene?
1: Ci sentiamo domani, okay, grazie,
0: grazie
1: mille.
0: Simo,
1: ciao,
0: grazie
1: buonanotte,
0: Marco, buonanotte dai Vitiello. Ciao.
2: È fernuta Zazzanella.
3: Di notte.
2: Fernuta Zazzanella.
4: Va giù. È fernuta Zazzanella.
3: Su Radio DJ.
2: Radio DJ
5: One Nation One Station.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Disney e Pixar presentano...
4: Jessie, pronto?
5: Woody!
3: Toy Story 5.
6: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Sto perdendo bolli per quel tablet.
3: I giocattoli contro la tecnologia.
8: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
3: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. È mezzanotte. DJ!
2: Radio DJ. Tra poco, Cattelan, con Alessandro Cattelan.

0: L'altro giorno ho visto una statistica. Questa è Shakira con Dai dai dai dai dai dai. Ho visto una statistica: dal 2006 in poi, sì, Shakira ha più presenze dell'Italia ai mondiali. Ha partecipato più volte ai mondiali lei della nostra sgangherata.
1: Io ho letto anche che ha pagato una sosia per andare al posto suo all'inaugurazione.
0: È vero?
1: No, sai, non lo so, ho letto.
0: Io, cos'era? L'inaugurazione era giovedì, se non sbaglio. Giovedì o venerdì.
1: I giorni vanno.
0: Mi sono collegato perché volevo vedere, ma mi sa che l'ho beccato. Mi sono collegato un'ora prima, ma non c'era già più. Lei aveva già fatto, probabilmente.
1: Anch'io mi sono collegato su Bocelli.
0: Ho visto Bocelli e Salma Hayek.
1: No,
0: non insieme, che cantava. Okay. Lei prima ha fatto uno speech di quelli motivazionali sull'importanza dello sport. Va bene, ragazzi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. È iniziata ufficialmente la nostra ultima settimana di questa stagione. No, non andate mai via. Ci mancherete, no.
2: Sì, però
0: come dite? No, ci mancherete tantissimo, Alessandro. Senza di te la vita non ha senso.
3: L'anno prossimo fai tutto giugno.
0: L'anno prossimo fai tutto tu. Non lo so, vediamo, ragazzi. Grazie mille, però, intanto, per essere così affettuosi. Pronti a iniziare? Sigla!

0: estate la tua allora,
1: poi, alla fine le infilo.
0: Allora, aspetta che ho dovuto partire tutto da capo.
2: Mauri, come farai quando non ci saremo più?
3: In che senso? In che senso?
2: A ridere così, io ti vedo che ridi solo, ridi
3: no,
2: solo.
3: Sto tagliando tutti i riascolti per il best di quest'estate, quindi continuo a ridere. Continuamente.
2: Hai un po' di fieno in cascina. Ale, hai iniziato a mancarci a febbraio in vista della chiusura di adesso. Vedi, gente che si portava. Grazie. Lo so che sono parole che vi vengono dal cuore.
1: Però Mirko scrive finalmente ultima settimana.
2: Oh, bravo.
1: Mirko,
2: sai cos'è? Mirko vuole fare il cinico perché non vuole farsi vedere piangere. Sai quelli che si vergognano a piangere di davanti e quindi fa un po' il cinico.
4: Fa quello forte.
2: Comunque non esiste nessun messaggio di Mirko. Se l'ha appena inventato Walter, non esiste da nessuna parte.
4: Sì, cioè, guarda.
2: No, cancellato.
1: No, devi prendere coscienza che ci sono anche persone come Mirko.
2: Ma Mirko è un finto cinico, lo so, lo conosco. Maurizio, stai bene? Hai fatto un buon weekend?
3: Sì, ottimo. Ho fatto anche un DJ set insieme a Francesco.
2: E com'è andata? Com'è andata?
3: Molto bene, ringrazio una cosa bistrò.
2: Fiori e parole, com'è che si chiama? Parole al vino.
3: DJ set.
2: Sì, messa
3: sì,
2: musica.
3: Ma lui, poi io. È stato molto divertente, sì.
2: Bene, vi hanno pagato? Sì. Il giusto. Ma voi fate le cose che...
3: No, figurati, ormai.
2: Però a volte ho dei dubbi, cioè dico, ma lo pagheranno o sono quegli accordi tipo, oh Mauri, vieni qua, il locale è bello, si mangia bene, ti diamo da mangiare e da bere. No, soldi.
1: Beh, sono 6 anni che scrocca dal mirtillo, quello dove in montagna.
2: Era per sapere.
1: Lì sì che vai.
2: Vuoi tutto bene, Foschi?
4: Sì, tutto a posto. Sì.
2: Sì,
1: Benone.
2: Sai che domani tu non sai ancora niente, ma io, Foschi e Maurizio ti stiamo organizzando una sorpresa.
3: Sì, una sorpresa, ma una roba incredibile.
2: Vabbè, la Fosca l'ho messa in mezzo, come quando si fanno i regali cumulativi, deve ancora dare la sua parte.
4: No, perché guarda che mi spavento, perché penso, forse me l'ha detto e non me lo ricordo.
2: Forse sì. Però vabbè.
1: Devo preoccuparmi?
2: No, secondo me sarai contento. Domani ti stiamo preparando un sorpresone. Che è proprio.
4: Ah, certo!
2: Capito? Sì. Proprio da fine anno. Sì. Da fine anno tu stai lì, non
1: molto
2: pensare,
1: bene.
2: Affidati a noi, eccetera. Un saluto a tutte le persone che ho incontrato al concerto di Robby, che stanno scrivendo, raccontaci dell'incontro, così. Concerto molto bello. Se vi capita, visto che ci ascoltano anche dall'estero, adesso lui sta facendo il tour europeo, adesso va un po' in giro, adesso è in Belgio, mi pare. Va in Belgio in questi giorni.
4: È in forma?
2: È molto in forma. È molto divertente. Ha trovato questa nuova formula, diciamo, dove mischia un po' la musica e alcuni tratti anche di stand-up comedy. Cioè, diciamo, ogni due canzoni ti fa un momentino dove parla col pubblico, intrattiene, gioca con la musica. Cioè, molto.
1: Ma
2: molto
1: si capisce?
2: Si capisce cosa?
1: L'inglese, cioè.
2: Beh, allora,
1: è comprensibile.
2: Lui, devo dirti la verità, si capisce molto bene quando parla. E devo dire che da sempre ho notato in lui questa cosa che non è scontata, questa gentilezza quando viene in Italia, parla con gli italiani molto lentamente. E cioè proprio con l'intento di farsi capire. Cioè lo vedi proprio che parla.
1: Beh, intelligenza quella.
2: No, cioè... molto, molto, molto intelligente. E quindi fa tutte queste cose dove ride, scherza, eccetera. Vi saluta. Siamo andati, siamo stati un po' insieme prima del concerto e abbiamo vissuto. Devo dire che ormai sto iniziando, tra i miei momenti preferiti della vita, extra le cose classiche, molti stanno iniziando a essere collegati in qualche modo a Robby. Fino adesso il mio preferito era prima del concerto a Bologna, eravamo in camerino e abbiamo cantato insieme gli Oasis. E quello per me rimane. L'altro ieri in camerino abbiamo fatto insieme, sapete quelle immagini che fanno più o meno tutti gli artisti di far la preghiera tutti insieme,
4: sì,
2: il momento motivazionale insieme, tutti abbracciati così,
4: sì,
2: no? E quindi c'eravamo noi, la sua famiglia, i suoi musicisti, i ballerini, così, e abbiamo fatto la preghiera. Lui fa sempre quella di Elvis, che è la preghiera credo buddista, Maurizio,
3: non lo so, non
2: quella dammi la forza di cambiare ciò che posso, di non prendermela, adesso ve la dico malissimo, hai capito qual è?
3: Sì.
2: Di non prendermela troppo per le cose che non posso cambiare, e la saggezza di riconoscere le une dalle altre. Ok. Sì.
1: L'ha scritta Elvis.
2: Beh, Elvis ne aveva credo fatta una sua versione, aveva preso questa preghiera buddista, ne aveva fatto una sua versione che era diventata molto famosa appunto perché la faceva Elvis, e lui l'ha un po' ripresa, e quindi c'è questa cosa tipo "Oh Lord, grant me the strength to be in that." Devi fare la mossa che faceva Elvis con le gambe. Hai presente la mossa di Elvis?
1: Certo.
2: Quella "One for the money, two for the show", così. Tipo, dammi la forza lì. Dammi la forza lì. Basta.
4: E io Beh, ti gasa
2: molto.
3: Sì.
2: E poi sì, ha fatto tutto il discorso motivazionale e pensavo, se fossi uno della band di Robby sarei proprio gasato. Cioè, perché ti dice proprio le cose che ti gasa. Ah, Aspetta, facciamo anche questo gioco che abbiamo fatto nel cerchio con Robby. A un certo punto ha detto: adesso, prima di salire sul palco, ognuno di noi dice la cosa

0: devi dire le cose belle. Ti viene in mente?
1: Sì, io no. Ce l'ho,
0: ce l'hai?
1: Certo.
0: Ascoltatori di Radio DJ, ce l'avete? Al 3, diciamo ad alta voce, tutti insieme, così non ci imbarazziamo. Se siete in macchina è facile, non è così. Il nostro miglior pregio. Siete pronti?
2: Vai.
0: Non dite la ricchezza, ascoltatori di Radio DJ, perché quello
3: lo sappiamo già.
0: Lo sappiamo. Siete ricchi, lo sappiamo. Siete pronti?
1: Sì.
0: 1, 2, 3.
3: Intelligenza.
1: Intelligenza.
0: Ha detto, metti una canzone, ti prego. Ha detto intelligente.
1: Puoi mettere Robbie Williams? Oh.
0: Ma sì, a sto punto sì, dai. La mia preferita, metti Camandana. Ha detto intelligente.
3: L'ha detto.
0: Si sono l'altra volta perché eravamo in 15, non si è sentito. In 4 si sono sentite tutte.
2: Io ho sentito la sua e basta.
0: E cos'hai detto tu?
3: Sono spiritosa.
0: Spiritosa.
1: Ha detto intelligente.
0: Ma veramente hai detto intelligente?
3: Hai detto?
0: Onesto.
3: Mauri?
1: Io questo.
0: Sì.

0: Super Slim.
1: Ma possiamo risentire al VAR? Scusami Mauri, possiamo ricontrollare al VAR cosa è stato detto prima nel gioco dei pregi? Ognuno al 3 dica il suo pregio migliore, beh.
2: Intelligenza.
3: Ti senti troppo un idiota.
0: Scusami. Risentiamo.
2: Intelligenza.
4: Intelligenza.
3: L'ha detto, sì.
1: A seguito di revisione squalifichiamo il numero 3 Walter perché ha detto intelligenza.
3: Vabbè, però
2: io ho sentito solo pitonia.
0: Pitonia. Io non ho definito.
2: Intelligenza.
3: Era memole.
1: Cacchio, è vero, la voce di memole. Ci scrive Stefano dicendo: ragazzi, dopo che Walter ha detto come suo pregio intelligenza, potete anche non arrivare a venerdì. Sì, chiudete così, in bellezza. Dai, ce ne andiamo via ridendo.
3: Sì. E via.
1: E siamo tutti a posto. Comunque, no, bellissimo concerto. Se vi capita che siete all'estero, così andatelo veramente a vedere perché merita.

0: A proposito di concerti, ho sentito della polemica per il concerto di Cesare, perché molte persone o sono rimaste un po' fuori o sono arrivate in ritardo, eccetera, eccetera, eccetera. Voi cosa pensate di questa cosa qua? Senza fare né i difensori di Cesare, che non c'è bisogno, e neanche di chi ha organizzato il concerto, che poi li conosco personalmente, sono veramente i top mondiali a fare cose. Però può essere che ci siano dei disguidi. Capisco anche che un concerto è una roba che aspetti, paghi, ci vuoi andare, cioè ti spiace, no? Proprio rimanere.
1: Eh beh, sì.
0: Però voi che cosa ne pensate di questa roba qua?
1: Forse Milano, per così tante persone, è una piazza un po' difficile da gestire, come anche cioè viabilità.
0: Beh, però cacchio, se non puoi fare un concerto da 80.000 persone a Milano,
1: allora, tante,
0: secondo me la cosa che va un po' capita è che 80.000 persone sono proprio tante.
1: Eh sì.
0: E quindi, al netto di hai trovato lo spazio che le contiene, ovviamente stai andando a vedere un concerto, però cioè a volte mi sembra un come quelli che escono da Fast and Furious e dicono non è reale, no? Cioè, però devi sapere dove, un po' dove stai andando. 80.000 persone sono tante, quindi è ovvio che non potrai essere necessariamente, cioè c'è la possibilità che tu non sia vicinissima, che sia un po' lontana.
2: Vabbè, quello è quello,
1: è vero, anche che c'è la metro.
0: Quello lo sai. No, certo, poi per la Milano è un posto che la metropolitana ti porta dappertutto.
1: Ah, certo.
0: Io, per esempio, a un concerto del genere, piuttosto che andarci in macchina, non ci vado.
1: No, non sarei mai andata,
0: cioè, non si può andare in macchina a quei concerti lì. Se arrivi da fuori, Milano è piena di posti che, dove puoi lasciare la macchina all'esterno, da lì partono le metropolitane che ti portano verso, verso l'inizio, no? Quindi è anche un po', è anche un po' organizzazione. E poi il casino. Non so, a me viene sempre un po' da pensare quando siamo d'estate in macchina, incolonnati in autostrada, che dopo un po' che siamo lì fermi, bloccati, ci incazziamo, diciamo, ma dove cazzo devono andare tutti? Nello stesso posto dove sto
1: dove
0: andando io.
1: Tu?
0: Cioè, tu sei parte del motivo per cui si è creata quella cosa lì. Chiaro che poi se rimani fuori ti incazzi,
1: beh,
0: ti girano le scatole.
1: È famoso quel cartello, non sei fermo nel traffico, sei tu il traffico.
0: Sei il traffico, cioè sei parte di quella roba lì. Quindi forse se dovesse ricapitare, per concerti così giganti bisogna partire prima, bisogna andare lì prima,
1: certo,
0: un po' tutte quelle cose lì. Poi
1: prima,
0: fuori
1: però,
0: spiace.
1: A che ora? Cioè, un concerto che inizia alle 9, uno io
0: no,
1: sarei partita verso le 6?
0: Secondo me è tardi.
1: Troppo tardi.
0: 80.000.
2: Ma non è che puoi prenderti una giornata di lavoro per andare a vedere un concerto. Cioè, 6 su 9 secondo me è onestissimo invece.
0: Boh, 6 su 9 secondo me,
2: cioè,
0: di quelle,
2: parti,
0: di quelle
2: Firenze,
0: dimensioni
2: no,
0: lì,
2: però,
0: di quelle dimensioni lì,
1: perché poi
0: secondo me rischi che poi puoi restare fuori.
1: Cioè, oltre che rimanere imbottigliato, avrei anche sempre il problema di poi di dove mettere la macchina quando arrivi. Non so lì come sia la situazione, se c'è un parcheggione.
0: Allora, io vi giuro, io non c'ero mai stato, pensavo di aver capito dove era, invece è l'ippodromo, ma a Milano,
1: quello
0: vicino a San Siro.
1: Proprio?
0: No, quello è l'ippodromo un po' più piccolo, che è dove pensavo si facesse. In realtà era ancora più avanti, in una zona io non c'ero mai stato, non sapevo proprio dell'esistenza di quel posto lì. Chiaramente è tutto un po' transennato ed è complicato, complicato arrivarci. Ecco, però a parte questa roba qua, che questo era proprio un pur parler, però c'è una roba che a me non so, ci penso spesso, che è una cosa tipicamente italiana, cioè avere l'inizio del concerto a un orario, ma poi siccome la gente arriva in ritardo si parte sempre un po' dopo. Cioè tutti quelli che fanno uno spettacolo, un concerto, uno spettacolo a teatro, sanno che c'è scritto 9, sarà 9:15 se il posto è piccolo, sarà 9:30 se il posto è grande. Ecco, questa cosa qui, che un'altra parte della lamentela era un po' questa, no? Cioè, c'era gente fuori, bisognava aspettare a far partire il concerto. Questa cosa qua all'estero non esiste proprio, non è mai presa in considerazione. Cioè, se artista X cioè fa il concerto e sul biglietto c'è scritto 9, alle 9 si comincia.
1: Anche
0: non un minuto dopo. Invece in Italia ci dà sempre questa tolleranza di vabbè, aspettiamo che arrivi un po' più i ritardatari.
1: Forse ti costringe poi eventualmente anche a tagliare la scaletta, perché credo ci sia anche un tema di permessi legati
0: di suono,
1: al suono,
0: di volume, quello probabilmente sì. Però in genere, non so, anche a teatro tu sai sempre che incominci un quarto d'ora dopo, perché c'è la gente che arriva dopo, che a me spiace, non per me, a me spiace per chi è arrivato puntuale. Perché chi è arrivato puntuale,
2: vabbè, non è un quarto d'ora, dai, che ti cambia la serata.
0: Beh, però lui, se è arrivato puntuale, è arrivato lì prima, e quindi magari deve stare 40 minuti seduto su una sedia a guardare una tenda rossa perché sta aspettando te.
3: Te.
2: Sì.
3: Che sei intelligente.
0: Che sei intelligente.
1: Ma San Siro, voi sapete quante persone tiene?
0: San Siro nei 80. Concerti, no, 80 per le partite di calcio, per i concerti ne tiene
2: ma
0: un po'.
2: Ma sai qual
0: meno.
2: È la differenza? Che a San Siro è molto più comodo perché c'hai tipo 25 ingressi.
1: Ah.
2: Lì erano 80.000 persone da far passare, è quello che fa la differenza sull'ingresso.
0: E poi

0: essendo uno stadio, credo sia pensato anche all'esterno per avere parcheggi, cose. Sì,
1: uno scrive
0: detto
1: anche...
0: questo, rimane imbottigliato anche. Cioè, quando c'è una partita importante, vai a vedere il derby e non puoi pensare che la partita inizia alle 9 certo. e esco di casa alle 8. Certo. Eh no, perché rimane imbottigliato lì dappertutto.
1: Ho visto un ragazzo che diceva anche nella Formula 1 in Austria, Spielberg, 100-200.000 persone e comunque funziona tutto. Certo, perché tu comunque. Le 200.000 persone non sono sotto palco, sono all'interno di 3 chilometri di circuito, quindi è normale che ci sia un'organizzazione diversa.
2: Stavo pensando.
0: Sì,
2: anche l'autodromo.
0: Anche l'autodromo, io una volta sola sono stato, non esci mai più,
1: Ah no, uscire,
0: cioè,
1: ciao.
0: A tornare, tu vai a vedere una gara all'ippodromo, un concerto, immagino, non sono mai stato a vedere un concerto all'ippodromo.
2: Ah, sì.
0: Non esci, arrivi a casa il giorno dopo, cioè
2: ragazzi, siamo tanti.
0: Cioè, l'importante secondo me è ogni tanto fermarsi a pensare che tra quel casino ci siamo anche noi, che facciamo parte di quel casino lì. Non è che puoi pensare che gli altri scompaiano per passare tu. Sono tante persone, è il sintomo di un successo, di un grande amore per la Formula 1, per i concerti, per gli spettacoli. È un po' così. Vabbè, comunque, di tutto questo, Walter, secondo lui, è intelligente.
2: Sì,
0: tutto quello
2: intelligente.
0: Che mi porto a casa di questa giornata è questo. Abbiamo oggi una giovane ragazza che è venuta a fare l'alternanza scuola-lavoro come la Charlotte l'anno scorso e anche quest'anno.
1: Charlotte poi è rimasta qua.
0: È rimasta qua perché si è trovata bene, siamo un gruppo eccezionale. La nuova si chiama Carlotta.
2: Ah beh.
0: Charlotte, abbiamo la versione italiana che è Carlotta, ha 17 anni, è molto carina. Mm-mm. Le ho fatto un interrogatorio oggi spietatissimo.
1: Qualsiasi domanda potesse fare le
0: so
1: ha fatto.
0: So tutto di lei, abbiamo parlato anche di gusti musicali, ci ha detto che ascolta la trap, va ai concerti della trap. Gli abbiamo detto, ma il tuo preferito chi è? Ci ha detto Rari dal Tacco.
2: Ah.
0: E abbiamo detto, e chi cazzo è Rari dal Tacco? Non lo sapevamo. Lo abbiamo scoperto, non male devo dire, non male, però è molto giovane, quindi era un... Sai quanti anni ha sua madre?
3: Di dal tacco?
0: No, no, la madre di Carlotta.
2: La signora dal tacco?
0: La signora dal tacco non so quanti anni ha. No, la mamma di Carlotta, sai quanti di che anno è?
2: Non so se lo voglio sapere.
0: È più giovane di tutti noi.
1: Anche di te.
0: Di tutti noi, anche di te.
2: E vabbè, siamo tutti lì.
0: Lo so, più giovane di noi. E quindi ascolta il signor Rari dal tacco, che condividiamo insieme a voi però, così... Ascoltiamo qualcosa di nuovo.
1: Senti, signor Daltacco.
0: Niente che WAD non abbia già intercettato. Beh, certo. Sicuramente. Però per noi è abbastanza una novità.

0: E questo era il signor Rari dal tacco. Abbiamo messo la canzone più trasmettibile. Le altre hanno testi, Carlotta, un po' più... un po' più tosti, un po' più croccantini?
1: Sì, sì, decisamente. Questa è
0: la più, sì. È la più sana. Carlotta, hai 17 anni?
1: Sì.
0: Corretto. Come ti stai trovando in questa mattinata con noi?
1: Bene, molto
0: tutto
1: bene.
0: Tutto bene? Ti sì, stiamo sì, trattando bene?
1: Sì, sì.
0: Walter ti ha dato fastidio?
1: No, no.
2: Hai
1: no,
2: visto tutto... che è l'unico che lavora sono io?
0: Hai notato questa cosa?
2: Sì,
1: sì.
0: Beh, da oggi anche Carlotta lavora, perché Walter gli ha dato un compito di trovare delle notizie ed è da stamattina che è lì al computer a evidenziare. A me sembrava sempre la stessa riga che stesse evidenziando, però a evidenziare notizie e sta facendo tutto un file così. 17 anni, ma già si fanno questi scambi?
1: Sì, per l'alternanza scuola-lavoro.
0: Ma tu nella vita vorrai fare qualcosa di più o meno aderente a questo mondo o era un posto come un altro?
1: A me in generale piacerebbe lavorare nell'ambito della comunicazione.
0: Ok.
1: Quindi comunque qualcosa.
0: Radio, sì, ma anche da speaker o nel dietro le quinte?
1: No, dietro le quinte.
0: Nel dietro le quinte. Sei timida, Carlotta?
1: No, in realtà non tanto.
0: Quando sei con quelle altre sette amiche che ti porti in giro, lì viene fuori la vera Carlotta.
1: Esatto.
0: Con le vostre con lì. Tutte vabbè. Vi ho fatto un sacco di domande, so cosa beve, quanto beve, se si droga, se non si droga. Volevo dire ai genitori, avete tirato su una ragazza veramente per bene.
3: Sì, bravo. Dai, si vede.
0: O perlomeno così è quello che ha detto a noi. Poi non sappiamo se ci ha detto tutta la verità, però genitori della Carlotta, come si chiamano di nome?
1: Fabio e Marina.
0: Fabio e Marina, avete tirato su proprio una ragazza educata. Bravi, complimenti.
2: Gli anni?
0: 17.
2: No, Fabio e Marina.
0: Ah, Fabio e Marina, la mamma è dell'82, quindi è più giovane di tutti noi. Il papà 76, sei. Hai detto 76, quindi è più giovane di Walter.
4: E ricordiamo anche lo sport scelto.
0: Ah, giusto, è vero, vero. Per darvi un po' la dimensione, Carlotta è una ragazza educata, lo avete sentito. Molto elegante nei vestiti,
1: sì.
0: Sei vestita veramente in maniera molto chic, molto
1: grazie.
0: Chic. È molto chic come immagine, cioè è proprio una bella ragazza. E il tuo sport per il quale questo weekend farai delle gare è?
1: Equitazione,
0: che ricordiamo non è uno sport. È uno sport per chi?
1: Per il cavallo.
0: Per il cavallo. Ma no. Ma perché lui fa fatica a portarti, ma non per te, ok? Questo okay. È sempre bene tenerlo a me. Okay. Okay. No, scherzo, Carlotta. Vabbè, chi è?
2: Il cavallo di Carlotta.
0: C'è il cavallo. Sta chiamando.
3: Come si chiama?
0: Sarà d'accordo con me.
1: Majestif.
0: Majestif. Majestif. Dove lo tieni il cavallo?
1: A San Siro.
0: All'ippodromo?
1: No, al centro ippico lombardo.
0: Ah, ok, che è lì però vicino,
1: sì,
0: quindi,
1: vicino.
0: No? Ci sarà tutta la zona così. Va bene, Carlotta, ti ringraziamo per essere stata con noi. Grazie, impegnati, segui le direttive di Walter perché non so se hai notato, ma è intelligente. Quindi puoi affidarti totalmente a lui. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo su Radio DJ.
5: Intelligenza.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Il nulla dilaga.
6: Che cos'è questo nulla?
7: Radio DJ.

0: scrive Fabio. Buongiorno, intanto bentornati sempre su Radio DJ. Sempre per chiudere tema concerti, ingorghi, quando si esce, quando si va a questi eventi molto grandi. Dice Fabio: io mi accodo a Walter nel gruppo Intelligenti. Sì. Per esempio, benvenuto. I concerti di Vasco, appena parte Alba Chiara, io vado via. Che sì, è vero che ti eviti sicuramente un po' di coda, però stai anche rinunciando. Io, per esempio, allo stadio. No. Cacchio, io quando vedo quelli che vanno via prima della fine, dico, ma che, però vi perdete la,
1: stai lì e saluti i ragazzi.
0: E saluti i ragazzi, certo. Al limite, se vuoi evitare un po' di traffico, invece di andare via subito, stai lì. Quando i ragazzi passano, fai bravi raga!
1: Si salutano i ragazzi bravi, che hanno giocato per te.
0: Esatto, e poi fai così. I concerti non c'è questo saluto col cantante. Quando

0: lui se ne va, c'ha la macchina,
1: bello.
0: C'ha la macchina dietro, fa il giro e tutti bla bla bla. Così se ne va, così sì, vai anche a me a volte quando capita, soprattutto quelli che magari ho visto già parecchie volte, l'ultima canzone, sai che è quella lì, vai via prima, però è brutto. Cioè ti perdi,
2: sì, come andare,
0: cioè,
2: via prima della fine del film al cinema.
0: Esatto, cioè vai a vedere Vasco, ti perdi Alba Chiara, rosichi comunque, cioè è una roba
3: che fortuna, che andare a vedere solo gente che ha 50 spettatori.
0: Vero, tu scegli la musica in base, sì, come Carlotta che va a vedere, sì, persone che per adesso non hanno troppo pubblico. Ci avete scritto l'unico programma dove anche chi fa lo stage è ricco e va a cavallo. Sì. Ragazzi, li prendiamo così.
2: Li prendiamo così.
0: Banana Joe che c'ha 3.000 euro di piante sul terrazzo, c'ha il banano, però...
3: Poi c'è da ridire
2: non
3: delle
2: mie. Non stanno bene.
0: Non stanno bene? Le stai facendo morire?
2: No. Bisogna trovare una via di...
0: Ma Banana Joe non può far morire le piante?
2: Si sono un po' ingiallite alcune.
3: Troppo sole.
2: Cosa faccio? Quello.
0: Hai provato a scaricare l'app che il mio Instagram mi pubblicizza molto? Quella che ti fa la foto?
2: No, quello costa,
0: È a pagamento.
2: Ma un botto.
3: Ah,
0: costa un botto. Costa un botto.
2: Fanno finta che sia gratis.
0: Se la prendi costa veramente un botto.
3: Ma tipo nell'ordine di...
0: Nell'ordine di, non vorrei di, non lo so, ti direi una stupidata. Però mi ricordo che anch'io quando l'ho visto ho detto la madonna, però vabbè, adesso per due piante così, cioè non costa poco.
2: No, io faccio le foto e uso ChatGPT.
0: Gli chiedi come curarle.
2: Sì, però, dalla foto ti dice lui quali sono,
0: funziona,
2: le possibili...
0: Evidentemente no, se stanno ancora male.
2: Ma forse è un problema nell'impianto di irrigazione. Devo lavorarci su.
0: Troppa acqua. Troppa acqua.
2: No. Perché sembra che a volte va, a volte no. Cioè,
0: a volte vada, a volte.
2: Volte... Sembra che a volte vada, a volte no. Come fa? Cioè, se alle 5.
0: Se fosse. No, di, però.
2: Perché va da 10 minuti alle 5:40 del mattino. Sì. E come fai a capire se è andato o no?
0: E devi toccare
2: ho capito,
0: terreno.
2: Ma non si capisce. C'è il sole.
0: Ma scusami,
2: la mattina,
0: ma in quei
2: 2K tutto.
0: Che hai messo di irrigazione, non potevi prendere una persona che veniva a curarti le piante?
2: Vabbè, non sono così tante.
0: Vabbè, però vanno gestire. Sai chi ha risolto il problema alla radice? Ecco, qui vorremmo un intervento degli ascoltatori, un sondaggione con i nostri ascoltatori di Radio DJ,
3: sì,
0: su qual è la vostra posizione a proposito di un tema secondo me troppo spesso sottovalutato. Piante finte in casa, sì o no? Perché la Fosca si è sparata su quelle mensole che ha dovuto testare, guardare, dove ha messo
3: bellissime
0: la telecamera per vedere che non
3: tutti
0: si muovessero
3: di quando
0: per le mensole.
3: Sì.
0: Madonna, ma che belle mensole che hai, così. Erano già belle, adesso le ha abbellite, secondo me, sparando giù tutte delle piante finte.
3: Sì, solo finte.
2: Per
3: piante...
2: me sono una bestemmia.
0: Anche a me fanno orrore le piante finte.
3: Cioè,
0: sembra di essere in un... non so, in una specie di centro commerciale che è una vetrina, ecco, sembra che stai vivendo dentro una vetrina come Ether Parisi in grandi magazzini.
2: Sì, è vero.
3: Però è anche vero che io non ho assolutamente il pollice verde, ho paurissima che cadano cose col vetro, col coccio, che oltre al fatto che mi muoiano.
0: Ma perché tu hai questa... Ma perché tu credi nel poltergeist? Cioè, perché hai questa paura che dentro casa tua degli oggetti inanimati cadano, prendano vita di notte, poi soprattutto non di giorno, perché loro lo fanno di... Perché hai paura che le cose dentro casa tua si muovano?
3: Non lo so, ma la piantina come su ieri l'ho legata.
2: No, veramente?
3: Sì.
2: Ma come l'hai legata?
3: E mi sono quasi rotta un mignolo cadendo dopo che sono salita per legare.
0: L'hai legata a cosa?
3: Ma non si vede che è legata.
2: Ma cosa?
3: Alla libreria.
0: E se poi così tira giù anche la libreria?
3: Ma no, ma è leggerissima.
0: Perché, esatto,
3: perché lì gira l'aria. Siccome questa pianta che ho preso ha delle foglie...
2: È tutto nella sua testa.
0: Tutto nella sua
2: testa. Tutto gira l'aria.
0: Non ha neanche le finestre a casa.
2: No,
0: non fa girare l'aria.
2: È tutto
3: nella
2: sua testa.
3: È ventilatissima a casa mia. Siccome ieri ho fatto caso che c'era un po' di vento e ha queste foglie molto lunghe che quindi temevo sbilanciassero il vaso.
0: Certo.
3: Quindi ho messo un legaccino di corda.
0: Così tenuto. Che poi, essendo pianta finta, ha di solito, non ha la terra dentro, quindi ha un peso irrisorio. E anche il vaso stesso è di plastica finissima.
3: No, perché
0: di
3: l'ho messa,
2: no, è di
3: in
2: coccio,
3: un bellissimo...
2: Non hai sentito, ho paura del coccio.
3: L'ho messo in un vaso di corda molto carino. Da vedere.
0: Però scusami, anche tu, ma se hai paura del coccio, perché hai permesso al coccio di entrare dentro casa?
3: No, non è entrato, però le piante vere le metti nel coccio. Le piante finte no.
0: E di che cos'è il vaso tuo?
3: È di corda.
0: Ah, avevo capito di coccio. Ah, di corda! Però anche se cade non ti fa male la corda.
3: Però prende dentro la lampada che è sospesa.
0: Ah, è tipo il video degli OK Go. Cade una cosa, la domino, va. Viene giù tutto. A un certo punto, se passate da quella zona lì dove abita Fosca e vedete il palazzo intero venire giù, crollare sulle sue...

0: Fondamenta è perché la piantina per un effetto domino ha fatto
1: le
0: un
1: correnti che passano lì,
0: perché circola un po' d'aria. Va
2: poi
0: bene. Comunque sono curioso di sapere se per voi pianta finta sì o no.
3: Io non ho ben capito invece se l'impianto di irrigazione di Walter va o non va.
1: Perché sembra che a volte va, a volte no. Perché va de.
0: Secondo me non l'ha capito neanche lui. Perché va de.

0: questo atteggiamento perché per noi è l'ultima settimana, no? Quindi c'è l'atteggiamento da fine anno, un po' tutto più slabrato del solito. Però per l'ascoltatore non è così. Dobbiamo anche metterci nei panni dell'ascoltatore. Sì. Cioè, per l'ascoltatore la stagione su Radio DJ va avanti
1: almeno fino... Sempre.
0: 365 giorni l'anno, quindi dobbiamo stare un po' su. Per questo vi vorrei leggere il messaggio di Adele che dice: off topic, mi sono collegata adesso, ma è da ieri che voglio farti questa domanda. Tra 10 giorni vengo in Italia, io sono di Berlino, vorrei prendere qualche libro a 100. Oh. Dove li prendo? Solo online? Ma no, cara, li trovi anche nelle librerie. Hai qualche titolo da consigliarmi? Sì, ma ti direi certo. L'aria nella giungla, ti direi Madama Matrioska, ti direi Baba, non so, ce ne sono.
1: Vabbè, la guida per andare a New York.
0: La guida per andare a New York, dopo che vai a Berlino, torni a Berlino. Allora, plebiscito Generazione X, plebiscito per no piante gommose, lì, sì, piante
1: intanto
0: finte.
1: Intanto i negozi sono strapieni di piante finte.
0: Allora, dicono gli ascoltatori che ce ne sono alcune che però costano infatti una manata, sì, che sono fatte talmente bene che è quasi impossibile riconoscerne la differenza fino a quando poi probabilmente non vai. Però alcune anche, secondo me, che quando le tocchi un po' di dubbio ce l'hai, no? Su alcune foglie soprattutto, esatto. Che però costano
2: però
0: tantissimo.
2: Cactus, cioè, tanto vale che lo prendi buono.
0: Ma se poi
2: non
0: cade,
2: serve niente.
0: Se poi cade,
2: c'è il coccio.
0: E poi c'è anche gli spuntoni, gli aghi.
2: Urca.
0: Quindi no. Quello è.
2: Poi la telma.
1: Poi no. C'è anche il problema che il gatto mi va a scavare nella terra se metto.
0: Dicono anche, dai, facciamo un intervento un po' a pianta a casa. Sì. Gli ascoltatori ci dicono che, tra le altre cose, uno in grandissima onestà ci ha dato dei consigli dicendo: oh, tenete conto che parlo di questo argomento con la stessa competenza con cui voi parlate di tutto. Mm-hmm. Quindi zero. Bene. Però ci avete dato tante indicazioni.
2: Dire.
0: Allora, alcuni dicono: molte piante sono nocive per gli animali domestici.
1: Sì. Vero.
0: Quindi chi è animali domestici, questo è un piccolo tema.
2: Ma cioè, l'animale, scusa, non sa che è nociva. Cioè, di solito non dovrebbe avere l'istinto che lo tiene lontano dai pericoli.
0: Quelli intelligenti come te, sì. Quelli un po' meno.
2: Stai
0: magari
2: dicendo che la telma? Sospettavo da un po'.
0: Poi casa buia, ok, pianta.
3: Ma mangiava le sciarpe.
1: Anche.
0: Quindi figurati con le piante. Cioè,
1: bene,
0: mangia le sciarpe.
1: A casa andava sempre a mangiare le piante.
0: Sai cosa devi fare? Devi prendere le sciarpe finte. Così poi non le mangi.
2: L'altro giorno al Summer Camp, solita scena, che sono fuori, sento: Telma! Telma!
0: Lei che parlava con la telecamera.
2: Non
0: a
2: la vedo, non la trovo.
0: Lei deve passare, salutare, deve vedere la telecamera. Sono qua. Per l'irrigazione, invece, meglio irrigare la sera prima di andare a dormire che la mattina, ma questo lo sanno anche i sassi.
1: L'acqua brucia col sole.
0: Allora,
2: capito,
0: se hai l'erba.
2: 5 del mattino?
0: No, 5 può essere buono. No, è forse un fatto che adesso che fa molto caldo, se tu innaffi la sera,
2: prende
0: ci
2: meglio,
0: mette meno ad asciugare. Invece adesso la metti alle 5,
2: okay,
0: e te la asciuga tutta molto più velocemente.
2: Orario
0: se
2: preciso.
0: Se invece avete l'erba, te la brucia. Quindi irrigazione la mattina no, perché il sole poi ti brucia.
2: Orario buono secondo te?
0: Secondo me se fai un 10, un 22.
2: Okay.
0: Un'altra cosa che dicevano è: se sei incerto, cambia il set cambia il timer dell'irrigazione in un momento in cui ci sei a casa e vedi se parte.
2: No, è partito ieri sera, ho provato.
0: Allora parte.
2: Allora c'è qualcosa.
0: Non è così intelligente come si vantava.

0: come si vantava
1: sei
0: inizio,
1: come la Telma
0: a inizio puntata.
2: Quindi l'impianto di irrigazione va. Oh, va,
3: perché va
0: sembra un motorino.
3: Sai che questa cosa la può fare con chiunque, invece.
0: Mettiamo l'ultima canzone, dai, poi

0: Ritiriamo tutto quello che abbiamo detto. Sbagliatissimo innaffiare la sera. Sbagliatissimo.
1: Ma chi lo dice?
0: Un ascoltatore. Io mi fido sempre dell'ultimo.
1: Ma cosa
0: che
1: ne
0: leg.
1: Sai chi è?
0: Sbagliatissimo innaffiare la sera, perché favorisce i funghi. Quindi mattino presto è la soluzione migliore. Così ha tempo di prendere l'acqua, ma poi non marcisce. Mm. Quindi 5 del mattino, Walter.
1: Ma chi l'ha detto?
0: L'ha detto Roberto. Chi è Roberto? Un nostro ascoltatore. Noi ci fidiamo dei nostri ascoltatori. Ragazzi, grazie mille. Scusate per questa puntata. Non vi prometto che domani sarà meglio, perché siamo mentalmente proiettati alle vacanze. È l'ultima settimana di scuola per noi, quindi i compiti si fanno un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no. Cioè si viene qua più per il gusto di stare insieme, perché sappiamo che ci mancheremo, che per fare qualcosa. Ecco, domani sorpresa per Walter.
2: Ah sì.
0: Domani c'è una bella sorpresa per Walter, quindi
2: Walter,
0: vogliamo chiudere l'anno facendo felice il nostro amico Walter.
1: Meg ci scrive: ma secondo voi c'è qualcuno che non reputa se stesso intelligente? Bellissima domanda.
3: Ah.
0: Ma domani potremo parlare di questo. Bello.
1: Stupendo.
0: Sì.
1: Sto pensando, perché è una bella domanda.
0: Allora, io mi darei una percentuale, 60%.
1: Su te stesso?
0: Sì. Io sono intelligente al 60.
1: No, io di più.
0: Ma va. Te sei un cretino. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
3: Intelligenza. Buona spiritosa.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.

0: Karol G insieme a Manu Chao con Viaggiando per il Mondo. Insieme a DJ.
1: Ciao belli, ma quanto vi amo! Quanto
0: grazie,
1: vi amo!
0: Grazie mille!
1: Ciao Max da Roma!
2: Ciao
1: Max!
2: Tra poco iniziamo!
3: Tra poco c'è Ciao belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao!
4: Ciao belli!

0: cambio.
1: E con bellissima la voce di Gloria Baker abbiamo aperto la grande settimana con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Sì. Nella puntata di oggi celebreremo il mitico Lewis Hamilton, che ieri ha fatto il regalo di compleanno Ferrari al nostro Angelone, conquistando il Gran Premio di Barcellona. E sempre per lo sport faremo la conoscenza del sosia di Lautaro Martinez, il tutto grazie alla Mami.
2: Siamo col sosia di Lautaro Martini.
3: Lautaro.
2: Mi scambiano per l'originale. Lautaro, per portarmi a letto, cosa farebbe?
4: Intanto sono un bravo ragazzo. Non mi affascino solo dall'aspetto esterno. Mi piace tanto guardare una persona in
2: sei un cucciolotto. Allora, mi regali questi baci per Perugina.
4: Certo, se fossi stata la mia ragazza, è normale che mi muoverei in questa maniera prima, no? I bigliettini.
2: Leggiamo assieme.
4: Ma
2: paghi tu?
4: Certo, da uomo pago io.
2: Tutto. Ma Lautaro è bravo con le palle, anche tu sei bravo con le palle. Allora,
4: se parliamo di palle, palloni,
2: grosse palle, sappiamo tirare in porta,
5: sono anche i mondiali,
2: centriamo, facciamo strike.
4: Sì. Certo.
2: Sei diventato un po' rosso.
4: È normale,
5: con queste domande, signorina,
2: sempre sul tuo. E allora Lautaro voto 10, ma Lautaro lui un
1: E per chi vuole affrontare al meglio la settimana centrale di questo giugno 26, andremo in Toscana per l'oroscopo di Galex.
6: Bentornati con l'oroscopo della settimana con Sharon Budiula. Ecco, sentiamo, i prossimi sei segni. Bilancia. Questa settimana dovrai prendere una decisione importantissima. Quindi te lo dico subito, non ti fa prendere dall'ansia, perché te sei un sito, non scosai. Poi inizierai a chiedere consigli a tutti, a tua mamma, a tuo padre, a gatto, a cane, a tutti i tuoi amici. Cosa farai? Il contrario di quello che ti hanno detto. E allora cosa lo chiedi a fare? Scorpione, questa settimana sembri tranquillo, ma tanto lo so che stai architettando qualcosa te, vai. Nel weekend qualcuno ti provoca, ma ti prego, non lo accoltella. Sagittario, questa settimana vuoi essere libero, vuoi spensieratezza, vuoi andare a giro, poi una fetta di lupinoli. Il problema però è che le responsabilità stanno dove stai di asa.
5: Quindi interessante lei.
6: Capricorno, questa settimana sei un rompioglioni di nulla. Giudichi tutti, quello è fanno, quello è un fanno, ma non ti guardi mai? Anche meno,
1: E poi una finestra sul mondiale di calcio con un'attenzione particolare per la partita Brasile-Scozia in programma giovedì 26 giugno al Miami Stadium. Proprio durante questa partita potrebbe verificarsi un episodio davvero incredibile, come ci racconterà l'esperta Stefania.
7: Durante la partita dei mondiali Brasile-Scozia arriveranno gli alieni. Buongiorno, un altro grande giorno per parlare degli alieni, in modo particolare della loro venuta durante i mondiali del 2026. Ovviamente questa cosa non la dico io, ma la dice una medium brasiliana, una sensitiva di nome Vobaiana, che non so se il nome si pronunci così, ma l'ho cercata sull'altro social, IG, ed è una persona molto seguita perché ha 23 milioni di followers. In questi giorni è andato virale un video che lei ha fatto in cui parla di un sogno. E in questo sogno ha visto un'astronave aliena arrivare durante la partita dei mondiali Brasile-Scozia, prevista nella fase a gironi. Questa astronave, occupata da un centinaio di alieni, dovrebbe sorvolare lo stadio e dovrebbe anche poi rapire spettatori e calciatori. E pensate un po', tra i rapiti dagli alieni ci dovrebbe essere anche Neymar e un suo collega Vinicius Junior. In realtà, in alcune versioni del racconto, l'astronave si limiterebbe a sorvolare lo stadio, invece in altre versioni rapisce anche spettatori e calciatori. Questa previsione è diventata virale probabilmente anche perché è stata ricollegata da alcuni a un avvistamento UFO avvenuto non molti giorni fa proprio in Brasile. Un influencer brasiliano ha ripreso questo oggetto volante non identificato. Tuttavia la previsione di Vobaiana si basa su niente, cioè si basa soltanto sul sogno che lei dice di avere fatto. Online in generale la reazione del pubblico è stata più che altro ironica, hanno già creato dei meme sul Brasile, su Neymar, che includono anche l'UFO. Ha fatto innumerevoli previsioni su cantanti, influencer brasiliani, attori, soprattutto su relazioni sentimentali, successo economico e carriera, ma ha fatto previsioni anche sui sportivi o sulle squadre che parteciperanno ai mondiali.

0: Era il 1999. Nick Kershaw con Won't Let the Sun Go Down on Me su Radio DJ.
1: Tutto bello biondo.
0: Bellissimo.
1: 14 e 14.
2: Vai, che bello.
3: Lewis Hamilton. Ciao belli.
0: Sì, tornato alla grande.
4: Simona Rosito. Volevo fare gli auguri top a mio marito Roberto, sì, perché sabato. Lui si merita solo il top.
1: Brava.
4: Angelo, sì. Auguri anche a te, sì. Un po' meno top.
1: Grazie.

0: sta per lasciare il programma per dedicarsi al mondo della moda.
1: Ciao a tutti e benvenuti su Boeing. Ciao Speedy. Io sono Liborio, e vi sto per portare nel mio magico mondo.
2: È l'amico Speedy.
3: Ci sono Speedy, Liborio e tanti tanti amici. Entra con noi nel magico mondo di Liborio.
1: Ciao a tutti da Liborio.
0: Buongiorno.
1: E benvenuti nel mio magico mondo. Nella puntata di oggi, però, trovarci un croupier del casino di San Bensan, che ci insegnerà i trucchi per vincere alle slot.
2: Ragazzi,
1: e voi direte, ma Liborio, al casino si può entrare solo a 18 anni, noi ne abbiamo solo 12.
2: Appunto.
1: Niente paura, perché io vi porterò a Vimodrone, un paese della Lombardia dove esiste un casino per bambini e dove anche giovanissimi possono andare sul lastrico e rovinarsi la vita coi debiti.

0: adesso raga, tutti pronti perché è arrivato il nostro ospite di oggi, con il quale apriremo una rubrica dedicata a chi vuole far serata anche se i genitori non la fanno uscire. È con noi Gianluca Grignani.
1: Ciao Liborio, ciao ragazzi. Buongiorno. Oggi sono qua di passaggio, sì. E oggi vi insegnerò velocemente, sì, come calarvi dal balcone per andare a fare serata con gli amici. Ma poi la prossima volta faremo un tutorial completo sulle cose che si possono fare quando si esce alla sera. Perché credetemi, stare se in casa solo guardare i cartoni animati non è mai bello.
2: Ma come giovani,
1: organizzare una rissa, diciamo, con le spranghe, sfoglie stanche di ferro in un bar.
0: Bene, ma adesso occupiamoci di un nostro amico che lascia il mondo di Liborio per avviare un'attività tutta sua. Lui è il nostro amico Speedy.
3: Ciao Speedy,
0: raccontaci il tuo progetto.
3: Sì, ciao raga. Ho deciso di abbandonare il magico mondo di Liborio perché ho voglia di intraprendere la carriera da stilista. E penso che fino a quando starò qui a fare lo scemo con voi nessuno mi darà retta.
0: E allora raga, facciamo un urlo per Speedy che presto diventerà uno stilista per i grandi. Dai Speedy, raccontaci come farai a diventare stilista. Ti sei iscritto a una scuola speciale?
3: No, per ora no. Voglio iniziare un corso di affiancamento durante il quale lavorerò gratuitamente in una boutique. Così imparo tutti i trucchi sulla moda.
0: Va bene, Speedy. Sei proprio sicuro di lasciare il magico mondo di Liborio?
3: Sì, Liborio, guarda, sicurissimo. Mi mancherete molto comunque, ma sono sicuro che quando diventerò stilista sarete orgogliosi di me.
0: Bene, e allora andiamo a seguire il primo giorno di lavoro di Speedy come stilista. In bocca al lupo, bro!
4: Ci sono Speedy, Liborio e tanti tanti amici. Entra con noi nel magico mondo di Liborio.
5: Pronto?
3: Sì, buongiorno, senta, sono Speedy.
5: Buongiorno.
3: Io da grande vorrei fare lo stilista, perché sono sempre tutto molto trendy e sempre tutto driffato, così ho 9 anni. Ma volevo chiederle, se vengo lì in negozio, posso guardare come si fanno le vendite? Così da prendere appunti, per fare un po' di apprendistato, così.
5: Non è male, allora, io questo me lo so dire. Lei dovrebbe contattare l'azienda, perché noi siamo un negozio, quindi diciamo che queste gli apprendistati e quant'altro li gestisce l'azienda.
3: Ho capito. Perché io sguardi, le dico, io sono
5: Le posso dire venga in negozio a guardarsi, perché insomma è. No.
3: Perché io sono molto, molto appassionato della moda. Quindi io penso che diventerà veramente uno stilista. Anche perché 2 mesi fa ho contattato Stefano Gabbana. L'ho incontrato a Milano, gli ho chiesto di aiutarmi a diventare un po' come lui, no? Uno stilista.
2: Mica è facile,
3: e vabbè,
2: sì.
3: Lui mi ha detto di togliermi da. Però vabbè, insomma, è stata un po' una risposta così azzardata, perché comunque secondo me io ho delle buone possibilità. Ma
5: ma è lo stilista e comunque la vendita sono due cose un po' diverse.
3: Sì, no, io voglio diventare stilista, poi aprirò il mio negozio, tirerò già in mente il nome, lo chiamerò Speedy Moda. Magari posso assumerla anche lei e lavorare con me, visto che lei ha anche delle buone, come si dice, una buona esperienza.
5: Guardi, le faccio in bocca al lupo, insomma, sono molto carine queste nuove idee, insomma. Ai giovani, assolutamente.
3: Se vuole, poi per attirare, ho pensato anche che per attirare anche i clienti posso mettere delle scarpe con le che si illuminano, che lanciano le così. Cioè, finché ovviamente, però non lanciano delle fiammette sinte,
5: robe
3: così. Se vuole, se gli dice solo.
5: Io non sto cercando, quindi sto bene qui dove sto. La ringrazio molto e le faccio un in bocca al lupo per tutto.
3: Grazie, va bene, grazie per la buona giornata. Avete sentito, Babivi? È fatta.
6: Insomma.
3: Adesso cantiamo tutti insieme la canzone.

0: amici, amici da casa.
1: Oh, Ferrari, l'hai ciao, arrotolata bello. Anche te la banconota, eh?
0: Vabbè, arrotolini banconota.
2: No, assolutamente no.
3: Oh, sono la signora Mimma, la buongiorno, tua mamma. Buongiorno. Ancora tanti auguri per i tuoi 25 anni.
1: Grazie.
3: Hai fatto gli auguri anche a Roberto?
1: Sì, certo.
3: Ti aspetto tutti al mio cineforum per la proiezione di Scemo e più Scemo.
1: Bravo.
4: Benissimo. Qualcuno fa l'aperitivo da qualche parte?
1: Sì.
4: Tipo, non so, Malvista, sì. Barino. Mia sorella.
1: Oh.
4: Fatemi sapere qualcosa.

0: Un saluto a tutti gli anziani che ci seguono.
1: Buongiorno.
0: Siamo qui per le anticipazioni di quello che vedremo oggi, certo, alla Vita in diretta, che va in onda alle ore 17 su Rai 1.
1: Vai.
0: Naturalmente cercheremo di collegarci con Maranello,
1: sì,
0: dove c'è un intero paese in
1: festa
0: per la Ferrari. Grande botta di culo ieri per Hamilton, che ha preso una safety car e l'ha messa in quel posto a tutti. Ma c'è da dire che Lewis è un grande campione e quindi si merita che le cose ogni tanto girino per il verso giusto. Ma la cosa più interessante della quale parleremo oggi alla Vita in diretta è la maxi rissa scoppiata su un volo partito da Londra e diretto a Malta, dove i passeggeri hanno trasformato la cabina dell'aereo in una discoteca.
1: Che bello.
0: E allora la parola agli amici di Flash TV.
2: Quello che doveva essere un normale viaggio aereo si è trasformato in una vera e propria festa ad alta quota. Su un volo Ryanair partito da Londra e diretto a Malta, alcuni passeggeri hanno dato vita a una situazione decisamente insolita, trasformando la cabina dell'aereo in una sorta di discoteca volante tra musica, balli e consumo di alcolici. L'episodio è stato raccontato da una manager di 28 anni, originaria dell'Essex, che stava viaggiando da sola verso l'Higher Love Festival. Secondo la sua testimonianza, poco dopo il decollo, un gruppo di viaggiatori ha iniziato ad animare l'atmosfera, coinvolgendo progressivamente gran parte dei presenti.

presenti. I passeggeri si sono alzati dai propri posti, hanno iniziato a ballare nei corridoi e a festeggiare mentre circolavano bottiglie e bevande alcoliche. La scena, ripresa anche da alcuni video condivisi sui social, ha suscitato reazioni contrastanti. Da una parte c'era chi partecipava con entusiasmo alla festa improvvisata, applaudendo e cantando insieme agli altri, dall'altra diversi viaggiatori apparivano infastiditi dal rumore e dalla confusione. Secondo il racconto della giovane manager, l'atmosfera inizialmente spensierata è però degenerata con il passare del tempo. Una passeggera evidentemente esasperata dal comportamento dei festeggianti avrebbe perso la calma e lanciato una bottiglia contro uno dei ragazzi che stava ballando. La donna avrebbe inoltre intimato ai presenti di abbassare il volume e interrompere i festeggiamenti. La manager ha riferito di essere intervenuta chiedendo alla passeggera di mantenere un atteggiamento più civile e di scusarsi per il gesto. A quel punto, secondo la sua versione dei fatti, molti dei presenti avrebbero reagito con applausi ed esultanze, schierandosi dalla parte dei partecipanti della festa. Particolarmente sorprendente è stato il comportamento attribuito all'equipaggio al bordo. Stando alle testimonianze raccolte, il personale Ryanair non avrebbe cercato immediatamente di interrompere i festeggiamenti. Anzi, per alcuni momenti, alcuni membri dell'equipaggio avrebbero persino condiviso il clima di allegria che si era creato tra i passeggeri, contribuendo a

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: piace questo sound di DJ Angelo, The Bowser con Magnetic su Radio DJ.
1: È uno dei più ballati in discoteca.
0: Assolutamente.
1: 14:34.
2: Regà, se vogliamo parlare di Ryanair e dei voli, io venerdì in partenza per Malaga abbiamo fatto un'ora di ritardo perché un coglione tipo dei 50-60 anni era già salito sull'aereo alterato.
1: Era un po' alterato,
0: aveva un po' bevuto. Vabbè, succede.
1: Ok, ci sta. La scorsa settimana abbiamo saltato l'appuntamento con la ruota della fortuna.
0: Vero, vero.
1: E allora oggi la prendiamo di petto e andiamo subito alla ricerca di un concorrente.
0: Vai.

0: Bordeaux.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, sono Hermes Leproti di Mediaset. Buongiorno, mi scusi se la disturbiamo. Stiamo registrando con Jerry Scotti una nuova puntata della Ruota della Fortuna nel formato estivo. Possiamo portarle via solo un paio di minuti? Le passo Jerry così le spiega.
0: Mi registrate per Ciao Belli?
2: Eccolo lì, ci ha beccati.
0: Dai, vi seguo tantissimo.
1: Va bene, grazie.
3: Ciao. Arrivederci. Ciao.

0: 18 il Tiesto con Jackie Chan su Radio DJ.
1: Capolavoro, capolavoro, 14.39.
0: Perché è piaciuto, c'è chi c'è. Piace la casa.
2: Io dormo senza pigiama, sì? E di pancetta non ce ne ho.
0: Bravo, benissimo. Numero uno. Bravo.
1: Ed ora entriamo negli studi di Nuova, sì, Scena, un reality musicale che va in onda su Netflix Italia. Bello. Nel quale oggi si parla di featuring.
0: I featuring sono importantissimi.
1: E poi il virologo Matteo Bassetti racconta di quando gli hanno rubato le mutande.
0: Come rubato le mutande, impossibile.
1: Ed infine Bruno Barbieri ci racconta la sua esperienza vissuta su un vero set a luci rosse.
0: Veramente?
1: Con gli attori che erano on fire. Stavano
0: Bruno Barbieri
1: recitando.
0: È più on fire di così.
3: I giudici di Nuova Scena e il FIT. Da Quarto Grado, lite tra Carmelo Abate e Roberto Abruzzone. Da Sette Vite, Matteo Bassetti e il furto delle mutande. Da Storia di Donne al Bivio, Donatella Zaccagnini Romito e il mestiere di accompagnatrice. Da Tintoria, Bruno Barbieri e il set a luci rosse.
4: I giudici di Nuova Scena e i FIT.
5: Io provo proprio un piacere personale ad andare in studio con un altro artista. E c'è, cioè, a me proprio l'incontro.
6: Mazza, per me rappresenta un incubo.
5: Davvero?
6: Se vuoi fare del male, mi mandi a fare una sessione.
7: Ma è una cosa bella, però. Cioè, una cosa bellissima. E se prendi a me, io faccio i featuring solo con i miei amici, che rispetto.
8: Con i ricchi.
7: Che non sono. Che anche se non sono amici, però sono persone che rispetto, vabbè.
8: Chiaro.
7: È normale.
9: A me non me ne frega un cazzo di fare i feat con la gente che rispetto. Io voglio fare i feat
6: con la gente che mi fa vendere più dischi.
9: Gente che mi fa vendere più dischi.
5: No,
6: è il mio mito.
4: Lite tra Carmelo Abate e Roberto Abruzzone.
10: Ma riesci a stare zitto 30 secondi? Ci riesci a stare zitto 30 secondi? Mamma mia, è un continuo interrompere. Cioè, non è proprio capace di aspettare 30 secondi.
11: Scusa, Carmelo sta parlando.
10: Stiamo parlando tutti. Un quarto d'ora.
12: Stavo parlando.
10: Avevi finito. Ma tu impara a stare zitto. Tu devi prendere una laurea in educazione. Anzi, la prima elementare in educazione.
4: Matteo Bassetti e il furto delle mutande.
13: È nata, tra l'altro, una leggenda. La leggenda delle mutande rubate in ospedale. No, ma spiegami questa cosa delle mutande, scusa.
14: Le mutande sono successe che a un certo punto ho fatto un piccolo intervento ortopedico a Udine. A un certo punto vado in sala operatoria e parto dal reparto dove ero ricoverato con le mutande. Dopodiché mi addormentano e torno in reparto mutande. Le mutande non ce l'ho. E quindi a un certo punto chiedo sia ai colleghi della sala operatoria che alla loro caposala, la coordinatrice, dove erano finite queste mutande. E allora fanno questa indagine e le mutande spariscono, sono sparite. E quindi è rimasta sta leggenda dove sono le mutande. Tanto un paio di boxer, di quelli con tutti i disegnini particolari.
1: Sì. Doctorone, meglio sospensorio.
4: Donatella Zaccagnini Romito e il mestiere di accompagnatrice.
5: Una escort. È tecnicamente un'accompagnatrice, no?
1: Chiaro,
5: ma eri sempre un'accompagnatrice oppure qualche volta ti è stato chiesto di più, magari di avere un rapporto sessuale vero e proprio?
15: Qualche volta si andava anche oltre, non mi sono mai posta dei limiti.
5: Quindi voglio dire, ti è capitato che un uomo che magari ti piacesse, ti chiedesse vieni a letto con me, ci sei stata?
15: È capitato. Magari a letto uno spesso si pensa che uno che va a letto debba per forza fare tutto. Delle volte si va a letto
1: si dorme,
15: e spesso le persone
1: si dorme,
15: ma anche molto bello, molto romantico dormire le
1: cose. Presente, ragazzi.
4: Bruno Barbieri e il set a luci rosse.
8: Stavano facendo sesso nel sgabuzzino dove c'erano tutti i detersivi, un governato, una donna delle pulizie e un cameriere. Però non le
1: fai versi.
8: 9:30 della mattina. Tutta una roba. Cioè, ma veramente era anche molto imbarazzante. A un certo punto c'erano tutti, c'era tutta la truba. Non sto scherzando.
1: Sì.
8: Poi si sentiva proprio.
1: Girando un film.
8: Io non sapevo che. Io giuro che non sapevo che cosa fare. A un certo punto esco dal set, me ne sono andato perché mi scappava pure da ridere. Perché dai, alle 9:30 della mattina succedono queste robe qui. Voglio dire, soprattutto nell'area dove noi stiamo registrando. Li abbiamo lasciati fare, ce ne siamo andati fuori dal set tutti, hanno finito le loro cose e noi abbiamo ricominciato. Oh, ma ci davano dentro di brutto, eh.

0: bella, bella Merck.
1: Merck and Cremon, Serena Brancale, Partenope su Radio DJ.
0: Velocemente torniamo su Canale 5, dove nonostante il primo tentativo sia andato a vuoto, tutto lo studio pronto per la nuova puntata della Ruota della Fortuna.
1: Vai, dai, adesso ce la facciamo, vai.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno. Stiamo registrando una nuova puntata della Ruota della Fortuna con Jerry Scotti.
1: Adesso entra.
3: E stiamo
1: sicuro.
3: Dando la possibilità anche da casa di partecipare. Possiamo portarla via solo un paio di minuti? Le passo Jerry che è in questo momento in studio, così le spiega esattamente di che cosa si tratta.
2: Tutto bene, grazie.
1: Vai,
3: mi può dire solo il suo nome, per favore?
2: Poi Marco, dopo... Marco.
3: Marco,
4: ciao, Marco. Viva la ruota!
0: Vai che giochiamo!
4: Viva la ruota! Da casa puoi giocare anche tu.
5: Ed eccoci qui, dopo la breve pausa pubblicitaria, apriamo la porta del nostro programma ad un amico o ad un'amica al telefono. Pronto, come ti chiami?
2: Sono Marco.
5: Ciao Marco! Senti,
0: ciao,
5: cosa fai di bello nella vita?
2: Sono un educatore.
5: Un educatore. Senti, e a questo punto del gioco, e poi lo sai, è il gioco più amato dagli italiani, dobbiamo azionare la ruota della fortuna. Ovviamente, visto che siamo al telefono, dovrai farlo con la voce.
2: Certo.
5: Allora
2: certo.
5: Devi dire giro la ruota della fortuna. Sei pronto?
2: Prontissimo.
5: Vai Marco!
2: Giro la ruota della fortuna.
5: E allora, signori, sentite che verba il nostro concorrente.
1: È carichissimo, vai.
5: Allora, Marco, eccoci qua. Dopo due settimane la ruota, lo devo dire, si è fermata ancora su un letto matrimoniale a tre piazze, offerto dall'Arduino Mobili di Meda. Come ho detto la scorsa puntata, il letto a tre piazze è ovviamente molto più grande di quello normale, perché è stato studiato dall'archistar Mimmo Loggiani per le coppie aperte e per il poliamore.
0: Ci vuole anche la stanza per la grande.
2: Bene, ma... devo chiedere a mia moglie.
5: Ecco, capito. Quindi tu sei un fedele, diciamo, sei un fedele, quindi diciamo il poliamore, il letto a tre, magari diciamo che ci starete più comodi. Sì. Lo possiamo dire così?
2: Potrebbe essere anche per i bambini?
5: Sì. Perfetto, perfetto. Quanti ne hai, Marco? Quanti ne hai?
2: Due bambini.
5: Ci starete benissimo. Grazie, io te lo voglio dire, Marco, il letto vale 7.000 euro, sì, ovviamente dovrai superare la prova della risata contagiosa per averlo.
2: Certo.
5: Allora, ti spiego io come funziona il gioco. Ora, la nostra regia contatta un utente telefonico e quando l'utente risponde, tu dovrai cominciare a ridere. Se l'utente viene contagiato dalla tua risata, si mette a ridere anche lui, da quel momento avrai superato la prova, va bene?
2: Va bene, ci proviamo.
5: Dai, allora andiamo a fare la nostra missione. Allora, dopo la sigla sentirai lo squillo telefonico. Quando l'utente scelto a caso risponde, tu potrai iniziare a ridere. Ce la fai una bella risata? Dai, bravo, Marco, bravo. Buone possibilità. Sta squillando.
0: Si è preso bene.
6: Benissimo. La prova della risata
1: è convintissimo. Vai, Marco.
7: Pronto?
1: Hai caricato? Senti. A me fa ridere.
7: Sì.
1: No,
7: Sono Stefano.
1: Sì. No, non è Stefano.
7: È il numero privato. È il numero privato. Non faccio il caso.
1: E lui così. Oh.
5: Non è andata benissimo. Però Marco, ci siamo divertiti e poi mi fa piacere che il nostro presidente, come quasi in tutte le puntate, ci ha tenuto ad essere presente. Grazie presidente.
8: Grazie a voi tutti per l'impegno. Soprattutto tu, Jerry, non deludi mai. Spero che tu non vada a lavorare per la RAI. Quel posto di gente brutta che tutti i giorni cerca di metterci i bastoni tra le ruote. Mentre per quanto riguarda il nostro valido concorrente, io gli offrirei la possibilità di giocare al tirassegno.
5: Vedi? Benissimo.
0: È nuovo il tirassegno.
5: Sempre se ovviamente il concorrente ha intenzione di provare, io lo incoraggerei con un applauso.
2: Di cosa si tratta?
5: Allora, guarda, ti facciamo fare subito un applauso di incoraggiamento. Si tratta di un gioco sperimentale ambientato in un Luna Park. Tu lo sai che nel Luna Park ci sono le volte delle paperette, certo, no? Sì. Alcune si devono raccogliere con l'anello intorno al collo, sì, altre invece bisogna sparargli. Adesso tu sentirai dei suoni di papera, sì, e ogni volta che sentirai una papera, sì, dovrai, okay, dire la parola sparo alla papera. Sparo alla papera. Va bene?
2: Virtuale, sparo virtuale alla papera.
5: Sparo alla papera. Dai, proviamo, dai, proviamo a farlo solo una volta. Proviamo, Allora, sparo alla papera, vai.
2: Sparo alla papera. Sparo alla papera. Sparo alla papera. Sparo alla papera.
5: No, scusate, fermi tutti. Io direi che il gioco è simpatico, ma è un po' incasinato. Non si capisce se sta papera viene colpita o no. Dai, scusi, presidente, io mi permetto di dire, ma questo gioco non mi piace.
8: Certo, Jerry, il gioco del tirassegno è una cazzata pazzesca. Questa è l'ultima volta che lo testiamo. La prossima volta, al suo posto, proverei il gioco del canotaggio, quello nel quale il concorrente deve spingere una canoa virtuale con il verso hop hop hop.
5: Beh, vabbè, magari lo proviamo un'altra volta. Diciamo come i veri canoisti, no? Che fanno hop hop. Io devo essere sincero, non vedo l'ora di provarlo. Peccato che non ci sarà il nostro Marco, ci sarà un altro concorrente.
2: Peccato, mi sarebbe piaciuto molto.
5: Vedi, tu fai canoa, Marco?
2: No, qui a Venezia si fa voga, voga.
5: Ma quindi sei un gondoliere, Marco?
2: Sì. No, magari, Jerry, no. Vivo a Venezia, ma purtroppo non sono un gondoliere.
5: Una città meravigliosa, una città meravigliosa.
2: Meravigliosa.
5: Senti, Marco, andiamo a chiudere la puntata, te la senti?

0: di lanciare la sigla?
1: Sì.
2: Vai, certo, vai. Certo.
0: O te la senti di chiuderla più dicendo sparo alla papera?
3: No,
2: sparo alla papera e c'è molto.
0: Sei simpaticissimo, Marco. Ciao.
2: Grazie, Jerry.
0: Viva la ruota, ciao. Viva la tua signora e i tuoi ragazzi, dove potrete stare nel letto a tre piazze, perché magari adesso convinco il presidente e te lo facciamo mandare, va bene?
2: Sarebbe fantastico. Fantastico.
0: Ciao, grazie. Marco, grazie. Ciao, salutami la tua bella città. Ciao.
2: Viva la ruota, ciao.

0: dal 1990.
1: Gli amici si scatenano.
2: Ciao ragazzi, volevo fare tanti auguri ad Angelone.
1: Sì.
2: E sapere se la crew dei badanti del signor Porchera, sì, Enia, Maurangi, certo, Arnold, gli hanno fatto una bella sorpresa.
1: È vero, Maurangi, lo sentiremo presto.
3: Qualcuno fa l'aperitivo, sì, da qualche parte?
1: Sì. Tutto a posto.
3: Tipo, non so, Malvista, Barino, sì, mia sorella.
1: Ah, va bene.
3: Fatemi sapere qualcosa.
4: Questo è il programma che va per
1: te. Sai che un ape di lunedì me lo buttare?
0: Sì, va bene.
4: Ascoltaci su DJ. DJ Angelo.
5: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Guarda, quella è la costellazione.